0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
1: I Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, li ascoltiamo con Catene.
2: Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo tutto bene anche se non so chi sei.

State ascoltando Catene dall'album Il fuoco in una stanza, anno 2018. The Zen Circus, la band pisana, torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà la penultima sera, venerdì 21 agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.
1: Seguici. Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: I Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, li ascoltiamo con Catene.
2: Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione, al telefono

State ascoltando Catene dall'album Il fuoco in una stanza, anno 2018. The Zen Circus, la band pisana, torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà la penultima sera, venerdì 21 agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia.

Erka Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.

punk rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Caracalma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.
2: Seguici. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
3: La festa di

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in Via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Diz Caccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Fuck yeah, yeah. Pana fu sciovo, shish. Anche se poi pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa notte mi fa. Yeah, yeah.

0: abbonati per il pub.
1: 17 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente, lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22, nello spazio Feste di Via Serenissima

session, baby. I said, what?

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti. Save my-

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
3: Radamano microfono di casse e DJ, radamo gire passano da stiere nudi lei.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
4: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: La festa del Radon d'Adurto quest'anno dal 5 al 22 agosto.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Big Red Line. È il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

In due serate diverse, ma 99 posse e Caparezza, quest'anno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto suoneranno entrambi, li potrete vedere. I 99 posse l'8 di agosto, Caparezza il 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, ripeto, area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

tutto il programma www.festaradio.org o i social di Radio Onda d'Urto.

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Ora ci ascoltiamo i 99 Posse con una delle versioni più belle, ma soprattutto più intense e significative della loro Curre Curre Guagliò. Erano infatti i giorni delle mobilitazioni contro il G8 di Genova e loro suonavano sul palco del concertone del 18 luglio a Genova.

State ascoltando Curre Curre Guagliò, la versione live dell'album dei 99 Posse Napoli 99-10, che raccoglie diversi dei loro storici brani musicali suonati in diversi live in giro per l'Italia. Questa è particolarmente significativa perché la registrazione è del 18 luglio 2001 a Genova, all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova. 9, 9, 1. 8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. 99 Posse in una serata da non perdere, quella dell'8 agosto. Suoneranno oltre a loro, infatti, nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Il tutto, come sempre, all'area feste di Via Serenissima a Brescia, dove si svolge la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 di agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

The Train. 99 posse, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

mani a cali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile, se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, mi volosco, ho fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo

0: You ain't right, Rick.
1: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
1: Ho ucciso l'angelo dal focolare.
2: Radio Onda d'Urto, con noi in collegamento abbiamo Leopoldina Fortunati, teorica femminista, già militante di lotta femminista del movimento per il salario al lavoro domestico e tra le prime studiose a occuparsi del rapporto tra donne, lavoro e tecnologie. Ha inoltre insegnato sociologia della comunicazione e della cultura all'Università di Udine. Leopoldina Fortunati è anche autrice dell'Arcano della riproduzione, Casalinghe, prostitute, operaie capitale, uno dei testi di riferimento della teoria femminista marxista italiana, edito nel 1981, che è tornato disponibile in questi giorni in una nuova edizione ampliata nella collana Femminismi di Ombre Corte. Intanto grazie per essere con noi e un saluto.
3: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
2: In un testo del 2013 dal titolo Imparare a lottare, la mia storia tra operaismo e femminismo, che ha scritto per Libcom in quell'anno, in cui ripercorre la propria formazione politica, spiega come sia stato centrale per lei seguire all'università un seminario di Ferruccio Gambino su Il capitale di Marx, in cui ha compreso con più profondità concetti come la parola classe, capitale, lavoro riproduttivo, improduttivo e altri termini. Ecco, oggi che cos'è secondo lei la riproduzione sociale e come si articola nel capitalismo contemporaneo?
3: Allora, si articola in un modo non, strutturalmente non differente da come la riproduzione è stata descritta nell'arcano, no? Certo che sono cambiate delle cose, nel senso che sono entrate nelle case delle tecnologie, le tecnologie digitali, computer, cellulari e poi anche altre tecnologie avanzate come la rumba, robotiche, la rumba, l'indie, eccetera, ma il fattore, diciamo, dominante è che il lavoro della riproduzione, cioè il lavoro domestico, il lavoro che consiste nel far figli, allevarli, occuparsi della cura degli altri, eccetera, questo lavoro continua a non essere pagato. E questa è il grande vulnus che è alla base poi della caduta del tasso di natalità, perché diciamo che le forme di difesa che le donne hanno messo in atto proprio per difendersi da questo fatto, da un carico di lavoro enorme e dal non riconoscimento economico di questo lavoro, si è espressa in molti modi, ma fondamentalmente nella riduzione del numero dei figli.
2: Ecco, arrivando all'oggi, nel contesto appunto di un lavoro domestico produttivo che esiste ancora oggi e che, come diceva, non è pagato, come si interseca in questo presente di guerra, genocidio e sfruttamento che vediamo attorno a noi?
3: Beh, è proprio la premessa, no? Perché se ci fosse un riconoscimento economico-sociale del valore del lavoro che le donne fanno, non ci sarebbero guerre, perché gli stati vuol dire che avrebbero al loro centro la cura del benessere della popolazione e non altri fattori. E questo è cioè perché poi si mandano i figli in guerra e contro altri figli in guerra, eccetera, proprio perché questo lavoro non ha nessun riconoscimento economico da nessuna parte, non è vero da nessuna parte, cioè ci sono degli stati che hanno cominciato a riconoscerlo, ma sono, diciamo, delle mosche bianche, no? Sono alcuni stati in India, In Messico c'è un programma di riconoscimento del valore del lavoro domestico, è nella Costituzione il valore del lavoro domestico, sia in India che in Indonesia, per esempio. Cioè, dei passi avanti ci sono, ma sono ancora troppo pochi.
2: In riferimento ai pochi passi avanti che si sono fatti da parte delle società, sul fronte invece dei movimenti femministi, come li ha visti cambiare in questi anni? Cioè, esiste ancora oggi un femminismo marxista e materialista su cui lei ha concentrato anche i suoi studi?
3: Esiste, nel senso esiste molto a livello internazionale, ed esiste, diciamo, anche se in tono minore per il momento in Italia, ma già anche in Italia ci sono molti fermenti. A livello internazionale c'è una rete enorme di militanti, che donne e anche uomini, che diciamo hanno ripreso, no? hanno a militare all'insegna del rilancio della campagna internazionale per il salario lavoro domestico in molti paesi, dagli Stati Uniti al Canada, alla Francia, alla Spagna, all'Inghilterra, alla Svizzera, insomma ce ne sono veramente tanti. Cioè, questa rete di militanti che si riconoscono in questo discorso e che vogliono organizzare delle iniziative per questo, sono molto forti attualmente, no? E segnalo anche il sito, che è www.reproductivelabornetwork.net.com, che appunto serve come cassa di risonanza a questa campagna che ha rilanciato il salario lavoro domestico. E in Italia si stanno organizzando delle cose, per esempio un bel segno è anche che sia stato ripubblicato l'Arcano della Riproduzione da Umbrecorte, e adesso abbiamo organizzato tutta una serie di presentazioni, di discussioni proprio su questo testo per rilanciare la campagna anche in Italia.
2: Ecco, un concetto molto espresso all'interno del femminismo, in particolare occidentale e ancora più in particolare italiano in questi anni, è stato quello della intersezionalità delle lotte. C'è una sorta di approccio che riconosce come diverse forme di oppressione, che sono razzismo, sessismo, classismo, omofobia, eccetera, non agiscano isolamente ma si intreccino tra di loro e si sovrappongono, creando anche esperienze uniche di discriminazione e privilegio per gli individui. Lei è d'accordo, e se sì, si intersica con quello che è il femminismo marxista?
3: Ma certo, perché noi fin dagli anni 70 abbiamo parlato di questo fatto, cioè abbiamo rotto, siamo state noi in realtà a rompere questa concezione ortodossa della classe come classe maschile bianca in realtà, no? Ecco, e quindi siamo state noi che fin dall'inizio ha ribadito con forza la classe è composta da tante anime, cioè dalle donne, dalle minoranze sessuali che lottano su questo, dal sex worker, dalle donne razzializzate, eccetera, cioè, e anche dagli uomini razzializzati, e quindi siamo noi che abbiamo aperto il vaso di Pandora che fino allora era stato chiuso, insomma. Quindi non posso che essere d'accordo sul fatto che tra l'altro noi abbiamo bisogno che ognuna di queste anime anche abbia i propri anche percorsi autonomi di organizzazione, di discussione e di proposte politiche, perché è molto importante questo fatto.
2: Ecco, per dare un consiglio anche a quelle che sono le nuove generazioni, sia di femministe ma non anche, il movimento femminista di cui lei ha fatto parte ha avuto il grande merito di dare alle donne un potere di contrattazione a livello sociale, ma come scrive anche Umbrecorte, il problema del lavoro domestico non è sparito dall'agenda politica delle donne. Su questa diciamo sorta di fallimento c'è una prospettiva anche anche di imparare dagli errori o anche comprenderne maggiormente il senso per riuscire anche a modificare l'oggi, il presente.
3: Certo, certo, io vedo che il movimento femminista oggi deve fare un grande sforzo di riprendere temi come lavoro e soldi, perché questi due temi sono due temi fondamentali. C'è stato molto importante, sono molto importanti le lotte contro la violenza, eccetera, nei confronti delle donne, però se manca un'analisi e quindi anche una strategia politica per contrastare sia il nostro carico di lavoro, sia il riconoscimento economico per questo carico di lavoro, non, il movimento femminista non riuscirà a mettere delle gambe solide, capito? Continuative nel tempo, cosa di cui noi abbiamo un estremo bisogno.
2: Certo, e anche i motivi secondo lei per cui è ancora così attuale il libro di cui è autrice, L'Arcano della Riproduzione?
3: Eh sì, perché questi due obiettivi sono stati un po' messi da parte, no? Erano stati messi da parte anche negli anni 70 da una larga fetta del movimento femminista, no? Perché il movimento femminista anche allora si era concentrato attraverso i gruppi di autocoscienza sulla sessualità, sulla violenza contro le donne, eccetera. E noi con quei gruppi, con tutto il movimento femminista, avevamo condiviso tre grossi punti, no? Uno, l'autonomia, la necessità che le donne si organizzassero in modo autonomo politicamente da qualsiasi altra forza politica. Due, il rifiuto della strategia dell'emancipazione, no? Per cui l'obiettivo che la sinistra proponeva alle donne era semplicemente quella della uguaglianza dello sfruttamento con gli uomini, che era assolutamente un obiettivo irricevibile. Terzo, l'idea che le donne avevano diritto a fare un cambiamento radicale di tutte le regole del gioco, cioè di tutta la logica della società e dell'organizzazione sociale, no? Quindi un diritto alla rivoluzione che alle donne era negato dalle forze, diciamo, tradizionali, politiche tradizionali. Ecco, noi con il movimento femminista condividevamo questi tre punti fondanti. Quello che invece noi abbiamo introdotto, perché si sentiva troppo poco parlare all'interno del movimento femminista di lavoro e di soldi. Ecco, noi abbiamo introdotto questi due grossi temi e su cui poi abbiamo organizzato la nostra campagna sia a livello nazionale che internazionale. E devo dire che allora purtroppo diciamo la nostra prospettiva politica è stata minoritaria, no? Non è stata condivisa dal resto del movimento, purtroppo, perché il movimento poi invece si è molto indebolito e adesso invece sta tornando con una grandissima pressione da parte delle giovani generazioni di donne, soprattutto, che vogliono riprendere la lotta femminista in termini anche molto concreti, cioè parlando appunto di lavoro e di retribuzione economica.
2: Ecco, quanto è importante allora il ruolo degli uomini in questa lotta?
3: Ma noi abbiamo sempre detto agli uomini che era il loro interesse raggiungerci nella lotta e darci una mano, eccetera, in questa lotta, no? E in effetti, se lei vede anche le foto delle nostre manifestazioni, ci sono sempre anche abbastanza uomini, no? Dico abbastanza, ma non tanti, no? Perché gli uomini non hanno capito, cioè noi abbiamo sempre detto: guardate, o voi venite con noi a lottare sul lavoro domestico, o la debolezza che le donne oggi hanno politica domani sarà la vostra debolezza. Non è stata il nostro invito, non è stato un invito molto pressante, non è stato raccolto, e un po' alla volta si è assistito a quello che noi avevamo detto, cioè che loro si sono indeboliti perché ovviamente il sistema capitalistico ha utilizzato contro di loro la debolezza delle donne. Allora, le donne non sono pagate benissimo, anche i nati, i salari sono andati abbassando progressivamente, e infatti sono state introdotte forme di lavoro precario, di lavoro nero e bla bla bla, e quindi c'è stato un deterioramento pazzesco anche delle condizioni di lavoro nel mondo delle fabbriche, della produzione delle merci, insomma, no?
2: Anche perché il lavoro come femministe che avete fatto non è stato quello di chiedere pari diritti degli uomini e quindi entrare nello stesso sistema di sfruttamento, ma scardinare tutti e tutte da un sistema di sfruttamento collettivo.
3: Esatto. Il problema era quello, no? Ma non, cioè, le forze tradizionali, ma non solo diciamo il Partito Comunista, i sindacati, ma anche la sinistra extraparlamentare non l'ha mai capito. Quindi eravamo veramente sole assieme alle comunità gay, omosessuali, assieme alle prostitute, assieme alle operaie, eravamo solo noi donne e questi soggetti politici che erano disposti a lottare contro e per il riconoscimento del lavoro domestico e contro la sua organizzazione occulta a livello capitalistico.
2: Ecco, a chiudere, secondo lei, Leopoldina Fortunati, che tipo di operaia domestica sta delineando il governo Meloni, il governo di oggi, per le donne?
3: Ma è un'operaia della casa molto più povera di prima, che ha molti meno soldi di prima, che ha molti meno servizi di prima, servizi sociali, che ha molte meno tutele, garanzie sociali di prima, e quindi un'operaia della casa che spiega, la cui condizione spiega perché è nata una nuova pressione per riprendere la campagna sul salario al lavoro domestico. Cioè, perché, tra l'altro, ribadisco, al lavoro domestico noi abbiamo sempre chiesto che fosse riconosciuto il lavoro che viene svolto nelle case, non la casalinga, non soldi alle casalinghe, ma al lavoro qualsiasi persona lo faccia, perché oggi paradossalmente molti uomini anche fanno lavoro domestico, molti bambini e ragazzi fanno lavoro domestico, gli anziani hanno un'agenda quotidiana piena di lavoro domestico, perché in mancanza di asili, nido e scuole materne, poi i bambini chi è che li cura? Sono i nonni che sono in prima linea. Quindi c'è oggi c'è una ridistribuzione, no, del lavoro domestico all'interno del nucleo familiare, di cui bisogna tener conto. Molti uomini non solo fanno più lavoro domestico in casa, ma molti uomini oggi sono anche separati, divorziati, e quindi hanno la responsabilità, per esempio, dei bambini. Quando tengono i bambini devono fare lavoro domestico, quindi oggi c'è come anche una coscienza più diffusa tra i vari membri della famiglia di che cosa vuol dire fare questo lavoro. Quindi io vedo c'è una adesione. Per esempio, recentemente sono stata a Valencia a fare una discussione sull'Arcano, e c'erano anche molte persone della mia età, cioè gente che era militante negli anni 70, che è tornata a occuparsi di politica, e questo secondo me è un segnale molto, molto, molto positivo, nel senso che vedo che c'è molta più consapevolezza, ecco, di anni fa su questa tematica, anche perché oggi c'è un inconvenimento generale, i soldi sono sempre molto pochi, perché come abbiamo detto anche il lavoro, no, nelle fabbriche, negli uffici eccetera è stato destrutturato, è stato reso precario, è stato anche pagato sempre meno. E quindi su questo fronte io credo che oggi ci sia la possibilità veramente di costruire delle alleanze di politiche importanti per le donne.
2: Ecco, chiudiamo del tutto allora questa intervista chiedendole un suggerimento, se vuole ovviamente, da dare al movimento femminista di oggi.
3: Ma non, io non mi sento di dare suggerimenti, perché ognuno fa quello, certo, che ritiene opportuno, no, politicamente. Cioè, io spero solo una cosa, che appunto questa rinascita della campagna per il salario al lavoro domestico anche in Italia possa essere da stimolo, perché anche il movimento femminista, non una di meno, a un certo punto aveva anche messo in campo l'obiettivo del reddito di autodeterminazione, no? Allora ovviamente non c'è, noi non è che siamo affezionati all'etichetta salario, soldi, reddito, basta che siano che sia un riconoscimento economico per il lavoro che le donne fanno, ci va benissimo, capito? Quindi punti di aggregazione, di unità ci saranno senz'altro.
2: Leopoldina Fortunati, teorica femminista, già militante di Lotta Femminista e del Movimento per il Salario al Lavoro Domestico, è importante sottolineare come sia autrice, tra gli altri, dell'Arcano della Riproduzione, Casalinghe, Prostitute, Operaie Capitali, uno dei testi di riferimento della teoria marxista femminista italiana, edito nel 1981, ma che è tornato disponibile in questi giorni per una nuova edizione ampliata nella collana Femminismi di Ombrecorte. Leopoldina Fortunati, grazie mille per essere stata con noi e un saluto dalla redazione.
3: Grazie a voi tutti e buona giornata a tutte e a tutti.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: 100 milioni. Mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 8:03. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Una nuova giornata di informazione inizia ora qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto a partire dalle notizie che vi andremo a leggere tra pochissimo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Alle ore 8:15 l'appuntamento in pillole con Storia di classe, alle ore 8:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina.

Andiamo a vedere le notizie che vengono riportate questa mattina sui quotidiani nazionali. Questo venerdì 24 di luglio, partendo dal Corriere della Sera, vediamo che un po' anche per le prossime pagine sarà il tema centrale. Si parla del Medio Oriente, si parla dei raid nel Mar Rosso, giù le borse, Houthi, colpite navi saudite, gli Stati Uniti, puniremo loro e l'Iran, vola intanto il petrolio. Milano perde il 2,8% nella giornata di ieri, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non lo riconosce Israele salta, Mosca intanto sanzioni all'Unione Europea. Questo è il contesto del tema centrale per il Corriere della Sera questa mattina, che poi completa la prima pagina in taglio alto con la politica di Palazzo Italiana. Legge elettorale pronta, l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia Lega sulle preferenze. Il disegno di legge, imputabilità sempre possibile dai 14 anni, cronaca enorme, il dilemma del consenso. In taglio basso poi abbiamo sul fronte laterale Tropea, batterio all'asilo, muore bambino di 18 mesi, altri 4 ricoverati. Il video della bodycam Fakir, ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato. Qui il Corriere della Sera decide, dei tanti video che sono stati pubblicati ieri, di rendere, diciamo, evidente l'ovvio, cioè il motivo per cui i due poliziotti hanno dovuto agire al pilastro e non perché sia poi effettivamente morto Fakir. Ieri infatti diversi video hanno mostrato come durante l'intervento degli infermieri volontari del 118 Fakir è stato rianimato ancora con le fascette ai polsi e con la faccia completamente marrone dallo spray al peperoncino che gli era stato spruzzato a vicinissima distanza, proprio mentre era già fermato dai poliziotti, quindi già riverso a terra e già con i poliziotti sopra di lui. Noi però ci spostiamo sulla Repubblica questa mattina, che dedica in questo caso il primo piano da un lato a quello che sono i rincari delle energie, benzina 2 euro, nessun intervento sulle accise, ma il tema centrale qui riguarda l'ennesimo pacchetto sicurezza varato dal governo Meloni ieri. Più galera per i minori, e questo è il titolo in prima pagina sulla Repubblica. Ha varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga, Delmastro, destra pronta al no alle ciate. Anche in aula la procura pensa di ricorrere alla consulta. Fakir, i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione, l'uso della forza e la fine del diritto. Questi i vari editoriali che parlano dell'omicidio di Abderrahman Fakir domenica al pilastro, quartiere popolare di Bologna. E poi ancora, gli Houthi bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation, Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi, Salis condannato in contumacia, non ne sapevo nulla. E poi ancora Trieste sul Panfilo dell'ambasciatore USA che vuol fare il paciere, il campo largo a Milano è già pieno. Ci spostiamo ora dalla Repubblica al Fatto Quotidiano, qui il primo piano in questo caso è dedicato al 41 bis, al carcere duro cosiddetto, 41 bis col buco, il boss scrive minacce al GIP, Madonia, lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice, questo è il primo piano dedicato sulla prima pagina del Fatto Quotidiano questa mattina. Il carcere molle, il capomafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella, e al marito PM niente filtri per la missiva. In taglio alto poi Kiev, armi, nucleare e Draghi, Schlein si alliscia la destra democratica. Qui è il riposizionamento, l'intervista pro establishment al Foglio che è stata realizzata ieri dalla segretaria del Partito Democratico. E poi ancora dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, è sindaco in Liguria, indagato un Fratelli d'Italiano, truffa di 10 milioni sul superbonus, Cofferati, dopo Fakir la piazza era ok, ma la sicurezza è per i più deboli. Mosca sotto un euro, greggio, Trump incendia i prezzi, oltre 100 i dollari al barile.
Queste le notizie in primo piano dal quotidiano di Marco Travaglio e andiamo ora sul Sole 24 Ore. Si parla di fisco, si parla di tasse, si parla di scontrini. 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS nei primi sei mesi 2026, 160 milioni di ricevute in più rispetto all'anno scorso. Ok del Consiglio dei Ministri al testo unico su adempimenti e accertamenti. E poi ancora petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia. Le nuove tensioni su Hormuz e Mar Rosso riportate in primo piano dal Sole 24 Ore. E poi ancora ci spostiamo in questo caso sul Domani. Delmastro salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. Non sono bastati sei decreti sicurezza, il governo vara un DDL contro i ragazzini imputabili dai 14 anni. La premier, dopo aver salvato il sottosegretario in affari con un mafioso, chi sbaglia deve pagare, dice in un video pubblicato sui social ieri, nascondendo intanto la polvere sotto il tappeto dei suoi fedelissimi, tra cui appunto l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che comunque ricopre delle cariche, comunque si trova in Parlamento nonostante quello che è stato in pompa magna il suo lascito dopo la debacle che c'è stata al referendum, dove Meloni ha dovuto fare delle scelte un po' propagandistiche. In taglio basso poi Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali, raid massicci, petrolio a $100 al barile. E poi due editoriali, uno firmato da Piero Ignazzi, la sinistra non può giocare solo di rimessa, e uno di Mario Del Pero dal titolo L'ingordigia del presidente più corrotto. Andiamo ora sul Manifesto e qui il primo piano, c'è anche l'immagine allegata e dedicata al Mar Rosso e quella che è un nuovo fronte di conflitto aperto, e qui il gioco di parole come sempre dal sagace titolista del Manifesto, e qui è Mal Rosso invece di Mar Rosso. Petroliere saudite in fiamme a largo di Bend di Bab el Mandeb. Dopo Hormuz si chiude l'altro stretto del Medio Oriente, ma i due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano, sarà peggio di prima. Il Brent vola sopra i $100 al barile e Trump minaccia attacchi mai visti prima. Questo è il primo piano del Manifesto. In taglio alto però si parla anche dell'ennesimo pacchetto sicurezza, la guerra del governo ai ragazzini. L'ultima trovata di Meloni, minori dai 14 anni, sempre imputabili.

Sono le 8 e 11 minuti, andiamo veloci con la lettura delle notizie invece dalle prime pagine dei quotidiani locali, perché Storia di Classe dura qualche minuto in più, vogliamo farvela ascoltare tutta e ricordandovi anche che alle ore 8:30 arriveranno le notizie complete dai quotidiani con le rassegne stampa. 8:30 quella di carattere nazionale, 9:15 quella di carattere locale. E a proposito di quotidiani locali, sul giornale di Brescia il primo piano parla di stipendi più alti nella sanità. È un virgolettato, ovviamente, è l'impegno preso a Brescia dal ministro Schillaci. Il personale è la vera risorsa, avanti con la prevenzione. E poi ancora trasporto pubblico gratis per gli under 18 residenti in città. Da settembre l'abbonamento annuale, il comune rinuncia a 2,6 milioni. Prova la moto e si schianta, muore commercialista, la vittima è Paolo Maccione di Desenzano, si è scontrato con un camion a Vicenza. Questo è il primo piano dal giornale di Brescia. Sul Brescia Oggi invece, in questo caso si parla di lavoro ma da un altro punto di vista, quello della vendemmia al via, ma mancano 4.500 lavoratori stagionali, i danni del maltempo, a rischio il raccolto di mais. E poi ancora il processo, droga nel bresciano, 100 anni di carcere ai narcotrafficanti. Ritrovato il barcaiolo eroe, il corpo a 25 metri di profondità si era tuffato a Sirmione per salvare un bambino. TAV, scoppia il caso della servitù acustica a Mazzano, Desenzano, moto contro camion muore nello schianto. Il ministro a Brescia, Schillaci, più assunzioni per la sanità. Queste ovviamente sono sempre dichiarazioni e promesse sia delle assunzioni sia dell'aumento dei salari. Ci spostiamo ora sul Corriere della Sera Dorso Bresciano. Qui il primo piano è dedicato a una notizia che in realtà è rilevante, quella del bus e delle metro e della metro gratuita per gli under 18. Viaggeranno infatti a Brescia senza pagare. Castelletti, aiuto alle famiglie, in questo caso i nati dal 2008 in poi potranno permettersi i mezzi pubblici gratuiti per Brescia. Dal 1 settembre tutti i giovani nati dal 2008 in poi residenti a Brescia potranno viaggiare gratis su metro e autobus. La decisione dell'amministrazione comunale di centrosinistra è un unicum in Italia ed è stata pensata sia come un aiuto alle famiglie sia come un incentivo agli stili di vita più sostenibili, per dirla come la sindaca Laura Castelletti. E questo è l'inizio dell'articolo che poi prosegue all'interno del Corriere della Sera di Brescia. E poi ancora fotoscene e inviti espliciti, frasi shock delle studentesse, è il report. Il centrodestra alla loggia deve chiedere chiarezza. E poi ancora Camozzi, fatturato oltre il mezzo miliardo e il ruolo dell'intelligenza artificiale in azienda. Un 68enne di Desenzano muore nel Vicentino provando una moto. Queste le notizie riportate dalle prime pagine dei quotidiani locali. E poi ancora dalla Repubblica a Milano, le ferite di Crans Montana commuovono Palazzo Marino. Nella commissione welfare e salute il primario di Niguarda Preis ha mostrato le immagini dei ragazzi curati in ospedale, la gestione di una maxi emergenza che dura da 7 mesi. È tutto dalle notizie delle prime pagine dei quotidiani anche locali. Adesso l'appuntamento in pillole con Storia di Classe alle 8:20, il primo giornale radio in breve di questa mattina.

0: 24 luglio 2010 a Duisburg in Germania, la Love Parade, un grande evento musicale, si trasformò in una strage, nella quale 21 persone persero la vita e altre 510 furono ferite. Tra le vittime, Giulia Minola, 21 anni, di Brescia, studentessa di un corso di moda e design al Politecnico di Milano, appassionata di musica e assidua frequentatrice della festa di Radio Onda d'Urto. Le cause della tragedia sono da attribuire alla mercificazione di un festival musicale che nelle edizioni precedenti si era svolto gratuitamente nelle strade di Berlino, alla superficialità con cui fu scelto il luogo di svolgimento da parte degli organizzatori, tra i quali importanti imprenditori. Emanuele Galesi è un giornalista bresciano che ha seguito il processo.
1: Le cause che hanno portato alla tragedia proprio partendo dalle testimonianze dei documenti visti e sentiti in aula. E quello che si può dire è che è indubbio il fatto che la festa della Love Parade non poteva essere organizzata a Duisburg, perché gli organizzatori avevano scelto una location, come si dice, un ex scalo abbandonato accessibile soltanto da un tunnel che poi si congiungeva a una piccola rampa. Ecco, proprio in questo tunnel e nella rampa si è creato un imbuto che ha poi causato un sovraffollamento con un'ondata di panico e il fatto che poi appunto le 21 vittime sono rimaste schiacciate dalla folla.
0: L'edizione 2010 era stata anche oggetto di pressioni politiche.
1: Il luogo era sbagliato e il comune non avrebbe mai dovuto autorizzare una simile festa in un luogo simile. Ma perché non si poteva far saltare quella festa? Non si poteva far saltare la festa perché nel 2010 Duisburg e l'area della Ruhr erano capitali della cultura in Germania e il Land del Renania settentrionale Westfalia teneva particolarmente insomma a questo evento della Love Parade, perché era uno degli eventi in programma appunto nell'anno della cultura, e quindi diciamo che c'era una forte pressione politica, e anche questo è emerso durante il processo, perché la festa si facesse, cioè bisognava passare oltre rispetto a eventuali problemi di sicurezza che emergevano.
0: Dalle testimonianze e dalla documentazione presentata al processo è emersa anche la responsabilità della polizia.
1: Quello che poi è emerso anche molto chiaramente è che nel corso di quella giornata la polizia aveva istituito una serie di cambi turno proprio nei momenti di maggior afflusso delle persone, ha creato delle barriere umane, dei cordoni per limitare l'ingresso del pubblico e per controllarlo, ma questi cordoni non erano tra loro coordinati, per cui invece di rallentare le persone hanno favorito poi appunto questo ingorgo, possiamo chiamarlo, tra il tunnel e la rampa. Peraltro la polizia non aveva delle ricetrasmittenti che funzionavano, perché nel tunnel non funzionavano e le linee telefoniche erano sovraccariche, per cui le varie testimonianze hanno dimostrato una totale mancanza di capacità di gestire questo evento sul fronte della sicurezza.
0: Il processo per la strage si è concluso senza colpevoli, perché nel maggio 2020 è sopraggiunta l'archiviazione. L'amaro commento di Nadia Zanacchi, mamma di Giulia.
2: Per quanto riguarda il processo, purtroppo si sapeva fin dall'inizio che sarebbe finito così, perché le leggi tedesche non consentono di arrivare in un processo di queste dimensioni a una soluzione, e men che meno di trovare dei colpevoli tra le persone veramente responsabili, che sono chi ha permesso che si facesse, quindi il sindaco, chi ha proposto e organizzato l'evento, quindi Schaller della McFit, e chi non ha gestito la parte di sicurezza, quindi la polizia. Purtroppo queste persone non sono state nemmeno indagate.
0: Un'altra amarezza per la famiglia di Giulia è arrivata nel 2019, con l'apertura di una palestra a Brescia appartenente ad una catena che riconduce alla strage di Duisburg.
1: La Lobavent è una società di Rainer Schaller, che è un grande imprenditore tedesco nel settore delle palestre. La sua catena si chiama McFit, e proprio l'anno scorso a dicembre una palestra della McFit ha aperto in città a Brescia, nella zona di Piazza Vittoria, un'apertura che ha molto mareggiato la famiglia di Giulia Minola, Nadia e la madre, insomma, in particolare Nadia Zanacchi, che insomma si ritrova ad avere in centro città un simbolo della tragedia in cui è morta la figlia, anche perché la McFit era la principale sponsor della Love Parade.
0: Dall'estate del 2010, la festa di Radio Onda d'Urto, in collaborazione con la mamma e la sorella Claudia, dedica un concerto a Giulia. In sottofondo il brano Aurora Sonia, che i Subsonica hanno scelto per lei. La famiglia ha inoltre istituito due premi per studenti e studentesse della scuola superiore e delle università frequentate dalla giovane bresciana, il Liceo Scientifico Calini di Brescia ed il

che un minore, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere, senza chiarire in che termini. E torniamo ora all'omicidio di Abderrahim Fakir da parte di due agenti della polizia domenica nel quartiere popolare di Pilastro, a Bologna. Nuovi video mostrano l'uomo a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui, nelle immagini, ci sono quattro soccorritori della Croce Rossa, due dei quali tentano di rianimarlo. Il volto presenta macchie marroni scure dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre ancora legato. È inammissibile, commenta i legali dei familiari di Fakir. I nuovi video in effetti immortalano anche il momento in cui gli agenti utilizzano lo spray al peperoncino. A quel punto il 42enne è già immobilizzato a terra in posizione prone con gli agenti sopra di lui. Emerge anche che gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico del 118, ma proprio dal 118 risposero che non era disponibile in quel momento. L'ambulanza con il medico infatti arrivò successivamente. I risultati dell'autopsia saranno pronti con tutta probabilità oggi e saranno cruciali per capire le cause del decesso. Sempre nell'ambito delle indagini, intanto ieri è stata perquisita l'abitazione di Abderrahim Fakir e del suo coinquilino. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. E da Bologna a Cosenza, qui un ragazzo di 25 anni già ai domiciliari è morto dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione di polizia. Si chiamava Mohamed Amin Beisoud, italiano di origine marocchina. Ieri la donna è stata, la madre del ragazzo è stata trattenuta in casa dopo proprio nei momenti più critici, quando il ragazzo si era appena buttato. Volevo solo scendere per stare vicino a mio figlio nei suoi ultimi istanti, ma mi hanno tenuta ferma in casa fino all'arrivo dei soccorsi, non permettendomi di avvicinarmi neanche quando è giunta l'ambulanza. Il ragazzo è morto durante il viaggio in ospedale. E parliamo ora della guerra nel Golfo, che si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab el Mandeb. Gli Stati Uniti bombardano per la 13ª notte l'Iran. Gli attacchi si sono concentrati ancora una volta contro le città costiere meridionali del paese e per la prima volta anche contro alcune province interne iraniane. Non si conosce al momento il numero delle vittime. I media iraniani, di risposta, riportano gli attacchi su Kuwait, Bahrain e Giordania. Gli Houthi intanto attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso dopo lo stop al transito alle navi di Riyadh. Ed è così che il greggio schizza a oltre $100 al barile per la prima volta da maggio, borse intanto giù. Quella di Milano chiude perdendo 2,8 punti percentuale. Ira di Trump, che minaccia gravi punizioni militari sia a Teheran sia agli Houthi e dice di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, più grande di qualsiasi altro. D'ora in poi, ha aggiunto il tycoon, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. Replica di Teheran precedente esplosivo. E a chiudere con l'altra guerra, quella alle porte dell'Europa, qui gelo tra Lavrov e Rubio. A Manila restano infatti i veti incrociati su Kiev, ma Zelensky la prossima settimana vedrà Trump negli Stati Uniti. Ancora droni ucraini intanto contro l'Amazon russo, intesa nel frattempo in Unione Europea per nuove ennesime sanzioni a Mosca, price cap al petrolio congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi, senza però commentare quali siano le perdite europee. 8:26 minuti, si chiude il giornale radio di questa mattina. Ricordiamo che le prossime edizioni arriveranno alle ore 11 e alle ore 13 di oggi. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. A tutti e a tutte un buon ascolto.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi è venerdì 24 di luglio. Intanto apriamo ricordando naturalmente la festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima festa di autofinanziamento della vostra e nostra radio. Ricordo dal 5 al 22 di agosto nell'area festa di Via Serenissima a Brescia, raggiungibile

Anche con i mezzi pubblici, nello specifico a metropolitana, si raggiunge scendendo alla fermata Sant'Eufemia Buffalonga e pochi metri dopo larga festa di via Serenissima, dove si svolgerà dal 5 al 22 di agosto la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Oggi intanto apre invece la festa di Liberazione 2026 fino al 2 di agosto. Gli appuntamenti di oggi a partire dalle ore 21, voce e musica per la Palestina. Interverrà Stefano Galieni della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista, Antonella Bundu dell'equipaggio della Fottiglia. Musica poi con Marina Corti e Bruno Podestà, Dario Bersanini e Stefano Giustinelli. Ricordiamo naturalmente la festa di Liberazione 2026 al Parco Urbano di Bovezzo, Parco Urbano 2 Aprile. Tutte le sere a partire dalle 19.30, cucina, bar, dibattiti, musica, gazebo con librerie e associazioni. Organizza naturalmente il Partito della Rifondazione Comunista, Federazione di Brescia, lo ricordo, fino al 2 di agosto, da stasera fino al 2 di agosto al Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo. Proseguiamo con gli appuntamenti cinematografici e la programmazione del nuovo Eden Estate. Sala 1, esattamente alle ore 17, la proiezione di Antartica, quasi una fiaba. Poi ancora, sempre in Sala 1, sottotitolato in italiano, Continental 25. Mentre per quanto riguarda il programma dell'Eden Estate, al Parco del Museo di Santa Giulia, in via Museo 81/B, questa sera alle 21.30, Che Dio perdona tutti. Questa è la programmazione cinematografica per quanto riguarda il nuovo Eden. Continuiamo ricordando comunque il cinema. Lo facciamo con Teatro CTM di Rezzato, questa sera alle 21, Il silenzio degli altri. Poi andiamo a Desenzano, Castello di Desenzano del Garda, sempre alle ore 21.30, Il diavolo veste Prada 2. Qualche anticipazione, intanto ricordo a Milano, come ogni sabato alle 18, corteo, l'inganno della tregua, l'eccidio del popolo palestinese continua. Solidarietà che non si arresta. Appuntamento alle 18 ad Affoghi Centro. L'arrivo del corteo è previsto in via Imbonati, piazzale Marciacchini. Questo è l'appuntamento per quanto riguarda appunto la solidarietà con il popolo palestinese a Milano. Ricordo invece che domani sabato ci sarà la giornata di chiusura estiva del circolo anarchico Bonometti, presidio sotto il carcere di Cantomombello, a partire dalle ore 11 di sabato mattina. Microfono aperto per portare la solidarietà oltre le mura appunto del carcere bresciano. Alle 13 al circolo Paninata Benefit, il baretto aperto. Poi dalle 15 invece musica, canti di lotta, DJ set, techno fino a sera. Chiudo con un'altra anticipazione, sempre domani 25 luglio dalle 19.30, pasta asciuttata antifascista, organizza l'Ampi, l'Ampi della Valle Camonica, Ettore e Marco Giuradei in concerto. Questo è l'appuntamento a partire dalle 19.30 di domani, pasta asciuttata antifascista. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org. Yeah.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Venerdì 24 di luglio, sono le 8:33 minuti su Radio Onda d'Urto. Una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. Inizia ora la rassegna stampa di carattere nazionale con La Repubblica, Il Manifesto, Il Domani, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano sulla nostra scrivania. Insieme per questa rassegna stampa fino alle 9:15 minuti circa, quando poi in studio ci sarà Umberto per la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia. Poi i temi principali dei quali andremo ad occuparci nei prossimi 45 minuti circa. E più galera per i minori. Inizieremo da qui con il quotidiano La Repubblica. È stato varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni dice chi sbaglia paga. Delmastro invece, per l'altro caso, la destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. E per quanto riguarda la galera per i minori, il governo ha varato una nuova norma contro la criminalità giovanile. È stata già ribattezzata anti-Maranza e cambia le regole sull'impunità dei minori dai 14 ai 18 anni. Andremo a vederle nei dettagli proprio con La Repubblica. Il Manifesto invece parla di guerra del governo ai ragazzini. Il ministro della giustizia Carlo Nordio lo ha chiamato il tassello finale di una serie di provvedimenti e a ben guardare il guarda Sicilli non ha tutti i torti. Il governo ieri ha approvato un nuovo ennesimo disegno di legge che criminalizza i giovani intervenendo sull'imputabilità. Ad oggi infatti un giudice, prima di poter processare un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, è tenuto ad accertarne la capacità di intendere e di volere. Il governo ora inverte l'onere della prova. Il minore sarà sempre considerato capace, salvo che provi il contrario durante il processo. Esulta sui social la Premier, che rivendica chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se ha 15 o 16 anni. Basterà l'ennesima stretta securitaria a metterla al riparo dall'offensiva di Vannacci? E ancora il domani del Mastro salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. Così in copertina sul domani questa mattina. Che sia sicurezza la parola d'ordine dei prossimi mesi, se non della prossima campagna elettorale, non c'è alcun dubbio. Ma a destra qualcuno inizia a chiedersi se realmente sia un bene per l'attuale governo. Dopo 4 anni e 6 decreti sicurezza, poco è cambiato, ma soprattutto la maggioranza nella giunta per le autorizzazioni ha appena negato ai PM di Roma l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Delmastro e non indagato e il condannato per mafia Mauro Caroccia. Nel frattempo, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato una norma che modifica la punibilità per i minori. E poi ancora torneremo a Bologna per il caso di Fakir, da vittima a colpevole, dice il Manifesto. Perquisizione a casa e tentativo di portare in questura il cugino di Abdrahim Fakir, 43enne, morto domenica a Bologna mentre veniva fermato dalla polizia. L'avvocato Fabio Anselmo dice c'è poca serenità. Intanto i carabinieri avviano accertamenti su un militare per i suoi commenti razzisti sui social. Altro tema che andremo ad affrontare copiosamente è quello della guerra in Medio Oriente, la guerra all'Iran, ci si mettono anche gli Houthi ed è quindi allarme benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, così nell'articolo di Spalla in prima pagina sulla Repubblica. La benzina vola verso i 2 euro al litro, il petrolio supera i 100 dollari al barile, la guerra in Iran porta i prezzi di energia e carburanti su nuovi record, una stangata per le famiglie che secondo Confesercenti si tradurrà in una maggiore spesa di 700 milioni di euro nei soli mesi di luglio e agosto. Il Consiglio dei Ministri non corre ai ripari, mancano le coperture per gli sconti. Protestano le associazioni dei consumatori che chiedono il taglio delle accise. La segretaria del PD Elly Schlein attacca, questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti, basta con la propaganda.

poi un paio di segnalazioni dal Sole 24 Ore in apertura, una della quale andremo a parlare, che riguarda la ricostruzione di Gaza, che costerà, secondo un rapporto Oxfam, 71 miliardi, 7 volte in più che in passato. Ricostruire Gaza costerà 71,4 miliardi di dollari, ovvero 7 volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive a ogni grande offensiva militare sulla striscia negli ultimi 20 anni. Non solo, ma il livello di sviluppo umano in meno di 3 anni è stato riportato indietro di ben 77 anni. E questo l'allarme lanciato da Oxfam con un nuovo rapporto. Poi ancora due segnalazioni, queste non andremo ad approfondirle all'interno della rassegna stampa, ma ci parlano di scontrini, siamo sempre sulla copertina del Sole 24 Ore di questa mattina. Scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. L'obbligo di allineamento tra registratori telematici e POS spinge il numero degli scontrini emessi. Tra gennaio e giugno 160 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Tutto ciò, secondo stime in via di definizione, si traduce in una maggiore imponibile per una cifra che si avvicina ai 9 miliardi di euro nel primo semestre 2026. Intanto dal Consiglio dei Ministri arriva l'ok finale anche all'ottavo testo unico su adempimenti e accertamento. E poi ancora sempre sul Sole si parla di sanità. Da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami. Per una specialistica il rimborso sarà di 26 euro, in media aumenti del 5,8%, questo dal 21 settembre, quando scatteranno le nuove tariffe con le quali vengono rimborsate le prestazioni garantite dalle strutture sanitarie per conto del Sistema Sanitario Nazionale. L'aggiornamento riguarda in particolare 448 prestazioni di visite di specialistica ambulatoriale, dalle visite agli esami diagnostici, e 222 codici relativi a voci per l'assistenza ai disabili. Il decreto, approvato ieri in conferenza Stato-Regioni, porta a 26 euro il rimborso per una visita specialistica e prevede aumenti medi del 5,8% rispetto alle tariffe precedenti.

Al via quindi la rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, come di consueto, tutte le mattine alle 8:30 minuti. Iniziamo dai minori, più galera per i minori, intitolava la Repubblica questa mattina. Noi vediamo un estratto dell'articolo per capire di cosa si tratta. Siamo alla pagina 6, nell'articolo di Gabriella Cerami. Minori imputabili dai 14 anni, stretta anti-Maranza e bufera. La norma in Consiglio dei Ministri, l'onere della non capacità di intendere e volere spetterà alla difesa. Lega e Fratelli d'Italia esultano, gelo di Forza Italia, le opposizioni insorgono, è una vergogna. Questo è il titolo e l'occhiello dell'articolo che andiamo a leggervi in parte. È già stata ribattezzata norma anti-Maranza, cambiano infatti le regole, i minori tra i 14 e i 18 anni saranno sempre imputati, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, scrive su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge. Secondo la normativa vigente, per i minori tra i 14 e i 18 anni l'imputabilità non è automatica, scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere di volere. Con il nuovo disegno di legge che modifica l'articolo 98 del codice penale, il governo punta a far diventare automatica l'imputabilità e l'incapacità di intendere e di volere dovrà essere dimostrata caso per caso e l'onere della prova sarà soprattutto a carico della difesa. Si presume dunque che la capacità di intendere e di volere ci sia sempre e poi, spiega Meloni, si potrà dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa è la legge in sostanza. Secondo la normativa vigente, per i minori dai 14 ai 18 anni la capacità di intendere di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata dal giudice, per gli adulti invece è data per presupposta. È proprio qui il punto, è proprio qua questo che viene ribaltato. Infatti con la norma varata in Consiglio dei Ministri si dà per presupposta la capacità di intendere e di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni, salvo la prova contraria che può essere trovata a seguito di indagini. Noi andiamo a vedere anche come tratta questa notizia il quotidiano comunista, il Manifesto, alla pagina 6, l'ultima trovata di Meloni, minori sempre imputabili, questo è il titolo dell'articolo di Michele Gambirasi. L'ultima trovata dell'esecutivo riguarda l'imputabilità di minori. Ad oggi un giudice, prima di processare un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, è tenuto ad accertare la capacità di intendere e di volere. Il governo intende invertire l'onere della prova per cui il presupposto sarà l'inverso. Il minore sarà sempre considerato capace, salvo che provi il contrario durante il processo. Nella relazione che accompagna il DDL, la misura è giustificata dal diverso livello di maturazione generalmente raggiunto dai giovani nella società contemporanea. I giovani sono meno giovani al giorno d'oggi. Così aggiungo io, quando bisogna punirli, poi invece quando bisogna dargli promozioni e responsabilità, per esempio al lavoro, la questione è, non è proprio così. Insomma, andiamo avanti, tutto sommato, dice l'esecutivo, sarebbe anche una proposta equilibrata tra le esigenze di tutela del minore e quelle di difesa della collettività. Secondo Nordio sarebbe dovuto a una recrudescenza della delinquenza minorile, per cui servirebbe facilitare le indagini e il processo. Solo una settimana fa l'esecutivo aveva esteso l'applicazione del fermo preventivo anche ai luoghi della Movida. Poi il Viminale ha comunicato 180.000 perquisizioni in tutta Italia, condite da 600 arresti. Ora il DDL. Partendo dal decreto Caivano, è lunga la serie di provvedimenti che hanno costruito le baby gang come nemico pubblico numero uno. L'intervento è stato a tutti gli effetti un blitz, non doveva figurare nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di ieri, impegnato più che altro sul DDL concorrenza, ed è apparso all'improvviso a metà pomeriggio. A poco meno di un'ora dal Consiglio dei Ministri, la maggioranza riferiva ancora di confronto aperto, di ultime limature, in particolare su spinta di Lega e Forza Italia. L'impronta è in realtà direttamente di Giorgia Meloni. La Premier ha rivendicato la legge, in men che non si dita, con un video sui social. Sono poi ancora in corso valutazioni di fondo, ma non è detto che l'emendamento arrivi in aula dopo che in commissioni non è stato dato mandato al relatore. Chissà che un confronto non si apra anche su quest'ultimo intervento. In materia di imputabilità dei minori, la maggioranza ha in cantiere anche un altro disegno di legge,
ora in commissione a Montecitorio, è a firma di Marta Cascina di Fratelli d'Italia, e prevede l'abbassamento dell'età imputabile dai 14 e i 13 anni. Insomma, un governo che continua a prendersela con i minorenni. Poi andiamo avanti però con un'altra questione che riguarda appunto le decisioni dell'esecutivo. La vediamo dal Fatto Quotidiano. Andiamo a parlare del caso del Mastro, ancora una volta del Mastro. I meloniani in fuga, zitti prima di blindarlo ancora. Così alla pagina 2, il Fatto Quotidiano, il titolo dell'articolo di Gianluca Roselli. La linea di via della Scrofa, per dirla all'Edoardo De Filippo, è che la nottata deve passare e forse prima o poi passerà. Questo è il clima dentro il partito meloniano il giorno dopo il voto della Giunta per le autorizzazioni della Camera, che ha negato l'uso delle chat telefoniche tra l'ex sottosegretario della Giustizia Andrea Del Mastro, delle vedove, e il ristoratore Mauro Caroccia, suo ex socio in affari al ristorante La Bisteccheria d'Italia, legato a doppio filo al clan del camorrista Michele Senese. Una questione soprattutto politica per un partito che nel corso degli anni ha fatto della legalità la sua bandiera. O Meloni, che ha sempre raccontato di aver deciso di impegnarsi dopo l'uccisione del 92 di Paolo Borsellino, magistrato che non ha mai nascosto le sue simpatie per il Movimento Sociale Italiano. Il Fatto è che in via della Scrofa, da quando è scoppiato il caso, non si è mossa una foglia. La domanda dalle 100 pistole è cosa abbia portato un politico di Biella a entrare in affari con un uomo del clan Senese, ora in carcere in un ristorante sulla Tuscolana, periferia est di Roma, sconosciuto ai più, coinvolgendo oltretutto alcuni dei suoi compagni di partito. Della società Le 5 Forchette SRL, con capitale di 10.000 euro e sede a Biella, erano soci il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, assessore comunale Cristiano Franceschini e i consiglieri regionali del Piemonte di Fratelli d'Italia, Zappalà e Chiorino, tutti col 5%, mentre Del Mastro deteneva il 25%, e Miriam Caroccia, la figlia ventenne di Mauro Caroccia, il 50%, amministratrice unica quindi della società. Quando la vicenda divampa, Del Mastro e i suoi compagni di partito vengono le quote, ma è come chiudere le stalle quando i buoi sono scappati. Il prossimo 30 luglio, andando verso il fondo dell'articolo, il voto su Del Mastro verrà replicato nell'aula di Montecitorio, ma anche lì non dovrebbero esserci sorprese. Ufficialmente così, difesa a testuggine, sperando che la buriana passi senza lasciare traccia, ma sotto la cenere, tra Chigi, Parlamento e via della Scrofa, cova il fuoco dello scontento, soprattutto perché la vicenda non è stata chiarita, nonostante sia stata ritenuta una delle principali cause della sconfitta referendaria, tanto che Meloni costrinse Del Mastro alle dimissioni subito dopo. L'ex sottosegretario, tornato a essere deputato semplice, è ancora a capo del Dipartimento Giustizia di Fratelli d'Italia, ma presto potrebbe essere sostituito. Questi gli aggiornamenti in merito al caso Del Mastro. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, alla pagina 10, per titolo sempre sul caso Del Mastro. Scontro tra partiti, la resa dei conti alla Camera. Il 30 luglio la decisione sulle chat con Caroccia. L'opposizione attacca, no al ritorno della casta. E poi insomma l'articolo di Valentina Santarpia ripercorre un po' tutta la vicenda che ha riguardato l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Naturalmente anche riprende il Corriere della Sera la foto di Del Mastro con l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato per i suoi legami con il clan Senese, e poi anche le foto della protesta delle senatrici, dei senatori del Movimento 5 Stelle, che in aula al Senato hanno mostrato dei cartelli con scritto "fuori le chat". E va bene, questi erano gli aggiornamenti in sintesi su questo caso. Ma noi cambiamo argomento e torniamo a Bologna. Lo facciamo prima di tutto con il Manifesto, poi torneremo anche sul Corriere della Sera sullo stesso argomento. Il Manifesto, che titola "Fakir quando la vittima diventa colpevole". Era anche
era anche, l'avevamo detto in copertina questa mattina, la polizia perquisisce casa sua e prova a portare in questura il cugino. L'avvocato Anselmo dice si vede la mancanza di serenità. È Mario Di Vito che ci racconta gli aggiornamenti da Bologna a proposito della morte di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa al Pilastro a causa di un fermo di polizia. E allo stesso tempo Abderrahim Fakir vittima e colpevole, dice Mario Di Vito. Così almeno sembra dalla perquisizione che la squadra mobile di Bologna su incarica della procura ha effettuato a casa sua nella giornata di mercoledì. Non è uscito molto di utile alle indagini, dai medicinali riferiscono forti investigative che confermano quanto già si sapeva, cioè che il 43enne aveva avuto un approccio con il centro di salute mentale nelle scorse settimane in seguito a un gesto di autolesionismo. Durante la visita degli agenti in casa, però, è stato anche chiesto al cugino di Fakir, che era lì presente, di andare in questura per essere sentito, ma lui si è rifiutato di farlo. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo si tratta di un episodio che tradisce la mancanza di serenità nelle esecuzioni degli adempimenti di alcuni elementi della questura. Testimoni o presunti tali vengono contattati per le vie brevi, senza comunicazioni ufficiali, per recarsi in questura e per testimoniare senza il supporto di un traduttore, senza possibilità di essere videoregistrati, e quindi in pratica alla fine non vengono sentiti. Da qui il rinnovo delle richieste di fare come dice la CEDU, e cioè di affidare le indagini su un fatto che vede coinvolti dei poliziotti a un altro capo di Stato. Poi l'articolo continua raccontandoci chi è stato inserito nel registro degli indagati, nel fascicolo delle indagini, in cui sono notati ma non indagati 2 agenti e 4 sanitari per ipotesi di omicidio colposo. Continuano poi tra l'altro ad affluire video di quanto accaduto domenica in via Italo Svevo, di video tra l'altro diffusi dal TG1 della bodycam di uno dei poliziotti. E mentre le indagini avanzano in attesa dell'autopsia che dovrebbe dare risposta a gran parte degli interrogativi sulla causa esatta della morte di Fakir, non si placano naturalmente le polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico a Bologna nella piazza di lunedì sera. In tutto questo poi il consigliere comunale di coalizione civica Dation Begai ha denunciato una serie di commenti abbastanza raggelanti, invocazioni al duce, boom boom boom, uno di meno, da parte di un carabiniere sotto un suo post sul caso Fakir. Mi chiedo se sia compatibile con l'onore, il prestigio e i valori dell'arma, si è domandato Begai, che abbiamo anche ospitato qui ai microfoni di Radio Onda d'Urto. L'arma ha disposto accertamenti e fa sapere che valuterà il comportamento del militare con il massimo rigore. In basso, in taglio basso, poi sulla stessa pagina del manifesto, un articolo di Claudio Dione Salvi mette a conoscenza di un altro caso, quello di un ragazzo di 25 anni che si trovava ai domiciliari. Sono arrivati i carabinieri in casa e lui si è lanciato dal balcone. La madre dice: mio figlio era depresso, lo tormentavano, si è lanciato dal terzo piano durante una perquisizione dei carabinieri, è morto così a Cosenza. Mohamed Amin Bassoud, 25enne di nazionalità italiana di origini tunisine, era agli arresti domiciliari e da tempo soffriva di un grave disagio psichico. Nel marzo scorso era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dopo aver commesso atti di autolesionismo. Straziante il lamento della madre, tutti i dettagli ce lo racconta, li ha raccolti proprio il manifesto, ma noi andiamo avanti un po' nell'articolo perché tra appunto i dettagli raccolti Claudio Dione Salvi da Cosenza si parla delle testimonianze dei vicini di casa che dicono: qui sono venuti altre volte i carabinieri, spiega la signora Bassoud, e lo picchiavano, cioè lo trascinavano sul pavimento. C'era in particolare una carabiniere che lo perseguitava. Oggi pomeriggio, dopo che si è lanciato dal balcone, mi sono precipitata giù e mi hanno persino impedito di abbracciare il suo corpo. Anche la fidanzata del ragazzo conferma il racconto. Quindi questa è la tragica fine di Mohamed Amin. Era stato arrestato per possesso di hashish e guida senza patente ed è arrivato
a suicidarsi a Cosenza mentre era ai domiciliari con i carabinieri che lo tormentavano, come ha riferito appunto Claudio Dionisalvi nell'articolo. Noi continuiamo dopo Cosenza ritornando sul Corriere della Sera, sempre ritornando a Bologna. Lo facciamo alla pagina 12 con alcune segnalazioni per quanto riguarda i titoli. Fakir, la bodycam e i video dei residenti, gli agenti calmi scherzavano con lui, secondo il Corriere della Sera. Bologna, il filmato dei momenti in cui viene bloccato, la moglie dal Marocco dice è stato giustiziato. C'è poi una nota per quanto riguarda la piazza di lunedì in cui si sostiene che manca una comunicazione scritta alla questura prevista dalla legge sulla sicurezza pubblica per la manifestazione convocata per lunedì in centro a Bologna dal sindaco Lepore dopo il decesso di Fakir. E poi ancora la nipote dice: se un secondo padre per me sapeva aiutare gli altri. Lei è Yusra Fakir, nipote di Abderrahim. Noi ci affidiamo alla magistratura, abbiamo rispetto delle indagini e delle istituzioni, chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo. Chiediamo chiarezza, verità, giustizia. Molto commossa Yusra Fakir, la nipote di Abderrahim, nel video esclusivo pubblicato dalla 7. Per me era un secondo padre, noi non staremo in silenzio e racconteremo la persona che era e a difendere il suo nome. Era un lavoratore che con sacrificio aveva costruito il suo percorso, la sua cooperativa. Non dava fastidio a nessuno, aiutava gli altri senza chiedere niente in cambio, era educato, gentile, umano. Chi lo ha conosciuto sa che ha passato la vita ad aiutare il prossimo, mettendosi sempre a disposizione degli altri. Questo è quanto è tutto, diciamo, per quel che riguarda gli aggiornamenti dal Bologna, il caso Abderrahim Fakir. In basso poi altri aggiornamenti invece, cambiamo argomento, appunto approfittando dell'articolo di taglio basso di Virginia Piccolillo, sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Al-Masri. La consulta dopo il caso Al-Masri dice inviare sempre gli atti. Il ministro della giustizia dovrà trasmettere immediatamente le richieste provenienti dalla Corte Penale Internazionale al procuratore generale della Corte d'Appello di Roma e non più in ritardo, come è successo per il caso Al-Masri. La Corte Costituzionale interviene sulla vicenda del torturatore di Tripoli, riconsegnato alle autorità libiche con un aereo di Stato prima che da via Arenula arrivasse lo stop alla Corte d'Appello, che lo aveva scarcerato per irregolarità nel fermo di polizia. La Corte Costituzionale è stata interpellata su una questione di legittimità e quindi adesso appunto per i prossimi casi naturalmente il Ministro della Giustizia sarà obbligato a trasmettere subito tutte le richieste che gli giungono dalla Corte Penale Internazionale, non come è successo per il caso del criminale Osama Al-Masri Njim, 47 anni, militare libico. Questi erano gli aggiornamenti. Noi andiamo più avanti però con questa rassegna stampa parlando della direttiva Rider che porta avanti il dibattito sull'argomento. Andiamo a vederla rapidamente perché mancano pochi secondi alle 9 e quindi non molto alla fine della nostra rassegna stampa di carattere nazionale. Direttiva Unione Europea sui rider, riparte la sfida al finto lavoratore autonomo. L'esecutivo recepisce il testo europeo, presunzione di subordinazione, tutele contro i licenziamenti via algoritmo e divieto di profilazione. Queste sono in sintesi i punti che prevede la direttiva Bruxelles per quel che riguarda i lavoratori quali rider. Tutti i dettagli sono riportati da Roberto Ciccarelli. Ora il punto è che l'esecutivo ha recepito il testo europeo e quindi si apre il dibattito.
Nuove contrattazioni anche mediate dai sindacati per far finire, diciamo così, il regime di lavoro somministrato subordinato, ma riconoscere quello dei rider come lavoro a tutti gli effetti, quindi tutelato da un contratto, diciamo così, che si rispetti. Ma noi andiamo avanti parlando di allarme per la benzina oltre i 2 euro, così l'articolo in taglio centrale di Mario Pierro, siamo sempre alla pagina 7 del Manifesto. Il governo sta a guardare l'effetto che fa sui prezzi la guerra di Trump, non potendo intervenire sul caro prezzi, stanziando risorse che non ha. Ieri il Consiglio dei Ministri ha pensato di varare la riforma della rete dei distributori dei carburanti nel DDL concorrenza. Le norme sono state adottate con l'intenzione di far chiudere i distributori troppo piccoli e obsoleti, e sono stati previsti fondi per finanziare la conversione a stazioni di ricarica elettrica o biocarburanti. L'auspicio è creare stazioni più grandi e moderne che siano in grado di offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Questa insomma un po' l'approccio a questo nuovo allarme che ha portato benzina e diesel oltre i 2 euro, approccio del governo che non ha intenzione per il momento di mettere nuove risorse per calmierare i prezzi dei carburanti. Prezzi dei carburanti che continuano a salire a causa della guerra in Medio Oriente che si aggrava. Andiamo a vedere perché con i titoli del Corriere della Sera, pagina 2, gli Houthi colpiscono 2 mercantili, USA e Israele pronti a nuovi raid. Katz dice: se l'Iran ci attacca, risposta devastante. I Pasdaran nello Yemen per rifornire i miliziani. Questo è un po' quello che è successo, lo vedremo poi anche con degli articoli di approfondimento. In seguito a questi atti di guerra, il petrolio vola oltre i $100, giù le borse, Milano perde il 2,28%, salgono benzina e diesel. Questo è il titolo dell'articolo di Francesco Bertolino, lo trovate alla pagina 5 del Corriere della Sera. E andiamo però a vedere un po' con un articolo di approfondimento sul Manifesto che cosa sta succedendo. Manifesto alla pagina 11 riporta l'articolo di Francesco Sassi che insegna all'Università di Oslo e dice che si domanda che cosa accadrà al prezzo del petrolio, visto che gli Houthi hanno chiuso lo stretto di Bab el Mandeb e la guerra tra Stati Uniti e Iran non pare potersi concludere. E quindi cosa accadrà è la domanda che incessantemente mi sento di porre da 72 ore circa, dice Francesco Sassi, che poi continua. 72 ore fa, quando i ribelli Houthi arroccati nel nord e ovest dello Yemen hanno annunciato un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita e il prezzo del Brent è risalito attorno ai $100 al barile. L'annuncio è conciso con il via ad una nuova escalation militare che promette di intensificare non solo lo scontro tra Riyadh e uno dei proxy maggiormente agguerriti di Teheran, ma anche di pregiudicare una delle valvole di sfogo del mercato petrolifero in questi mesi di estrema volatilità e tensioni. E poi l'articolo continua mettendo in evidenza le 3 variabili principali che dal 28 febbraio in poi hanno consentito al prezzo di petrolio di non ripiombare nella stessa spirale che nel marzo 2022 vide i future del Brent toccare i $139 al barile. Queste però 3 variabili principali rischiano di divenire meno. Noi però non abbiamo tempo di approfondirle tutte queste variabili, ma passiamo all'articolo successivo di Alberto Negri, che sostiene almeno nell'articolo che la fine del conflitto, la fine della guerra non ci sarà mai, almeno in Medio Oriente, dove inizia il giornalista di lunga esperienza proprio ripercorrendo alcuni dei teatri nei quali ha lavorato, quindi l'Iran nel 1980 nella guerra con l'Iraq, e poi ancora il Kuwait nel 91, la Somalia, poi l'Afghanistan del 2001, l'Iraq del 2003, la Siria nel 2011 fino ad arrivare al conflitto in Libano e tra Israele e Palestina, che ha
che culmina con il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023, continua poi con il genocidio degli arabi. E in sostanza dice Alberto Negri che ora, con la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran che si estende dal Libano al Mar Rosso, è sempre la stessa guerra, se poi cita, e non è destinata, come appunto tutti gli altri conflitti già citati, ad esaurirsi in fretta, anzi piuttosto rimanere un conflitto latente. Si parla poi, si cita anche poi la guerra in Ucraina, quella del Sudan, e si arriva a citare naturalmente il nuovo allarme che riguarda lo stretto gemello ad Hormuz, quello di Bab el Mandeb, dove gli Houthi yemeniti stanno attaccando le petroliere saudite, quindi appunto un'escalation infinita. Noi lasciamo però gli articoli di analisi per andare a vedere la cronaca di quanto sta successo a Gerusalemme, dove c'è il corrispondente del Manifesto Michele Giorno, spesso ospite sulle nostre frequenze. Ben-Gvir si prende la spianata, l'invasione degli ultrareligiosi, così il titolo del suo articolo. 3.000 fedeli con il ministro della sicurezza ai riti illegali per la distruzione del tempio. Ieri sulla spianata delle moschee erano presenti più di 3.000 persone nazionali, ultrareligiosi e coloni ebrei sono giunti nella città vecchia di Gerusalemme sin dalle prime ore del giorno, affollando il piazzale del Muro del Pianto, ufficialmente per il Tisha B'Av, il giorno del digiuno e lutto in cui gli ebrei commemorano la distruzione del Tempio, che secondo la tradizione sorgeva dove, da svariati secoli, si trovano le moschee, terzo luogo sacro dell'Islam. La polizia israeliana, schierata con centinaia di agenti, ha permesso loro di cantare e prostrarsi in preghiera in tutto il complesso, mentre ai musulmani per ore è stato quasi totalmente proibito l'accesso al sito. Hanno sventolato bandiere, cantato a Tikva, l'inno nazionale israeliano, guidati da un festante ministro della sicurezza, Itamar Ben-Gvir, tutto in aperta violazione dello status quo accettato da Israele nel 1967. Poi continua Michele Giorgio dicendo che se l'attuale maggioranza vincerà le elezioni, ma forse anche una diversa, incurante delle proteste dei palestinesi e della Giordania, custode di Al-Aqsa, potrebbe presto tracciare una linea sulla spianata per separare la zona che resterà ai musulmani da quella che passerà sotto il pieno controllo di Israele, un'area dove i partiti e i movimenti sionisti più fanatici contano addirittura di ricostruire il Tempio, quello che 30 anni fa veniva descritto come un manipolo di svitati ossessionati dal Tempio, oggi è un movimento strutturato e ben rappresentato nel governo e nella Knesset. Questo è quanto in sintesi sta succedendo a Gerusalemme, cosa rischia di succedere e di far diventare ancora la situazione ancora più grave, se così fosse possibile. C'è poi il Sole 24 Ore che ci racconta nei dettagli il tema della ricostruzione di Gaza, che sarà, quando sarà possibile farlo, sempre più costosa, costerà 71 miliardi. L'articolo parte da un rapporto pubblicato da Oxfam. Lo racconta nei dettagli Rosalba Reggio. Per ricostruire il tessuto sociale saranno necessarie generazioni, per ricostruire il paese serviranno 71,4 miliardi di dollari, ovvero 7 volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive alle offensive militari contro la striscia negli ultimi 20 anni. L'allarme arriva da Oxfam, che in collaborazione con il Palestine Trade Center ha realizzato un report che fa luce sulle conseguenze e i costi della guerra di Israele a Gaza. Questo è in sintesi quanto contiene e quanto riporta Oxfam nel suo rapporto, che poi l'ha anche scritto in un'ottica in vista piuttosto della prossima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oxfam ha poi anche allegato un appello al Board of Peace e alla comunità internazionale chiedendo il trasferimento immediato dell'amministrazione di Gaza ai palestinesi, lo smantellamento di ogni blocco e restrizione, l'impegno affinché Israele risponda del genocidio commesso e lo sforzo politico per porre fine all'occupazione e garantire l'autodeterminazione dei palestinesi. Questo un po' era
il punto sulla ricostruzione a Gaza e poi che completava anche il resto delle notizie dalla Palestina. C'è poi un altro argomento molto importante, almeno per il Manifesto, che gli dedica due pagine. Siamo in Centro Africa, nell'Africa dei Laghi, tra Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda. In particolare, in Repubblica Democratica del Congo, dice il Manifesto, l'Ebola è fuori controllo. Oltre 2.300 i casi confermati. Tra teorie del complotto, tagli di USAID e la mancanza di un vaccino. Queste le tre principali cause che stanno alimentando il focolaio. Lo racconta nei dettagli Andrea Capocci. Oltre l'80% dei nuovi casi viene individuato al di fuori delle liste di contatti note, prova che la catena di trasmissione ancora sfuggono al monitoraggio. Lo ha detto questo Tedros Ghebreyesus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi all'articolo successivo invece Natasha Simma riporta delle testimonianze dall'Uganda, dove le frontiere vengono chiuse proprio per evitare i contagi, i contagi che però nel paese cui capitale Kampala sono molto bassi rispetto al vicino dell'Ovest, la Repubblica Democratica del Congo. Tuttavia la cura è quella dei confini chiusi. Questo fa sì che le persone debbano, per poter varcare appunto i confini, affrontare una quarantena obbligatoria di 21 giorni. È un tempo, però, sottolinea l'articolo, che un uomo in dialisi, per esempio, o con un'arteria ostruita, un'infezione in corso, semplicemente non ha. Oltre 10.000 ugandesi viaggiano all'estero ogni anno per cure non disponibili in patria. Non mancano i medici, è una carenza di attrezzature, macchinari e infrastrutture. In Uganda, appunto, dove la popolazione è di 45,9 milioni di abitanti, al 17 luglio 20 i casi confermati di Ebola, la maggior parte di quelli legati ad arrivi dalla Repubblica Democratica del Congo. 2 i decessi, nessun nuovo caso dal 21 giugno. 20 casi su 46 milioni circoscritti, importati, fermi da 3 settimane. Non è un'epidemia fuori controllo. A fronte di ciò, oltre 10.000 ugandesi viaggiano all'estero ogni anno per cure non disponibili in patria e i soli trasferimenti finanziati dal governo sono costati 7 milioni di dollari per 399 pazienti dal 2021 e il 2024, senza contare i casi organizzati privatamente come il nostro. Il OMS, e quello raccontato precedentemente nell'articolo, l'OMS stessa non raccomanda restrizioni di viaggio. Tuttavia, appunto, i 10.000 ugandesi che viaggiano all'estero per cure, e principalmente in paesi quali il Sudafrica o nel Golfo oppure in India, non ci possono andare. Questo è il punto nnell'articolo di Spalla di Natasha Simma, che ci ha riportato in Uganda. Qualche ultimissima segnalazione, restando in Africa, ci parla di Mali con un articolo del Sole 24 Ore, che sottolinea, nell'articolo di Alberto Magnani, corrispondente da Nairobi per il quotidiano di Confindustria e già ospite sulle nostre frequenze, sottolinea come gli USA stiano valutando l'intervento contro i gruppi jihadisti. Appunto, in Mali l'amministrazione statunitense di Trump starebbe valutando un intervento in Mali contro i qaedisti e una delle formazioni le formazioni jihadiste più influenti nell'insorgenza che logora da oltre un decennio il Sahel, ovvero si parla del gruppo qaedista Jamaat Nusrat al-Islam Wal Muslim o Jinmin.
Lo ha rilevato il Washington Post, specificando che la Casa Bianca deve ancora definire i margini dell'operazione e il ricorso o meno a raid simili a quelli sferrati in Nigeria alla fine dell'anno scorso. Uno dei principali sponsor dell'iniziativa è stato indicato nel direttore dell'antiterrorismo Sebastian Gorka, promotore chiave di un intervento che si sommerebbe a quelli già eseguiti in Yemen, Somalia, Siria, Iran, Iraq, Nigeria e Venezuela. Un'operazione statunitense sul Mali, governato dalla giunta di Assim Goita, che dopo il doppio golpe del 2020 e del 2021 può rinsaldare il tentativo di rilancio nei rapporti statunitensi in una regione incastrata nel circolo vizioso tra violenze dei gruppi armati e la girandola di push militari che si sono susseguiti anche fra lo stesso Mali, poi anche in Burkina Faso con due golpe nel 2022 e poi in Niger nel 2023. Uno degli obiettivi è il contenimento delle influenze russe e delle alleanze intrecciate dai golpisti con i contractors dell'Africa Corps e ex compagnia militare privata Wagner. Il neo inviato statunitense per gli affari africani Frank Garcia è reduce da un tour di debutto che ha toccato la Nigeria, la Costa d'Avorio e lo stesso Mali. Fra gli incontri previsti si è registrato anche quello con il ministro degli esteri maliano Diop Abdoulaye, fresco di faccia a faccia con il suo omologo russo Sergei Lavrov, insieme ai colleghi degli esteri dell'Alleanza degli Stati del Sahel. L'intesa siglata fra i tre governi militari in rotta con le organizzazioni regionali e finora i vecchi partner occidentali. Questo insomma quanto stanno valutando gli Stati Uniti in una regione estremamente turbolenta e alle prese, tirata insomma da varie parti dalle grandi potenze che cercano naturalmente di mantenere la loro influenza nella regione. Col Mali, con l'Africa, chiudiamo questa rassegna stampa di carattere nazionale qui su Radio Onda d'Urto, quando sono le 9:16 minuti. Andiamo con un paio di spot rigorosamente non commerciali, poi Umberto in studio per la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia. Una buona mattinata, un buon ascolto dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto, da parte mia. Vediamo i principali temi di questa rassegna stampa. La decisione della giunta comunale di Brescia di promuovere la gratuità dei trasporto pubblico su bus e metro per i minori di 19 anni, quindi poi la TAV sul Brescia Oggi con la servitù acustica, un reportage in via Corelli al CPR di Milano su Repubblica Milano, l'apertura del giornale di Brescia dedicata alla sanità e quella del Brescia Oggi dedicata invece alla vendemmia. Queste sono le principali notizie. Partiamo subito quindi con gli articoli riguardanti la decisione della giunta bresciana di bus e metro gratis per i minori di per i nati dal 2008. Da settembre autobus e metro gratuiti per i nati dal 2008, il primato di Brescia. Viaggiare gratis, l'articolo è di Daniela Zorat, su bus e metro all'interno della rete cittadina zona 1 non sarà più un sogno. Per i giovani nati nel 2008 e negli anni successivi, purché residenti a Brescia, sarà una realtà grazie al Team Pass 2008+, abbonamento valido per abbonamento valido per 12 mesi dal 1 settembre 2026 al 31 agosto 2027, attivabile dal 3 agosto sul sito www.bresciamobilita.it. Certo, non basterà salire sui mezzi pubblici e dichiarare «io ho 18 anni o anche meno per non pagare nulla», ma sarà necessario fornire la documentazione richiesta nel form online accedendo allo shop online. Se non si dispone di un account, ci si deve registrare collegandosi a eshop.bresciamobilita.it. Quindi attendere che dopo le necessarie verifiche l'abbonamento riservato ai teenager sia caricato sulla tessera Io Viaggio di cui si dispone o su quella nuova al costo di 10 euro che potrà essere richiesta negli info point di Brescia Mobilità o anche consegnata a domicilio con altri 5 euro. Una misura che fa di Brescia il primo comune italiano ad aver deciso una strategia simile, presa in giunta e subito adottata dalle nostre due aziende, ha sottolineato Laura Castelletti. Era un impegno che ci eravamo presi con i cittadini e lo manteniamo, ha proseguito. In questo modo aiutiamo le famiglie che sono in difficoltà e agevoliamo il welfare municipale, che si sostanzia anche in altre misure, come il mantenere uguale il costo dei parcheggi per i residenti e per chi vive in città, anche l'ingresso gratuito ai musei civici. Senza contare che contribuiamo a sostenere il piano aria-clima con azioni concrete e che si abituano le nuove generazioni all'uso dei mezzi pubblici in vista anche dell'arrivo del tram. Uno sforzo decisamente non da poco per la loggia, dal momento che dovrà sostenere con fondi propri quei 2,6 milioni di euro di mancato introito dagli abbonamenti di giovani che fino ad oggi li avevano pagati, e di quelli non abbonati che usavano saltuariamente bus e metro acquistando biglietti singoli o carnet all'occorrenza, ha precisato l'assessore alla mobilità Federico.

attivare il Team Pass già da quest'anno grazie al grande sforzo organizzativo di Brescia Mobilità e Brescia Trasporti. Tra un anno verificheremo se la misura avrà ottenuto il favore delle famiglie e penseremo ad altre misure con orizzonti temporali più ampi e più strutturati, ha concluso il vice sindaco. Si tratta di un'operazione di agevolazione per le famiglie, ma soprattutto culturale, come sostenuto dal presidente di Brescia Mobilità Alessandro Marini. Una misura fondamentale pensata per la Brescia del futuro, ha aggiunto Maurizio Sorrentino, a capo di Brescia Trasporti. Un futuro che si farà ancora più attuale quando in autunno la Team Pass potrà essere caricata nel wallet del proprio smartphone, dal quale i ragazzi non si separano mai, come annunciato dal direttore generale di Brescia Mobilità Marco Medeghini. Perché, come detto, per viaggiare gratis si dovrà comunque avere con sé la Team Pass e convalidarla ad ogni viaggio. Per il momento quindi è per un anno questa misura. Il commento di Andrea Cittadini: una scelta politica che incide e investe su una generazione. Ci sono decisioni amministrative che fanno discutere per qualche giorno e poi finiscono nell'archivio della politica senza lasciare il segno. Altre invece hanno la capacità di incidere sulla vita quotidiana delle persone. La scelta di rendere gratuito il trasporto pubblico per gli under 18 residenti in città appartiene alla seconda categoria. C'è chi, obiezione prevedibile, liquiderà la misura come una mossa elettorale, giusto per non venir meno alla tradizione nazionale. È tipico nel nostro paese quello di sminuire, contestare o bocciare qualsiasi scelta dell'avversario politico, a prescindere dal provvedimento, nel più classico esempio di doppia morale: se lo faccio è giusto, se lo fanno gli altri no. Ma la politica, se vuole ancora provare ad essere credibile agli occhi degli elettori, si misura sui fatti. E questo è un fatto. Da settembre migliaia di ragazzi potranno salire su autobus e metropolitana senza che i genitori debbano acquistare un abbonamento. Si può discutere se sia la priorità giusta, se il costo sia sostenibile o se le risorse avrebbero potuto essere destinate altrove. Quello che è difficile sostenere è che non si tratti di un intervento concreto per le famiglie, è che non si tratti di un intervento concreto per le famiglie che stanno pianificando il bilancio pesante tra libri di testo, mense, prescuola e dopo scuola. Con un figlio è più semplice, con due è come avere un terzo figlio. Fermarsi al costo però significherebbe perdere di vista il quadro globale. Non si tratta infatti di regalare un abbonamento. Questa mossa avrebbe sì il sapore di uno spottone elettorale, anche se per la loggia si andrà a votare tra due anni, ma vuol dire investire su una generazione. Uno studente che prende autobus e metropolitana fin da piccolo difficilmente vedrà il trasporto pubblico come un ripiego, lo considererà un modo normale di muoversi. È un cambiamento culturale prima ancora che economico. Vuol dire anche responsabilizzare i figli facendoli muovere da soli senza che mamma e papà siano taxisti fino alla maggiore età e magari ne guadagnano anche traffico e ambiente. Vediamo anche gli articoli sul Corriere, che dedica non solo l'apertura a bus e metro under 18 viaggeranno senza pagare, ma due pagine, pagina 2, pagina 3. Brescia è la prima città d'Italia a rendere gratis bus e metro a tutti i residenti fino ai 18 anni. In vigore dal 1 settembre, Castelletti, aiuto per famiglie e ambiente. È anche un incentivo a stili di vita più sostenibili, per dirla con la sindaca Laura Castelletti. Già, perché spingendo i ragazzi a muoversi con i mezzi pubblici si eviterà che diversi genitori li scarrozzino a scuola, in palestra e in piscina e in auto, evitando traffico ed emissioni climalteranti. Si tratta di un investimento di 2,6 milioni di euro all'anno, interamente a carico del bilancio comunale, che si aggiunge agli 8 milioni e mezzo già stanziati annualmente per potenziare il servizio di trasporto urbano e suburbano.
se i bus di Brescia Trasporti arrivano in 14

comuni dell'Interland, da Caino a Castelmella, da Flero a Gussago, il merito è della loggia, che condivide così indirettamente i ricchi utili della sua partecipata, la gallina dalle uova d'oro, che si chiama A2A. Ma c'è anche un aspetto educativo ambientale. Per noi è importante accompagnare le nuove generazioni all'uso del trasporto pubblico. È importante che imparino a utilizzare un mezzo che gli permette di muoversi con maggior rapidità, vivere con meno stress e rispettare di più l'ambiente, dice la sindaca, ricordando che questo provvedimento aiuterà il raggiungimento degli obiettivi del piano aria e clima. C'eravamo presi un impegno con i nostri concittadini e siamo di parola. Ad oggi la gratuità di bus e metro è riservata solo ai minori di 14 anni accompagnati da un adulto pagante. Nei mesi scorsi la loggia aveva pensato di estendere la gratuità a partire da settembre fino a 16 anni. Ora che ci sono maggiori dividendi di A2A, la loggia ha deciso di osare di più. Il vice sindaco Federico Manzoni, regista dell'operazione, ha sottolineato il carattere unico della scelta. È una misura che senza ombra di dubbio non ha eguali nel panorama nazionale. Alcune regioni o province autonome hanno deciso di far viaggiare in maniera agevolata o gratuita i giovani fino ad una certa età, ma che un'amministrazione comunale con le risorse del proprio bilancio si caricasse questo tipo di spesa fa di Brescia ancora una volta un unicum nel panorama nazionale. In Italia esistono esperienze regionali, scrive Manuel Colosio e Pietro Gorlani, che sono gli autori di questo articolo. In Italia esistono esperienze regionali. La Campania offre trasporto gratuito ai giovani tra gli 11 e i 26 anni, con ISEE familiare sotto i 35.000 euro. L'Emilia-Romagna fa viaggiare gratis gli alunni di elementari e medie e per gli studenti superiori con ISEE inferiore ai 30.000 euro. Il Piemonte concede la gratuità agli universitari sotto i 26 anni, con ISEE familiare fino a 85.000 euro. Altre regioni come Marche, Umbria, Abruzzo e Sicilia riservano una scontistica, ma nessuna città ha finora esteso con sole risorse comunali la gratuità totale a tutti i residenti da 0 a 18 anni. Un ultimo aspetto non trascurabile: la misura ha una valenza sociale e ambientale, ma è anche una potente cambiale elettorale. Un risparmio di quasi 300 euro l'anno, di più per chi ha due figli, potrebbe portare i suoi frutti in termini di consensi. Meglio tardi che mai, il commento dei partiti d'opposizione, Fratelli Italia, Lega e Forza Italia, i quali ricordano che già dal 2022 avevano presentato un emendamento, bocciatoci come demagogico, per la gratuità del trasporto agli studenti. E agli studenti di provincia, l'altro articolo, Rolfi dice, servono 9,6 milioni e non ci sono, li dia Regione Lombardia. Già, perché i 35.000 studenti pendolari che vivono in provincia, ma frequentano gli istituti superiori del capoluogo o quelli di Breno, Esine, Darfo Boario, Rovato, Palazzolo sull'Oglio, Chiari, Orzinuovi, Corzano, Manerbio, Verola Nuova, Desenzano, Gardone Riviera, Lonato, Montichiari, Gardone Valtrompia, Sarezzo, Lumezzane, Idro e altri centri minori, continueranno a pagare la tariffa intera, che generalmente supera i 500 euro all'anno. La provincia, ridotta ad ente di secondo livello con la legge Delrio nel 2014, nel suo malconcio bilancio non ha possibilità di trovare fondi adeguati a garantire la gratuità o una scontistica agli studenti con ISEE basso, esordisce senza mezzi termini il vicepresidente Fabio Rolfi. Piccolo passo indietro: 4 giorni fa il Consiglio Provinciale ha approvato all'unanimità una mozione presentata al consigliere di minoranza Andrea Curcio del PD, che chiede in buona sostanza al Broletto di farsi portavoce presso la Regione per chiedere i fondi necessari per introdurre agevolazioni tariffarie agli studenti superiori, gratuità per chi ha un ISEE sotto i 30.000 euro, come in Emilia-Romagna,
mentre la campagna prevede la gratuità per chi ha un ISEE sotto i 35.000 euro e sconti per gli altri. Quanti soldi servirebbero, calcolando che sono circa 35.000 gli studenti che in provincia si muovono con i mezzi pubblici e che un terzo delle famiglie bresciane ha un ISEE inferiore a 30.000 euro l'anno? Servirebbero 9,6 milioni di euro l'anno, risponde puntuale Rolfi, che ha la delega al trasporto pubblico. Soldi che il Broletto si sogna. Non ha trovato il milione e mezzo per garantire la gratuità della cordamolle ai residenti dei 22 paesi attraversati dall'infrastruttura, figurarsi se riesce a recuperare dalle pieghe del bilancio, prosciugato dalle esigenze del rifacimento di strade e dalla manutenzione di edifici scolastici superiori, se riesce a trovare una cifra simile. La cifra non è sostenibile per il Broletto. Per questo motivo abbiamo voluto accogliere la proposta di coinvolgere la Regione in questa partita. Sul Brescia Oggi c'è l'articolo di Eugenio Barboglio, ma non aggiunge molto a quanto abbiamo già letto, quindi ve lo segnaliamo solo. Articolo a pagina 18, non è l'apertura però della cronaca, under 19, su bus e metro gratis, provvedimento pilota in Italia. Dal 3 agosto i giovani residenti potranno avviare la procedura per avere Teen Pass. Quindi non basterà dire ho 18 anni o 16 anni, anche se è vero, non basterà la carta d'identità. Dobbiamo sapere quanto è ampia la fascia di chi ha diritto alla gratuità per avere misura del valore economico del provvedimento, spiega Medeghini. I soli studenti dei superiori sono circa 10.000. A guadagnarci non sono solo le famiglie, anche l'immagine della città. Ci sono altrove incentivi regionali e provinciali, ma nulla di simile in un comune. Se la cittadinanza della Leonessa cresce, e questa misura è tra quelle che possono indurre a scegliere Brescia per vivere, osserva Maurizio Sorrentino, presidente di Brescia Trasporti. Il controcanto era una nostra idea, la sindaca la bocciò. Il centrodestra in loggia rivendica la paternità della misura. Fummo accusati di demagogia. Adesso invece andiamo a vedere l'apertura del Brescia Oggi. Si riferisce alla vendemmia, ma anche ai lavoratori e le lavoratrici della vendemmia. Vendemmia. Conto alla rovescia, servono 4.500 addetti stagionali. Si attende manodopera proveniente soprattutto da Romania, Pakistan, Bangladesh, Est Europa e Africa. Le violente intemperanze climatiche generano allarme in un settore profondamente colpito dal maltempo. Danni ancora da quantificare. Ma in Franciacorta la perdita globale potrebbe essere superiore al 20%. Ne scrive Claudio Andrizzi in questa apertura proprio della cronaca di città e provincia, pagina 12 del Brescia Oggi. Allora, 4.500 addetti stagionali distribuiti tra agosto e fine settembre, soprattutto ovviamente in Franciacorta, che come sempre sarà la prima zona a partire, e l'area Lugana-Valtenesi. Manca una settimana e la stagione entrerà nel vivo. Anche per questi lavoratori, naturalmente, dovranno essere applicate le norme previste in Lombardia nei giorni a rischio caldo alto, con l'ordinanza regionale in vigore per l'annata 2026 dal 10 giugno al 23 settembre, che prevede lo stop alle lavorazioni all'aperto più esposte dalle 12.30 alle 16. Dopo i risultati molto positivi del 2025,
La filiera guarda con apprensione anche a questa campagna, che naturalmente potrebbe essere condizionata non solo dal grande caldo anomalo, ma anche dalle recenti grandinate che hanno lasciato strascichi non trascurabili. Spiace dirlo, ma purtroppo non sarà un'annata allegra, afferma il presidente del consorzio Emanuele Rabotti, in questo caso del Franciacorta. Da maggio abbiamo avuto 5 grandinate, compresa l'ultima di sabato, che è stata violentissima. Non si può nemmeno più parlare di una situazione a macchia di leopardo, perché i vari eventi estremi hanno interessato un po' tutti i comuni, da Erbusco a Gussago, da Provaglio a Passirano fino a Cazzago. Ci sarà un grande lavoro di selezione da fare, ma un bilancio più attendibile e preciso sarà possibile solo ad operazioni iniziate. Le previsioni nella prossima settimana: una nuova ondata di caldo, le temperature torneranno a salire con il rischio di conseguenza anche di pesanti temporali e di ulteriori danni. Poi altri due articoli in queste due pagine: Lugana, area meno colpita dalle bufere, dura fare previsioni, e l'altro fronte invece il mais e il maltempo, il raccolto rischia di essere compromesso. Scalmana di Confagricoltura dice: i danni oscillano dal 30 al 100%. Facchetti di Coldiretti: bisogna investire nella prevenzione. E Cavaliere di Copagri: chiediamo un tavolo urgente in regione, l'attivazione di aiuti e indennizzi per ristorare le perdite subite. Poi ancora, allora, c'è la questione anche del latte. Allora, mais, coltura principale dell'areale bresciano con oltre 70.000 ettari a dimora, una produzione preziosa destinata prevalentemente ad uso zootecnico per le stalle di una filiera che ha portato la provincia al primo posto in Italia per produzione di latte. E pochi giorni fa, proprio con Legambiente, abbiamo parlato anche delle criticità che questo comporta per la nostra provincia. Adesso andiamo a pagina 24 per parlare di TAV e di servitù acustica. Capiremo a breve di che cosa si tratta. La TAV bussa alle case dei residenti, scoppia il caso servitù acustica. Da Mazzano scrive Flavio Marcolini. Mentre procedono inarrestabili i lavori per il completamento della nuova TAV Brescia-Verona, che proprio a Mazzano vede la connessione tra la linea storica e la nuova ferrovia ad alta velocità, nel paese dell'Interland scoppia un caso che coinvolge numerosi cittadini e riguarda gli ultimi lavori per l'isolamento acustico dell'infrastruttura. A Mazzano desta forte preoccupazione in diversi cittadini, tutti residenti entro i 300 metri dal tracciato, una lettera raccomandata che hanno ricevuto nei giorni scorsi da CEPAV 2, il consorzio che da General Contractor sta realizzando la ferrovia. Oggetto è la riduzione dell'impatto acustico, che risulta ora richiedere interventi, pare piuttosto invasivi, su numerose proprietà private, che per i proprietari sono un fulmine a ciel sereno. Siamo stati contattati dai tecnici incaricati delle trattative per espropri e indennizzi a seguito dei rilievi acustici effettuati nel 2023, riferiscono alcuni cittadini. Nel corso di questi colloqui ci viene proposta la firma di un accordo amichevole per la imposizione di una servitù acustica, ma le modalità con cui si stanno conducendo le trattative presentano contorni anomali. Ad esempio, viene fatta leva sul fatto che molti cittadini avrebbero già firmato per spingere ad accettare subito. Poi, riferiscono i cittadini, si rifiutano il rilascio preventivo della documentazione tecnica e della bozza dell'atto notarile da far visionare ai propri periti. E in caso di mancato accordo immediato, viene prospettato l'invio unilaterale di un indennizzo fortemente ridotto tramite notifica formale,
mantenendo però invariato l'obbligo per i cittadini interessati di eseguire i lavori. E ancora, spiegano i residenti, l'accordo prevede l'obbligo di tenere le finestre sigillate e l'esecuzione di fori in facciata con impianti di areazione forzata, i cui costi, gestione, responsabilità edilizia vengono addossati direttamente al privato. A rendere la situazione ancora più grave è che molte delle abitazioni coinvolte sono soggette a vincolo storico, paesaggistico o architettonico. Per queste case, sventrare le facciate antiche con molteplici carotaggi non significa solo rischiare sanzioni e abusi edilizi da parte della soprintendenza o del comune, ma causare danni estetici, strutturali e patrimoniali irreversibili. L'imposizione di questi interventi invasivi svaluta enormemente il valore dell'immobile, danno che l'indennizzo standard proposto non copre. Adesso si spera nel comune che, come riferito nell'articolo sotto, non era nemmeno stato informato e ha chiesto un incontro urgente a CEPA 2. Infatti c'è il retroscena nell'altro articolo di Alessandro Gatta, il sindaco irritato con CEPAV, tutto all'insaputo del comune. Si tratta del sindaco di Mazzano, Ferdinando Facchin. Non c'è stato nessun coinvolgimento nei nostri confronti, spiega il primo cittadino. Siamo infatti venuti a conoscenza della notizia solo indirettamente, attraverso il sentire diffuso delle prime lettere consegnate ai nostri concittadini, dai quali comunque non abbiamo ricevuto richieste o segnalazioni. Motivo per cui abbiamo chiesto un incontro chiarificatore con CEPAV. So there's no need to fuss and fight. I'm all in. Qualche nota con Eric Sardinas. Ferragosto Blues Rock alla festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto.

Interessante reportage di Zita Dazzi a pagina 5 di Repubblica Milano. Le voci dall'inferno CPR: per noi meglio morire che restare in via Corelli. Gente sdraiata per terra in quello che sembra un garage di cemento da cui filtrano lame di sole. Cibo scaduto servito a pranzo, tonno mangiato da bicchieri di carta, servizi igienici fatiscenti, sporchi, rotti, con i sanitari intasati da vomito di chi è stato male dopo il pasto, persone con ferite infette suturate in qualche modo, casi di scabbia e disagio psichico. Sono racconti e video dall'inferno quelli che arrivano dai migranti che in questi giorni si trovano all'interno del CPR di via Corelli, il centro di permanenza e respingimento, finito più volte al centro di inchieste della magistratura per le denunce sui soprusi che avvenivano dietro ai pesanti cancelli d'acciaio. Il processo è in corso, ma video e testimonianze raccontano una realtà ancora problematica. Sono qui da 2 settimane, mi hanno fermato mentre tornavo dal lavoro, mi hanno portato qua con ancora indosso le scarpe antinfortunio che uso nei cantieri, racconta un marocchino di cui abbiamo le generalità ma che chiede l'anonimato. Sono in Italia da 10 anni e ho il permesso di soggiorno scaduto, ma sto per sposare una ragazza italiana, aspettiamo anche un figlio. Non possono rimpatriarmi, lei non saprebbe come mantenere il bambino, spiega al telefono. Nel CPR è permesso ai fermati per violazione delle norme sul soggiorno di detenere il proprio cellulare e la legge rimborsa ai gestori le spese per le schede telefoniche, nota di redazione. Mentre l'uomo parla, si sentono in sottofondo urla e lui spiega il motivo. Qui per chiamare gli operatori e avere dell'acqua bisogna strillare, altrimenti ci lasciano assetati in questo forno in cui si scoppia dal caldo. Un egiziano invia video nel quale si vede cibo scaduto che viene distribuito per essere consumato ma che viene buttato. Nemmeno i piccioni lo mangiano, denuncia un senegalese che mostra a chi registra il video una ferita alla mano che sembra aver fatto infezione. Repubblica ha chiesto al gestore del CPR e alla prefettura un commento su queste denunce, ma la risposta al momento non è arrivata. Durante l'estate il senso di abbandono è peggiore che nelle altre stagioni. Non si vedono gli avvocati d'ufficio e quindi arrivano decine di telefonate al Naga, l'ente no profit che assiste gli irregolari e che raccoglie le testimonianze di chi è trattenuto a causa di un problema amministrativo, non di un reato. Una storia che va avanti da anni. Lo scorso dicembre ha patteggiato 2 anni e 3 mesi Alessandro Forlenza, ex amministratore di fatto di Martinina SRL, società che gestiva il centro, finita al centro dell'indagine anche per frode in pubbliche forniture e turbativa d'asta. Nel procedimento sono parti civili 4 migranti e alcune associazioni, tra cui Naga, Bifree, ASGI e ARCI. Tra gli avvocati di parte civile, Eugenio Losco, Maria Pia Cecere, Carla Quinto, Enrico Belloli e Francesco Romeo. A giugno c'è stata l'ultima udienza con i migranti trattenuti allora che hanno testimoniato le condizioni infernali di 3 anni fa in via Corelli. Ma anche oggi i racconti che arrivano da chi è recluso là dentro, sono duri. La gente sale sul tetto per farsi portare in ambulatorio, per farsi curare, per avere un calmante. Qualcuno cerca di spaccarsi le gambe per andare in ospedale e provare poi a evadere da lì. C'è anche un epilettico tra di noi e non c'è un medico in grado di assisterlo come si dovrebbe, racconta un altro migrante da dentro via Corelli. Tutti i giorni ci sono alcuni di noi che escono di testa e che cercano di ammazzarsi per non tornare al paese di provenienza, spiega un tunisino irregolare, fermato in un controllo casuale senza aver commesso reati, ma con precedenti, quindi con ottime probabilità di essere imbarcato su un aereo. Il processo contro i vecchi gestori è stato aggiornato al 2 ottobre, quando potrebbe arrivare la sentenza, ma la struttura rimane off limits per le associazioni che chiedono di verificare se le cose siano cambiate. All'interno ci sarebbero un centinaio di detenuti, tra virgolette, tra cui alcuni appena maggiorenni, che condividono lo spazio con pluripregiudicati
pazienti psichici, gente così disperata da compiere atti di autolesionismo. Io sono arrivato da 2 settimane, ma ho conosciuto gente dentro da mesi, senza un avvocato per provare a difendersi dall'espulsione, racconta un altro egiziano. Stanno tutti malissimo e tanti preferiscono morire piuttosto che essere mandati via dall'Italia senza aver commesso nessun reato. E poi c'è l'intervista a Florio del Naga, ogni giorno un tentato suicidio. Allora, l'estate è sempre un momento drammatico nel CPR di Via Corelli, perché amplia e fa esplodere tutte le criticità che quotidianamente ci segnalano al nostro centralino, spiega Teresa Florio, attivista di Naga e della rete Mai Più Lager, no ai CPR. Quali sono i problemi principali che rilevate oggi? La carenza del personale, anche medico, e la latitanza dei legali in ferie, che rende tutto più difficile e acuisce la sensazione di abbandono totale da parte dei detenuti. Il caldo poi fa il resto. I cortili quest'anno sono stati ricoperti di travi in acciaio, creando una cappa insopportabile, per cui dall'afa delle celle non c'è più scampo. Com'è il clima tra le persone in attesa in Via Corelli? In questo periodo i tentativi di autoimpiccagione sono almeno uno al giorno e gli atti di autolesionismo non si contano più. Molti, per rendere più difficili i soccorsi, si arrampicano sul tetto e attaccano lì la corda. I sedativi, sempre somministrati a fiumi, con queste temperature, zombizzano ancora di più. Tutto sotto il costante controllo di centinaia di telecamere, persino nei bagni. E il cibo? È spesso servito avariato. Questi sono però solo aspetti contingenti che si innestano sull'ordinaria esposizione dei detenuti a violenze e ripetuti abusi. A cosa si riferisce? In primis, la violenza della incomprensibile privazione della libertà personale in una sorta di carcere di massima sicurezza, pur in assenza di reato. Poi l'assenza di una difesa degna di tal nome, limitata alla fugace assistenza degli avvocati d'ufficio alle udienze trimestrali di 300 secondi. Inoltre, continuano a ritardare la raccolta delle domande di asilo, approfittando nelle more per rimpatriare chi vorrebbe fare domanda. Il tema sanitario è il più grave. Per l'OMS, il CPR, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il CPR, come tutti i luoghi di detenzione amministrativa, è un luogo patogeno. Fosse anche solo per il logorio del perenne terrore di essere deportati, lasciando qui affetti e relazioni di mezza vita. Il CPR non è certo un luogo di cura, eppure sono sempre troppi soggetti che già entrano con problemi di fragilità psichica, come se il CPR dovesse svolgere anche una sorta di funzione manicomiale per segregare chi già è emarginato tra gli emarginati. Ma il centro è al completo? La capienza è di 120 posti, dovrebbero essere dentro in 100. Noi non abbiamo mai avuto accesso alla zona dove vivono i migranti, ma solo ai servizi. Sembra che sia stato aperto un nuovo settore. Per fortuna, dopo quasi 30 anni di silenzi, cresce la consapevolezza che questi luoghi siano torturanti e vadano definitivamente aboliti. Stiamo cercando di fare la nostra parte perché Milano possa dare un importante segnale in questa direzione, avviando quanto prima un benefico effetto domino. Adesso invece andiamo sul Giornale di Brescia. L'apertura su questo quotidiano è dedicata alla sanità. Quindi ci andiamo subito. Abbiamo l'articolo. Scusate, ma devo rimettere un attimo in ordine i giornali. Abbiamo l'articolo a pagina 10. Brescia parla all'Italia e traccia il modello. Non c'è futuro senza prevenzione. Il ministro Schillaci ha aperto il congresso con un impegno: più personale, flessibilità e stipendi migliori in sanità. Ecco, questo è un proposito, ma che per il momento non si sostanzia affatto. E poi il ministro:
Le cure non devono dipendere da residenza e reddito. Diseguaglianze tra regioni in termini di tempi di attesa per prime visite ed esami diagnostici. Ministro Schillaci, perché la prevenzione è così importante? La prevenzione è uno dei temi chiave del mio mandato. È fondamentale per un paese come il nostro, dove la popolazione anziana è in costante aumento. Quale contributo? Ecco, così sarà possibile continuare. La prevenzione è indispensabile, viene insegnata fin dalla scuola. Poi ancora, solo rafforzando la cultura della prevenzione possiamo ridurre il peso delle tante malattie croniche che oggi colpiscono la popolazione. Così sarà possibile continuare a garantire un servizio sanitario nazionale sostenibile e offrire gratuitamente ai cittadini le cure che la ricerca rende disponibili, compresi i nuovi farmaci che consentono di affrontare patologie fino a poco tempo fa considerate incurabili. Quale contributo possono dare le case di comunità? Puntiamo molto sulle case di comunità. La medicina territoriale rappresenta la vera novità della sanità di questi anni e credo che queste strutture possano diventare un punto di riferimento anche per la prevenzione. Però le case di comunità devono anche funzionare e ci deve essere il personale che le faccia effettivamente funzionare, aggiungiamo noi come appunto. E poi ancora, a disposizione ora c'è anche il nuovo piano nazionale della prevenzione 2026-31. Il filo conduttore è l'equità. La prevenzione va declinata da ora in poi a livello regionale in base ai programmi predefiniti e ci saranno obiettivi, indicatori di monitoraggio per avere caratteristiche uguali in tutto il territorio nazionale. È intollerabile che la sanità dipenda dal CAP, cioè da dove una persona ha la residenza, e non può neanche dipendere da quanto uno guadagna. Questo lo dice la nostra Costituzione e anche questo è un, sono belle parole, ma che devono essere concretizzate, se no rimangono tali, cioè vane parole. La stessa cosa sulle liste d'attesa. Lunedì è stato diffuso il bollettino Agenas sui tempi di attesa per visite ed esami che mette in evidenza un miglioramento. Cosa ne pensa? I dati mostrano un miglioramento, però ovviamente c'è ancora tanto da fare. Per fortuna lo riconosce anche Schillaci. Annegato dopo aver salvato un bimbo, il corpo di Alex era a 25 metri di profondità. Concluse le operazioni nel Garda, la commozione del suo titolare di lavoro, il ragazzo che ogni padre vorrebbe. Si tratta appunto, diciamo, nome e cognome di questo giovane di 29 anni che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di un bambino, Aleksandru Olaisiu Sorin. Veniva dalla Romania e ultimamente lavorava sul Garda in una ditta di noleggio imbarcazioni. Si trovava proprio alla guida della barca dell'agenzia per la quale lavorava, quando appunto un bambino di una famiglia inglese di 7 anni non riusciva a tornare a bordo dopo essersi tuffato. Lo ha visto annaspare in acqua, non ha avuto esitazioni, si è lanciato, lo ha afferrato e riportato sano e salvo sull'imbarcazione. Poi il dramma. Alex ha perso le forze, forse a causa di un malore, ed è stato inghiottito dal lago. Poi abbiamo invece body cam agli agenti, chi li ha deve usarle ma non vede i video. I sindacati di polizia e carabinieri auspicano una maggior diffusione dello strumento, articolo di Paolo Bertoli. E poi parla un operatore con 20 anni di esperienza, in borghese in strada le immagini sono per me una tutela necessaria. Andiamo invece a vedere sul Corriere un articolo che riguarda l'università e le molestie in università, con l'articolo di Manuel Colosio e di Siam Uzif. Fotoscene, inviti espliciti, ricatti e tocchi non graditi, ecco cosa hanno raccontato le studentesse molestate nelle 160 pagine del report. Sono tante le frasi scioccanti, c'è veramente di tutto. E nell'indagine
conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie nell'Università degli Studi di Brescia che il Corriere è riuscito a visionare. A UniBS va dato atto di aver avuto il coraggio di promuovere un'indagine per conoscere e affrontare il problema, come tra l'altro viene riconosciuto spesso tra i quasi 2500 intervistati che hanno risposto alle 40 domande dalle quali si percepisce come molestie e violenze di genere non siano casi isolati tra studenti, docenti e personale amministrativo. Uno su tre dichiara aver subito almeno un episodio di questo tipo sia in ambito universitario, ma si sale al 43% se parliamo di ragazze e al 50% tra chi non definisce il proprio genere. Allora, restando prettamente in ambito studentesco, si ritrovano testimonianze pesanti, docenti che rinomatamente hanno relazioni con studentesse o le contattano sui social, oppure che all'esame avrebbe anche potuto promuovermi, ma ha detto che avrebbe preferito risentirmi, offrendo la sua disponibilità ad aiutarmi a studiare qualora lo avessi contattato privatamente. Poi ci sono esplicite richieste sessuali, da quella perpetrata più volte di avere rapporti nei bagni dell'università, oppure commenti maliziosi sul mio vestiario, sul mio aspetto e proposte a sfondo sessuale, e fino a chi ha ricevuto mail con apprezzamenti fisici e proposte di incontri. I dipartimenti maggiormente coinvolti da episodi di sessismo sono quelli di ingegneria e medicina, dal tipico ingegneria è per uomini all'altrettanto deprecabile non fate questa specializzazione a medicina, non è da donne, poi avete figli, riferito a chirurgia. Sul fronte maschile invece si trova chi segnala come da uomo sono stato ritenuto inferiore intellettualmente o nel caso di omosessuali è gay farà strada, fino a allusioni o accuse riguardanti la presunta incapacità maschile di svolgere più compiti contemporaneamente. Per quanto riguarda le violenze fisiche si ritrovano contatti non richiesti che vanno da baci sulle guance a palpeggiamenti sui fianchi oppure in zone erogene e baci nonostante il ripetuto tentativo di divincolarmi con ripetuti no e conseguente fuga. Poi addirittura riporta Manuel Cologio un'ultima testimonianza: gli ho dato uno spintone, ho detto di no e me ne sono andata. Addirittura chi è stata vittima di uno stupro che non si è concluso nel momento dell'atto sessuale ma è andato avanti per mesi con altri tipi di persecuzioni. Adesso cosa abbiamo ancora da segnalare? Ancora pochi minuti, quindi facciamo intanto un ultimo stacco musicale con Eric Sardinas in concerto alla Festa di Radio Onda d'Urto il 15 agosto, blues rock dagli Stati Uniti.

0: woman, no lady friend. Say, what you doing? Where you been? I said, you gotta treat me right. Well, now do what I tell you to.
1: Allora, ultima segnalazione dal giornale di Brescia. Sdegno ad Adro per la scritta sull'opera d'arte collocata nella rotatoria. Una scritta vergata a bomboletta spray di colore rosso sulla Franciacorta, opera d'arte donata ad Adro da padre Costantino Ruggeri, religioso e artista adrense scomparso alcuni anni fa. La scritta Rip Fakir Hakab fa evidentemente riferimento a quanto accaduto a Bologna pochi giorni fa, e poi c'è la condanna del sindaco. Andiamo invece adesso a concludere con il Brescia Oggi, e abbiamo a pagina 20, quindi ancora nelle pagine della cronaca cittadina, cultura. Ci sono 160.000 euro per i progetti nei quartieri. I contributi da 5.000 a 15.000 euro copriranno fino al 50% dei costi. Le domande vanno presentate entro il 9 ottobre. Poi ancora, escursione alla Casa delle Fiamme Verdi. Natura e resistenza, a Pertica Alta, a piedi alla Casa delle Fiamme Verdi. Domani l'escursione è piuttosto impegnativa, diretta a Malga Sacù, il luogo della nascita della brigata Perlasca. Partenza alle 7 dal parcheggio del cimitero di Ono Degno verso l'alpeggio ai piedi della Corna Blacca. Tutti in cammino verso la Malga Sacù. È l'escursione promossa dal comune di Pertica Bassa col sostegno della comunità montana della Valsabbia per unire il bello del cammino nella natura alla riscoperta di uno dei luoghi più importanti della storia della guerra di liberazione. La salita da Ono Degno richiederà circa 3 ore e mezzo e il superamento, 3 ore e mezza, e il superamento di un dislivello di 900 metri. Quindi bisogna avere un po' di allenamento, insomma, un discreto allenamento. Era il 1° agosto del 1944 quando nel rustico dell'alpeggio veniva creata la brigata Giacomo Perlasca delle Fiamme Verdi, guidata dal comandante Toni Ennio Doregatti. Richiamò molti dei partigiani operanti in Valsabbia. Da questa piccola costruzione di montagna, ricorda Giovan Battista Guerra, l'assessore comunitario che è stato l'anima del recupero, prese forma la lotta di liberazione organizzata in valle. Questo rende il sito un luogo di straordinario valore storico e civile. Un sito recuperato appunto con l'intervento comunitario, chiuso nel 2024. Per saperne di più basta comporre il 339-48-23-082. E ultimo articolo. Si sgonfia il caso Maranza a Salò. Nessun reato o denuncia. In consiglio parla l'assessore Novelli. Si tratta di gruppi di giovani maleducati che teniamo d'occhio, ma non risultano atti di aggressività. C'era stata un'interpellanza per i Maranza alla zona delle rive delle opposizioni di destra. Allora, nel merito dice: il fenomeno è presente da alcuni anni e solo recentemente è stato portato all'attenzione politica e mediatica. Si tratta di un numeroso gruppo di ragazzi che dal tardo pomeriggio staziona nell'area compresa tra il pontile Amici del Golfo e il pontile Arcangeli. Gruppo composto prevalentemente da minorenni, ha aggiunto Roberto Novelli, assessore alla sicurezza di Salò, che manifestano atteggiamenti e comportamenti di grave maleducazione, di inciviltà urbana e alcuni episodi di aggressività. Anni fa la situazione era più problematica nelle spiagge e alla stazione, continua. Ci sono segnalazioni di comportamenti incivili, non denunce. Comunque poi ci sono stati, insomma, tutti i controlli, attività della polizia locale. Non si tratta di bande, ma gruppi di giovani che creano turbative. Stiamo intervenendo nelle misure più appropriate. Il DASP urbano non rientra nelle competenze del sindaco, ma del questore. Tra le misure, oggi verrà approvato lo stanziamento da parte dell'autorità di bacino di 50.000 euro per il potenziamento della videosorveglianza in quell'area. L'intervento non soddisfa le minoranze, sentite cosa chiedono. Abbiamo constatato un cambio di passo dopo l'interpellanza e la risonanza sui media, sottolinea Ciato, ma a nostro giudizio non è sufficiente e per questo presentiamo una mozione per prevedere un presidio mobile della polizia locale in piazzetta Amici del Golfo. E poi Citroni dice, sarà necessario, Citroni è di, allora, vediamo, del gruppo misto. Sarà necessario disincentivare certe persone a venire a Salò, creando loro la vita difficile nell'alveo delle azioni consentite, che vuol dire insomma fare controlli vessatori finché non decidono di non tornare più a Salò. Questa è la ricetta di questo Citroni. La proposta, la mozione è stata respinta con soli 4 voti a favore. È tutto per la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11. Alle 11 ci sarà il GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

24 di luglio 1965. Al primo posto nelle classifiche troviamo Satisfaction dei Rolling Stones, leggendario brano che raggiunge per la prima volta il primo posto nella classifica dei singoli nel Regno Unito.

solo Rolling Stones il 24 luglio nelle classifiche. Ad esempio, se andiamo nel 1966, troviamo anche loro. I Troggs con Wild Thing, il celebre brano che raggiunge appunto il 24 luglio del 1966 il primo posto della prestigiosa classifica statunitense Billboard Hot 100. Eccola che arriva quindi.

movement. But I won't know for sure.

rimaniamo ancora per un attimo in ambito di classifiche. 24 luglio 1967. Ci troviamo anche i Doors con Light My Fire, data storica per la musica rock, perché il singolo raggiunge per la prima volta il primo posto nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

E il 24 luglio non li troviamo solo con questa Light My Fire, i Doors, perché se andiamo al 24 luglio del 1968 li troviamo con Hello I Love You, anche qui

chiudiamo un momento classifica, diciamo così, andando al 24 luglio del 1969. Zegar and Evans, In the Year 2525, il celebre brano fantascientifico del duo americano, si trova stabilmente al primo posto il 24 luglio del 1969 della classifica statunitense.

lasciamo il discorso classifiche e andiamo al 24 luglio del 1931. Nasce a Bergamo Ermanno Olmi, regista cinematografico italiano, contraddistinto per la sua caratteristica di ingaggiare per i suoi lavori, diciamo, attori non professionisti, ma anche per una grande attenzione al mondo contadino. Paolo Fresu gli rese omaggio in occasione del Crema Film Festival, ma non solo in questa occasione, è dedicata questa edizione al regista. Ci ascoltiamo Non ti scordar di me, Paolo Fresu, un featuring con Daniele Di Bonaventura. Ermanno morì il 7 maggio del 2018.

24 luglio 1944, facciamo gli auguri anche a Jim Armstrong, chitarrista, bassista e cantante irlandese. Lo troviamo in casa Dem insieme a Van Morrison. Dal 65 al 68, durante gli anni 60, vivendo negli Stati Uniti, ebbe l'occasione di collaborare con grandi personaggi come Frank Zappa, piuttosto che Captain Beefheart, Jim Morrison. E questa è Gloria, stiamo parlando chiaramente dei Dem. Eccola qua.

andiamo allora al 24 luglio del 1957 e andiamo a fare gli auguri anche a Larry Gott, chitarrista inglese, lo troviamo in casa James. Prima di entrare ufficialmente nella band, Larry lavorava a Manchester come insegnante di chitarra e beh, tra i suoi allievi, neanche farlo apposta, c'erano proprio i membri fondatori della band. Ci ascoltiamo Come Home, James.

E andiamo al 24 luglio del 1958. Nasce Nicosia Mick Karn, musicista inglese di origine cipriota. Lo troviamo nei Japan dal 74 all'82, ma anche nei Daily Scar, supergruppo Dark Wave fondato nel 1984, ma anche nei Raintry Cow, questa breve reunion diciamo dei Japan, e Polytown nel 94, questo power trio strumentale. Mick morì il 4 gennaio del 2011, lo ricordiamo con Don't Rain on My Parade, dall'album Adolescent Sex del 1978. Siamo in casa, Japan.

andiamo al 24 luglio del 1992. Muore Arlette, cantante e attrice francese legata indissolubilmente ai capolavori di Marcel Carné, celebre regista, ma anche al poeta Jacques Prévert. Monom, la ricordiamo così, Arlette che nacque a Courbevoie il 15 maggio del 1898.

0: andiamo a chiudere questo 24 luglio andando al 1980.
1: Pazzia.
0: Muore Peter Sellers, attore britannico, tutti e tutte ricordiamo sicuramente l'ispettore Clouseau piuttosto che il dottor Stranamore. Esordì in ambiente radiofonico prima di diventare una grande star del cinema. Nacque a Portsmouth l'8 settembre del 1925, lo ricordiamo con un brano della band cult milanese Peter Sellers and the Hollywood Party, un omaggio direttissimo all'attore visto che prendono proprio il nome. Questa è Sweet Insanity, un live di questa formazione milanese, e dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!
1: Dunque questo è l'ultimo pezzo che facciamo, si intitola La dolce pazzia.

Welcome.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Radio Onda d'Urto, in onda ora il giornale radio in breve di questa mattina, venerdì 19 di luglio. Sono le ore 11 e un minuto. Iniziamo con le notizie in breve dalla politica di palazzo e la guerra costante ai giovani. Il governo Meloni, infatti, in perenne campagna elettorale, particolarmente ora, ha varato il 7° pacchetto sicurezza in 4 anni di governo. Non sono evidentemente bastati i primi 6 per decidere ancora una volta la stretta sui giovani e giovanissimi. I minori dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili in caso di reati. È questa la novità che esce dal Consiglio dei Ministri di ieri, con un provvedimento che stende la possibilità di dichiarare punibile anche un minore, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere, senza chiarire però in che termini. Torniamo poi all'omicidio di Abderrahim Fakir da parte di 2 agenti della polizia domenica nel quartiere popolare del Pilastro a Bologna. Nuovi video mostrano l'uomo a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro alla schiena. Intorno a lui nelle immagini ci sono 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentano di rianimarlo. Il volto presenta macchie marroni scure dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene inoltre mentre ancora legato. È inammissibile, commentato ieri il legale dei familiari di Fakir. I nuovi video in effetti immortalano anche il momento in cui gli agenti utilizzano lo spray al peperoncino. A quel punto il 42enne però è già immobilizzato a terra in posizione prona e con gli agenti sopra di lui. Emerge anche che gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile. L'ambulanza col medico infatti arrivò successivamente. I risultati dell'autopsia dovrebbero essere pronti oggi e saranno cruciali per capire le cause del decesso. Sempre nell'ambito delle indagini, intanto, ieri è stata perquisita l'abitazione di Abderrahim Fakir e del suo coinquilino. Dal Marocco la moglie della vittima chiede giustizia. Un nuovo corteo è stato lanciato intanto da realtà sociale, dai comitati di quartiere del quartiere Pilastro di Bologna, dove Abderrahim è stato ucciso questa domenica 26 di luglio, con appuntamento alle 18 in via Svevo. E da Bologna a Cosenza, qui un ragazzo di 25 anni, già ai domiciliari, è morto dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione, l'ennesima, di polizia. Si chiamava Mohamed Amin Beisoud, italiano di origini tunisine. Ieri la madre è stata trattenuta in casa proprio nei momenti più critici. Volevo solo scendere per stare vicino a mio figlio nei suoi ultimi istanti, ma mi hanno tenuta ferma in casa fino all'arrivo dei soccorsi, non permettendomi di avvicinarmi nemmeno quando è arrivata l'ambulanza. Queste le dichiarazioni della madre. Il ragazzo è morto durante il viaggio in ospedale, soffriva di una forte depressione certificata. Veniamo ora alla guerra del Golfo, che si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli Stati Uniti bombardano per la 13ª notte l'Iran. Gli attacchi si sono concentrati ancora una volta contro le città costiere meridionali dell'Iran e per la prima volta anche contro alcune province interne. Non si conosce al momento il numero delle vittime. Di risposta l'Iran ha effettuato attacchi contro basi statunitensi dislocati in Kuwait, Bahrain e Giordania. Si segnalano diverse esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Gli Houthi intanto hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso dopo lo stop al transito alle navi di Riyadh. Ed è così che il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio, borse giù. La borsa di Milano infatti ha chiuso ieri perdendo 2,8 punti percentuali. Ira di Trump, che minaccia gravi punizioni militari sia a Teheran sia agli Houthi e dice di essere vicino a decidere un attacco massiccio contro l'Iran, più grande di qualsiasi altro, ha tuonato. D'ora in poi, ha aggiunto, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica arriva da Teheran, precedente esplosivo. E ora la Palestina, situazione sempre più brutale nei villaggi palestinesi della Cisgiordania occupata. Solo questa mattina 4 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di occupazione israeliane durante un attacco dei coloni al villaggio di Tel, siamo a sud-ovest di Nablus. I residenti palestinesi hanno respinto in un primo momento i coloni israeliani che dopo mezz'ora hanno attaccato nuovamente la parte occidentale della città, questa volta protetti dai militari. Durante l'attacco è morto anche un colono israeliano. Chiusi dai militari checkpoint d'ingresso che circondano la città di Nablus, il capo di Stato Maggiore dell'IDF ha ordinato un massiccio dispiegamento della Cisgiordania occupata. Dall'inizio dell'anno sono 82 i palestinesi ammazzati nei governatonati della Cisgiordania occupata, di cui 21 per mano dei coloni israeliani. È iniziata in Val di Susa la 10ª edizione del Festival Alta Felicità organizzato dal Movimento Notav e puntuale sono arrivate le provocazioni di polizia, prefettura e questura, tutti insieme. Ieri il divieto da parte della prefettura di vendere alcolici nei comuni di Menaus, Susa, Chiomonte, Giaglione, Bussoleno, San Didero per tutta la durata del festival, mentre erano in corso posti di blocco dislocati lungo tutta la strada statale. Stamattina il questore di Torino ha emesso 14 misure tra DASP urbano e fogli di via nei confronti di altrettanti attivisti e attiviste del movimento Notav che non potranno raggiungere la Val di Susa. E nonostante le provocazioni, anche quest'anno è attesa una partecipazione massiva, migliaia le persone già giunte in valle ieri tra concerti gratuiti di artisti italiani internazionali, stand e dibattiti e ovviamente anche le manifestazioni e azioni contro la grande opera inutile e dannosa dell'alta velocità Torino-Lione. Domani sabato 25 di luglio la marcia Notav con doppio appuntamento, alle ore 11 la carovana da Susa, alle 12 il concentramento a Venaus dove si svolge in questi giorni il festival Alta Felicità. 17 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash che torna con l'edizione lunga alle ore 13. La linea tra qualche spot, come sempre non commerciale, allo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, di questa mattina, scusate. Tra le altre cose parleremo del nuovo ennesimo pacchetto sicurezza del governo Meloni contro i giovani e i giovanissimi.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: 100 milioni. Mille mille soldini. 800 milioni. Mille mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: Le 11:10, nuovamente una buona mattinata ascoltatrici e ascoltatori, inizia ora lo spazio approfondimenti del mattino di Radio Onda d'Urto. Vediamo i titoli. Inizieremo dagli esteri, dalla Palestina. Continuano le violenze in Cisgiordania, nuovi scontri a fuoco nei pressi di Nablus, morto un israeliano e 4 palestinesi. I coloni prendono sempre più terra e i palestinesi faticano a difenderla, come ci ha raccontato Damiano Censi, coordinatore del progetto di Mediterranea in Palestina. E poi a Cuba, 3 navi di aiuti umanitari per l'isola sono state bloccate. Gli armatori stanno decidendo di non raggiungere l'isola dopo che l'amministrazione Trump ha approvato sanzioni contro chi sostiene la popolazione cubana. Giorgia Vernetti con noi è portavoce di Let Cuba Brief. Poi torneremo in Italia per approfondire il DDL minori e il Consiglio dei Ministri infatti ha varato una norma che colpirà ulteriormente i minori di 18 anni, prevede modifiche in materia di imputabilità. Avremo con noi Michele Miravalle che si occupa di disagio psichiatrico e minorile per Antigone e anche Andrea Savoldi, educatore per la cooperativa Il Calabrone di Brescia che si occupa di penale minorile. Poi intorno alle 12:10, la penultima puntata del podcast a 25 anni dal G8 di Genova si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile. È stato realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella. Trovate tutte le puntate, se ve le siete perse, anche sul nostro sito radioondadurto.org. Questo è il programma dello spazio approfondimenti fino alle 12:30 quando poi daremo la linea a Weekenders. Torniamo a parlare di Palestina, escalation di violenze in Cisgiordania. Questa mattina la notizia di nuovi scontri a fuoco nei pressi di Nablus. Un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento israeliano Hawat Gilad e sparato contro un gruppo di israeliani che si trovavano nei pressi dell'adiacente villaggio palestinese Tel. I servizi di pronto soccorso riportano un morto e 3 feriti tra gli israeliani. Successivamente è intervenuto l'IDF e il Ministero della Salute di Ramallah ha riportato 4 morti tra i palestinesi di Tel. L'esercito ha imposto il coprifuoco nel villaggio e in diversi punti di accesso alla città di Nablus. Noi prendiamo questa notizia per allargare un po' lo sguardo sulla Cisgiordania e sulla appunto la continua escalation di violenze. Lo facciamo con Damiano Censi che è coordinatore del progetto di Mediterranea in Palestina. Intanto bentornato Damiano su queste frequenze.
3: Grazie, grazie a tutte e a tutti, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Allora, ti lasciamo la parola per raccontarci un po' di questa escalation di violenza, di quello che sta succedendo in Cisgiordania, dato che voi di Mediterranea seguite giornalmente, quotidianamente, insomma, gli avvicinamenti e la situazione. Prego.
3: Grazie, noi siamo in Palestina, sul campo, quotidianamente, e in particolare nell'area della massa feriata, le ascoltatrici e ascoltatori la conosceranno probabilmente per il film Nozerland, e quindi nel sud della Cisgiordania, e nel territorio vicino a Hebron, le colline sud di Hebron vengono chiamate. Noi siamo costantemente sul campo e purtroppo la situazione è di una crescita costante e sistematica della violenza. Quello che abbiamo visto in rapporto Nablus poco fa è sintomatico di un allargamento delle aree di controllo e di ricerca di controllo da parte delle forze di occupazione, quindi da parte dei coloni e da parte dell'esercito di difesa israeliano, IDF. Questo cosa rappresenta, per capirci? Noi abbiamo avuto, purtroppo, due giorni fa, nel villaggio di Tuani, dove noi siamo, dove noi operiamo, dove dormiamo, dove siamo costantemente, un attacco da parte di 80 coloni. Alle 2 di notte sono entrati nel villaggio mascherati e scendendo dal avamposto di Avat Maon. Avat appunto sono gli avamposti di altre colonie vicine, c'è la colonia di Maon e l'avamposto di Avat Maon. Sopra i villaggi di Tuani sono scesi a piedi, hanno invaso il villaggio, si sono divisi con un coordinamento veramente militare dell'operazione. Hanno attaccato la moschea e le case vicine, hanno dato fuoco alla moschea, hanno dato fuoco alle case, hanno dato fuoco alle auto e hanno gettato sassi e hanno fatto seguire a questi delle purtroppo taniche piene di benzina dentro le case. Questa azione è durata 3 minuti e poi si sono ritirati e non è stato possibile riuscire ad intervenire da parte di nessuno, né dei palestinesi, né dell'internazionale, né di noi che eravamo presenti, e ha avuto delle conseguenze anche a lungo termine. Purtroppo una donna che era presente, che ha sentito tutta la scena, è stata colpita da una pietra e il giorno dopo ha perso un bambino. Era incinta e ha perso il bambino. E questa situazione che noi abbiamo descritto è una violenza che sta allargandosi a macchia d'olio in maniera sistematica, con questo tipo di coordinamento e di capacità di impatto a tutta la Cisgiordania. Per spiegare bene come funziona, racconto anche cosa è successo il giorno dopo. Il giorno dopo, presenza di colonie d'esercito e polizia all'interno del villaggio di Tuani, coordinata in questa maniera: esercito e polizia sono nel villaggio per monitorare quello che era accaduto, passa una macchina di coloni con una famiglia all'interno, un colono scende dall'auto nel mezzo del villaggio e si mette a urlare: sono io quello che vi ha incendiato la casa ieri, sono io quello che è venuto e ha dato fuoco alla vostra auto, con una persona appunto che aveva perso il bambino, cominciavamo con la violenza che era ancora così forte, guardando i palestinesi, sfidandoli a intervenire, a fare qualcosa. Ovviamente in quel momento, con l'esercito e la polizia presente, qualsiasi cosa fosse stata fatta dai palestinesi avrebbe provocato l'arresto o la morte, perché avrebbero sparato direttamente dai palestinesi presenti. Questa è la situazione a livello di coordinamento, a livello di violenza, esemplificato in un momento. Ci sono situazioni nelle quali sono stati attaccati villaggi, picchiati i palestinesi, dopo le persone, come nel villaggio di Jimba vicino a noi, poco dopo è arrivato l'esercito, ha arrestato tutti i palestinesi che avevano cercato di difendere il villaggio, e poi è tornato il gruppo di coloni e ha dato fuoco a tutto quello che è rimasto. In 24 ore viene raso solo un villaggio. Questo è il livello di coordinamento. Cosa sta accadendo? Questo, perché parliamo di estensione di questa azione? Per gli ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono, magari spero seguono ciò che sta accadendo in Palestina, purtroppo questo abbiamo visto accadere nella zona C, che è controllata dal punto di vista militare e civile dall'autorità, dalle forze di occupazione, per lungo tempo, da quando la Cisgiordania è stata occupata, da oltre 70 anni. Ma quello che sta accadendo ora è che anche le aree B, cioè le zone che dovrebbero essere dal punto di vista civile sotto l'autorità nazionale palestinese, vengono e vedono la presenza di insediamenti. di vere e proprie presenze di coloni stabili, non più di raid, non più di interventi, ma di presenze di coloni stabili. Quello che sta accadendo anche nel caso di Nablus, nel caso di Hebron, cioè la presenza di insediamenti stabili che quindi rappresentano una modalità di controllo del territorio nel quale c'è un responsabile della sicurezza, nella quale c'è una forma di controllo delle risorse idriche, delle risorse alimentari, ai quali consegue un allargamento dell'area di influenza dell'esercito e quindi ancora di più un isolamento e una ghettizzazione dei palestinesi all'interno delle zone A che a loro volta verranno invase e colonizzate.
2: Ecco, in questa situazione di violenze sempre più gravi e di presa di terre, di presa di possesso della terra da parte dei coloni israeliani, che terra che naturalmente non è loro, chi riesce a difendere la popolazione palestinese? Chi è rimasto a difenderla?
3: In prima battuta e prima di tutto, quello che noi vediamo è una continuazione, nonostante tutto questo, della resistenza palestinese, che veramente insegna a tutti noi, insegna la possibilità di rimanere comunità di fronte a una violenza sistematica da parte dell'esercito più forte del Medio Oriente. La resistenza palestinese continua e nell'area in cui noi operiamo, nella Massa Ferriata, è coordinata da un movimento di resistenza non violento che ha scelto anche di essere coordinato a loro volta dalla generazione più giovane, da un collettivo che si chiama Youth of Sumud, che i giovani della perseveranza possiamo tradurlo, che ogni giorno coordinano le forme di resistenza. Ogni giorno, ad esempio, quando c'è stata questa donna che è stata ferita, l'hanno portata all'ospedale, l'hanno seguita, hanno accompagnato la famiglia. Poco tempo fa hanno rubato 70 pecore a un palestinese vicino, un villaggio vicino a noi. Hanno radunato le famiglie, ogni famiglia ha donato una pecora e ha permesso la ricostituzione del gregge. Quando c'è una violenza in corso da parte dei coloni, si avvicinano, filmano quello che sta accadendo, denunciano quello che sta accadendo sui social, fanno in modo che ci sia un osservatorio e una presenza quando questo accade. Questo è quello che fanno i palestinesi oggi direttamente sul territorio, scegliendo di rimanere sulla loro terra nonostante queste violenze continue e sistematiche e coordinate con l'esercito e la polizia. Quello che accade è che ovviamente di fronte alla presenza di un palestinese l'esercito ha la mano libera, può arrestare un palestinese senza alcuna motivazione, detenerlo tramite la detenzione amministrativa che non prevede un processo per 6 mesi su ordine di un ufficiale senza che abbia alcuna giustificazione, alcuna motivazione, e prorogarlo all'infinito. Sono tantissimi palestinesi, oltre 20.000, che sono in carcere in questo momento tramite la detenzione amministrativa. Oppure possono picchiarlo senza motivazioni e purtroppo ucciderlo, sparare, come è successo a Datrina luglio scorso, senza che ci siano conseguenze nei loro confronti. Pertanto già da oltre 20 anni la comunità palestinese, ad esempio la Massa Ferriata, ha chiesto la presenza di internazionali, in particolare da oltre 20 anni Operazione Colomba è presente sul campo e Mediterranea è presente da 3 anni con in Massa Ferriata. Quello che facciamo è una presenza di interposizione. Quando c'è un colono che si avvicina a un gregge di un palestinese e incomincia a picchiare le pecore, a picchiare i pastori, a cercare di scacciare dalla loro terra, noi, se è possibile, ci frapponiamo fisicamente. Se non è possibile, cioè se la persona sta incominciando a sparare, monitoriamo quello che accade, cioè registriamo con foto e video e immagini di ciò che sta accadendo, denunciando il fatto che sta accadendo in diretta di fronte a tutte le fonti di informazione che denunciano quello che avviene, e riportiamo questo ad avvocate anche israeliane che ci supportano e che fanno in modo di denunciare presso le autorità israeliane e le autorità internazionali. Questa attività di interposizione si affianca a tantissime realtà che operano sul campo a fianco della comunità palestinese. Ci sono realtà internazionali come l'International Solidarity Movement, che anche loro operano in tutta la Cisgiordania, Così come tante realtà israeliane come Tayush, come anche Standing Together o realtà informali di Refusnik, di giovani che hanno rifiutato il servizio militare e che operano questa azione di interposizione costante. Sono a fianco della popolazione palestinese, sono strumento dell'azione di resistenza della popolazione palestinese. Quello che facciamo come Mediterranea è anche la costruzione di una reportistica che ha valore

0: resistenza di portare avanti il suo ruolo di una vita che vuole rimanere, di continuare ad esistere sulla terra. Faccio un esempio, purtroppo le palestinesi e i palestinesi che vivono in Cisgiordania devono durante la notte sempre essere attenti, come ad esempio per un attacco del quale abbiamo parlato poco fa. Noi facciamo vedetta, facciamo in modo che una notte una famiglia possa dormire, facciamo in modo che al pascolo una famiglia sappia di poter andare sapendo che almeno c'è qualcuno che monitora quello che accade e si interpone se c'è la violenza da parte di un colono. Questo è quello che accade. Devo dire che il villaggio di Tuani e la comunità nella quale noi siamo è una delle poche in Cisgiordania, a fronte della pulizia etnica di oltre 200 villaggi solamente nell'ultimo anno, che ha visto aumentare addirittura il numero dei propri abitanti. Chiedevi poi in merito all'autorità nazionale palestinese e al ruolo che ha l'autorità nazionale palestinese in tutto questo, se garantisce una sorta di protezione alla popolazione palestinese. No, la risposta è no. Faccio un esempio, dopo il 7 ottobre, alcuni giorni dopo, purtroppo un colono ha sparato nella pancia a Zaccaria. Zaccaria è un membro della comunità palestinese di Tuani, è cugino di Basel Abra, per chi ha visto Northland, e parte del collettivo Youth of Shamud. Ha sparato nella pancia con un proiettile di espansione, che è, come sapete, illegale, e che ha ferito tutti gli organi interni, con delle conseguenze gravissime. È stato in ospedale per più di un anno. Zaccaria è incredibilmente vivo e adesso sta mano a mano riprendendosi. Tutto questo, in questa situazione orribile, dopo il 7 ottobre, il collettivo Youth of Shamud e la comunità ha chiesto supporto a tutte, alla comunità internazionale, Mediterranea è arrivata, ci sono tante realtà che hanno operato sul campo, e l'autorità nazionale palestinese, a fronte di tutto questo, ha chiesto alla famiglia di Zaccaria se poteva portare Zaccaria a Hebron o a Yatta, cioè in zona A, perché diceva: per noi non è sicuro venire lì. Capite, questa è la situazione. L'autorità nazionale palestinese non si è sentita sicura di andare a trovare all'interno del proprio villaggio. Questa è la situazione in questo momento. Non solamente non ha una possibilità di intervento, c'è anche proprio una incapacità, una non volontà di riuscire a scardinare quelle dinamiche che permettono all'esercito israeliano e alle forze di occupazione di continuare questa azione di pulizia etnica. Purtroppo l'autorità nazionale palestinese, per continuare ad essere presente, deve accordarsi, deve coordinarsi sugli interventi che fa, deve coordinarsi sui propri movimenti, addirittura dei propri ministri, con l'IDF, e da una forza che non ha capacità di intervento e conseguentemente ha perso anche la fiducia della popolazione palestinese.
1: Per ora ci fermiamo qui, ti ringraziamo Damiano Corsi, coordinatore del progetto di Mediterranea in Palestina.
0: Grazie a voi.

11:28 minuti, di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto. Stiamo affrontando gli esteri, dalla Palestina tra pochissimo andremo a Cuba. Come ponte usiamo una notizia che è arrivata in redazione nella serata di ieri. Ci riporta una protesta avvenuta in serata nel centro di Trieste contro la presenza in città dell'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman Fertitta. È giunto nello scalo Giuliano a bordo del suo super yacht di 117 metri, il Boardwalk, quello che era stato contestato pochi giorni fa anche a Venezia. Al presidio hanno partecipato oltre una cinquantina di persone e si era radunato all'angolo tra Riva del Mandracchio e Via Felice Veneziana, proprio di fronte al molo dove è ormeggiato lo yacht. Tra le file dei manifestanti sventolavano bandiere della Palestina, di Cuba e della pace, oltre che a un grande striscione con la scritta Yankee Go Home. Diversi coni, i cori intonati durante la mobilitazione, tra questi Palestina, Cuba, Libano e Iran, qua finisce come in Vietnam, e ancora da Trieste ad Aviano torna

0: a casa boia americano, poi le vostre guerre, i nostri morti fuori le armi dai nostri porti e infine i palestinesi non sono terroristi ma un popolo che lotta contro i colonialisti. È successo ieri sera a Trieste. Una mobilitazione che, come abbiamo detto, prendeva la difesa anche di Cuba, l'isola al quale vengono bloccati gli aiuti umanitari. E quindi gli armatori hanno paura di raggiungere l'isola, poiché l'amministrazione Trump ha approvato nuove sanzioni contro chi sostiene il popolo cubano. Gli armatori quindi hanno paura di recarsi nell'isola per portare gli aiuti. Ci racconta quanto sta accadendo Giorgia Vernetti, portavoce di Let Cuba Breathe.
1: Abbiamo raggiunto telefonicamente Giorgia Vernetti, che saluto. Giorgia, buon pomeriggio intanto.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Giorgia, lo ricordiamo, di Let Cuba Breathe, la campagna di solidarietà e promotrice di e raccolta aiuti umanitari per Cuba. Allora, la situazione è drammatica. Intanto partiamo dalle ultime notizie, quelle 3 navi di aiuti umanitari che sono state bloccate, colpite di fatto dal bloccheo, diciamo così, navi che trasportavano appunto aiuti umanitari, farmaci, latte per neonati e naturalmente anche strumenti per gli ospedali.
2: Esattamente, sì. Il caso che ci riguarda personalmente come campagna Let Cuba Breathe è quello della nave Galani della compagnia CTM, che è arrivata il 13 luglio del 2026 davanti al porto di Mariel, il porto vicino alla Habana, a Cuba. Una nave che conteneva un container carico di donazioni raccolte da noi in giro per l'Europa per alcuni ospedali di tutto il paese, donazioni come appunto latte in polvere per i neonati, defibrillatori, ventilatori polmonari, letti da degenza, ma anche carne in scatola, farmaci e varie apparecchiature mediche. È una nave che non è mai riuscita ad attraccare al porto perché l'operatore proprietario della Terminal de Mariel, quindi del porto a cui devono attraccare le barche, è stato posto sotto sanzioni appunto da parte degli Stati Uniti, e per questo CTM ha deciso di non attraccare, proprio perché le sanzioni secondarie funzionano in questo modo, quindi si ritorgono contro le compagnie che continuano a commerciare con il paese. Ha quindi deciso di portare la nave in Messico, attualmente sta viaggiando verso il Messico senza chiaramente darci una soluzione definitiva per farlo arrivare a destinazione. E non è un caso isolato, perché appunto in questi stessi giorni c'è un'altra nave che contiene oltre 3 milioni e mezzo di siringhe e aghi su un container di donazioni destinati agli ospedali di Santiago de Cuba a Oriente, che è bloccata nel porto di Kingston in Giamaica. E secondo l'impresa cubana Medicuba c'è un'altra barca con delle donazioni, in particolare di valproato di sodio, che è un farmaco antiepilettico, che sono ferme a Cartagena de Indias, in Colombia. Quindi diciamo che sono 3 casi diversi tra loro, di cui uno possiamo confermare noi personalmente di che cosa c'era nel container, perché sono appunto donazioni raccolte da noi, di cui abbiamo la packing list tra le mani, però l'aspetto è sempre lo stesso, nel senso che non sono state vietate le medicine a Cuba o la loro importazione, ma praticamente è stato imposto un blocco navale di fatto, senza averlo scritto in un decreto. Però alla fine è quello, è spaventare talmente tanto le compagnie che continuano a commerciare con Cuba per fare in modo che alla fine si ritirino da sole e che le donazioni non arrivino a destinazione. Perché alla fine è un blocco non scritto, è un blocco che appare in qualche modo meno grave agli occhi degli altri, però è un blocco ancora più efficace.
1: Certo.
2: Tutte le compagnie europee, tutte le aerolinee, ma così come anche le compagnie assicurative, le banche internazionali, si stanno ritirando da sole dal paese, perché continuare a lavorare con il paese vuol dire essere soggette a queste tremende sanzioni secondarie, quindi essere escluse dalla finanza internazionale, dal dollaro, vedere le proprie merci ritirate, vuol dire che una barca non può più toccare una costa statunitense, e quindi alla fine tutti si ritirano da sole a pagarne il prezzo. Chiaramente sono le persone che aspettano le donazioni, aspettano le medicine, ma così come anche aspettano semplicemente beni alimentari o beni vestiari o di qualsiasi tipo che contengono le stive di quelle navi, perché non è tutta donazione, sono anche navi che contengono semplicemente delle merci acquistate dalle piccole imprese private cubane, di beni di prima necessità che vanno poi venduti nei mercati a Cuba. E sono cose che non arrivano, quindi alla fine vuol dire che una nave che non arriva sono letteralmente gli scaffali di casa delle famiglie che rimangono vuoti.
1: Ecco, come ricordavi tu, infatti è la popolazione che oramai è allo stremo, se non sbaglio, una situazione molto molto molto difficile per chi vive lì, e voi avete comunque informazioni dirette?
2: Sì, noi abbiamo informazioni dirette perché appunto lavoriamo con Cuba tutti i giorni, quindi appunto abbiamo i nostri stessi colleghi cubani che un po' ci raccontano che cosa significa vivere sotto questo blocco economico, commerciale, finanziario ogni giorno, in particolare dopo questo ulteriore inacuirsi del bloccheo che è iniziato con le misure di fine gennaio e sta andando avanti con l'approvazione di queste nuove sanzioni secondarie di maggio. E noi stessi magari ci immaginiamo che il bloccheo alla fine sia qualche difficoltà a commerciare o semplicemente una nave che magari non entra subito in porto, ma oggi vivere sotto un blocco a Cuba significa magari stare 72 ore senza vedere la corrente elettrica, e questo significa che bisogna fare la spesa diaria perché non si possono conservare le cose in frigo, significa che negli ospedali non c'è corrente elettrica e durante le operazioni magari va via la corrente, e se non c'è abbastanza carburante per poter alimentare il generatore, i medici accendono le torce del telefono e devono andare avanti ad operare con le torce. Quindi è diventata veramente una situazione che sta mettendo in crisi tutto il sistema pubblico, in particolare il sistema sanitario, in particolare il sistema di istruzione pubblica, che sono un po' i pilastri della rivoluzione cubana, e sono quei servizi che Cuba ha sempre fornito di forma gratuita e universale a tutto il paese, e sono proprio quelli adesso più colpiti a causa della situazione. Per cui sì, la situazione adesso è molto grave, e spesso qua si parla poco delle responsabilità di questa situazione, perché ricordiamo che qua in Europa il 18 di giugno è stata approvata in Parlamento Europeo a Strasburgo una risoluzione proposta chiaramente dalle destre, dal PPE, da Renew Europe e dai conservatori europei, che quasi nega l'esistenza del bloccheo e che imputa tutta la situazione di crisi umanitaria alle decisioni del governo cubano. Ma così non è, perché l'origine è il blocco, è un blocco che è da più di 60 anni che è imposto alla popolazione cubana, ed è un paese che sta provando in tutti i modi a resistere, ad andare avanti nonostante tutto questo, e che anzi ogni giorno ci insegna una resilienza che noi non ci immagineremmo mai.
1: E con le nuove, purtroppo misure volute da Trump, la situazione peggiorerà ulteriormente. Ci hai raccontato appunto anche del timore di agenzie di fatto anche private che hanno paura appunto di ritorsioni economiche qualora appunto raggiungessero o portassero alimenti e comunque materiale all'isola.
2: Sì, chiaramente le funzioni secondarie appunto funzionano proprio in questo modo, sono volte a spaventare le imprese private, anche europee, tutte le compagnie, e fare in modo che loro volontariamente si ritirino, in modo che poi la narrazione non sia che sono state espulse dal paese, ma che volontariamente hanno scelto di ritirarsi. Ma avviene perché l'inserimento nella lista delle sanzioni secondarie comporta poi il blocco di ogni bene negli Stati Uniti e l'applicazione di queste sanzioni, per cui ogni armatore straniero, gli assicuratori marittimi, le banche internazionali rischiano appunto di essere esclusi dal sistema finanziario, innanzitutto il sequestro dei beni, il fatto di non poter più in alcun modo avere rapporti con gli Stati Uniti, e quindi è chiaro che poi le compagnie private devono fare una scelta e spesso decidono di ritirarsi da Cuba.
1: Chiaramente.
2: E questo è un po' la sintesi di che cosa vuol dire asfissiare un paese. Noi abbiamo chiamato la nostra campagna di informazione, che è iniziata a gennaio, asfissia, proprio per spiegare questo concetto, per cui non è una guerra aperta e dichiarata, ma è proprio un'asfissia a un paese, cioè piano piano stringere sempre di più la morsa fino a che il paese sia messo praticamente in ginocchio e tutte le compagnie straniere se ne vadano, e poi non si possa dare la colpa a nessuno perché non è che siano state espulse, sembra che non sia successo niente, e invece un meccanismo ancora più complesso e ancora più efficace, però silenzioso, che viene un po' taciuto da tutti perché è più comodo così.
1: Sì, chiaro. Giorgia, ci riaggiorniamo.
2: Va bene,
1: intanto
2: grazie,
1: ti ringraziamo,
2: mille.
1: Ringraziamo te. Io ricordo che con noi appunto c'era Giorgia Vernetti, portavoce Let's Cuba Breathe Italia.

0: Ai que saudade que eu tenho lá do Pará.
1: Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo in Italia, torniamo in Italia per parlare del DDL minori. È una norma che ha varato il Consiglio dei Ministri che colpirà ulteriormente i 14enni fino ai 18enni. Sono previste infatti modifiche in materia di imputabilità. Allora, attualmente la norma vigente prevede l'imputabilità non in maniera automatica. Questa scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere. Invece, con il nuovo disegno di legge che modifica l'articolo 98 del codice penale, il governo punta a far diventare automatica l'imputabilità e l'incapacità di intendere e di volere dovrà essere quindi dimostrata caso per caso e l'onere della prova sarà soprattutto a carico della difesa. Si presume dunque che la capacità di intendere e di volere ci sia sempre e poi si dovrà dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza non cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa in sintesi la norma approvata in sede di Consiglio dei Ministri. Noi andiamo ad approfondire prima di tutto con Michele Miravalle, che si occupa di disagio psichiatrico e minorile per Antigone, e poi avremo anche Andrea Savoldi.
2: Abbiamo raggiunto telefonicamente Michele Miravalle dell'associazione Antigone, lui si occupa di disagio psichiatrico e minorile. Buongiorno, buongiorno Michele.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, ieri il CDM ha varato quello che molti quotidiani definiscono la norma antimaranza. Io personalmente la definirei una norma anti-minorile, perché questo disegno di legge prevede modifiche in materia di imputabilità proprio dei minori, un provvedimento che interviene sull'articolo 98 del codice penale introducendo la presunta capacità di intendere e di volere del minore che commette un reato fino a prova contraria. Praticamente viene invertito l'onere della prova, è così, no Michele?
3: Sì, esattamente così. Questo provvedimento è l'ultimo atto di quella che definirei, non saprei in altri termini, se non una guerra ai giovani, una guerra a tutti coloro che magari provano anche a contrastare le politiche di questo governo. È una guerra ai giovani che in realtà è iniziata da subito, da quando si è insediato questo governo, perché lo ricorderete, uno dei primi decreti era il famoso decreto rave contro chi organizzava e partecipava ai rave party. Poi è arrivato Caivano, che ha drammaticamente peggiorato le condizioni della giustizia penale minorile, ha portato per la prima volta nella storia il sovraffollamento negli istituti penali per minorenni, nelle carceri minorili, e oggi questo è l'ultimo atto. Nel merito, in realtà, c'è molta retorica e molto populismo in questo decreto. Nella sostanza poi in realtà è, come hai detto bene, non c'è stato, come sembrava da subito, un abbassamento dell'età dell'imputabilità, nel senso che l'età dell'imputabilità rimane fissata a 14 anni, quello come previsto dalla legge italiana finora. Qualcuno, e ci sono proposte di abbassamento, ma per fortuna, dico io, questo decreto non va a toccare quel limite, ma fa una cosa, cioè inverte appunto l'onere della prova. Che cosa significa? Che fino ad oggi era il giudice a presumere che il minore tra i 14 e i 18 dovesse essere dimostrata la sua capacità di intendere di volere, il suo grado di maturità, la sua consapevolezza nell'aver commesso un reato. Adesso sarà questa dimostrazione, questa prova non dovrà più essere raggiunta, e quindi fino a prova contraria il minore sarà considerato capace e maturo.
2: Naturalmente dicevi di fatto è un odio, diciamo così, nei confronti dei giovanissimi da parte di questo governo. Secondo te perché se la pigliano così tanto con questi giovanissimi?
3: Perché probabilmente è più facile la repressione che la comprensione. Questa è una cosa vecchia come la storia del mondo, è più facile evitare di comprendere e di voler affrontare per davvero alcuni fenomeni sociali che stanno avvenendo. Penso alla questione dell'integrazione lavorativa ed economica delle persone migranti nelle nostre città, a una questione di integrazione culturale delle seconde generazioni. Sono tutti fenomeni che il nostro paese, come tanti paesi dell'Europa, stanno affrontando. Puoi decidere se affrontarli con gli strumenti tipici dello Stato sociale, di quello che veniva definito un tempo del welfare, di un approccio culturale aperto, oppure puoi decidere, come sta decidendo questo governo, di scegliere la strada della repressione. È una strada che forse a livello di propaganda e di voti è più facile. Ma è una strada profondamente sbagliata e soprattutto che non risolverà proprio nulla, e questo è il nodo e la retorica populista che c'è dietro questi provvedimenti.
2: Un altro aspetto, Michele, secondo me è il fatto che andrà a colpire soprattutto giovani giovanissimi di seconda generazione, giovani giovanissimi di origine migrante che molto spesso esprimono forte disagio.
3: Sì, questo è sicuramente. In generale le misure penali, il diritto penale è per sua natura selettivo, solo formalmente colpisce tutti in maniera uguale. In realtà, lo sappiamo, soprattutto alcune norme colpiscono in maniera selettiva determinate categorie, che sono determinati gruppi sociali, che sono i gruppi sociali considerati i pericolosi. Anche questo uso di questi neologismi, i maranza, no? Evocare linguaggi di chi appartiene a quei gruppi è per forza pericoloso, è per forza un pericolo pubblico. Certamente le seconde generazioni sono un grande tema, soprattutto nei contesti più grandi delle grandi città, e probabilmente anche quei gruppi sociali nei confronti dei quali lo Stato, l'autorità pubblica è più in difficoltà, perché non riuscendo a garantire loro, ad esempio, un'inclusione scolastica, un'inclusione lavorativa, una capacità, pensiamo al diritto alla cittadinanza, probabilmente se noi decidessimo finalmente di rendere il nostro paese un po' più moderno e di dare la cittadinanza in presenza di alcuni requisiti a chi magari è nato qui, perché poi questi giovani di seconda generazione sono persone nate in Italia spesso e volentieri, probabilmente quello già sarebbe un segnale di inclusione. Noi evitiamo invece di utilizzare quei segnali di inclusione e preferiamo mandare dei messaggi molto chiari, cioè voi non siete graditi, voi siete pericolosi e quindi contro di voi dobbiamo usare gli strumenti repressivi a nostra disposizione.
2: Michele, è una domanda che secondo me è un po' complicata. Come Antigone, come società civile, cosa possiamo fare?
3: Allora, come Antigone, insieme a Defense for Children, insieme a Libera, tante altre associazioni di terzo settore, noi in realtà è da un po' di mesi che abbiamo acceso una luce su quella che è la giustizia minorile, perché proprio nell'ambito di tutte le cose di cui ci occupiamo abbiamo visto l'involuzione peggiore, l'abbiamo vista proprio sulla giustizia minorile. E quindi un mese fa abbiamo lanciato gli stati generali della giustizia minorile, abbiamo messo insieme diversi tavoli di confronto anche con molti operatori che lavorano anche giustizia minorile, lavorano e rappresentano la faccia migliore, no, dell'autorità pubblica in quei contesti. Sono 600 esperti che si stanno confrontando. A novembre presenteremo quindi un documento, una sorta di manifesto molto concreto, molto anche con alcune richieste molto pratiche, e proprio ieri, alla luce del decreto, abbiamo invitato il ministro Nordio e la presidente Meloni ad esserci, a confrontarci con noi in quell'occasione della presentazione pubblica, perché noi crediamo, e non lo crediamo noi ma lo credono, insomma, quei 600 esperti che partecipano ai lavori dei tavoli, che attraverso l'applicazione di quelle proposte allora sì che possiamo tornare ad una giustizia minorile davvero nel solco della Costituzione. Finché faremo provvedimenti

0: fetto, finché urleremo alla luna, non risolveremo niente e renderemo semplicemente questa società un po' più cattiva, un po' più impaurita e ancora più divisa di quello che è.
1: Tu hai citato la Premier Meloni, l'affermazione che ha fatto naturalmente, ricordando appunto che il CDM aveva approvato questa norma, una dichiarazione secondo me molto molto forte, chi sbaglia appunto paga anche se minore, è la frase che lei ha sostenuto spiegando appunto la bontà di questa norma, secondo me è un'affermazione che non può esistere.
0: Ah, peccato che sia un'azione dal punto di vista, al di là di un giudizio politico, ma anche abbastanza come dire, inutile la palestiana, nel senso che non è che oggi ci sono questi livelli di impunità nei minori, anzi i dati ci dicono il contrario, i dati ci dicono di una delinquenza, di una criminalità legata ai giovani tendenzialmente stabile negli ultimi anni, anzi in alcuni casi, in alcune zone del paese anche in diminuzione. Quelle sono le tipiche frasi di chi non vuole in realtà risolvere nessun problema, di chi vuole solo tenere alta, diciamo, la palla della propaganda politica. Ad oggi nessun minore che venga denunciato o nessun minore che commette reati, come dire, è impunito. Esistono dei processi, esistono dei procedimenti, esistono dei professionisti. Il punto è che quei processi, quei professionisti lavorano nel solco di una tradizione, di un modello che era un modello di eccellenza a livello mondiale, che era quello della giustizia penale minorile in Italia, che sapeva, consapevole del fatto che stiamo parlando di ragazzi di 16-17 anni, che la sola repressione non sarebbe servita a nulla e che quei ragazzi facilmente anzi avrebbero peggiorato la loro situazione. Questo è un altro dato molto preoccupante. Chi risposte esclusivamente repressive, che non si occupano ad esempio di reinserire nella formazione, con l'educazione, con il lavoro, questi ragazzi producono semplicemente le persone che quando diventano maggiorenni tornano a commettere reati, magari più gravi di quelli che avevano commesso da minori. Questo è il grande rischio che noi ci accogliamo nel momento in cui votiamo provvedimenti come questo, ma ahimè questa destra fa finta di non saperlo e non capirlo, perché preferisce la propaganda.
1: Grazie a Michele Miravalle dell'associazione Antigone, si occupa di disagio psichiatrico e minorile. Grazie per la disponibilità, Michele.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.

0: Su Radio Onda d'Urto, quando sono le 11:53 minuti, la musica dei Good Riddance che saranno alla festa di Radio Onda d'Urto il mercoledì 12 di agosto. Saleranno sullo stesso palco, quello principale, gli Adolescents e i Rico Bellis. Trovate tutto il programma, ve lo ricordiamo, sempre su festaradio.org. Ma noi andiamo avanti con la norma varata dal Consiglio dei Ministri, con un altro intervento che abbiamo registrato in mattinata, quello di Andrea Savoldi, che è educatore per la cooperativa Il Calabrone di Brescia. Si occupa di penale minorile. Lo ascoltiamo.
1: Con noi al telefono c'è Andrea Savoldi, educatore, si occupa di penale minorile per la cooperativa Il Calabrone di Brescia. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao, grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, proprio dalla tua esperienza volevamo capire che cosa può modificare, cosa può succedere ai minori, visto appunto il nuovo disegno di legge del governo che prevede di fatto la punibilità del minore che commette un reato fino a prova contraria. Lo ricordiamo, viene invertito l'onere di prova con questa nuova norma. Finora il giudice infatti doveva accertare caso per caso se il minore fosse capace di intendere di volere.
2: Allora, distinguerei due livelli. C'è un livello educativo sul quale posso parlare come operatore, come educatore che si occupa di ragazze e ragazze che stanno svolgendo un percorso nel penale minorile, e poi c'è un discorso più ampio che è comunque intrecciato col primo, che è quello politico, di cosa vuol dire questo disegno di legge in questo momento storico. Quindi dal punto di vista educativo le cose cambiano relativamente. Il nostro lavoro è sempre un lavoro individualizzato, sartoriale, che accompagna. Per fortuna è stata minata ma non smantellata la 448 dell'88 in termini di attivazione di un percorso di messa alla prova e di estinzione del reato. È stato un po' martoriato l'impianto che prevede appunto che per alcuni reati, per alcuni soggetti che commettono quei reati, la messa alla prova possa essere messa in discussione sulla possibilità quindi di essere riconosciuta e attivata. Il nostro lavoro non cambia, ecco, noi comunque continuiamo a intercettare questi ragazzi, queste ragazze, fare i lavori di significazione del percorso, significazione di quello che può essere la commissione del reato e trovare dei modi per accompagnarli da un punto di vista educativo verso delle alternative e delle crescite personali. Quindi su questo non mi esprimo. Da un punto di vista politico sicuramente è un disegno di legge che va a acuire quelle che sono le pene per i più fragili, i più deboli, i più marginalizzati. Adesso oramai il termine maranza è qualcosa che abbiamo imparato a conoscere senza sapere bene cosa voglia dire fino in fondo, e il fatto stesso che questo disegno di legge sia stato chiamato dai giornali come appunto disegno di legge anti-maranza fa sì che si vada ad accentuare quello che è il tema, ossia questi giovani ragazzi con background migratorio che vengono stigmatizzati come appunto piccoli criminali in fieri che costituiscono un inciampo per la nostra società, per il buon costume, e questo fa problema perché si crea una polarizzazione di sguardi senza sapere bene e conoscere bene la portata del fenomeno, che ha delle interconnessioni su piani di senso e di significato, ma di stessa attivazione, di stessa parlo di emulazione, non è emulazione, proprio di riconoscersi in qualcosa, in un restare barbari che per citare, non so, ti ricordi come si chiama il libro?
1: No, non mi ricordo, no.
2: Ah, accidente, ti deriva Prodi, vabbè, è un mi verrà in mente. Però questo per dire che comunque tutta la cultura che si sta creando va a far sì che un minore che non si trovi nelle condizioni di dimostrare che la sua responsabilità è accidentale rispetto al percorso di crescita che sta facendo, con un punto di partenza, con biografie che possono essere appunto molto complicate e che può dar prova di possibili fughe, latitanze, perché non è in grado di mantenere un comportamento che possa riconoscere le possibilità di un percorso di un certo tipo, comunque prevedono carcerazioni, quindi sovraffollamento della popolazione carceraria. E di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di quelli che tecnicamente si chiamano minori stranieri non accompagnati, quindi giovani maschi di origine per lo più magrebina in quest'ultimo periodo, che si trovano quindi a comporre la popolazione carceraria, perché sono il problema sociale, perché comunque sia il governo va a individuare in quello che è i flussi migratori che non regolamentati il problema della società, tutti i mali della società arrivano ancora lì. Questo governo sì, sicuramente accentuato, è una storia che getta le sue radici ben più in là nel tempo. E quindi questa è la cosa che preoccupa di più, il fatto che il minore tra i 16 e i 18 si trova ad avere al massimo un quarto della pena tolto, invece che un terzo come tra i 16 e i 14, quindi comunque gli si riconosce sempre di più come dei piccoli adulti, perché se tu sei povero, senza una famiglia, senza legami sociali e hai 16 anni, sei cresciuto un po' per strada, non ti voglio accompagnare, ma voglio semplicemente metterti da parte,
1: condannarti,
2: polvere sotto il tappeto. Questo è il problema, questo è quello che si sta osservando e questo è quello che sempre di più porta questo governo ad attuare, e questo fa problema. Quindi da un punto di vista educativo io continuo a lavorare con ragazzi e ragazze, e mi importerà ben poco se li chiamano Maranza o altro. Io lavoro in modo individuale, con nomi, cognomi e traiettorie, tragitti e biografie. Da un punto di vista politico fa problema.
1: Andrea, hai detto e l'hai ricordato tu, soprattutto ad essere colpiti saranno minori di probabilmente seconda generazione, comunque minori di origine in questo istante maghrebina per lo più, che di fatto sono a disagio nella nostra società, perché è la nostra società incapace in qualche modo di accoglierli e di capire quali sono i loro problemi.
2: È una società che è messa a disagio. È messa a disagio perché si ricostruisce quello che è anche una nostra visione coloniale di quello che è l'alterità. E noi siamo messi a disagio. Il disagio abbiamo imparato a curarlo reprimendolo, questo disagio. Lo reprimiamo se malattia con il farmaco che ne annulla il sintomo, e trattiamo allo stesso modo quello che ci sta mettendo a disagio. Per cui se queste seconde generazioni così chiamate, chi ha background migratorio, chi arriva da contesti di provenienza che appunto hanno un passato coloniale, ci fanno problema, costituiscono davvero quell'oggetto da quale vogliamo distogliere lo sguardo, e per distogliere lo sguardo non ci mettiamo in discussione noi come società, come modello di culturale, valoriale, ma cerchiamo di circoscrivere, concentrare quello che è il problema e cercare di appiattirlo o annullarlo, reprimerlo, nasconderlo, mentre forse il percorso sarebbe proprio di cambiare sguardo e far sì che non ci sia più un noi e loro, ma solo un noi.
1: Grazie Andrea.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per la disponibilità.
2: Buona giornata.
1: Ciao. Io ricordo che con noi c'era Andrea Savoldi, educatore, e si occupa di penale minorile per la cooperativa Il Calabrone di Brescia.
3: Io traigo per questo istante, mi arrabbi te levantare la tu.
0: 2 minuti dopo mezzogiorno su Radio Onda d'Urto. Chiudiamo con il DDL minori. Andiamo a riportarvi un'altra notizia che ci porta in Valtellina. Andiamo a parlare in particolare del rifugio di Gino e di Massimo, che si trova sulle Alpi Orobie Valtellinesi, in particolare sopra Ponte in Valtellina. Se vai la sì. Il Il rifugio ha subito nelle ultime settimane gravi intimidazioni e minacce per organizzare la pasta asciutta antifascista il prossimo 25 di luglio, questo sabato, domani. Tra l'altro, negli ultimi giorni addirittura la jeep del rifugio è stata devastata. Ed è così che le persone che gestiscono la struttura hanno rivolto un invito a rispondere collettivamente a queste intimidazioni. Quindi l'invito è quello di partecipare in massa domani, sabato 25, alle ore 12:30 alla pasta asciutta antifascista. Rifugio Gino e Massimo, sulle Alpi Orobie Valtellinesi, sopra Ponte in Valtellina. Noi sentiamo cosa ci ha detto Anna, che gestisce il rifugio.
4: Allora, abbiamo quindi con noi Anna, che è la gestrice del rifugio Gino e Massimo, che si trova a Ponte di Valtellina, se non sbaglio. Una buona giornata, Anna, grazie per essere con noi intanto.
5: Ciao, grazie a voi per l'interessamento.
4: Allora Anna, raccontaci un po' quello che vi è successo. Insomma, voi avete organizzato la pasta asciuttata antifascista insieme a centinaia di realtà che lo fanno il 25 di luglio in tutta Italia. E cos'è successo? Insomma, ti lascio la parola a te.
5: Sì, esatto, noi avevamo in programma già da un po' questa pasta asciutta antifascista organizzata con l'AMPI locale, col Comitato Provinciale di Sondrio. E niente, in realtà quello che è successo nell'ultimo periodo sono stati una serie di eventi che, cioè, io non mi sento di ricondurre direttamente a questo, però diciamo che ci sono stati dei fatti un po' spiacevoli e direi intimidatori nei nostri confronti, e tra cui una serie di commenti abbastanza violenti ricevuti sulla pagina Facebook del rifugio proprio in risposta a questa iniziativa qui. Poi c'è stato un altro episodio a inizio mese in cui qualcuno ha chiuso gli asini, che sono dell'alpeggio qua vicino, nel bivacco del rifugio, che è diciamo di nostra responsabilità, quindi abbiamo dovuto pulirlo per una settimana sostanzialmente, e per di più siamo stati incolpati, io e i miei amici aiutanti che erano su in quei giorni lì, di essere stati noi, che è abbastanza assurdo. E niente, l'ultima cosa è stata ieri mattina, l'altro ieri notte, insomma, praticamente ci hanno vandalizzato la jeep del rifugio, che ci serve per lavorare, per portare sulle provviste, e niente, cioè diciamo che appunto non si è trattato di, non so, un semplice sasso sul finestrino della macchina, ma proprio hanno preso la macchina colpi d'ascia, hanno tagliato tutte le gomme, rotto i fanali, rotto i vetri, il parabrezza, i tergicristalli, e hanno poi cercato di spingere la macchina giù per la scarpata senza riuscirci, perché evidentemente avevano prima tagliato le gomme, e niente, questo è il fatto. Io appunto non, anche rispetto alla comunicazione che ho fatto io, che abbiamo fatto noi del rifugio, io mi limito semplicemente a riportare quello che è successo, non faccio connessioni tra questi tre episodi, e non so quale sia il motivo, che, cioè, sicuramente c'è un fastidio da parte di qualcuno rispetto alla gestione del rifugio, ecco, poi ecco, mi limito a dire questo, poi ognuno fa le sue considerazioni.
4: È chiaro, certo, però lo stampo anche, insomma, degli insulti, delle così minacce che avete anche in qualche modo ricevuto nei post social dove avete promosso questa iniziativa, insomma, fanno pensare che il collegamento sia abbastanza.
5: Ma più che altro le modalità d'azione, ecco, che certo, sono state proposte, io le definisco in un certo modo, poi si può non concordare, però sì.
4: Ecco, comunque sabato 25 luglio la pasta asciutta antifascista è confermata, l'appuntamento è lì a rifugio alle 12:30.
5: Sì, tra l'altro in questi giorni, oltre a un enorme sostegno sia materiale sia non, stanno arrivando anche tantissime adesioni alla pasta asciutta, quindi io spero che riusciremo a gestire la giornata, perché non avendo più la Jeep dovremo trasportare chili di pasta nello zaino per far da mangiare per tutti, però devo dire che sono molto, cioè, molto contenta, ecco, non mi aspettavo una risposta così, così forte, così diffusa.
4: Bene, sono contento per voi, allora grazie Anna e buona pasta asciutta, resistete.
5: Grazie. Ti aspettiamo.

0: La pasta asciutta antifascista, quindi domani alle 12.30 al rifugio Gino e Massimo sulle Alpi Orobie Valtellinesi. Rifugio Gino e Massimo a Ponte in Valtellina, provincia di Sondrio. Per informazioni potete chiamare il 349-74-89925. 349-74-89925. Potete anche scrivere un messaggio WhatsApp al 348-17111-99 12.09 minuti su Radio Onda d'Urto. È venuto il momento di dare la linea al podcast sui 25 anni del G8 di Genova. Si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile. È stato realizzato dal direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella. La puntata di oggi, la penultima, si intitola Frontiere, ambiente e guerre. L'ultima puntata andrà in onda all'interno dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Trovate tutte le puntate, se ve le siete perse, anche sul nostro sito radioondadurto.org.
1: Vogliamo un mondo senza confini! Siamo tutti clandestini! Siamo tutti clandestini! Vogliamo un mondo senza confini! Siamo tutti clandestini!
2: La prima manifestazione nelle giornate di contestazione al G8 di Genova, quella del 19 luglio, è la manifestazione dei migranti. La globalizzazione che veniva portata avanti prevedeva la libera circolazione delle merci e non quella delle persone. Era l'epoca in cui venivano criminalizzati i migranti con la retorica della clandestinità, a cui Manu Chao dedicò un intero album di critica. In quel periodo cominciava l'esternalizzazione delle frontiere, venivano approvate leggi repressive e introdotta la detenzione amministrativa, che in Italia assumerà vari nomi: CPT, CIE e ora CPR. Perché tutto questo accanimento nei confronti dei migranti? Luca Casarini, leader delle Tutte Bianche.
3: Il mercato del lavoro è sempre stato caratterizzato da questo tentativo di avere braccia e non esseri umani, no? Il lavoro in movimento è una delle caratteristiche fondamentali della fabbrica globale. Cioè, quindi, questo elemento delle migrazioni e delle persone che si muovono, oltre a essere un elemento che riguarda proprio la storia dell'umanità, è generata innanzitutto da una differenza di potenziale. La differenza di potenziale qual è? Che c'è un mondo diseguale, ma diseguale in una maniera eclatante. Cioè, noi abbiamo in quel periodo il 20% della popolazione mondiale che consuma e utilizza l'80% delle risorse, per esempio. Questa cosa qua cosa produce? Il movimento. Ma rispetto a questo movimento, che poi è richiesto ed è fondamentale, questa cosa non è un semplice razzismo culturale che ovviamente c'è, ma riguarda anche l'esigenza di costruire sempre di più figure del lavoro che siano dominabili, che abbiano un deficit di diritti. In questa grande fabbrica globale, questo tipo di operaio mobile, eccetera, deve essere dominato innanzitutto da una diseguaglianza che si misura su una diminuzione di diritti, cioè deve essere più braccia che uomo. Ora, noi vedevamo, ma come? C'è il mondo globalizzato, è proprio caratterizzato da questo fatto di una circolazione forsennata di merci. Questo tipo di situazione delinea anche l'approccio nei confronti delle persone in movimento. C'è un approccio violento che usa la retorica dei confini in realtà per governare in maniera violenta questa nuova soggettività del lavoro, della globalizzazione. Il vero tema è sempre quello del dominio sull'uomo, e in questo si caratterizzano le politiche violente nei confronti di persone in movimento che chiamiamo migranti, che chiamiamo rifugiati. Poi ci aggiungo tutto il tema della guerra, delle catastrofi climatiche che spingono le persone a muoversi. Il grande tema è come controllare gli esseri umani, come avere il massimo dagli esseri umani senza concedergli niente, neanche la dignità di esseri umani.
4: Siamo entrati qui all'interno della caserma Chiavini e una in azione di sensibilizzazione contro l'apertura del centro di detenzione per i migranti che il Comune di Bologna, la Prefettura e il Ministero degli Interni vogliono costruire a Bologna.
5: Chiamatezza per essere progettata come un vero e proprio carcere. La struttura che verrà costruita prevede la suddivisione in stanzette per 6 persone circondate da un cortiletto coperto da una rete di 3,5 metri. Attorno alla struttura principale verrà costruita una cancellata continua alta 4,5 metri. Già questo dimostra che questa sarà una struttura simile o peggio di un carcere.
6: Questa mattina siamo entrati in questo centro di detenzione, questo moderno lager europeo per senza documenti. Noi ci battiamo per la chiusura dei centri detentivi per migranti. Sono un'aberrazione umana perché prevedono un mondo dove le persone possono essere rinchiuse solo e solamente perché provengono da zone più povere del mondo.
2: Dopo Genova, il Movimento dei Movimenti, con una forte componente di tute bianche, fu protagonista di un episodio a Bologna che riguardava proprio il tema dei migranti. In città stava per aprire il CPT, il Centro di Permanenza Temporanea, struttura di detenzione amministrativa dove sarebbero dovuti essere reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Quel tipo di strutture era stato introdotto in Italia nel 1998 dalla legge turco-napolitano del governo Prodi. A Bologna, il centro, allestito nell'ex caserma Chiarini di Via Mattei, fu autorizzato in sordina dal sindaco Walter Vitali poche ore prima che scadesse il suo mandato. Il 25 gennaio 2002 gli attivisti fecero irruzione nel centro e lo smontarono pezzo per pezzo, rivendicando pubblicamente il rifiuto alla nascita di nuovi lager in Europa.

0: La guerra ai migranti della globalizzazione neoliberista si accompagnava alla guerra all'ambiente, considerato solamente un pozzo da cui estrarre materie prime necessarie ai profitti. Una critica a questo modello di sviluppo insostenibile veniva avanzata dal movimento No Global, come spiega il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
1: Quel movimento, se ha avuto un merito, e lo ha avuto, è stato quello di proporsi come un'alternativa a un sistema che diceva di non avere alternative, no? La famosa frase, slogan, motto di Margaret Thatcher, there is no alternative, non ci sono alternative. L'alternativa che proponeva quel movimento aveva precisamente a che fare con un assioma, una valutazione di fondo, cioè che il sistema tradizionale, il capitalismo neoliberista, non aveva futuro, perché teorizza e pratica l'idea di una crescita infinita delle produzioni, quindi delle estrazioni di materie prime e delle merci, in un mondo finito che ha risorse scarse e che non possono essere riprodotte all'infinito, oltre a dover sopportare tutte le emissioni, l'inquinamento che le produzioni industriali comportano. Quel movimento si poneva su un altro ambito, abbandonava questa idea della crescita infinita e di tutto quello che porta con sé, e automaticamente era un pensiero che si metteva in sintonia con l'idea, se vogliamo, di un altro teorico del passato, degli anni 70, l'idea che la Terra sia l'ipotesi Gaia, no? La Terra come un organismo vivente che ha bisogno di cura e che deve poter rispettare le proprie dinamiche di evoluzione e di riproduzione. Quel movimento stava ragionando per mettere in pratica una organizzazione sociale, economica, che facesse riferimento a questa ipotesi, cioè la necessità di salvaguardare la Terra come ecosistema per la vita degli esseri viventi, quindi con una contrapposizione direi radicale rispetto anche alle tradizioni filosofiche del pensiero occidentale, penso all'antropocentrismo, no? All'idea che l'uomo sia il dominatore, il signore della Terra. Ecco, questo paradigma il movimento lo metteva in discussione in un lavoro di ricerca, non c'era una soluzione, una ricetta pronta, ma un percorso di ricerca che aveva delle radici molto solide, tante esperienze anche molto concrete che già coinvolgevano milioni di persone. Credo che quel movimento in qualche modo abbia ancora la sua ragione d'essere proprio per questa ragione, perché quel paradigma del capitalismo è un paradigma fallito. Noi oggi stiamo vivendo questo fallimento, ci viene detto che non ci sono alternative e stiamo seguendo questo percorso di distruzione progressiva. Per queste ragioni quel movimento credo che abbia gettato dei semi che non sono dispersi.
0: L'elaborazione collettiva sul tema ambientale portò anche a visioni profetiche, come quella sulla crisi climatica. A Genova fu celebre il discorso del sociologo filippino Waldenbello su quello che avremmo sperimentato più avanti.
1: Waldenbello aveva questa particolarità di essere un attivista, ma anche un teorico, un pensatore, anche un politico, è stato anche in Parlamento nelle Filippine. All'epoca era un attivista, soprattutto con una grandissima esperienza, e soprattutto veniva da una parte di mondo che stava sperimentando già i cambiamenti climatici. Ricordo anche al primo Forum Sociale Mondiale, lì è la prima volta che ho sentito parlare da Waldenbello e da altre organizzazioni, forse c'era anche qualcuno del Bangladesh, che in qualche modo individuavano nel prossimo futuro il fenomeno dei profughi climatici, no? Perché l'innalzamento delle acque in Bangladesh, ma anche nelle Filippine, era già una realtà sperimentata. Gli eventi estremi, così come poi abbiamo imparato a chiamarli dovuto ai cambiamenti climatici, erano già stati sperimentati in quella parte di mondo, ed è uno dei tanti aspetti nei quali quel movimento, i suoi attivisti, il solo fatto di essere un movimento globale, no? Che intersecava voci di parti di mondo diverse, con esperienze diverse, che però condividevano una stessa analisi del momento, pur nella diversità delle esperienze compiute. Quello che succedeva nel sud-est asiatico ovviamente era diverso da quello che capitava in Europa, però oggi in Europa gli eventi estremi sono diventati una realtà anche per noi. I profughi climatici, si parla anche oggi in Europa, soprattutto provenienti dall'Africa, ma credo che anche varie zone d'Europa rischino di diventare presto delle aree di fuga, vista la desertificazione e l'innalzamento delle temperature. Quel movimento è stato profetico, purtroppo è stato un po' come una Cassandra che è stato ascoltato, e tuttavia sono delle voci, delle analisi, delle prospettive che anche a rileggerle oggi non hanno perso la loro forza e la loro attualità. Certe volte mi viene da pensare che alcune di quelle analisi, di quelle visioni siano più attuali oggi di allora, ed è quasi paradossale.

0: Dopo la guerra al movimento nelle strade di Genova, meno di due mesi dopo il G8, nel mondo si registra un nuovo evento epocale che cambierà molte cose. Si tratta dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, a cui seguirà una lunga stagione di quella che viene definita la War on Terror. Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum.
1: Ci fu l'11 settembre e questo non possiamo dimenticarlo, perché questo ha cambiato totalmente la narrazione di allora e l'immagine che a livello di masse mediatico c'era. Fino al 10 settembre la storia dell'umanità in quel momento era rappresentata tra il potere liberista, multinazionali, fondi finanziari e via dicendo, e il movimento altermondialista che si diffondeva e si rafforzava in tutto il mondo. Questo era il conflitto e ognuno doveva pronunciarsi e spiegare con chi stava. Dall'11 settembre in poi la narrazione si modifica completamente e il punto centrale diventa la guerra tra l'Occidente e il terrorismo islamico. Questa è la nuova narrazione. E tutti sono messi di fronte al fatto di scegliere da che parte stai. In guerra non hai diritto di parole e se non ti schieri con una parte sei accusato di essere disertore. Quindi questo meccanismo cambiò moltissimo, ridusse fortemente gli spazi a disposizione del movimento a livello globale.
0: Nonostante la batosta di Genova, è proprio contro la guerra che il movimento mostra tutta la sua potenza, con la manifestazione del 15 febbraio del 2003, nata come risposta coordinata all'imminente invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti di George W. Bush. Quella giornata assunse un carattere autenticamente globale per diverse ragioni.
1: Quello fu il momento più alto raggiunto dai movimenti e fu la dimostrazione che eravamo veramente un movimento globale. Direi che in quasi tutti i paesi il 15 febbraio ci furono manifestazioni che cominciarono, seguirono il giro del sole. L'obiettivo era quello di impedire la guerra. Questo faceva parte anche di una riflessione più ampia e più profonda che avevamo fatto. Noi avevamo detto che se va avanti questo modello economico, il futuro ci riserverà un dominio della finanza sull'economia reale e questo porterà soprattutto nei paesi occidentali a una grande crisi economica e sociale ed è quella che poi si realizza. E l'altra cosa che prevedevamo, se va avanti questo modello di sviluppo, il destino sarà quello per forza di arrivare a una successione di conflitti, perché era un'economia da un lato indirizzata già allora fortemente sulla produzione delle armi e un'economia costruita sull'accentramento sempre più forte del potere. La piramide della distribuzione di ricchezza allargava sempre di più la propria base. Quando scattano meccanismi di questo tipo, sapendo perfettamente che il capitale non si ferma ma che mangiare fa venire fame, lo sbocco della guerra era uno sbocco che noi avevamo previsto.
0: Quel giorno scesero in piazza contemporaneamente milioni di persone in più di 600 città in tutto il mondo. Le proteste seguirono letteralmente il fuso orario, partendo dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, attraversando l'Asia, l'Europa e l'Africa, fino ad arrivare alle Americhe. La manifestazione principale e più numerosa a livello mondiale si tenne proprio in Italia, a Roma, dove sfilarono circa 3 milioni di persone. Un editoriale del New York Times, in seguito alle manifestazioni del 2003, definì il movimento No Global come la seconda potenza globale.
2: Come diceva Lista,

0: continuità con questo tipo di percorso. Dall'altro lato, i movimenti proponevano un'idea diversa, no? Di globalizzazione, di relazioni tra stati e fra parti di mondo, una relazione basata soprattutto sulla cooperazione, sullo scambio, sulla possibilità di una collaborazione permanente. Quel movimento diceva che le guerre erano il destino di quel tipo di capitalismo neoliberista, che è un capitalismo di predazione, di accaparramento, che fatalmente si trova a scontrarsi con altri quando c'è la urgenza di accaparrarsi risorse scarse, oltre a tutte le dinamiche geopolitiche innescate dai meccanismi economici della crescita infinita che fatalmente portano allo scontro e quindi alla guerra. Oggi mi sembra che si aggiunga un ulteriore elemento che porta alle guerre, una crisi sostanzialmente del sistema economico globale, che porta ad avere anche meno risorse da redistribuire ai ceti medi e a chi in qualche modo si è avvantaggiato nei decenni scorsi dei processi di globalizzazione economica, e questa crisi in assenza di strumenti diversi viene affrontata con la violenza, con la guerra. Quindi noi siamo calati in un clima di guerra latente, di guerra effettiva, a seconda delle parti di mondo sulle quali ci concentriamo, che ha a che fare con queste dinamiche di lungo periodo.
1: Anche alla guerra il movimento No Global proponeva un'alternativa, incarnata dalla diplomazia dal basso.
0: La diplomazia dal basso ha una grande storia in realtà. Può apparire ingenua a chi è abituato a pensare che ci sia un unico modo di vivere le relazioni fra stati, di vivere la dimensione politica internazionale. La diplomazia dal basso è una visione, ma anche una pratica che ha a che fare con la partecipazione democratica sostanzialmente. È una novità forse rispetto all'ancien regime, quando erano i sovrani che decidevano tutto e quindi i loro diplomatici. Con l'avvento delle democrazie le società sono più complesse e le forme di collaborazione, contatto, di interazione necessariamente si allargano, si espandono, e quindi la diplomazia dal basso è una possibile strategia che serve a prevenire i conflitti, che poi questo dovrebbe essere il fine reale di una diplomazia in un'epoca di democrazia e di una visione come quella che si è affermata dopo le due guerre mondiali, che ha capito di dover costruire dei sistemi di relazioni volti a prevenire le guerre, perché i nazionalismi che precedentemente caratterizzavano le relazioni fra stati avevano portato a quelle due carneficine. La diplomazia dal basso ha anche a che fare con una visione della difesa, della non violenza, che può essere praticata anche nelle relazioni internazionali, quindi ha a che fare con collaborazioni attraverso gli strumenti della società civile, anche con strumenti creativi. Penso per esempio alla proposta che è stata di Alex Langer, in particolare uno che la diplomazia dal basso l'ha sperimentata in Bosnia. Le uniche vie di soluzioni creative che sono state scartate, ma che in realtà avrebbero dato dei risultati ben migliori di quelli che abbiamo avuto con i cessate il fuoco e la diplomazia tradizionale, Alex Langer, che l'aveva praticata cercando di rimettere in contatto i vari gruppi etnico-culturali in Bosnia, aveva proposto i corpi civili di pace, no? Una istituzione in qualche modo specializzata, formata a intervenire nelle situazioni di conflitto e di crisi per trovare delle soluzioni che non passino attraverso lo strumento della violenza. Io credo che sia in realtà una proposta di grandissima attualità. Oggi tutto il sistema delle relazioni internazionali sta crollando. Stiamo ritornando alle leggi ottocentesche della superiorità del più forte, che si prende quello che è in grado di prendersi con la violenza. Lo vediamo con Israele, lo vediamo con gli Stati Uniti, che pure sostengono di essere delle democrazie. Quindi io vedo in realtà una grande attualità di questa prospettiva proprio nel tracollo degli strumenti più tradizionali.

0: Anche nel pacifismo si verificò una grande convergenza che ha poi fatto scuola anche nel presente. A partecipare a quelle mobilitazioni a quei tempi c'era anche un prete di strada, Don Vitaliano della Sala. La sua voce l'abbiamo già sentita nel secondo episodio.
1: In quel momento veramente ci fu un sollevamento generale, ricordo le bandiere della pace, che milioni di balconi in tutta Italia, le manifestazioni partecipate. Sembrano altri tempi, probabilmente non è così, purtroppo poi sono cose che si ripetono. Oggi per la Palestina, no? Siamo scesi in piazza in tanti, c'è sempre un confronto, un confrontarsi tra chi chiede un mondo più giusto e chi invece, non dico chiede un mondo ingiusto, ma nella realtà poi lo costruisce così. A volte alcuni lo fanno con calcolo, altri purtroppo si accodano forse senza capire nemmeno che diventano complici di un mondo così ingiusto.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Narvacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

12:31 minuti su Radio Onda d'Urto, si chiude qui lo spazio approfondimenti, ora la linea allo studio Viola a Pamela per lo spazio Dissonanze, oggi Weekenders e poi alle ore 13 come di consueto il giornale radio con i servizi. Rimanete sintonizzati e sintonizzate con noi.

0: Ciao a tutte, tutti e tutto e benvenute a questa puntata di Weekenders di quello che ormai è venerdì 24 luglio. Come sapete, ormai la festa incombe, ormai sono, non so, sono meno di 2 settimane o 2 settimane esatte, non so, non voglio fare i conti, 2 settimane esatte no, perché comincia a mercoledì, insomma, manca pochissimo, il punto è questo. Noi non sarà domani, ma lunedì probabilmente, finalmente faremo questa trasmissione di presentazione di tutti i tanti, tanti incontri che avremo quest'anno in libreria. Posso anticiparvi che ci saranno incontri praticamente quasi tutte le sere, o quasi, appunto, quasi. E poi ci saranno anche incontri a mezzanotte, incontri così che voglio segnalarvi, sono davvero quest'anno, come anche gli anni passati, ma quest'anno sono incontri che ci piacciono particolarmente, che ci hanno davvero entusiasmati, insomma, nell'organizzarli, e speriamo davvero che dopo il palco principale, quando si cheta un po' la musica, insomma, qualcuno di voi passi in libreria ad ascoltare gli ospiti, le ospiti, ospiti che abbiamo, che davvero sono molto interessanti. Oggi invece vi ripropongo, perché in realtà è una replica, ma spero che sia sfuggita alla prima trasmissione, a tutte voi. Del resto oggi va un po' così, perché qua sono tante cose da fare e, scusatemi, devo mandare una replica, che è però la replica dell'intervista molto interessante a Cristiano Armati di Red Star Press, che ci racconta quali sono i titoli di questa casa editrice che troveremo sui banchi della Libreria del Gatto Nero dal 5 al 20, dal 22 agosto, tutte le novità, insomma, e anche qualche piccolo classico, mentre domani sentiremo le interviste inedite, e tra queste anche Anna Curcio per Ombre Corte. Anche questa è una casa editrice molto interessante. Quindi ascoltiamo Cristiano Armati e poi ci risentiamo prima di chiudere la trasmissione e prima del radiogiornale. Cristiano Armati, Red Star Press, una delle case editrici, un editore che da più tempo è con noi, ci fa compagnia durante la festa di Radio Onda d'Urto, Solidale, casa editrice molto amata da lettrici, lettori, lettoru della Libreria del Gatto Nero. E ti diamo il benvenuto, Cristiano, e grazie per essere qui.
1: Ci sono.
0: Ah, perfetto, ringraziamo anche Manuel qua della redazione che ci ha aiutate in questo momento di incertezza. Scusate, non so bene cosa sia successo. Cristiano, io così ti ho introdotto raccontando dei rapporti comunque di antichissima data, praticamente dall'inizio, tra la festa, la libreria e la tua casa editrice. Così, se vuoi comunque aggiungere 2 parole così in introduzione, poi passiamo invece direttamente a sfrugugliare un po' il catalogo e i libri.
1: Sì, sono 15 anni che ci sentiamo in vista della festa e dell'allestimento della Libreria del Gatto Nero, oltre che naturalmente poi anche nel corso dell'anno per i tanti preziosi approfondimenti che la radio dedica all'editoria indipendente. Quindi siamo molto contenti e ne approfitto naturalmente per
0: E noi
1: salutare.
0: altrettanto, insomma, facciamo sempre conto su di voi come una delle case editrici che poi riscuote anche più attenzione e che in qualche maniera ha più, allora, io non voglio dire fidelizzato, perché è un aggettivo che mi fa schifo, no? Che viene dal linguaggio di marketing, no? Mi piace dire che si sono comunque creati dei legami, anche proprio tra le copertine, la riconoscibilità, insomma, di Red Star Press e chi viene in festa, perché vedo comunque che la parte di banchi dedicata a voi è sempre immediatamente, no? Come dire, guardata, sfrucugliata, così, insomma, un po' scompigliata dalle persone. Sanno che ci siete insieme ad altre case
1: Fa molto
0: editrici.
1: piacere,
0: Ecco, in
1: grazie a
0: qualche
1: tutti.
0: maniera siete memorabili, appunto. Allora, invece veniamo un po' allora, poi dopo magari parliamo anche un po' dei classici, per così dire. Però cominciamo invece con le novità del catalogo di Red Star Press, quelle che poi si troveranno appunto sui nostri banchi.
1: Ma allora, ce n'è una che forse sì, forse no, potrà spiazzare, perché non so, potrebbe essere completamente inaspettata, è una cosa davvero nuova, no? La Red Star Press, come magari sa chi ci segue da un po' di tempo, è una cooperativa editoriale che nel corso degli anni ha costruito un catalogo diviso, distribuito tra marchi editoriali differenti. Oltre alla nostra chiaramente sigla storica Red Star Press, abbiamo El Nation Libri con un taglio dedicato alla musica e alla controcultura, Bizzarro Books che invece guarda all'arte ipercontemporanea, alla letteratura di viaggio, e adesso abbiamo una nuova sorellina che si chiama Officine Pedagogiche. E, ecco, Officine Pedagogiche di che cosa parla? Parla di quel grande mondo compreso tra la scuola, l'educazione, la crescita.
0: Ora ha recuperato Cristiano, scusaci Cristiano, del resto insomma, non è colpa di nessuno, è caduta la linea, sono cose che capitano.
1: È colpa di Elon Musk.
0: Può darsi. Anzi, ci piace comunque pensarlo, perché di colpe ne ha già talmente tante che una più una meno, no? Gliela possiamo dare tranquillamente, no? Allora, continua pure con la presentazione delle nuove collane, direi, cioè questa nuova collana.
1: Dicevo che appunto stiamo lavorando a questo nuovo marchio editoriale che si chiama Officine Pedagogiche, sì, che è dedicato, come si può intuire dalla parola, al mondo della scuola, dell'educazione, della pedagogia, al modo in cui noi ci rapportiamo con i più piccoli, le più piccole, e come dire, siamo cresciuti, abbiamo fatto i figli, le figlie, e soprattutto sono tantissimi i compagni e le compagne che in maniera professionale, come educatori per esempio, come insegnanti o per l'appunto come genitori, si rapportano a questo universo. E così abbiamo cominciato a lavorarci e abbiamo pubblicato i primi due titoli. Il primo si intitola Il gioco più bello ed è dedicato al calcio, quando il calcio educa, storie di pallone, antirazzismo e inclusione nel mondo della scuola e dello sport popolare, dando voce a tutti quei modi di accostarsi allo sport, anche alla didattica dello sport, uno sport come il calcio che più di altri è soggetto a come dire, pressioni che ci parlano di sessismo, di agonismo esasperato, di fascismo anche, che però voglio dire, chi davvero ama questo sport fa di tutto per smontare, sovvertire e proporlo in maniera positiva, a partire da un fatto molto semplice che riguarda tutti i campi del vivere. Oggi noi abitiamo in città dove non esiste più alcun genere di spazio pubblico, o quasi più alcun genere di spazio pubblico, che può essere liberamente colonizzato dai bambini e dalle bambine per giocare e soprattutto per giocare a pallone, che come dire necessita magari anche di spazi un po' più grandi e la palla, no, sbatte, fa rumore, insomma. Oggi è davvero difficile avere a disposizione, crescere avendo a disposizione un proprio spazio. Ed è un libro che ci ha dato subito grandi soddisfazioni, perché evidentemente insomma andava a toccare alcune corde, no? Pensiamo a chiaramente tutto il mondo dello sport popolare, o comunque effettivamente ha l'esigenza di portare avanti una critica radicale alle città, alla speculazione edilizia, alla mancanza di verde, alla mancanza proprio di libertà di muoverci nello spazio, e che insomma tutto questo ha dialogato davvero bene con questo libro, Il gioco più bello, scritto da un maestro di scuola primaria e tecnico di calcio che si chiama Giovanni Castagno. Il secondo titolo che deve ancora arrivare in libreria va a toccare invece un tema come dire altrettanto sugli scudi in questo periodo, e mi riferisco all'educazione all'educazione affettiva, che è un capitolo della del più grande campo del mondo delle emozioni, no? Ecco, come si parla di quello che sentiamo? La rabbia, l'amore, la vergogna, sono tutte sensazioni che se non impariamo a riconoscere, se non offriamo gli strumenti attraverso i quali esprimerli, possono diventare dei veri e propri mostri, diciamo così. E un'altra insegnante, un'insegnante di Firenze, Natalia De Reggi, ha affrontato l'argomento con un libro che si intitola appunto Il mondo delle emozioni, guida narrativa all'educazione affettiva. E sono appunto i primi due titoli di questa collana, che poi proseguirà a settembre con un altro volume dedicato alla ludopedagogia, no? Quest'arte, come dire, di crescere e imparare nella natura, un concetto di natura che prevede la presenza della comunità, che viceversa, voglio dire, in un mondo sempre più modellato su un individualismo fallimentare, insomma, è la grande assente delle narrazioni contemporanee. Ecco, quindi questo per quanto riguarda questo nuovo marchio Officine Pedagogiche, che insomma è stata per noi una bella sfida che chiaramente stiamo ancora giocando, dato che questi libri sono davvero nuovissimi.
0: Bello, mi piace anche il nome che avete scelto, che comunque è abbastanza nell'orizzonte, diciamo, delle suggestioni che tu ami.
1: In effetti, diciamo che, come dire, frutti non cadono
0: mai.
1: Non
0: citeremo Makarenko,
1: ecco,
0: perché l'abbiamo fatto troppe volte io e te.
1: Infatti.
0: Però sento quell'aria.
1: Recentemente avevamo fatto, e questa è una novità, quindi la cito, però si ricollega dopo Makarenko, abbiamo fatto un libro davvero bello, davvero particolare, a cui teniamo tanto, tantissimo, che si intitola Sta nel fondo dei tuoi occhi. È un grande libro illustrato, ed è il libro che, scritto e curato dall'associazione DAX 16 marzo 2003, e illustrato poi da un artista che si chiama Amy Artes, è il libro che racconta ai più piccoli e alle più piccole la storia di DAX, e lo fa con un DAX bambino che deve fronteggiare con le sue grandi qualità, il suo grande amore, l'amore per i colori, l'amore per gli animali, l'amore per la natura, è un mondo invece sempre più tendente al grigio, e dove non mancano anche personaggi che i classici cattivi delle favole, ma questi sono anche più cattivi. E anche questo è un libro commovente per me, perché risponde proprio alla domanda.
0: È commovente per tutte e tutti e tutto, poi noi che siamo a Brescia, insomma, non possiamo non sentire un colpo al cuore.
1: E io stesso sono stato all'epoca a Gedi, insomma, e quindi ho ben presente, ma mi colpisce tanto anche il fatto che oggi, che appunto sono passati tanti anni, ci ritroviamo, no, a dover raccontare appunto anche ai nostri figli storie che in qualche modo ci hanno riguardato, e che non è che hanno non sono facili da raccontare, non necessariamente, diciamo, hanno un lieto fine, per l'appunto, no? Sono storie dure, sono storie che però conservano un'attualità enorme, un'importanza enorme, e quindi come la raccontiamo, fosse anche la morte, ai più piccoli e alle più piccole? È stata una sfida difficile, che certo ha a che fare poi con la grande sfida, no, di trasmettere la memoria, che secondo me i compagni e le compagne di DAX, come poi tante volte hanno dimostrato, anche questa volta, insomma, sono riusciti a spostare l'asticella, alzare l'asticella e a affrontare un discorso davvero complicato, davvero difficile, ma molto importante.
0: Va bene, qualcos'altro che vuoi suggerirci? Se vuoi puoi anche pescare tra quelli che ho definito all'inizio i classici di Red Star Press, perché poi ogni casa editrice ha dei titoli in qualche maniera identitari, e dato che, come diciamo sempre, i libri non sono yogurt e non c'è una scadenza, no? In realtà sono libri che vale la pena di leggere e rileggere, e se mancano di comprare.
1: Ma è davvero interessante, misterioso, no? Anche per noi, vedere come rispetto al catalogo alcuni libri col tempo diventano, diciamo, nostri classici,
0: certo,
1: che è un processo, quindi ne abbiamo una serie, no, di cui è capitato di parlarne tante volte, no, forse a partire dal Non c'è nessun Dio quassù, l'autobiografia.
0: Quello credo che sia difficile dimenticarlo, anche perché comunque è una copertina iconica.
1: È il nostro cavallo di battaglia, come diciamo sempre, no? Ma ce ne sono altri, però se devo dire che negli ultimi tempi c'è un personaggio sicuramente davvero, davvero importante, che però ha guadagnato molto più spazio di quanto non ne avesse anche soltanto qualche anno fa, e mi riferisco a Che Guevara.
0: Ecco, sì.
1: Noi abbiamo due titoli in catalogo dedicati a Che Guevara, uno si intitola Hasta la Vittoria Siempre ed è un libro che raccoglie interventi di Che Guevara organizzati su linee tematiche precise, e poi ne abbiamo un altro che si chiama Comandante Che Guevara, che invece
0: di Dalmasso,
1: di Dalmasso, esattamente, che è una biografia corposa e anche accompagnata da un apparato iconografico di circa 180 fotografie. Ecco, tutti e due questi libri, nel Comandante Che Guevara è più nuovo, Hasta la Vittoria Siempre già c'è da un po' di tempo, ecco, praticamente vanno esauriti a ripetizione, e questa è una cosa che a me colpisce, colpisce da vari punti di vista, nel senso che sicuramente Che Guevara è un'icona senza tempo, sicuramente Che Guevara ha dei meriti anche teorici che probabilmente sono passati in secondo piano rispetto alla figura, appunto, no, del guerrigliero eroico, invece era anche un attentissimo studioso, che tra le altre cose era uno di quelli che aveva saputo leggere Lenin insieme a Fanon, cioè declinare chiaramente la lotta di classe in una prospettiva internazionalista, di, oggi diremmo intersezionale, che lo rende particolarmente attuale anche rispetto a tutta una serie di tematiche che vanno a impattare, no, sulle cosiddette seconde generazioni, sull'identità territoriale che continua a essere misconosciuta in larga parte del mondo. Insomma, un autore davvero globale che trova ancora una volta una nuova giovinezza, ed è un classico proprio nel senso calviniano, no? Cioè un autore che continua che non ha mai finito di dire quello che ha da dire e continua a
0: anche
1: trovare
0: nel senso gadameriano, no? Il nostro orizzonte d'attesa si aggiorna continuamente, no? Fa un reset e trova sempre in Che Guevara qualcosa da ascoltare ed interessante, insomma. Io credo che sia anche bello che magari tu stia raccontando questa cosa a partire da un libro comunque di un editore politico, un editore militante, quindi un editore che non si può, come dire, confondere con i tanti layer pop che attraversano la nostra esperienza sociale, no? Perché in effetti Che Guevara ha avuto un periodo in cui è stato popizzato, no? Invece il fatto che tu ci dica che i vostri libri, che ripeto non sono assolutamente assimilabili a quel tipo di lettura, stanno avendo successo, ci fa pensare che magari Che Guevara venga rivisto davvero per quello che è stato, no? Che chiaramente posso capire anche in parte l'idealizzazione, la romanticizzazione, anche se non fanno parte molto del mio gusto, ma soprattutto in realtà un grande rivoluzionario dal punto di vista della testimonianza di vita pratica.
1: Sì, ma poi apre le porte, questi libri poi lo testimoniano, un po' come accade con l'Irlanda, con la figura di Bobby Sands,
0: sì,
1: anche per quanto riguarda Che Guevara, ma insieme a Che Guevara, che diciamo la sua notorietà si deve a tanti fattori, ma a partire dal fatto che era anche proprio un grande autore, scriveva in continuazione, studiava tantissimo, annotava tutto quello che leggeva, ma anche in Bolivia, anche nel pieno, no, di dei momenti più concitati, c'era sempre la biblioteca da campo e lui scriveva intere pagine di citazioni delle cose che lo colpivano di più, quindi conosciamo molto bene da quel punto di vista anche le letture di Che Guevara, la sua
0: Sì, l'orizzonte di riferimenti, è vero, questo ce l'ha lasciato.
1: Certo, e il fatto è che non era da solo, nel senso che tutta quella straordinaria epopea poi si componeva di decine e decine di figure straordinarie che tutte, diciamo, dovremmo andarle a riscoprire, anche soltanto per quanto riguarda il subcontinente latinoamericano, ma veramente sono decine di nomi di eroi, di combattenti, di rivoluzionari, ma è una cosa davvero incredibile. E questi libri sono anche, dice Guevara, sì, ma sono una porta proprio su un orizzonte collettivo largo di figure straordinarie che insomma
0: che magari oggi riscoprire, no, mentre abbiamo questa banda di persone invece potenti, prepotenti e ignoranti che stanno minacciando proprio quello che comunque è rimasto, quello che è stato fondato da questa esperienza nel bene e nel male, al di fuori di ogni campismo e così via, no? Però insomma è assolutamente inaccettabile, no, questa cosa.
1: Insomma, abbiamo le file di ragazzi e ragazze davvero giovani che insomma escono dai nostri stand, dai nostri banchetti, con Che Guevara sotto braccio, e sono proprio tanti, e questa cosa insomma mi ha colpito. Questi libri sono diventati, sono aggiunti, no, nel novero di quelli che, diciamo,
0: allora guarda, questo Cristiano finirà nel nostro banco tematico, perché quest'anno insieme al banco tematico, come allargamento del banco tematico che abbiamo dedicato questo terzo anno alla Palestina, ovviamente la questione più sanguinosa in questo momento è quella che più ci fa arrabbiare, comunque insomma ci colpisce direttamente al cuore. Comunque noi vogliamo anche dedicare una parte di questo banco poi alle altre civiltà che vengono minacciate, no, di venire distrutte così, no, con enorme disinvoltura, ripeto, al di fuori di ogni campismo o di ogni apologia, ma perché noi le civiltà natali vogliamo conoscere e pensiamo che anche i libri, non soltanto i libri, perché poi dopo non vogliamo adottare una prospettiva eccessivamente intellettuale o intellettualistica, ma anche i libri possano avvicinarci a questo, e quindi avremo anche, per esempio, tanti testi su Cuba, così come sull'Iran, così come sul Libano, sul Venezuela, eccetera, eccetera.
1: Certo.
0: E sicuramente questo titolo finirà in quel banco lì. Separeremo un attimo, diciamo, le famiglie degli editori, editrici di Toro, per comporre questo banco tematico. Insomma, penso che tu sia d'accordo con noi. Che,
1: beh, mi sembra un'ottima, una cosa molto, molto bella, senz'altro, sì.
0: Sì, perché dobbiamo davvero mettere in qualche maniera, come dire, un tappo, no, a questo continuo torrente di prepotenze, razzismo, minaccia e alla fine anche di necropolitica, no, che ci arriva da questo impero che noi speriamo un po' che sia in decadenza, no? Però poi dopo le decadenze non si sa mai quanto durano. Allora, infatti, allora la parabola è chiara, però la lunghezza, no, la derivata, se dovessimo fare della curva, è meno chiara. Allora, Cristiano, hai ancora 2 minuti, li vuoi spendere per un ultimo titolo?
1: Beh, visto che parlavamo di Palestina, effettivamente,
0: sì,
1: e forse allora anche questo finisce in questo nuovo banco.
0: Ogni battito di cuore a Gaza ti resiste?
1: Ma in realtà
0: no,
1: ne abbiamo fatto un altro,
0: okay,
1: ma questo è veramente nuovo, l'autore è un ragazzo molto giovane di Catania, si chiama Fabrizio Russo, e l'abbiamo presentato, Fabrizio Russo è nato nel 2002, e lo abbiamo presentato nel corso di una marina di libri, che è l'appuntamento,
0: sì,
1: palermitano, che insomma c'è stato a giugno. E il libro che ha scritto Fabrizio Russo si intitola Il segreto inconfessabile, ed è una storia delle radici fasciste del sionismo e naturalmente dei rapporti fra lo Stato di Israele e l'estrema destra europea e statunitense. Io credo che sia un libro molto importante, perché è molto documentato, molto chiaro, anche molto semplice nella sua esposizione. Diciamo che noi abbiamo da un lato, ed è pure una cosa giusta, credo, ma insomma noi magari usiamo la parola fascista per definire tutto quello che è brutto, che è cattivo, no? In maniera abbastanza, come dire, anche automatica in qualche modo, no? Ma quando noi parliamo delle radici fasciste del sionismo, diciamo una cosa differente, intendiamo dire che proprio in quella stagione dove si affermava il fascismo e il nazismo, i massimi esponenti del sionismo a livello proprio ufficiale erano non solo seguaci, ma in alcuni casi anche proprio iscritti al partito fascista, al partito nazista, e in qualche modo vedevano in quelle ideologie un qualcosa da replicare, attraverso appunto una colonizzazione, un insediamento che avrebbe fatto terra bruciata di tutto ciò che c'era in quelle terre. Parliamo naturalmente della Palestina. E, per dirne una che ogni tanto tiene banco il discorso sulla Brigata Ebraica, ecco, la Brigata Ebraica è poco noto che venne battezzata proprio a Civitavecchia, vicino Roma, con la presenza dello stesso Mussolini, che spese elogi incredibili per un grande esponente del sionismo. Gli eredi di questi personaggi sono esattamente i Ben-Gvir di turno, i Netanyahu di turno, eredi proprio diretti che nel corso degli anni non hanno mai fatto mistero delle loro intenzioni, delle loro appartenenze, e le hanno ribadite e le ribadiscono in continuazione anche con il sostegno che hanno a livello economico, a livello ideologico, proprio dai partiti dell'estrema destra europea. A noi può sembrare assurdo, perché pensiamo, no, come si può, a partire dal grande tema del genocidio, no, in qualche modo andare a braccetto con gli stessi che il genocidio l'hanno compiuto. Ebbene, Il Segreto Inconfessabile spiega come questa apparente aporia in realtà abbia le sue giustificazioni, la sua storia, la sua realtà.
0: Detto questo,
1: credo che sia un libro assolutamente necessario per inquadrare meglio quello che sta succedendo effettivamente in Palestina, in Libano, in tutto quel territorio che secondo la Bibbia, no, si dovrebbe chiamare la Grande Israele.
0: E allora io ti ringrazio moltissimo, Cristiano, attendiamo i tuoi libri con impazienza, ci risentiremo alla fine della festa, e comunque speriamo di vederti anche in festa, che tu riesca.
1: Io credo di essere lì il 20 agosto.
0: Perfetto, allora assolutamente ti aspettiamo in libreria per un abbraccio, siamo veramente contenti di rivederti. Ciao Cristiano, grazie.
1: Grazie, ciao. A presto.
0: Passo la linea al radiogiornale, noi ci risentiamo domani.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Radio d'Urto, 13:01 in onda ora il giornale radio di questo venerdì 19 di luglio. Subito i titoli. Il governo Meloni vara un nuovo pacchetto sicurezza, il settimo in 4 anni. Al centro della nuova stretta repressiva i giovanissimi tra i 14 e i 18 anni che saranno considerati imputabili. Sentiremo su questo il commento di Michele Miravalle, che si occupa di disagio psichiatrico e minorile per l'associazione Antigone. Andremo poi a Bologna, aggiornamenti sul caso di Abderrahim Fakir, ucciso da 2 agenti della polizia domenica scorsa presso il quartiere popolare del Pilastro di Bologna. I risultati dell'autopsia dovrebbero essere pronti oggi, mentre la TAC eseguita ieri ha fatto emergere una compromissione delle vie respiratorie. Da Bologna andremo poi a Cosenza, qui un ragazzo di 25 anni, già ai domiciliari, è morto ieri dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. Gli aggiornamenti all'interno del giornale radio. Andremo poi in Palestina, situazione sempre più brutale nei villaggi palestinesi della Cisgiordania occupata. Solo questa mattina 4 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di occupazione israeliane durante un attacco dei coloni. Il commento ai nostri microfoni di Damiano Censi, coordinatore del progetto di Mediterranea in Palestina. E poi lavoro e proteste. Dalle 10 di questa mattina lavoratori e lavoratrici della sanità privata e delle RSA sono davanti al Ministero della Salute per protestare riguardo a quello che è la condizione del loro contratto di lavoro per 300.000 dipendenti che attendono da anni il rinnovo. Dal presidio sentiremo Barbara Francavilla della segreteria FP-CGL.

0: Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa mattina partendo dalla politica di palazzo e la guerra ai giovani. Il governo Meloni, infatti, in perenne campagna elettorale, particolarmente ora, ha varato il 7° pacchetto sicurezza in 4 anni di governo. Non sono evidentemente bastati i primi 6 per decidere ancora una volta la stretta sui giovani e i giovanissimi. I minori dai 14 ai 18 anni saranno ora sempre considerati imputabili in caso di reati. Questa novità esce dal Consiglio dei Ministri di ieri con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile anche un minore, salvo venga accertata l'incapacità di intendere di volere, senza però chiarire in che termini. Sentiamo il commento ai microfoni di Radio Onda d'Urto di Michele Miravalle, che si occupa di disagio psichiatrico e minorile per l'associazione Antigone.
1: Questo provvedimento è l'ultimo atto di quella che definirei, non saprei in altri termini, se non una guerra ai giovani, una guerra a tutti coloro che magari provano anche a contrastare le politiche di questo governo. È una guerra ai giovani che in realtà è iniziata da subito, da quando si è insediato questo governo, perché lo ricorderete, uno dei primi decreti era il famoso decreto rave, poi è arrivato Caivano che ha drammaticamente peggiorato le condizioni della giustizia penale minorile, ha portato per la prima volta nella storia il sovraffollamento negli istituti penali per minorenni, nelle carceri minorili, e oggi questo è l'ultimo atto. Nel merito, in realtà, c'è molta retorica e molto populismo in questo decreto. Nella sostanza poi in realtà non c'è stato, come sembrava da subito, un abbassamento dell'età dell'imputabilità, nel senso che l'età dell'imputabilità rimane fissata a 14 anni e ci sono proposte di abbassamento, ma per fortuna, dico io, questo decreto non va a toccare quel limite, ma fa una cosa, cioè inverte appunto l'onere della prova.
0: E torniamo ora all'omicidio di Abderrahim Fakir da parte di 2 agenti della polizia domenica nel quartiere popolare del Pilastro a Bologna. Nuovi video hanno mostrato come l'uomo a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena, intorno a lui si trovavano nelle immagini 4 soccorritori della Croce Rossa, 2 dei quali tentavano di rianimarlo. Il volto presenta macchie marroni scure dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre ancora legato. È inammissibile, ha commentato ieri il legale dei familiari di Fakir. I nuovi video inoltre immortalano anche il momento in cui gli agenti utilizzano lo spray al peperoncino. A quel punto però il 42enne era già immobilizzato a terra in posizione prona e con gli agenti sopra di lui. Emerge anche che gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma il 118 risposero che non era disponibile. L'ambulanza col medico arrivò infatti successivamente. Intanto i risultati dell'autopsia dovrebbero arrivare pronti oggi, mentre una TAC eseguita ieri ha fatto emergere una compromissione delle vie respiratorie di Fakir. C'è un soffocamento dovuto al fatto che per circa 5 minuti, lunghissimi minuti, il 42enne è rimasto schiacciato con il torace al suolo dai poliziotti sopra di lui. Ed un nuovo corteo è stato lanciato da realtà sociali e dai comitati di quartiere della zona del Pilastro dove Abderrahim è stato ucciso. In programma questa domenica 26 di luglio con appuntamento alle 18 in via Svevo. Un altro appuntamento il prossimo 12 settembre con un'assemblea nazionale per organizzare una grande mobilitazione per Fakir. Sentiamo gli interventi dall'assemblea che hanno annunciato le 2 iniziative in programma.
2: Ci ritroveremo tutti al Pilastro per una manifestazione, per gridare ancora più forte che noi non ci pieghiamo a questa violenza, che noi vogliamo andare oltre, vogliamo giustizia e vogliamo verità per Fakir.
3: E a settembre, la seconda settimana di settembre, riprendiamo delle iniziative nazionali, perché sarà un'assemblea nazionale che cerca a avviare una mobilitazione nazionale qua a Bologna per gridare tutti e tutte vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee.

0: E da Bologna a Cosenza, qui un ragazzo di 25 anni già ai domiciliari è morto ieri dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. Si chiamava Mohamed Amin Beisoud, italiano di origini tunisine, e soffriva da anni di una forte depressione certificata. Aveva un appuntamento infatti al Dipartimento di Salute Mentale di Cosenza il prossimo mese. I carabinieri sapevano bene della sua condizione, ha denunciato la base di Cosenza, e questo non gli ha impedito di chiuderlo in camera con loro, costringendo la madre a restare fuori nonostante lei cercasse di forzare la porta, fanno sapere in un comunicato attivisti e attiviste cosentine. Proprio la madre è stata trattenuta in casa dopo che Mohamed si è lanciato dalla finestra. Volevo solo scendere per stare vicino a mio figlio nei suoi ultimi istanti, ma mi hanno tenuta ferma in casa fino all'arrivo dei soccorsi, non permettendomi di avvicinarmi neanche quando è giunta l'ambulanza. Il ragazzo è morto durante il viaggio in ospedale. La procura di Cosenza ha aperto un'indagine. Veniamo ora alla guerra nel Golfo, che si allarga anche al Mar Rosso, e dopo Hormuz si infiama anche lo stretto di Bab el Mandeb. Gli Stati Uniti bombardano per la 13ª notte l'Iran. Gli attacchi si sono concentrati ancora una volta contro le città costiere meridionali dell'Iran e per la prima volta anche contro alcune province interne del paese. Almeno 4 le persone uccise. Di risposta, l'Iran ha effettuato attacchi contro basi statunitensi dislocate in Kuwait, Bahrain e Giordania. Si segnalano diverse esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Gli Houthi attaccano 2 petroliere saudite intanto nel Mar Rosso dopo lo stop al transito alle navi di Riyadh. In tutto questo il greggio è schizzato a oltre 100 dollari al barile per la prima volta da maggio, borse invece giù, come quella di Milano che ha chiuso ieri perdendo 2,8 punti percentuale. Ira intanto di Trump, che minaccia gravi punizioni militari sia a Teheran sia agli Houthi e dice di essere vicino a decidere un attacco missilistico contro l'Iran più grande di qualsiasi altro, ha tuonato. D'ora in poi, aggiunge, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. Replica di Teheran, precedente esplosivo. Scattano intanto da oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10 e il 12,5% ad oltre 60 partner commerciali nell'ambito di una nuova serie di tariffe che nei piani dell'amministrazione Trump vuole portare avanti. Ci spostiamo ora in Palestina. Situazione sempre più brutale nei villaggi palestinesi della Cisgiordania occupata. Solo questa mattina 4 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di occupazione israeliane durante un attacco dei coloni al villaggio di Tel a sud-ovest di Nablus. I residenti palestinesi hanno respinto in un primo momento i coloni israeliani, che dopo mezz'ora hanno attaccato nuovamente la parte occidentale della città, questa volta protetti dai militari. Durante l'attacco è morto anche un colono israeliano. Chiusi dai militari i checkpoint d'ingresso che circondano la città di Nablus. Il capo di Stato Maggiore dell'IDF intanto ha ordinato un massiccio dispiegamento nella Cisgiordania occupata. Dall'inizio dell'anno sono 82 palestinesi ammazzati nei governatorati della Cisgiordania occupata, di cui 21 per mano di coloni israeliani. Sentiamo ai nostri microfoni Damiano Censi, coordinatore del progetto di Mediterranea in Palestina.
1: Cisgiordania è stata occupata da oltre 70 anni, ma quello che sta accadendo ora è che anche le aree B, cioè le zone che dovrebbero essere dal punto di vista civile sotto l'autorità nazionale palestinese, vedono la presenza di insediamenti, di vere e proprie presenze di coloni stabili, non più di raid, non più di interventi, ma di presenza di coloni stabili. Quello che sta accadendo anche nel caso di Nablus, nel caso di Hebron, insediamenti stabili che quindi rappresentano una modalità di controllo del territorio nel quale c'è un responsabile della sicurezza, nella quale c'è una forma di controllo delle risorse idriche, delle risorse alimentari, ai quali consegue un allargamento dell'area di influenza dell'esercito, quindi ancora di più un isolamento e una ghettizzazione dei palestinesi all'interno della zona A, che a loro volta verranno invase e colonizzate. Chiedevi poi in merito all'autorità nazionale palestinese e al ruolo che ha l'autorità nazionale palestinese in tutto questo, se garantisce una sorta di protezione alla popolazione palestinese. La risposta è no.
0: Altra guerra, quella alle porte dell'Europa. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila. Restano intanto i veti incrociati su Kiev, ma Zelensky la prossima settimana vedrà Trump negli Stati Uniti per cercare di disciogliere la situazione. Ancora droni ucraini contro l'Amazon russo. 6 persone sono morte, 32 sono rimaste ferite a seguito di un attacco missilistico ucraino contro un'azienda a Kirov. Dall'altro lato invece almeno 4 persone sono rimaste uccise, 9 quelle ferite a seguito di un attacco sferrato dalle forze russe contro la regione del Donetsk. Intesa intanto in Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio congelato di nuovo per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi, senza però comunicare quanti siano quelle europee sul fronte energetico. E ancora Europa e crisi climatica. Violenti incendi alimentati da vento, caldo estremo e siccità stanno colpendo diverse aree dell'Europa meridionale, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. 32 gli incendi in corso in Francia, mentre in Spagna il più critico sta bruciando migliaia di ettari alle porte di Madrid. Secondo i dati satellitari del sistema europeo EFFIS, analizzati dalla FP, il 2026 è finora il secondo anno con la maggiore superficie percorsa dal fuoco nell'Unione Europea dall'inizio delle rilevazioni 20 anni fa. Negli ultimi giorni almeno 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, 2 in Francia e 1 ieri in Italia. Negli ultimi 20 anni in Italia la mortalità legata al calore nelle persone con più di 65 anni è cresciuta in oltre del 54%. È il dato sottolineato oggi dalla Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, il SIMEU, che ha realizzato un protocollo per uniformare la situazione sulla scala nazionale per il riconoscimento e il trattamento di questa condizione. Il colpo di calore rappresenta un'emergenza medica che, se non trattata tempestivamente, ha una mortalità fino a all'80%. In questi giorni i territori maggiormente colpiti dal caldo soffocante si trovano nel sud Italia. Dall'inizio dell'ondata di calore, infatti, che si è abbattuta sulla Sardegna, questo mese decine di comuni hanno dovuto fronteggiare continui blackout elettrici. L'ANCI regionale ha per questo scritto ai vertici di Edistribuzione, Terna e Arera per chiedere un tavolo istituzionale e un piano straordinario di potenziamento della rete elettrica. Parliamo ora di morti sul lavoro anche oggi. Un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in località Sinficau, nel territorio di Oniferi. Siamo in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, Fabrizio Pittalis, originario di Orotelli, è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. Un altro operaio, poi, di 47 anni, è morto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma. L'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo quando i supporti hanno ceduto, facendo cadere la spazzatrice sul 47enne. E ancora lavoro, parlando di proteste. Dalle 10 di questa mattina lavoratori e lavoratrici della sanità privata e delle RSA sono davanti al Ministero della Salute per portare in piazza e nei palazzi del potere le istanze di oltre 300.000 dipendenti che attendono da anni il rinnovo dei contratti collettivi nazionali. In piazza i sindacati di categoria FPCGL, CISL-FP, UIL-FP. Chiediamo che governo e conferenza delle regioni introducano regole certe sugli accreditamenti. Chi eroga servizi pubblici con risorse pubbliche deve essere obbligato a rinnovare i contratti collettivi nazionali. È l'unico modo per impedire che il dumping contrattuale continui a essere finanziato con soldi pubblici, fanno sapere i sindacati. Dal presidio, fuori dal Ministero della Salute, abbiamo raggiunto Barbara Francavilla, segretaria della Funzione Pubblica CGL.
2: Non c'è il rinnovo dal contratto per 300.000 lavoratrici e lavoratori. E in un caso da 8 anni la sanità privata, nell'altro da 14 anni. Il problema più grande è che, diciamo, lavorano per il servizio nazionale, perché garantiscono servizi alle cittadine e ai cittadini, il diritto alla salute, il diritto all'assistenza, ma a loro nessun diritto viene garantito. Qui i datori di lavoro, che lavorano con un unico committente che è lo Stato, non fanno altro che ma non dare niente alle lavoratrici e ai lavoratori. L'ultima beffa è l'aumento delle tariffe DRG della riabilitazione ospedaliera, che hanno portato dal 1° di luglio un aumento per questi DRG tra il 14,7% e il 23%. Questo determinerà che quei datori di lavoro avranno profitti più alti, ma le lavoratrici e i lavoratori non avranno nessuna contrattuale, perché non si vogliono sedere, perché vogliono più soldi i datori di lavoro per fare questo contratto. Quindi noi chiediamo al Ministro della Salute e alla Conferenza delle Regioni che ci siano dei vincoli a questi aumenti dei DRG, che siano vincolati all'applicazione contrattuale. Tante parole fino ad oggi in cui ci hanno detto che l'avrebbero fatto, ma ad oggi non l'hanno fatto. Hanno aumentato i DRG ma non hanno creato il vincolo.
0: E ancora proteste sul fronte dei trasporti. Da ieri fino a questa sera è sciopero nazionale dei treni. Iniziato alle 21 di giovedì, la protesta nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario terminerà alle 20:59 di oggi. All'astensione dal lavoro indetta da Cub Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Garantite le fasce protette per chi viaggia. E a proposito di treni, è iniziata in Val di Susa la 10ª edizione del Festival Alta Felicità, organizzato dal Movimento Notav. E in puntuale sono arrivate le provocazioni di polizia, prefettura e questura. Ieri il divieto da parte della prefettura di vendere alcolici nei comuni di Venaus, Susa, Chiomonte, Giaglione, Bussoleno e San Didero per tutta la durata del festival, mentre erano in corso posti di blocchi dislocati lungo tutta la strada statale. Stamattina invece il questore di Torino ha emesso 14 misure tra DASP urbano e fogli di via nei confronti di altrettanti attivisti e attiviste dello storico Movimento Notav. Ma nonostante le provocazioni, anche quest'anno è attesa una partecipazione massiva, già migliaia le persone giunte in valle ieri tra concerti gratuiti di artisti italiani e internazionali, dibattiti, stand e ovviamente manifestazioni e azioni contro la grande opera inutile, quella dell'alta velocità Torino-Lione. Domani, sabato 25 di luglio, la marcia Notav con doppio appuntamento. Alle 11 la carovana da Susa e alle 12 il concentramento a Venaus, dove si svolge in questi giorni il festival. Chiudiamo il giornale radio continuando in qualche modo a parlare di treni ad alta velocità, ma andando a Vicenza. Nasce infatti una nuova esperienza politica in città. È il centro sociale Iuna, la nuova casa del centro sociale Bocciodromo, che ha preso casa nella zona del Mercato Nuovo. Quando la sede storica di Via Rossi è stata abbattuta per costruire appunto la tratta dell'alta velocità, attivisti e attiviste hanno deciso di non chiudere l'esperienza sociale e politica del territorio. In un lungo comunicato spiegano come la scelta di acquistare un nuovo spazio tramite un azionariato collettivo sia stata quella di uscire dalla logica dell'emergenza e dell'incertezza e costruire condizioni materiali più stabili, capaci di garantire continuità alle pratiche sociali e politiche. Il progetto di una nuova casa per il centro sociale di Vicenza non nasce quindi come semplice ricollocazione, ma, come scrivono, come opportunità per ridefinire il rapporto tra spazio, organizzazione e comunità. 13:20 minuti, si chiude con questa notizia il giornale radio di oggi. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la programmazione di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi è venerdì 24 di luglio. Intanto apriamo ricordando naturalmente la festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima festa di autofinanziamento della vostra e nostra radio. Ricordo dal 5 al 22 di agosto nell'area festa di Via Serenissima Brescia, raggiungibile anche con i mezzi pubblici, nello specifico a metropolitana. Si raggiunge scendendo alla fermata Sant'Eufemia Buffalora e pochi metri dopo l'area festa di Via Serenissima, dove si svolgerà dal 5 al 22 di agosto la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Oggi intanto apre invece la festa di Liberazione 2026 fino al 2 di agosto. Gli appuntamenti di oggi a partire dalle ore 21, voce e musica per la Palestina. Interverrà Stefano Galieni della Direzione Nazionale di Fondazione Comunista, Antonella Bundu dell'equipaggio della Fottiglia. Musica poi con Marina Corti e Bruno Podestà, Dario Bersanini e Stefano Giustinelli. Ricordiamo naturalmente la festa di Liberazione 2026 al Parco Urbano di Bovezzo, Parco Urbano 2 Aprile. Tutte le sere a partire dalle 19.30, cucina, bar, dibatti, musica, gazebo con librerie e associazioni. Organizza naturalmente il Partito della Rifondazione Comunista, Federazione di Brescia, lo ricordo, fino al 2 di agosto, da stasera fino al 2 di agosto al Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo. Proseguiamo con gli appuntamenti cinematografici e la programmazione del nuovo Eden Estate. Sala 1, esattamente alle ore 17, la proiezione di Antartica, quasi una fiaba. Poi ancora, sempre in Sala 1, sottotitolato in italiano, Continental 25. Mentre per quanto riguarda il programma dell'Eden Estate, al Parco del Museo di Santa Giulia, in via Museo 81 barra B, questa sera alle 21.30, Che Dio perdona tutti. Questa è la programmazione cinematografica per quanto riguarda il nuovo Eden. Continuiamo ricordando comunque il cinema. Lo facciamo con Teatro CTM di Rezzato, questa sera alle 21, Il silenzio degli altri. Poi andiamo a Desenzano, Castello di Desenzano del Garda, sempre alle ore 21.30, Il diavolo veste Prada 2. Qualche anticipazione, intanto ricordo a Milano, come ogni sabato alle 18, corteo, l'inganno della tregua, l'eccidio del popolo palestinese continua. Solidarietà che non si arresta. Appuntamento alle 18 ad Affoghi Centro. L'arrivo del corteo è previsto in via Imbonati, piazzale Marciacchini. Questo è l'appuntamento per quanto riguarda appunto la solidarietà con il popolo palestinese a Milano. Ricordo invece che domani sabato ci sarà la giornata di chiusura estiva del circolo anarchico Bonometti, presidio sotto il carcere di Cantomombello, a partire dalle ore 11 di sabato mattina. Microfono aperto per portare la solidarietà oltre le mura appunto del carcere bresciano. Alle 13 al circolo Paninata Benefit, il baretto aperto. Poi dalle 15 invece musica, canti di lotta, DJ set, techno fino a sera. Chiudo con un'altra anticipazione, sempre domani 25 luglio dalle 19.30, pasta asciuttata antifascista, organizza l'Ampi della Valle Camonica, Ettore.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Martedì 18 agosto, sul palco dell'Area Feste di Via Serenissima a Brescia, i ministri insieme a BBC.

0: Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia, alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.

E torniamo nello studio Viola per la seconda parte di Dissonanze Estate di oggi, venerdì 24 di luglio. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Continuiamo con le repliche di questa stagione di Dissonanze e diamo spazio a una puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Un buon ascolto.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi leggeremo un estratto dell'ultimo romanzo di Giovanni Peli, l'ultimo irresistibile mega evento per super ricchi della storia d'Europa, un romanzo uscito per Edikit all'inizio di quest'anno. Durante l'organizzazione di un evento culturale di proporzioni mastodontiche, fra visioni di catastrofi annunciate, scene di sesso e battaglie, si dipanano le vicende di Gianni, Serena, Sara, Guglielmo e altri personaggi che, pur di vivere, sono disposti veramente a tutto. Giovanni Peli, beh, lo conosciamo, classe 1978, nato a Brescia, dopo un intenso ventennio speso navigando come cantautore, poeta, librettista, paroliere, chitarrista e tanto altro, è approdato alla narrativa fantastica alla fine degli anni 10. Ricordiamo tra le sue opere Stadio Successivo e i romanzi brevi Fermate la produzione e Veraneo, che abbiamo letto qui a Con gli occhi chiusi. Se ve li siete persi, li trovate in podcast. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

l'ultimo irresistibile mega evento per super ricchi della storia d'Europa, di Giovanni Peli. Un evento è qualcosa che accade in un certo punto ad un certo momento. Il concetto di mega evento fu introdotto da J.R.B. Ricci verso la fine degli anni Ottanta. Evento importante organizzato una o più volte, di durata limitata, il quale serve ad accrescere la consapevolezza, l'immagine e l'economia di una meta turistica a breve e o lungo termine. Il successo di tali eventi dipende dalla loro unicità, importanza o portata al fine di creare interesse e suscitare attenzione. Le opportunità. Gianni Pellicciari avrebbe dovuto esibirsi alle 2:40, orario in cui di solito si addormentava, cullato da un istinto di sopravvivenza che stritolava a fatica i cattivi pensieri. Prima dei Vomito Gigante, un gruppo neo-neo-punk concittadino di cui aveva già sentito parlare per via delle sue coinvolgenti esibizioni che, recuperando in un'azione di archeologia sperimentale primitivi stilemi della storia dello spettacolo che provocano disgusto, imbarazzo e generali fraintendimenti, si era fatto dapprima uno zoccolo duro di fans locali, per poi assurgere alla notorietà nazionale dopo una strepitosa, a quanto pare, performance al Festival di Sanremo, in cui in mondo visione gli artisti avevano smesso di suonare e tutti nudi avevano finto di defecare sul palco. In evidenza, ben al di sopra dei loro corpi sgraziati e glabri, senza nessun attributo fisico dotato di qualche interessante anomalia, si ergeva la voce stentorea di Pippo Blu, il cantante che recitava i versi «Sono pervertito e lo sai già, lo sanno la mamma e il papà, faccio tutto il giorno la lezione di voodoo, piango poco e non cago più», scandalizzando tutti gli scandalizzabili. Gianni si esibiva ormai assai di rado e controvoglia, dato che aveva litigato con tutti i membri degli svariati gruppi che aveva tentato di mettere in piedi per suonare le sue canzoni, a torto giudicate da praticamente tutti noiose e tristi, e anche abbastanza difficili da comprendere, ma questo per lui non era un difetto, anzi era diventato il mezzo pregio che caratterizzava il suo rapporto con il pubblico e con la critica, e di fatto il vero sprone che continuava ad alimentare la sua creatività autoriale, quel grimaldello instancabile che dava slancio a incoscienti investimenti a fondo perduto presso studi di registrazione e cosiddette case discografiche, di fatto enti privati mangiasoldi. Una delle ragazze che adorava suo malgrado e con cui commerciava alcuni scambi carnali lo aveva convinto che esibirsi al mega evento sarebbe stata un'ottima vetrina, magari suonando una delle sue prime canzoni come «Il teatro ha finalmente riaperto» o «Polmone di pietra», ma evitando di fare gli assoli di chitarra che non piacevano più a nessuno e magari tirando fuori un po' di più la voce. La coda estenuante che Gianni stava compiendo, sudando e spazientendosi, esattamente come più di un centinaio di altri artisti, quasi tutti con chitarra a spalle, in piedi da 2 ore, in fila, in un corridoio stretto e illuminato a giorno da insopportabili neon, era quella per esibirsi al concerto numero 128, al sesto giorno del mega evento. Un concerto riservato ai 450 cantautori e band locali. Si trattava di una sorta di concorso canoro, un gioco a premi in cui alla fine, lo spettacolo durava 4 giorni e 4 notti, qualcuno veniva selezionato per partecipare al concerto numero 322, insieme stavolta ad artisti provenienti da tutta Italia, da tenersi a Calcio, in provincia di Bergamo, paese che di fatto era stato riconvertito nella celebre Arena Immensa, costruita a imitazione delle antiche arene di epoca romana, ma molto più grande. Secondo un modus operandi ormai invalso nel decennio di lavori preparatori al mega evento, gli abitanti di Calcio erano stati trasportati in altri luoghi.
alcuni molto gradevoli, soprattutto in Toscana e nelle Marche. Con un indennizzo economico e con un posto di lavoro per nucleo familiare assicurato nel settore dei servizi alla persona. L'obiettivo, l'aveva detto anche alla conferenza stampa il sindaco di Brescia, ma i discorsi dei sindaci di ogni città si somigliavano un po' tutti, perché avevano tutti il compito di buttare lì grandi novità così, en passant, in modo che i giornalisti abboccassero e riempissero i loro quotidiani parlando del nulla, i programmi solo abbozzati, enormi, costosissimi progetti ancora da scrivere, far vagliare, far approvare, che suscitavano interesse di tutti, tranne dei poveri ovviamente, mentre si prendevano le vere decisioni e si spendevano i veri soldi. E l'aveva detto anche alla conferenza stampa il sindaco di Brescia, era un nuovo assetto italiano. Al nord industrie, mega arene, teatri e centri congressi. E ovviamente le ville dei super ricchi che dovevano gestire gli affari, trainavano l'economia e dovevano risiedere in un posto comodo che li potesse proiettare in tutta Europa, poiché da quando ciò che passò alla storia come il primo crollo della rete aveva reso internet poco affidabile, si era tornati ai sani incontri dal vivo. Al centro le abitazioni della maggior parte della popolazione, che non se la passava bene ma tirava a campare, e di solito questa gente aveva un lavoro impiegatizio presso uno dei numerosi enti parastatali come l'ASO, ovvero l'Associazione Suonatori di Hood, la LAB, Lega degli Antichi Bagnini, la UBAZ, Unione Baristi degli Anni Zero e altri. Al sud tutti i poveracci che stentavano ad arrivare alla fine del mese. Morivano mediamente verso i 48 anni, ma almeno avevano a due passi un mare fantastico con l'acqua talmente limpida che ti veniva voglia di berla, e spiagge libere per chilometri e chilometri, per non parlare dei pomodori.

Cimitero Park. Il villaggio prealpino era stato evacuato a marzo, quando l'afa già imperversava e tutti gli abitanti erano stati fatti salire su puzzolenti autoblindi da 200 posti a sedere, più 100 in piedi, e trasferiti in spaziose abitazioni prefabbricate, ovvero abbastanza ben organizzate all'interno. Cucina con acqua corrente e lavatoio, piano cottura elettrico a quattro fuochi, camera con un letto a due piazze francese e due letti a castello. Avrebbero abitato lì, presso il laghetto delle Cave, un'oasi nella natura a pochi passi dalla città e dalle sedi della maggior parte degli incontri, per così dire, minori del mega evento, come le presentazioni laboratorio dei libri di cucina contemporanea e i concerti di musica folk. La maggior parte dei prealpinesi accettò di buon grado il cambiamento, il primo di una lunga serie, ma non lo sapevano ancora. La direzione finale era il centro Italia o, a seconda del reddito, il sud. Perché si sentiva più europea che bresciana ed era onorata di partecipare attivamente al mega evento. Inoltre, oliando gli ingranaggi giusti, chissà, sarebbero potuti comparire anche loro in qualche fotografia sparata in ciò che rimaneva di internet e della televisione. E un minimo di soddisfazione nella vita ci vuole. L'intero villaggio prealpino era poi stato raso al suolo. Il parco di quel quartiere, che era stato per anni il suo polmone verde e di cui le amministrazioni precedenti si erano vantate, era stato cementificato e anche il cimitero, che stava lì a pochi metri, fu del tutto riqualificato. Anch'esso divenne infatti un parcheggio. A ognuna delle 60 tombe sottoterra corrispondeva di sopra una bella piazzola per posteggiare. Macabro, ma comodo per il pubblico del mega evento. Cimitero Park, parcheggio esclusivo che costava il doppio degli altri, era soltanto una minima parte del mega parcheggio prealpino, un quartiere residenziale interamente votato all'auto parcheggiata. Era ciò che mancava alla città di Brescia, appositamente creato per il mega evento con 7.250 posti disponibili. A lavori non ancora ultimati, mentre si trasportavano un po' alla volta le persone e le loro cose nelle nuove abitazioni, orde di poveri e super poveri che scendevano dall'alta Valle Trompia, e non solo, cominciarono a insediarsi nella Valle di Monpiano. Lentamente, con carri e qualche animale. E Dio solo sa cosa trasportavano in quei carri. Si sarebbero avvicinati sempre di più alla città. Abbandonavano la loro vita nella natura, la salubre montagna bresciana, ancora poco inquinata, benché in gran parte brulla, ricca di saguaro e salsola. Per vedere gli antichi abeti bisognava salire oltre i 1000 metri, tra uno strapiombo e una forra, ma diciamolo, erano ormai quasi tutti malati e scendevano, determinati a ottenere qualcosa da tutta quella gentaglia che veniva risucchiata dal mega evento. Da loro, i super ricchi. Qualsiasi cosa, giustizia, generatore di corrente, licenze per gestire ristoranti, alberghi, ma anche motociclette, ventilatori, gioielli, tutto quello che non avevano mai avuto e i super ricchi avevano invece da generazioni in abbondanza. Di certo non erano interessati ai biglietti per assistere alle varie proposte del mega evento, e una cosa era certa, non avevano buon

Catanzaro. Il giorno dopo il crollo del ponte Bisantis, all'alba, si sentiva ancora il bubolare ritmico dei gufi. Era come il battito del cuore del vallone, palpitazioni intense che sembravano la morsa di una mano che stringe, ogni volta più forte e più a lungo, e ogni volta rilascia, ma non sai quando e non sai per quanto tempo sarai libero. Il gufo canta sulle macerie e i rottami delle auto precipitate. Sono 72 auto quelle sfracellate giù. Auto che poche ore prima correvano proprio in quel fatale momento sulle sei corsie del ponte Bisantis, dalla città al mare e dal mare alla città, in un tripudio di gioia, in una giornata di sole. Si guidava tra la montagna e il mare immaginando lo sberluccicare delle onde, o l'avvolgente profumo dei boschi, o la pervicace volontà di vivere degli animali. Il palco adesso guarda giù in fondo. Tra le lamiere ci sono zolle di terra che ospitano topi, ricci, marmotte e ghiottoni. Sembra che la natura si sia già impossessata di tutta quella morte umana, mentre gli altri, i rimasti vivi, per pura fortuna, cercano ancora di setacciare la roba franata per trovare i corpi delle persone, degli animali più sfortunati su cui la cosiddetta civiltà è franata, tutte anime morte uccise da Dio. Sembra che adesso spuntino i fiori, che il rosso del sangue abbia abbeverato la terra paludosa, che si innesti uno strato di prato sopra questo marciume di calcestruzzo, ferraglia, carne e capelli. Dai vetri rotti di un'auto vola via un corvo con il becco insanguinato e insieme a lui si invola un'incerta lanugine da cui si separa, leggero come uno spirito, un lungo capello biondo quasi invisibile. Vola libero da qualsiasi cosa viva, va a perdersi tra i pollini impazziti d'amore per la vita che contaminano la cupezza di quell'infarto terricolo che in un boato ha riscritto le leggi del territorio. La contaminano con un altro pensiero generatore, un soffio di un Dio, uno diverso, forse, che crea dove l'altro distrugge. O forse è lo stesso Dio che con perfezione indomita persegue il suo progetto insensato. In una bruma spettrale, quando tutto sembra dormiveglia continuo e incessante alba, perché il giorno pare non poter più rinascere sopra questo disastro, arrivano le persone addestrate a estrarre i morti. E nessuno infatti nutre speranza di trovare qualcuno che sia al tempo stesso umano e vivo. Erano accorsi da tutta Italia, vigili del fuoco, protezione civile, volontari del soccorso, tutti vestiti di rosso con lo sguardo tra il serio e il truce. E si credevano supereroi, gente in gamba arrivata sempre troppo tardi, perché Dio proseguiva nel suo progetto sanguinario e metteva i bastoni fra le ruote. Alcuni soccorritori arrivarono armati di pale e si misero a scavare per giorni, mentre lontano, ma non troppo, un pennacchio di fumo oscurava il sole. Non c'era fine per quel disastro, era come una cosa viva. Qualcuno si diede per vinto e si mise prima del tempo a scalare il vallone a piedi per raggiungere i mezzi di trasporto che erano dovuti rimanere su, sul ciglio della strada, proprio dove il ponte si era spezzato come un legnetto. E l'eroismo servì a trovare una ventina di morti, servì a creare immagini indelebili nelle menti, immagini di una brutalità che dai tempi delle guerre non era stata più rintracciata. Le notizie correvano ancora veloci e giornalisti d'assalto andavano e venivano con il mini elicottero e con zaini jet poco funzionanti. Si diceva già che non c'erano più soldi per continuare le ricerche. Ma come? Ma se siamo tutti volontari? Poche storie, si torna a casa! E qualcuno invece rimase, ma dopo una decina di giorni fu dato per disperso insieme a tutti quelli crollati dal ponte con le loro auto. Lo Stato non aveva più soldi. L'Europa non aveva più soldi. Non c'erano di certo soldi per ricostruire il ponte. Non c'erano soldi. Eppure, su al nord, si consumava il mega evento e l'Italia sembrava facesse di tutto per sentirsi ancora al centro dell'Europa.

Guglielmo, il professor Saleri aveva sperato che tutto il polverone mediatico vagolante attorno a questo prodigioso evento culturale per super ricchi avrebbe fatto dimenticare in fretta la sua vergognosa vicenda. Ma non era stato così. Era ancora in prima pagina, solo più defilato, ma c'era ancora un trafiletto che riguardava lui, almeno due volte alla settimana, in fondo a destra, che rimandava a pagina 11. Tutto ciò era ormai diventato troppo pesante da sopportare. Ingarbugliato dal suo ego, non trovava soluzioni. Non scattavano inaspettati istinti di sopravvivenza. L'orgoglio, che era sempre stato piuttosto flebile dentro di lui, buono solo a colpi di reni in extremis, ora era morto. Ed era proprio il pensiero della morte ciò che ormai gli occupava l'animo. Si trovava nella penombra della cucina dell'appartamento che aveva in segreto preso in affitto sui Ronchi, le colline urbane di Brescia, laddove aveva sognato di consumare rapporti sessuali con giovanissimi ragazzi o giovanissime ragazze, ma che invece aveva utilizzato per vari fine settimana di non lavoro, di non convegni, di non urgenze. Stava lì, solo, beato, con un libro e una bottiglia di amarone, sorridendo fra sé, guardando filmati pornografici giusto un'oretta prima di andare a dormire, prima di rispondere ai messaggi di sua moglie Clara, che lo aggiornava sulle attività svolte regolarmente dalla figlia. Ora, nella cucina, lontano dalle vetrate da cui si vedeva tutta la zona nord-ovest della città e che conferivano all'arioso soggiorno con le due ampie chaise longue un'atmosfera immedicabilmente sexy, era seduto sulla sedia di plastica verde separata momentaneamente dal set da giardino, abbastanza lontano dal tavolaccio di legno da non poter appoggiare i gomiti, come quella volta dal neuropsichiatra molti anni prima, quando fantozianamente tentava con balbettamenti dell'intero corpo di mettersi a proprio agio e appoggiarsi a un tavolo molto distante. Disagio mentale è del resto così, hai a portata di mano una soluzione, ma in ogni caso non riesci ad afferrarlo. Sul tavolo giaceva l'occhio della pistola che lo guardava, quel foro del giusto diametro, perfetto per la pallottola assassina, un foro che, appena interpretato come occhio, già una vocina dentro di lui gli diceva essere una minuscola bocca e poi ancora, senza vergogna, un piccolo amabile ano. Perché era solo della vergogna che si trattava. La vergogna era ciò da cui Dio non l'avrebbe mai guarito. Nemmeno la sua famiglia e nemmeno tutte le altre persone, ovvio. Sta lì, in mutande e maglietta, entrambe candide, e immagina che opera d'arte sarà. Il bianco, sporcato con schizzi imprevedibili di rosso scuro del suo sangue. Anche se i pezzetti di cervello sparsi in giro avrebbero rovinato l'installazione, lì si sarebbe notata la firma della brutalità della vita, cosa che nessun artista d'avanguardia riesce davvero a restituire, perché in quel caso c'è sempre di mezzo l'occhio di un uomo presuntuoso e infingardo, quale appunto ogni artista è. Il destino, invece, è davvero al di là di tutto. Per questo possiamo dire che è Dio. Dunque, ammassi organici di varie dimensioni, di colore rosa e grigiastro, avrebbero reso irriproducibile e sincera l'opera. Non più sua, ma di tutti. Un suicidio fatto e finito. Schiacciare il grilletto e poi essere come una nuvola misteriosa e perfetta. Brutale nel suo continuo trasformarsi in coniglio, drago, scarpa, bambino che legge. Anche perforata da un aereo, la nuvola prosegue il suo soffice resoconto, vive e si trasforma. Trasformazione.

i viaggi spaziali. Era lampante. Essere così magra, e l'avrebbe spiegato anche alla conferenza, la numero 137 del mega evento, era stato un punto a suo favore. Un vantaggio per vincere il concorso. E anche oltre a carriera avviata. Più volte, nelle 24 ore che considerava giorno per comodità durante il viaggio spaziale, deve infilarsi in strettissimi passaggi tra un abitacolo e l'altro. E sono corridoi che sembrano cunicoli sotterranei, ma questi sono fulgidi. Hanno pareti, pavimenti e soffitti bianchi e senza l'odore di bosco, al cui posto c'è odore di disinfettante e di metallo. Sarebbe stato ancora più comodo essere un serpente o magari una blatta, se solo fosse proseguita anche la sperimentazione sulle metamorfosi da umano a insetto. Si sarebbe certo creato un nuovo percorso di studi spaziali. E tra gli insetti però la maggior parte degli umani avrebbe pensato a qualcosa di più accettabile, che so, una mantide magari, o un bel calabrone, qualcosa di più agguerrito della blatta, qualcosa di apparentemente più adatto a guerre interstellari e forse meno angosciosamente letterario e meno viscido. Ma per fortuna non c'erano guerre all'orizzonte, perlomeno nello spazio infinito. Lo spazio era solo un deserto di vuoto nero e ammassi di rocce che Sara non poteva che definire spettrali. Il paesaggio spaziale affascinava Sara perché era l'oltreumano per eccellenza. Con la sua orripilante magrezza, Sara aveva tenuto la Terra intera col fiato sospeso. Nessuno avrebbe scommesso su di lei, soprattutto dopo che la sua fidanzata Dina Humbert si era lasciata scappare varie informazioni sulla loro vita privata e, maledetta lei, perfino che stava compiendo la trasformazione in ibrido vegetale. Un mucchio di gente, infatti, di qualsiasi estrazione sociale fosse, non vedeva di buon occhio né comportamenti sessuali ambigui, e lo erano tutti tranne quelli classicamente etero, né le trasformazioni in genere. Inutile dire che questi sentimenti discriminatori aumentavano proprio con l'aumento delle trasformazioni. Le statistiche parlavano chiaro. La trasformazione meno accettata dall'uomo della strada era proprio quella verso il mondo vegetale. Così, questa Sara assommava tutte le peggiori degenerazioni e quindi, pur vedendosi riconoscere un certo eroismo per le imprese portate a termine, appena oltre l'apparenza, si trovava tutti contro, nel profondo. La gente era disgustata da lei che rifiutava il cibo, il coito con un maschio e, in ultimo, il regno animale. Questa era la situazione nella civile Europa. L'Europa. Sara doveva dimenticarsela l'Europa, doveva pensare al mondo intero ormai, visto che l'Europa stava per essere smantellata. E al suo posto erano previsti il nulla politico e il nulla sociale. Quattro banche avrebbero organizzato tutto quello che serviva agli europei, 100 milioni di persone, praticamente quattro gatti. E questa sarebbe stata la fine anche degli altri continenti e di tutti gli stati. Dove non c'erano le banche, come in Africa centrale, lo Stato sarebbe stato governato dall'officina di Abubara. Probabilmente. No, non al mondo intero. Doveva pensare solo all'universo. Ma tutto il mondo, con le sue meschinità, dalla sopra era quasi una macchiolina e il destino degli uomini, degli esseri viventi in generale, che ci dà una così grande pena qua giù, si rivelava in tutta la sua inconsistenza e assurdità. Insomma, Sara, come ci vedevi da lassù? Vi vedevo poco interessanti, come sempre. Ma vi svelo una cosa. Sapevo andare fuori rotta, lo sapevo fare da Dio e l'ho fatto tante di quelle volte per andare a vedere qualcosa di speciale. Sapete, bisogna essere molto vicini a qualcosa per capire come è fatto, vederne la forma, distinguere meglio i colori. I vulcani di Omicron B2 erano così diversi da quelli terrestri, con la loro schiuma verde e le nuvole di serpenti alati che giravano intorno. Nostalgia della Terra? Mai? Oh no, no, no, no, no, no. Per gran parte del mio viaggio non l'ho vista più e me ne sono subito dimenticato.
Del resto là, cioè lì, lì per voi, ero prima di tutto una ragazza malata, malata di mente, lo sono stata per 15 anni. Poi si è scoperto che l'anoressia era la più grande risorsa per un astronauta dei nostri tempi e sicuramente lo era per me. Ora mi alimento regolarmente con queste sonde che non mi impongono nemmeno di aprire la bocca né di masticare. Mi sento sana e bella e soprattutto sono la più importante donna terrestre della galassia e probabilmente non solo di questa galassia. Eh sì, ma parlaci un po' più di te. Abbiamo conosciuto la tua ragazza, sai? Ci ha detto che volete adottare una bambina e che... La giornalista viene interrotta da una scarica e poi squilla la voce di Sara. C'è qualche problema. In ogni caso, per il mega evento sarò di nuovo con voi, quindi preferirei interrompere qui la nostra trasmissione. Come sapete non amo i terrestri, perlomeno la maggior parte, ma dopo le mie esperienze interplanetarie ho imparato che il segreto della felicità è ricredersi. Eh sì, ricredersi, contraddirsi, meravigliarsi. Perciò non vedo l'ora di partecipare al mega evento con il mio talk. E mi auguro che sia un palco degno di me. Vi aspetto là, vi amerò, vedrete.

l'uomo con il toro. Un sabato come un altro sull'avamposto di Lodrino. Sul sagrato delle rovine della chiesa si radunano decine e decine di persone per accendere il fuoco e stare un po' in compagnia. Nel tardo pomeriggio si preparano tende, tavoli, bracieri, tutto ciò che può servire per la giornata festosa dell'indomani. Una domenica qualunque di un paese di mezza montagna dove le persone sono solidali, unite dalla miseria. Poi il diversivo. Un uomo coperto con una lunga tunica e un turbante sulla testa, con la pelle scura e gli occhi azzurri, improvvisamente si alza e con un solo ampio gesto studiato ad arte del braccio destro si toglie la veste e pronuncia due decisi versi di richiamo. Ho ho! E resta nudo, fatta eccezione per uno spesso paio di mutandoni di lana eccezionalmente bianchi e puliti. Ha un largo petto muscoloso e tutta la sua presenza comunica potenza e sicurezza. Ci sono immediatamente scoppi di ilarità e gaie canzoni in suo onore. Il sindaco di Lodrino gli si avvicina prima di tutti. Dietro a lui si comincia a comporre un'ordinata fila di persone di ogni tipo, donne, uomini, ibridi, animali, nani e chissà cos'altro. Tutta la natura vuole salutare Omar, il capo. Ma non sono il vostro capo, sono solo uno che si dà da fare. Grazie, grazie, grazie. Non ti avevamo riconosciuto così intabarrato, gli dice commosso il sindaco. Lo so, avevo bisogno di meditare prima di tornare a offrirvi i miei servigi e l'ho fatto fino all'ultimo momento. Ricordavo con affetto le vostre riunioni del sabato e così vi ho aspettato. Eravamo così preoccupati. Su Omar, raccontaci del tuo viaggio. L'uomo si rivolge a una platea sempre più densa di mani, di volti, di angoscia e di speranza. Ne è valsa la pena, sapete, di fare tutti questi passi, anche durante la burrasca, dalla vaghezza fino a San Pellegrino, armato solo di questo coltellaccio che mostra platealmente. Ne è valsa la pena, dice quasi gridando, e ora ogni sua parola sembra una sciabolata sferrata al mondo intero. Siamo tutti d'accordo, ci avreste mai creduto? Siamo tutti uniti noi della Valle Trompia, quelli della Valtenesi, quelli del Sebino e adesso anche tutti gli orobici e più a ovest ancora e anche a est, dalla Valpolicella tutti insieme scenderemo verso le città, verso le arene e soprattutto verso le ville sguarnite. Tutto attorno a lui è chiasso di canti e grida festose, portati di qua e di là dalle raffiche di vento caldo e umido che, via dagli uomini, vanno a squassare i grandi boschi fino alle malghe e alle stalle dove gli animali placidi sentono l'energia degli esseri umani riuniti, che tramano e organizzano per migliorare la propria disperata situazione. Faremo giustizia! Dopo una lunga ovazione e uno scrosciare di applausi che sembra piovere dal cielo, l'uomo prosegue con tono placido e con studiate pause teatrali. Ora respiriamo tutti profondamente. Prepariamoci. Sgombriamo la mente dalla sfiducia, dai brutti pensieri. Poi respiriamo e usiamo la testa. Prepariamoci con razionalità e realismo. Tutti devono essere armati, anche i bambini, almeno di un coltello o di una spranga. Chi ha molti animali non si preoccupi troppo per loro, non staremo via molto. Qualche ragazzino resterà a badare alle malghe. E chi ha pochi animali li porti con sé. Sono certo che anche gli animali lotteranno con noi, perché le corna sono un'ottima arma, giusto? Sì. Io porterò il mio toro, il terribile. Qui lunghissimo applauso. Anche i nostri amici animali lotteranno, perché la nostra liberazione è anche la loro. E non c'è poi tutta questa differenza tra i nostri compagni quadrupedi e noi che puzziamo come loro, anche se sappiamo muovere la lingua per parlare. Il mondo cambierà dopo questo mega evento che ci offende. Alcuni di noi, come sapete, sono già alla periferia della città. Quando saremo tanti e organizzati, comincerà la guerra. La guerra! Tanti applausi ancora, poi un gesto del braccio di Omar fa zittire tutti. Unica nota dolente è la comunità cristiana cinese, che sembra non recepire le nostre rimostranze. E allora, dico io,
Noi vogliamo quello che ci hanno tolto e ce lo prenderemo. La folla invisibilio al termine di queste parole gridate al cielo col pugno chiuso alzato, con una voce che sembra venire dall'oltretomba e che progressivamente si fa sempre più dura e acuta, sembra ancora più numerosa e ha ora un aspetto terrificante. Era solo una delle tante cellule di superpoveri che si sarebbero avvicinate alla città di Brescia. E la stessa cosa, identica, stava succedendo presso molte città del nord Italia. Tante, tantissime cellule anche nel resto dell'Europa si erano organizzate e avrebbero razziato ville, case, musei e quant'altro avessero trovato nelle città. Città in cui si riversavano contemporaneamente anche i super ricchi, ma con motivazioni del tutto diverse. Disorganizzati, dato il loro individualismo consumista, vagavano sorridenti con i loro soldi sporchi, per lo più parassiti che vivevano nel lusso perché i nonni dei loro nonni si erano arricchiti, e quanti di loro in modo criminoso, storditi dalla vacua vivacità che ad alcuni la vita, con i suoi eventi, sa somministrare.

siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo letto un estratto di l'ultimo irresistibile mega evento per super ricchi della storia d'Europa, ultimo romanzo di Giovanni Peli, uscito per Edikit all'inizio di quest'anno. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

E siamo così arrivati alla fine anche di questa puntata di Dissonanze Estate di oggi, venerdì 24 di luglio. State lì che adesso arriva una replica di Saltando lo Squalo.

Spoiler alert!

0: Saltando lo squalo, stagione 15, episodio 20.
1: Apocalisse a cazzo de cane.

0: Esatto.
1: Cioè, evitate di perdere un sacco di tempo come abbiamo fatto noi.
0: Oppure fatelo se vi volete male come noi.
1: Sì, o volete farvi due risate dicendo mamma mia la monnezza che hanno fatto. Di che parliamo quindi, Manuel?
0: Come avrete sicuramente capito, stiamo per parlare di Earthabyte, la terra sull'abisso, serie del 2024 di MGM Plus.
1: Quindi insomma, con un budget mica male.
0: Esatto, il budget c'è ma è speso malissimo.
1: Malissimo.
0: Questa serie è un adattamento brutto dell'omonimo libro del 1949 di George R. Stewart,
1: che tra l'altro, cioè, non era l'ultimo arrivato, perché era uno storico, uno scrittore, professore di inglese alla University of California Berkeley, un toponimista, toponomasta, non
0: quella,
1: so, cosa, quella
0: lì,
1: roba lì, cioè era uno che ne sapeva, e nel 1949 ha scritto appunto questo romanzo Earthabyte, che ha vinto il primo International Fantasy Award nel 1951. E uno dice, beh, prendiamo una serie TV da questa perla di George R. Stewart, cosa può andare storto?
0: Tutto. Se lo dai in mano a degli scrittori completamente idioti, tutto.
1: Sì, eppure noi ci siamo cascati. Io personalmente ci sono cascato perché nella locandina, proprio in primo piano, c'è un attore che ho apprezzato parecchio, che era vivo, Alexander Ludwig, ovvero era Bjorn in Vikings, il fratello in gamba, diciamo, il fratello leale di Ragnar Lothbrok, grosso, appunto Bjorn, l'orso, e dicevo, guarda qua, era un po' che non lo vedevo sullo schermo. Bah, serie post-apocalittica, andiamo a vederla.
0: Pronti, è il nostro pane quello.
1: Sì, prodotta da MGM Plus, quindi soldi a palate. Non è bastato.
0: No, il materiale c'era, era ottimo, le premesse si vede che ci sono.
1: Sì.
0: È tutto molto interessante, però si sono dimenticati di come si scrive una serie, come si scrivono i dialoghi, sì, come si fa qualunque cosa. La narrazione, diciamo che non è stata proprio l'ideale, diciamo.
1: Sì.
0: Dal materiale originale, in cui c'erano molti temi assolutamente attuali, nonostante siano passati 75 anni dalla scrittura del libro. Eppure, Dio solo sa cosa è successo, che poi pure Amazon, perché possiede MGM Plus, ha già fatto serie tratte da libri di fantascienza di grandi autori, uno su tutti, Philip K. Dick, con L'uomo nell'alto castello, con, non mi ricordo più, quell'altra antologica con i racconti, Electric Dreams, insomma,
1: sì,
0: ed erano una più bella dell'altra, con tutti i limiti dell'uomo nell'alto castello, in cui volevo picchiare la protagonista, ma va bene, ma quello è un problema mio.
1: Però,
0: insomma, qua non ho capito cosa sia successo, a parte fare dei marchettoni ad Amazon e MGM.
1: Subito, già la prima puntata, subito.
0: Sì, nei primi 5 minuti.
1: Cioè, okay.
0: Guardate, siamo Amazon, abbiamo i soldi.
1: Sì, esatto, e li spendiamo malissimo.
0: Ma vediamo un attimino di cosa parla questa serie, o quantomeno.
1: Sì.
0: Allora, la trama, personalmente, non mi ci focalizzerei troppo.
1: No, anche perché sono un po' sempre le solite cose, no? Cioè...
0: Sì, ci sta. Allora, l'appunto interessante, secondo me, poteva essere uno sguardo differente rispetto al classico sulle questioni post-fine del mondo. In questo caso, lo scenario post-apocalittico arriva da una pandemia che ha praticamente sterminato la razza umana, tranne pochi sopravvissuti. Ma con pochi intendiamo letteralmente poche decine, a quanto scopriamo andando avanti.
1: E non spiegano mai come mai.
0: No, non si spiega come mai, ma va bene, è una pandemia. L'abbiamo visto recentemente che è una pandemia, funziona.
1: Però questi qua, cioè, sono immuni evidentemente, ma non spiegano mai perché, come mai.
0: Lo accettiamo, ci va bene così.
1: Sì, sì, ci può stare. Magari più avanti fanno una seconda, spero di no.
0: Spero di
1: stagione.
0: Sì, a questo punto me la voglio godere tutta e voglio recensire anche quella.
1: Ok. Però vabbè, fino a qua, ok, va bene. Cioè,
0: ok, partiamo. Si apre la serie, vediamo Isherwood Williams, appunto interpretato da Alexander Ludwig, che è un geologo che ha circa 27-28 anni, che esce per picchiettare sulle rocce, che è quello che fanno i geologi, lo sappiamo tutti. Sì.
1: No, va in una pietraia,
0: esatto, per una ricerca, e viene morso da un serpente a sonagli. Dici, ok, può capitare, santo cielo, se in mezzo.

0: mezzo alle rocce. Ecco, qui cominciano i problemi.
1: E qui cominciano i problemi. Tu vai in una pietraia dove sappiamo benissimo che, insomma, d'estate i serpenti ci sono
0: in California
1: e mordono, e non ti porti l'antidoto.
0: Non ti porti l'antidoto, e la prima cosa che fai è, a parte agitare la manina, ti incidi il morso, succhi il veleno e subito dopo, anziché bloccare la circolazione del sangue, alzi il braccio, così almeno va diretto tutto,
1: esatto,
0: al cuore.
1: Esatto, non saprei bene come, vabbè, poi sfigato perché lui cerca di chiamare soccorsi ma il telefono gli finisce nel buco da dove è uscito il serpente.
0: Esatto, che vediamo rimane carico e attivo per settimane nel buco, perché
1: sì, certo, sì, sì,
0: io
1: sì,
0: fatico a arrivare a fine giornata, invece lui è bravissimo.
1: Si vede che aveva appena comprato il telefono, era nuovo, nuovento, e quindi la carica teneva parecchio.
0: Esatto, quindi lui si reca a fatica a casa sua, si disinfetta più o meno, beve delle cose, si addormenta, sviene.
1: Sì, e fa tutto un sogno lisergico, perché ovviamente, insomma, sei stato morso da un serpente e sei lì tutto sudato,
0: sì,
1: che vede, ha delle visioni, robe così, e già lì dici, ma dove mi vogliono portare? Niente, è tutta una scusa per far vedere quello che succede dopo, ovvero lui si sveglia e scopre che non c'è più nessuno in giro.
0: No, capiamo che il mondo è andato a scatafascio, perché lui esce dal suo rifugio, dalla sua casa. C'è la sua auto parcheggiata fuori, che è un po' sporca.
1: Sì, no, è lercia proprio, cioè,
0: esatto,
1: come se fosse stata lì un mese praticamente.
0: Ai vetri lerci.
1: Sì, è vero che era in un bosco,
0: vero,
1: per carità, però ecco, adesso io non voglio sapere quanto sia stato in delirio, però un paio di giorni,
0: allora,
1: facciamo, tre giorni.
0: Ho capito più o meno, perché non lo dicono mai del tutto, da una a tre settimane più o meno dovrebbe essere, da quello che ho intuito dal,
1: certo,
0: mezzo dialogo.
1: E lui
0: punti
1: è vivo senza aver mai bevuto un goccio d'acqua, senza,
0: esatto, ma infatti la prima cosa che fa appena si sveglia, prende le due borracce d'acqua che ormai avranno dentro le alghe,
1: sì,
0: e le rane,
1: esatto,
0: probabilmente, e li beve a carganella.
1: Certo, però ecco, non mi risulta che un uomo possa rimanere vivo tre settimane senza mai bere.
0: Senza bere, con il veleno.
1: Con il veleno dentro, ecco.
0: E già una mano che pare una zampogna.
1: Esatto, qua già partiamo. Ok.
0: Ma va bene, accettiamo anche questo.
1: Lo
0: perché
1: accettiamo. Ci sta, bisogna romanzare un attimo perché far funzionare la storia, ecco, vabbè.
0: Sospendiamo l'incredulità, sì, tantissimo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Niente, cosa fa? Prende, esce, vede la macchina tutta sporca, comincia a capire che
0: È passato del tempo,
1: passato
0: potrebbe
1: del
0: essere
1: tempo
0: successo qualcosa.
1: Sì. E niente, prende la macchina, parte e va in
0: al supermercato.
1: va alla Conad e non c'è in giro nessuno in strada. Supermercato
0: parcheggio
1: devastato, lì,
0: gente devastato, morta nelle auto addirittura.
1: Un poliziotto morto per terra in avanzato stato di decomposizione.
0: Esatto.
1: E quello che dicevamo prima, un corriere Amazon con i bei pacchi di Amazon,
0: con i pacchi a terra, con il bel logo di Amazon in bella vista.
1: Diversi
0: il furgone,
1: bei logi, sì,
0: il furgone Prime aperto con i pacchi anche lì riversi in fuori, un corriere UPS in T-pose sul pavimento.
1: Esatto.
0: Una roba inguardabile, poraccio. E lì capisce che forse è successo qualcosa. Vediamo uno schermo messo dal governo con i messaggi. Dicono: il governo degli Stati Uniti è sospeso a causa della pandemia, rimanete al sicuro. E lì comincia a farsi delle domande.
1: Esatto.
0: Però l'elettricità c'è, tutto,
1: esatto,
0: sta funzionando.
1: Esatto, perché il pannello funziona, ma vediamo nel piazzale del supermercato, nel parcheggio. Avete presente gli omini che funziona, che sventolano, quegli omini che si gonfiano?
0: Il pupazzo gonfiabile che saluto come uno scemo.
1: Esatto,
0: sì,
1: quelli lì. Quindi la corrente c'è, voglio dire, lì nel supermercato no.
0: Nel supermercato no, ovviamente. Vabbè, che fa? Caso si spaventa, non ha più il telefono, ovviamente va a casa dei genitori.
1: Non è che è andato a recuperare il telefono, no? Cioè,
0: no. Perché metti che trovi un altro serpente a sonnagli, già l'ultima volta che l'ha morso è successo un casino, figurati se lo morde di nuovo. Lui pensa di stare delirando, credo di intuire,
1: sì,
0: più o meno a un certo punto.
1: E quindi dice: vado dai miei.
0: Arriva a casa dei genitori, nessuno risponde, trova entrambi i genitori morti, il padre a letto e la madre in una stanza riverso sul pavimento.
1: Anche loro in avanzato stato di decomposizione, mosche, proprio schifo, puzza, perché quando entra si copre la bocca subito.
0: Si copre,
1: no,
0: la bocca, ma un secondo dopo niente, respira pieni,
1: sì,
0: polmoni, aria fresca di
1: problemi,
0: montagna,
1: sì,
0: va bene.
1: Esatto. Tra l'altro nel supermercato neanche un cadavere.
0: Cioè, no, nel supermercato no. E ricordiamo, nell'appartamento si vede, quando entra a casa dei genitori, un arrosto che era in preparazione sul tavolo della cucina. ed è in avanzato, cioè è comunque messo meglio dei genitori.
1: Esatto, sì, cioè, era pieno di conservanti, evidentemente.
0: Sì, era leggermente marroncino, ma stava bene, anche la frutta era
1: sì,
0: quasi
1: la frutta
0: fresca.
1: Era quasi fresca.
0: I genitori erano sciolti, la frutta no.
1: Ragazzi, a cazzo, quando diciamo a cazzo di cane nel titolo, è proprio quello. Ma non vi abbiamo ancora raccontato niente, tipo, questa è solo la prima puntata, l'inizio della prima puntata.
0: 10 minuti questi.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì.
0: Vabbè, seppellisce i genitori, giustamente si dispera perché comunque sia
1: sì,
0: ha un'anima anche lui nonostante sia scritto male.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora abbiamo detto una cosa importante, che al supermercato cosa fa?
0: Al supermercato si torna poi.
1: Ah no, è vero, torna dopo.
0: È vero, dopo aver seppellito i genitori capisce che la situazione è veramente tragica, che è morta tantissima gente.
1: Non c'è in giro proprio nessuno, lui è l'unico in giro.
0: Quindi torna al Walmart di turno e fa la cosa più americana di sempre. Cosa compra per sopravvivere a un'apocalisse in cui non c'è più cibo, non c'è più acqua, non c'è più nulla? Armi.
1: Sì.
0: La prima cosa che carica in macchina è un fucile a pompa, le munizioni.
1: E le pistole.
0: Sì, sì, ha caricato un carrello di armi.
1: Sì.
0: E nient'altro, perché non carica cibo, non carica nulla.
1: Tra l'altro un'altra cosa favolosa, secondo me, è che, cioè, voglio dire, non c'è in giro nessuno, ok? E lui parcheggia in mezzo al piazzale, cioè non è che va lì vicino.
0: Sì, sì, no, è bravissimo, comunque così, parcheggia nelle righe.
1: Esatto, non è che va vicino per caricare e fa meno sbatta, no? No, parcheggia in mezzo al piazzale, così col carrello deve fare un sacco di strada. Perché?
0: E metti che c'è in giro ancora un ausiliare del traffico che è sopravvissuto lì col blocchettino, sto basta. È un attimo.
1: Non ci siamo proprio, non ci siamo. Vabbè, niente, si carica di armi e... Cosa fai in una situazione di questo tipo? Vai a Las Vegas, perché no?
0: Beh, sì, mi sembra ovvio, è un posto pieno di gente, sempre pieno di gente. Sembrano tutti morti da un momento all'altro, perché ricordiamo c'era una signora in macchina nel parcheggio del supermercato che è schiattata lì.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: È stata una cosa veramente improvvisa. Arriviamo a Las Vegas, tutto illuminato.
1: Tutto illuminato.
0: Tutto perfetto, tutto pulitissimo. Santo è Dio,
1: non c'è
0: casa mia
1: una persona in giro. Sì, sì, sì,
0: non
1: sì.
0: C'è una persona in giro, non c'è un cadavere in giro. E vabbè, lui entra nell'MGM Grand Hotel, ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Altra marchettona.
1: E anche lì è tutto acceso, tutte le slot che vanno.
0: Sì, un casino della Madonna.
1: Vieni, gioca, vinci, sì, gioca. Anche lì non un cadavere.
0: Non un
1: niente.
0: Cadavere, lui grida, c'è qualcuno? Ovviamente no. Quindi che facciamo? Scena di nudo gratuita.
1: Ma sì, un po' di fan service.
0: Alexander Ludwig che si denuda, giustamente, si fa un bagno, un idromassaggio.
1: Sì. E poi va in giro nudo.
0: Vabbè, che
1: perché
0: cazzo
1: no?
0: Faresti tu, scusami.
1: Ma sì, tanto c'è nessuno. In andiamo in giro con le... Ma vabbè.
0: Sì, va al bar e si fa un whiskino.
1: Tanto ormai è tutto andato a ramengo, a scatafascio.
0: Esatto.
1: Beviamoci un whisky nudi dentro una bar di un casinò.
0: Che obiettivamente lo farei
1: sì,
0: anch'io, dai,
1: sì,
0: è una delle poche
1: no.
0: Cose che farei.
1: Sì, forse sì, forse sì.
0: Primo plot twist. Una voce femminile che dice, ehi, a me fallo doppio. E lui tutto ignudo fa cadere il bicchiere e rimane lì tutto pudico e mezzo spaventato. E scopriamo che c'è una coppia di persone che ci tiene a far sapere subito che non sono marito e moglie.
1: Hanno una differenza di età notevole, perché il tipo è abbastanza anzianotto, lei invece è ancora, diciamo, una...
0: sì.
1: Avrà cosa, 30 anni?
0: Forse qualcosina
1: 30,
0: in
1: sì,
0: più,
1: 30,
0: però...
1: 40 anni, ecco, vabbè.
0: Insomma, scopriamo che sono due persone che sono lì per un convegno, per un viaggio d'affari, hanno visto, scoperto la loro famiglia morire. Mentre loro erano lì, sono disperati e ovviamente la prima cosa che la donna vuole fare è chiavare. Perché sì, come risposta al trauma probabilmente.
1: Ma sì, potrebbe essere un po' tirata per i capelli, però diciamo che ci può anche stare, dai, ok.
0: Sì, come reazione, sì. Dici vabbè, loro sono lì, sanno benissimo
1: tanto
0: che avranno...
1: Tanto alla fine del mondo, almeno, cioè come uno va a bersi un whisky nudo,
0: esatto.
1: Può anche essere promiscuo e fare il cavolo
0: ma sì,
1: che gli pare.
0: Indossare visoni come se non ci fosse un domani, con sotto niente, e avere sì. Voglia di divertirsi un po' sì. In maniera carnale.
1: Anche perché sono tutti ciocchi, perché continuano a bere al
0: sì,
1: bar.
0: Loro comunque, non fanno cioè... altro che bere, mangiare con quel poco che è rimasto nei frigoriferi, che ovviamente non si è decomposto fatto nulla, nulla è andato male.
1: No, no, anche perché lì la corrente c'è.
0: Per qualche settimana, grazie ai generatori che a quanto pare tengono attivi anche i climatizzatori, probabilmente a una temperatura intorno ai 2 gradi nelle camere, per cui non c'è odore di nessun cadavere nonostante l'albergo fosse pieno all'80%.
1: Esatto, ma pieno nel senso che sono tutti in camera, non c'è nessuno in giro.
0: No, no,
1: tutti chiusi nelle camere.
0: E tutti quei poveri cristi che lavoravano all'hotel hanno pulito tutto comunque prima di morire.
1: Bravi, bravi.
0: Assolutamente, bravissimi.
1: Vedi, ligi al dovere. Eh beh, perché insomma, se lavori per MGM o per Amazon, sai che ti fanno il mazzo se non lavori.
0: Esatto.
1: Quindi
0: Quella passione, si vuole passione.
1: Passione, passione. Vabbè, niente, lui comunque è uomo tutto d'un pezzo. No.
0: Dice, no, donna, non ti non mi avrai.
1: Non mi avrai. Prende se ne va,
0: vediamo ancora una volta l'insegna gigante dell'MGM Grand Hotel.
1: Esatto.
0: E sente 2 colpi di pistola e i 2 si suicidano. Buona, questa la loro storia finisce lì, non sappiamo nulla di più.
1: Niente,
0: proprio sono arrivati, sono successe 2 cose all'interno che non portano nulla alla trama e si suicidano. Ok, prosegue. Lui decide di andare via da Las Vegas perché ha capito che lì non è un posto in cui stare.
1: Chissà cosa si immaginava, dove voleva andare. In ogni caso lo vediamo in una crisi di nervi. Lui mentre guida comincia ad andare molto veloce, cioè va a cannone.
0: Proprio quasi 200 km/h.
1: Butta i pugni sul volante mentre guida, piange.
0: Una ripresa bruttissima.
1: Sì, esatto.
0: Perdonami, tra l'altro guardandola bene si vedeva chiaramente nelle riprese da vicino in cui si vede lui che guida, che sono immagini sullo sfondo che scorrono.
1: Certo, sì,
0: ed
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Una roba che così brutta non vedevo da tantissimi anni.
1: Che negli anni 60 lo accetti.
0: Okay, sì.
1: Nel 2025 una produzione MGM Plus, Prime, Amazon, no raga, no. Avete speso un sacco di soldi per un sacco di cose, cazzo, cioè,
0: sì, perché la fotografia dai ci sta anche, poi cioè, si vede che
1: sì,
0: c'è,
1: no, si vede che
0: la regia vabbè è molto buttata lì da film televisivo,
1: sì.
0: Da domenica pomeriggio
1: sì
0: però vabbè, prende, fa questo viaggio realistico.
1: Le classiche stradone americane tutte dritte, dove puoi fare i 200 all'ora e togliendo le mani dal volante, se la macchina va dritta.
0: C'è la convergenza a posto.
1: Esatto, sì. La convergenza e bilanciatura a posto, vai tranquillo.
0: Vai tranquillo, inchioda, ferma, perché vede una creatura in mezzo alla strada e c'è un cane che non investe.
1: No, sì. E non scappa neanche.
0: E non scappa, rimane,
1: cioè, vede un pick up che gli arriva a 200 all'ora e sta lì.
0: E sta lì, quindi lo raccoglie, lo chiama Lucky, la fantasia.
1: Bene,
0: ma magari questo fa parte anche nel libro, non lo so, non l'ho ancora letto ed è una cosa che voglio fare a breve a questo punto.
1: Sì.
0: E se ne vanno, raggiungono questa casa in collina, in cui si sistemano, hanno delle provviste, credo, le trova lì, non mi ricordo come, perché veramente una monnezza tutto.
1: È tutto un po' a caso.
0: Sì, è decisamente a caso. È lì che si beve un drinkino sulla terrazza, vista paesello sotto, e
1: quando
0: vede un comignolo che fuma in lontananza.
1: C'è qualcuno ancora vivo, quindi.
0: Forse non è l'ultimo.

0: quindi niente, lui vede questo fumo dal comignolo, finisce la puntata così con il giusto, la giusta dose di cliffhanger
1: per dirti, no? Vediamo cosa succede.
0: Esatto, e quindi niente, lui poi va effettivamente, prende la macchina e dice andiamo a vedere, c'è qualcuno vivo lì,
1: E effettivamente c'è una donna di nome Emma, interpretata benissimo, devo dire. Comunque
0: sì.
1: Sia lui che Jessica Francis Dukes, che interpreta Emma, sono due attori che tengono, non dico in piedi la serie, ma sono gli unici che almeno sanno cosa stanno
0: facendo. Nonostante la scrittura devastante, riescono a tenere in piedi la baracca, a renderla quasi credibile.
1: Esatto.
0: Nonostante la scrittura, ma io mi immagino loro veramente quando si sono rivisti, secondo me hanno detto:
2: mamma mia la monnessa che ho fatto.
1: Sì,
0: secondo me hanno detto questo, perché
1: Vide Ferretti. Tra Vikings e questa roba c'è un mutuo.
0: Esatto, è proprio così. Vabbè, niente, loro
1: si incontrano, lei lo accoglie a fucile spianato dal tetto, perché
0: giustamente anche lei è andata ad armarsi, perché così,
1: perché è sempre lì,
0: non c'è in giro nessuno, ma
1: e l'America vince.
0: Esatto,
1: perché è giusto. Poi comunque ci sono anche animali, quindi ci può stare,
0: sì,
1: per difesa.
0: Sì.
1: E scambio i dialoghi, ok, vieni dentro, prenditi una tisanina, perché va bene,
0: certo.
1: Gli offre una tisanina, chi sei, cosa fai, chi sei, andiamo a vivere insieme, letteralmente così,
0: subito,
1: credo siano passati 16 minuti più o meno.
0: Sì, esatto, vanno subito a convivere e finiscono a letto, immediatamente.
1: Sì, di nuovo una scena de baci de me,
0: esatto,
1: e quindi che abbiamo? Perché sì, perché bisogna ripopolare il mondo.
0: Poi un po' di fanservice, fanno vedere di nuovo il bello maccione.
1: Ah sì, seminudo a letto con i suoi addominali, sempre per alzare l'audience.
0: Cose, certo, sì, fanservice.
1: Guardate donne e non solo,
0: esatto,
1: apprezzate
0: esatto.
1: L'uomo. Ok, cambio di scena, taglio, terzo mese di gravidanza. Così, de botto.
0: Lei con la pancia e lui dice: oh, diventerò papà, e immagina già una fuga.
1: Sì, e sta già fuggendo verso il Messico, perché come faremo? Oh mio Dio! Vabbè, che se sì, ok. Cioè.
0: Poi tra l'altro sai, se vai a letto con una persona e non stai attento può succedere.
1: Cioè, mi hanno detto che funziona così, sì. Effettivamente.
0: Forse non lo sapeva, ha studiato troppa geologia e poca biologia.
1: A lui piacciono i sassi, no?
0: Piacciono i sassi, no? Sì, ok. Attenzione. Ok, va bene. Ragazzi, niente.
1: No king shaming, assolutamente.
0: No,
1: parliamo. Va bene. Ok, lei gli dice: guarda, il mio corpo è fatto per questo, non ti preoccupare, ce la faremo insieme.
0: Scopriamo che lei aveva già avuto due figlie,
1: che naturalmente
0: aveva un marito che amava, esatto.
1: Sono morti per colpa della pandemia e niente.
0: Però diciamo che l'ha presa bene, perché dopo 16 frasi stavano già quindi ecco, gli manca il marito, ma non così tanto,
1: dice, a un certo punto
0: gli mancano anche i figli, ma non così tanto.
1: Siamo pochi, dobbiamo ripopolare questo pianeta che si è rivoltato.
0: Certo,
1: contro.
0: Sì, quindi il primo che arriva, Ale.
1: Va bene. Lui nel frattempo decide di imparare a sistemare un attimino la casa, prende dei pannelli solari.
0: Esatto, perché non abbiamo detto una cosa molto importante,
1: esatto.
0: Che lui, siccome è un geologo, insomma è uno che studia, è una persona di cultura, e questa è una cosa che probabilmente c'è anche nel libro.
1: Sì, credo che sia uno dei punti fondamentali in realtà della narrazione del
0: lui,
1: libro.
0: Qualsiasi cosa ci sia da fare che lui ignora, non lo sa fare, va in biblioteca,
1: alla biblioteca di Berkeley, tra
0: esatto,
1: l'altro.
0: Trova i libri e impara subito,
1: esatto,
0: a fare tutto.
1: Per lui il modo per sopravvivere e andare avanti in questa situazione è basandosi sulla scienza e la conoscenza.
0: Che è giusto, è
1: assolutamente, è un punto di vista molto importante questo rispetto ai altri scenari post-apocalittici in cui bene o male finisce un mondo alla Mad Max.
0: Sì, esatto.
1: Quindi appunto quello, Fallout, 1001 storie post-apocalittiche,
0: sì.
1: Sono fazioni, guerriglia e
0: no,
1: lotta
0: esatto.
1: Per la sopravvivenza.
0: Lui invece no, va e si istruisce giustamente e cerca di poi sul fatto che qualsiasi cosa gli venga bene,
1: è bravissimo
0: in qualsiasi cosa, cioè dal far partorire la sua compagna al montare i pannelli solari, tutto sa fare.
1: È più bravo
0: veramente
1: a fare l'ostetrico, effettivamente.
0: Sì, sa fare veramente tutto. E perché? Perché va in biblioteca e si aggiorna.
1: E legge.
0: E
1: l'importante
0: legge.
1: È leggere molti libri. Infatti, con un salto devastante, sì. Arriviamo poi. No, aspetta.
0: No.
1: Qua c'è uno dei momenti più belli della trama. Si salta avanti di, credo, altri 3 mesi, così, senza alcun motivo. E vediamo che arrivano i ratti.
0: Ma non i ratti.
1: Delle
0: tantissimi ratti.
1: Tantissimi, cioè... sembra, per chi ha giocato, per chi conosce un po' i videogiochi, avete presente A Plague's Tale, un gioco indie che parla di peste bubonica, c'è un'invasione di ratti che copre completamente il pavimento e qualunque cosa. Sì, ecco, esatto. Siamo a quel livello.
0: Le strade diventano nere, brulicanti di ratti. Cioè,
1: da un giorno
0: migliaia,
1: all'altro,
0: sì, sì, di colpo saltano fuori.
1: Sono violentissimi.
0: Ma non solo, davanti alla casa dove hanno deciso di stare c'è un camioncino dei gelati ribaltato
1: su un fianco.
0: Scopriamo che era pieno di ratti,
1: sì.
0: Ma per 3 mesi, 6 mesi sono rimasti nel camioncino.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì, sì, non li hai mai sentiti, non ha mai fatto rumore,
0: zero.
1: Si sono moltiplicati
0: di
1: per mitosi, credo.
0: Esatto, ne sono usciti 100 dal camioncino. Vabbè.
1: Benissimo, panico, giustamente. Sigillano tutta la casa,
0: nastro americano su ogni infisso, porte, finestre,
1: sulle basi della sopravvivenza,
0: certo.
1: Di qualunque persona al mondo. WD-40 è nastro americano,
0: certo,
1: lo
0: c'era scritto
1: tutti.
0: Su uno dei libri che aveva preso in biblioteca,
1: molto probabilmente.
0: Verde, certo.
1: Sì,
0: sì, sì, sì.
1: Va bene, cominciano,
0: e loro cominciano
1: tutto, e cosa facciamo? Spariamo ai ratti.
0: No, anche perché il cane poverino, non l'abbiamo detto, era rimasto chiuso fuori e inizia a essere morso. Questa è una scena che mi ha un po' turbato.
1: Sì,
0: devo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, le uniche scene veramente cariche di pathos ed emozione sono quelle che riguardano il cane.
0: Esatto, esatto. Il cane che viene assaltato dai ratti, loro giustamente non vogliono lasciarlo fuori, quindi aprono, riescono a portarlo dentro, e però qualche ratto, ovviamente, inevitabilmente qualche, una cifra di ratti entrano anche in casa, cominciano a sparargli, escono fuori, sparano ai ratti, ce ne sono migliaia.
1: Sparano con un fucile da caccia a proiettili a colpo singolo.
0: Esatto.
1: Sono milioni di ratti.
0: Che cazzo vuoi fare? Ce ne sono milioni lì fuori e tu cominci a spararli. Vabbè.
1: Sì, tra l'altro, piccolissimo appunto, quando apre la porta per recuperare il cane, perché non la chiude subito dietro di sé, se la fa riaprire, così evitano di entrare 4.000 ratti con una donna incinta al sesto mese.
0: Esatto, esatto. Vabbè.
1: Benissimo,
0: comunque,
1: come si risolve questa situazione dei ratti che sembra obbligarli in casa per sempre e sembrano spacciati? Con un taglio alla scena successiva, un voiceover in cui si sente Isherwood che racconta di come, cosa è successo ai gatti.
0: Se la sono cavata molto meglio dei cani.
1: Molto meglio dei cani, a parte i gatti in appartamento che ovviamente sono periti.
0: Sì.
1: I gatti fuori sono tornati agli istinti primordiali e hanno cominciato a cacciare. Hanno cominciato a cacciare tutti i ratti. E vedi questa scena con dei gatti grassissimi,
0: esatto,
1: a un certo punto,
0: sì.
1: Che si mangiano tutti i ratti che ci sono in 30 secondi. E fine, gli uccellini cantano, il mondo torna a splendere. Problema risolto.
0: E noi per il resto della serie non vedremo mai più né un ratto né un gatto.
1: No, cioè, perché naturalmente non adottano nemmeno un gatto per dire ma
0: no,
1: teniamo sotto controllo. No,
0: esatto. No, beh, già il cane probabilmente, cioè, c'è il cane, sta per nascere il bambino, anche il gatto no.
1: È un casino, effettivamente,
0: cioè, no, cioè,
1: c'è scarsità.
0: Cioè, c'è scarsità di risorse, voglio
1: e
0: dire.
1: E invece no, non c'è nemmeno quella, perché...
0: E al cane non viene la rabbia, è stato morso da centinaia di topi.
1: Viene ricucito.
0: Viene ricucito.
1: Un po' di disinfettante, tanti saluti. Dai, è lucky e vai, dai.
0: È proprio fortunato, è proprio lucky, eh?
1: Beh, sì, assolutamente sì.
0: Ah, vabbè, dai, dobbiamo andare veloci,
1: dai,
0: ragazzi,
1: sì, sì,
0: già,
1: sì,
0: siamo già a 31 minuti e ci sono ancora un sacco di stronzate da dire.
1: C'è troppa roba, okay. Altro salto in avanti. Sta per partorire Emma, la bambina sembrano essere podalici, sta per uscire di spalla, Emma si incazza, guarda, dice dammi la mano, infila il braccio fino in fondo, fallo uscire dritto. E lui ha imparato a fare anche quello al volo.
0: Certo,
1: bravissimo.
0: Leggendo sempre libri sull'ostetrica e così, e lui è già in grado di farlo.
1: Bravissimo.
0: Certo, sì.
1: Nasce la bambina.
0: Tra l'altro il braccio del ragazzo non è proprio un braccino, cioè,
1: sì,
0: ecco. Cioè,
1: no.
0: Ok, vabbè.
1: Bambinissimo così, lasciamo stare le condizioni. Ok, siamo al secondo anno, quindi, dall'inizio degli eventi. Si chiude l'episodio tra il parto con una scena in cui si va nel paese, si vede la scritta che Emma aveva messo su un muro indicando l'indirizzo, dicendo dei sopravvissuti vivono qui, e un paio di gambe che approcciano la scritta e c'è un cliffhanger, si chiude la puntata.
0: Si chiude la puntata così. Allora, tu sei, accogli la gente col fucile, però scrivi sui muri dove abiti.
1: Esatto.
0: Perché sennò non puoi sparare alla gente che arriva lì.
1: Se sei da sola,
0: no? Certo.
1: È pericoloso.
0: Ah, ok, sì. Se c'è un bel Marcantonio lì, ok.
1: Poi lo tratta di me veramente,
0: sì,
1: tutto il
0: poveraccio,
1: tempo, però va
0: veramente.
1: Bene.
0: Ah, vabbè.
1: Ok, passiamo al terzo episodio. Abbiamo finito con un cliffhanger molto interessante. Il terzo episodio, sì, ricordiamo che siamo al secondo anno, il terzo episodio si apre esattamente all'anno 6.
0: Sono passati 6 anni.
1: I 4 anni dal finale del secondo episodio, e scopriamo da un dialogo, quindi Odimo, che allora hanno avuto 2 figli, c'è un terzo in arrivo e un'altra coppia si è trasferita da loro. quindi Jorge e Maureen si sono trasferiti da loro così senza fare niente, tutto quello che è più sbagliato nella narrazione, show don't tell, no, noi odimo,
0: no, esatto. Vabbè, questi qua comunque bravi, perché lei è una chirurga, mi sembra.
1: No, il chirurga...
0: No, arriva dopo, ok. Anche questi presentati, no.
1: Sì, anche qua, nella scena successiva, vedi questa famiglia tutta felice che vivono in quattro, con i bambini, bla bla bla, suona l'allarme. Arrivano altre persone, quindi abbiamo Molly che è un chirurgo affermato che poi si scopre che non è un vero chirurgo, ma è comunque bravissima.
0: Sì.
1: Cioè, veramente, è un manico che non merita, cioè non serve nemmeno una laurea, è un talento naturale.
0: No, esatto, non deve andare in biblioteca per imparare.
1: No, lei sa tutto.
0: Le sa già.
1: Poi abbiamo Jean, che è una musicista, ex musicista con problemi
0: abbastanza
1: di alcol.
0: Famosa, tra l'altro.
1: A quanto pare
0: sì. Era molto conosciuta.
1: Ed Ezra, un completo idiota che faceva il promoter locale, che si è conosciuto con Gina, e loro sono una coppia poliamorosa.
0: Esatto.
1: È l'unica rappresentazione quasi normale di rapporti queer che possiamo vedere all'interno della serie, ed è l'unica cosa di vagamente fuori dall'America bianca che vediamo in tutta la serie, però vabbè, dai, è pur sempre un libro del 49.
0: E vabbè. Quindi niente, questa Jean, quando scopre di essere incinta, cosa fa?
1: Beve.
0: Vabbè, non era un'alcolizzata, quindi beve. Ma
1: arriva Molly, la sua compagna, amica e stampella su cui può contare sempre, e le dice letteralmente: "You can drink your child away", non puoi berti via il tuo bambino. Cioè, non puoi pensare che l'alcol sia la soluzione. Jean la guarda e dice: "Ok, smette di bere e partorisce".
0: Basta, perfetto.
1: Il mio pensiero è stato: vabbè, ok, se sei un medico, sei un chirurgo, vabbè, fa l'aborto. Cioè, non sia mai che si parli di un tema del genere
0: in una serie. E comunque lei, che era alcolizzata, devastata, smette di bere così.
1: Sì, ok. Sta benissimo.
0: Ma certo, se me lo dice Molly, voglio dire.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Santo Dio.
0: Adesso ci prendiamo la pausa. Cosa succede? Passa altro tempo.
1: Sì, a caso completo, come sempre.
0: La primogenita di Emma e Ish, scopriamo che si è messa insieme, d'altronde sono lì tutti, cioè non è che c'è tanta gente in giro, non è che è molta scelta, a Raif, che è il figlio di Ezra e Jean, e non si capisce bene perché dicono: "Noi vogliamo andare ad esplorare il mondo".
1: Sì, e a quanto pare è colpa del padre che ha parlato delle esplorazioni dei vichinghi, e quindi lei si è presa. Quindi la sua risposta è "Fuck Vikings", con la ghigona, per ricordarci che lui è stato in Vikings.
0: Esatto.
1: Ghigona,
0: okay.
1: Che ripete due volte, peraltro. Certo. Altre grasse risate, la linea comica,
0: mamma la monnezza. Ok.
1: Ricordiamo, sono passati qua 17 anni, praticamente, dall'inizio degli eventi, e Jean, Heather e Raif se ne vanno in auto. Perché le auto funzionano, il carburante c'è sempre.
0: Peculiarità, le batterie di un'auto dopo 5 o 6 anni si esauriscono, lo saprete benissimo chi ha un'auto, più o meno ogni 5 anni se non prima, a
1: anche
0: volte,
1: se la lasci un mese senza usarla.
0: Esatto, si scaricano, si dice la solfatazione delle piastre, la batteria è morta, ma sono morte anche quelle che sono negli scaffali del supermercato, non è che se non viene usata la batteria dura, anzi è molto peggio, se non viene usata la batteria muore.
1: Ma lui è uomo di scienza, quindi probabilmente ha trovato un trucco magico sì che le auto restino sempre più pulite della mia attuale.
0: È vero, tra l'altro, è vero.
1: Perfettamente funzionanti.
0: Niente.
1: Se ne vanno
0: e okay. Via, andiamo a esplorare il mondo. Sì, ok.
1: Ok, va bene. Arriva l'unico personaggio che è vagamente interessante.
0: Sì.
1: Charlie, interpretato da Aaron Tveit. Credo si pronunci più o meno così, che con il suo clan arriva e decide, si offre di scavare un pozzo per l'acqua.
0: Sì, perché nel frattempo sono
1: c'è la siccità
0: e iniziano ad esserci più l'acqua dai rubinetti, e quindi loro dicono: "Cazzo".
1: Si vede il primo e unico cedimento infrastrutturale in tutto il mondo.
0: Esatto, vanno alla diga, scoprono che c'è un tubo rotto, quindi dicono: accidenti, come faremo?". Arriva questo clan con una trivella.
1: Con una trivella che hanno recuperato nel loro vagabondare in giro per il deserto e gli altri posti, e va bene, però Charlie ha qualcosa di malvagio negli occhi, non
0: c'è qualcosa che non va,
1: che non ci piace, e quindi Ish dice vabbè, si fa convincere ad accettare questo gruppo, ma rimane sempre un po' diffidente, e ha ragione Ish,
0: chiaro,
1: perché
0: ovvio.
1: a un certo punto vede che Charlie abusa sessualmente di Ivy, che è una ragazza muta a causa di stress post-traumatico che aveva raccolto proprio
0: nel bosco, l'aveva trovata nel bosco
1: Ish anni prima, adottata poi da Jorge Morin come fosse loro figlia. E quindi un momento veramente di impatto emotivo teoricamente molto profondo, nella realtà sì, è successa questa cosa, siamo arrabbiati, è finita lì, come sì. Sta? È una tragedia.
0: Sì, è un po' veramente gli occhi del cuore.
1: Sì, l'unica sì. Che veramente offre delle emozioni, che interpreta mostrando delle emozioni, è proprio Ivy, che pur non parlando riesce a dare l'idea della tragedia
0: gravità,
1: che ha subito.
0: La gravità, certo.
1: Benissimo, cosa facciamo per liberarci di Charlie? Si riuniscono i vecchi di San Lupo, della comunità in cui vivono, e votano tutti per a farlo fuori, per ammazzarlo.
0: Sì, perché se lo allontani poi questo torna, e torna magari con altra gente.
1: Ovviamente, okay. C'è solo una cosa da fare, non può incarcerarlo perché diventerebbe un carcere anche per tutti loro, e così si decide di farlo fuori. Benissimo, c'è il grande confronto tra Charlie e Ish, un dialogo che, Dio mio, una televendita sì. Veramente sarebbe stata più profonda.
0: Sì.
1: E niente, lo piglia a martellate in faccia.
0: Martellate in faccia, lo ammazza, tutto sporco di sangue. Questa cosa che ha ammazzato sta persona se la porterà dietro per il resto della serie.
1: Sì, perché si è preso una vita, e quindi Charlie tornerà come spettro per riprendersi un'altra vita. E tutte quelle cose lì, comunque sia Ish una persona a modo, però alla fine ci fa anche pace questa cosa. Cioè, ci penso ogni tanto, però la sua vita prosegue come sempre, perché vai così. Ce la facciamo. Siamo al quinto episodio, finalmente, di sei. Sono sei episodi di circa 50 minuti l'uno.
0: Allora, intanto metto una canzone che teniamo sottofondo.
1: Dai, vai.
0: Eccola.
1: Ci sta, ci serve un pochino di speranza per il futuro.
0: Sì.
1: Chi lo sa?
0: Ok, allora, sono passati 20 anni.
1: Siamo al 20° anno, sì, il quinto episodio si apprezza al 17° e il 20° anno.
0: Le auto continuano a andare.
1: La frutta è sempre fresca, va tutto bene. Loro non invecchiano mai, perché l'unico segnale del tempo che passa sono i bambini che crescono.
0: Ma loro rimangono
1: loro
0: uguali.
1: Manco una ruga, caspita.
0: Vedi, perché non hanno lo stress di andare a lavorare tutti i giorni. Quello
1: non
0: che
1: hanno
0: fa
1: il capitalismo,
0: invecchiare.
1: Che è effettivamente uno dei punti su cui si fonderebbe in teoria anche la narrazione della serie, della ricostruzione della società.
0: Se non fosse che è stata fatta da MGM Plus e Amazon.
1: Ma
0: esatto.
1: Sì, piccolissimi dettagli, era anche l'intento dell'autore del libro, ma
0: forse
1: quanto pare
0: sì.
1: Non se ne sono accorti o non l'hanno voluto dire, se non dicendo capitalismo brutto, guerre brutto, ancora una volta siamo a questo livello.
0: No, esatto.
1: Ok, siamo al 20° anno.
0: Qualcuno si ammala.
1: Joy.
0: Esatto.
1: Il figlio prediletto, a quanto pare.
0: Il figlio prediletto, perché l'altro viene scagato.
1: Sì, il figlio maggiore viene trattato a pisci in faccia tutto il tempo.
0: Vabbè.
1: No, ma tu padre vuoi più bene a Joyce? Gira e se ne va.
0: Sì.
1: Senza elaborare oltre, se ne va.
0: Ah, vabbè.
1: Ok, evidentemente torna il virus.
0: E finalmente Molly dice, forse è meglio che usiamo le mascherine.
1: Indossate tutti le mascherine, non lo fa nessuno.
0: No.
1: Neanche lei.
0: Esatto.
1: Si trova a trattare più o meno tutti i presenti nella comunità.
0: Perché si ammalano
1: perché
0: diversi.
1: Perché si ammalano,
0: sì.
1: Tragedia, cosa bisogna fare? Nel frattempo è tornata Heather con un rimedio naturale, una pianta che curerebbe tutto, non mi ricordo più che caspita di pianta fosse. Ok, inizialmente intanto Molly comincia a sintetizzare un farmaco, Ish, preso dal panico per il figlio molto malato, cosa fa? Prende la sua macchina, sempre perfettamente funzionante, si accende al primo giro di chiave.
0: Sì, proprio appunto, proprio perfetta.
1: Arriva al Bay Bridge di San Francisco, che ha una barriera per evitare, che è stata messa all'inizio della pandemia per bloccare il passaggio. Prende una bicicletta, anche quella messa benissimo, attraversa di corsa, si scapicola
0: il ponte,
1: arriva a un ospedale, sfonda la porta, entra, apre il magazzino dei farmaci,
0: sfonda la vetrina
1: di un armadietto che poi apre perfettamente.
0: Sì,
1: perché non è che quella mi ha ucciso veramente.
0: Sì, sì, sì.
1: Gratuito, non è che c'era una serratura o qualcosa, no, l'ha sfondato e l'ha
0: aperto. Tutto però, vabbè.
1: Va bene, prende i farmaci, prende tutto quello che può servire, farmaci di 20 anni, ricordiamo.
0: Sì, certo, funzioneranno ancora benissimo dei farmaci che sono scaduti 20 anni fa, però
1: va bene, magari un minimo di efficacia possono averla.
0: Sì.
1: Disinfettanti, bende, tutto quello che c'è, corre e entra nella cappella a pregare. Lui
0: Santo cielo!
1: Lui
0: aiuto,
1: trova la fede in quel momento. Lui, uomo di scienza, ateo, sempre dichiarato, va a pregare perché ha fretta di tornare a casa e quindi si ferma lì, prega.
0: Intanto la gente sta morendo, è ammalata, ma lui prega.
1: Lui prega con gioia.
0: Esatto, preghiamo con gioia. Con gioia.
1: Ok, si ricorda che deve tornare a casa. Corre, va, e niente, torna, porta tutto, impazzisce. Alla fine cominciano a guarire tutti, non grazie ai suoi farmaci, ma grazie a quello che ha sintetizzato Molly. E basta. Praticamente succede qualche altra cosa. Non stiamo a spoilerare il finale, dai, almeno
0: no,
1: questo.
0: No, sì, dai, va bene, perché torna la figlia poi, ma torna da sola.
1: Esatto. Ma
0: va bene,
1: non divaghiamo.
0: No.
1: Succedono delle cose, scena finale, arriviamo a 50 anni dopo la pandemia. In cui c'è uno...
0: Lì li vediamo un po' invecchiati.
1: Invecchiati
0: ma
1: malissimo.
0: Cioè, il trucco lo facevo meglio io, raga, veramente.
1: Mi ha ricordato quello dei soliti idioti.
0: Bravo,
1: Daniel,
0: esatto. Esatto, mi sembravano i soliti idioti quando si truccavano da anziani.
1: Sì, esatto.
0: È così.
1: Brutto uguale.
0: C'è una maschera dozzinale, proprio orrenda, brutta, che si vede che è una maschera.
1: Di gomma brutta.
0: Sì. Vabbè, niente.
1: Ok, c'è il passaggio di testimone della cosa a Jack. Perdonami, io ho problemi solo perché caspita è Jack, che non l'ho mai visto in tutta la serie.
0: Non si sa.
1: Ah, okay.
0: Non facciamoci troppe domande. Dopo 6 puntate così ancora stiamo a farci domande. Non farti domande. Va bene così.
1: Perché tu sei il figlio ma di fratello maggiore, non ho capito di va bene.
0: Di chi? Va bene, ok.
1: Ok, bon, chiusura con immagini generiche stock di National Geographic della natura, fine della serie. Quindi, di cosa abbiamo parlato durante niente.
0: Earth Bites, una serie da evitare, o se volete farvi due ghignate e imparare su come non si fa, non si scrive una serie, è il fa il caso vostro. 6 puntate da circa un'ora l'una, tra l'altro.
1: Sì, 50 cioè... minuti dalla fine. Sì. Se volete buttar via 5 ore della vostra vita senza sospendere l'incredulità, potete
0: devastante.
1: Farlo, dovete farlo.
0: Devastante, raga, devastante.
1: Cercando sull'internet, perché comunque ha una valutazione mediamente buona, incredibilmente,
0: e io non so come sia possibile.
1: Il livello è veramente basso, però su IMDb ho trovato una recensione che lo definisce, che definisce la serie come se fosse un film post-apocalittico prodotto da Hallmark Channel, che per intenderci sono quelli che hanno trasmesso Settimo Cielo. E devo dire che mi trovo molto d'accordo, perché
0: sì.
1: È tutto basato, cioè tutto una me.
0: Fa tutto schifo e soprattutto, a parte appunto quell'episodio dove il tizio che gli ha trovato l'acqua ma che poi ha stuprato la ragazza viene ucciso, tutte le altre persone che incontrano sono buone.
1: Cioè, sì, sono tutti buoni ma tutti abbozzati.
0: Sì.
1: Perché scopriamo solo proprio cose minime. Jorge sappiamo che è sudamericano e religioso.
0: Con tutti gli stereotipi del
1: caso,
0: ovviamente.
1: Assolutamente, cioè... sigaro e ha la barba, è bellissimo.
0: Sì, certo, ed è l'unico che, essendo molto religioso, non vuole ammazzare.
1: Esatto, ma in 32 secondi netti si convince, prende in mano l'arma. Sua moglie Maureen probabilmente non può avere figli, da quello che intuiamo più o meno,
0: sì,
1: dal dialogo.
0: Anche
1: ma...
0: perché sennò ne avrebbe 18 come tutti gli altri.
1: Sì, assolutamente, cioè... poi è cristiano, cattolico,
0: figuriamoci
1: ancora di più.
0: Raga,
1: Insomma, c'è potenzialmente anche un buon messaggio sull'ecologismo, sull'ecologia, sul fatto, viene accennato più volte, che la Terra si riprende se stessa e cerca di eliminare l'uomo come virus. Ma è buttato lì, veramente.
0: È tutto buttato lì.
1: Proprio didascalico da terza elementare, una cosa inguardabile. Gli attori che hanno del potenziale tutti,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Vengono trattati come se fossero i Teletubby, cioè il nulla totale, una colonna sonora originale che non porta nulla, non dà pathos, non dà emozione, non accompagna le scene, non fa niente. Il make up, come abbiamo detto, una roba inguardabile.
0: Oh,
1: perché
0: terrificante.
1: Allora, dopo 20 anni a Ish crescono un po' i capelli,
0: sì.
1: È l'unica cosa che vediamo, non si ingrigisce mai nessuno, non hanno una ruga.
0: No,
1: tutti esattamente identici agli anni precedenti. E
0: tranne
1: sono
0: alla
1: agilissimi,
0: fine.
1: E sono agilissimi sempre.
0: Sì.
1: Perché a 50 anni giocano a baseball con dei limoni e sono veramente
0: ma
1: agili.
0: Sì, anzi, tra l'altro Ish era stato aggredito da un puma, era stato squartato.
1: sì, una roba che non serve a un cane lì nella
0: trama. Si è ripreso in 4 gol e pac, a posto. Stava per morire, era di nuovo in piedi.
1: Dio mio, leggiamo il libro. Tutti sull'internet dicono leggete il libro, io lo farò a breve.
0: George R. Stewart, secondo me... si è rivoltato nella tomba più volte ad ogni episodio di questo
1: credo davvero
0: Bites.
1: Sentito bestemmiare dalla tomba.
0: Sì, sta ancora bestemmiando secondo me, dicendo mi raccomando la seconda stagione no,
1: no, se la dobbiamo fare buttiamola completamente nel caos e facciamola male.
0: Basta, esatto ragazzi,
1: che fatica. Che finale.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma alla fine di questa 15ª stagione di Saltando lo Squalo.
1: Ah, che tristezza, arrivati in grande stile.
0: Arrivati in grande stile con una serie di me.
1: Con una grande qualità.
0: Esatto. Vabbè, vi abbiamo parlato di Earth Bites, in italiano La Terra sull'Abisso.
1: Traduzione a caso.
0: A caso, tratta da un libro che probabilmente è anche molto bello di George Stewart, che si chiama, ha lo stesso titolo, Earth Bites, del 1949. Ha vinto l'International Fantasy Award nel 1951, quindi in effetti deve essere bello.
1: Chissà, magari ne parleremo in un'altra trasmissione.
0: Sì, sarebbe carino farlo. La serie, prodotta da MGM Plus e Amazon, è una vera schifezza.
1: Guardatela,
0: perché veramente è al limite del grottesco. Cioè
1: fa il giro,
0: non c'è niente che va e bah, vabbè. Manuel, grazie mille.
1: Grazie a te Simone, grazie a tutte e tutti e anche a Kika e Camillo, certo, che purtroppo non sono qui.
0: Esatto, ci ritroveremo nella 16ª stagione l'anno prossimo.
1: Più grandi, più potenti e con ancora roba peggiore.
0: Esatto. Venite a trovarci in festa all'Acquario e restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.
1: Ciao.

Spoiler alert! Spoiler alert!

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Check out. Ew. Il mio amico è nella trappola.
2: Radio Onda d'Urto, riprendiamo la linea.
1: Rilanci nel metallo, dentro quel...
2: E andiamo ad ascoltare per i prossimi 40 minuti.
1: Parla con nessuno, non lo muove mai il culo. Cassa nuova e
2: un po' dei gruppi che affolleranno il palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata a Jean-Luc Stott, la tua compagnia dei gatti neri.
1: Cerchia buchi nei sacchetti della spesa.
2: E quello che sentiamo adesso è Noise Narcos.
1: Scesa, caldo quel monolocale, tanto da togliere il fiato. Centri pieno di contanti, esci bello apparecchiato.
2: Un grande ritorno alla festa di Radio Onda d'Urto sarà sul palco principale il 6 di agosto.
1: Tiene alla sua caffettiera con miscela arabica, ma beve solo Deca. Stacca solo quando intacca un Deca.
3: Oh, ci stai? Sto sotto casa tua, dai, sbrigati.

Così i ministri. I muri di cinta, questa canzone. E adesso andiamo ad ascoltare qualcosa di completamente diverso. Ripassiamo a Sarafine, che sarà sul palco principale della festa di Via Serenissima, la festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto. La serata di Sarafine sarà la stessa dei Faxia, il 7 di agosto.

0: Cambiamo non di molto e passiamo alla serata del 17 di agosto. Ci sarà Disgaccia, Latrell, Ayomik, Mitch, Di Moha, Oti Flame. E quello che sentiamo è Latrell.
1: Io non vale di peggio, a volte manco io so più cosa.
0: In questo featuring con Free 2.

torniamo alla trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto. Un po' dei gruppi che passeranno sul palco quest'estate. E sicuramente un grande ritorno, la penultima sera. Ci saranno gli Zen Circus. Dopo che avevano chiuso alla festa di Radio Onda d'Urto il loro precedente tour e un paio d'anni di pausa. Riascoltiamocela dall'inizio.

Zen Circus che saranno anticipati sul palco da Via dell'Ironia. Eccole ai nostri microfoni.

Via dell'Ironia, queste erano le musiche di Via dell'Ironia che aprirà sul palco la sera del 21 agosto dopo il gruppo Aymara, prima degli Zen Circus. E l'ultima sera invece della Festiera di Onda d'Urto ci sarà Alborosi, 22 agosto.

Così Alborosi in chiusura della festa di Radio Onda d'Urto il 22 di agosto. Ancora qualche brano musicale per conoscere i gruppi e la varietà di musica che popolerà il nostro palco principale. Tra poco Cisco.

E quindi Cisco sarà il 16 di agosto sul palco principale della Festa di Radio Onda d'Urto con Gian Gilberto Monti ad aprire. Quindi una serata un po' più quasi cantautorale. E questo è Cisco, poi Gian Gilberto Monti.

Cisco, a Gian Gilberto Monti, Non cambiamo serata. Stiamo parlando sempre del 16 di agosto e stiamo parlando sempre della festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima. Il sito festaradio.org ha tutte le informazioni. Ricordiamo che consigliamo di raggiungere la festa con i mezzi pubblici, con l'autobus linea 3 in direzione Rezzato e la metropolitana, la fermata Sant'Eufemia Buffalora.

così Gian Gilberto Monti, che sarà sul palco il 16 di agosto, e chiudiamo con la serata dell'11 di agosto, Ernia e Beba. Iniziamo con Beba, con questa Atena, e poi Ernia in chiusura.

tutti per cena ad un tavolo, sì, come un gioco di società. Se sei ricco te la regalano, si pare un gioco sta società. Non ti piacciono i testi dei rapper, ma quello che dicono è solo un riflesso. Ti interessa la vita degli altri più di quella che stai vivendo tu stesso.

0: per favore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky. Non vedo le red flag, quindi me ne assumo i rischi. Pochi amici buoni e troppi ex narcisisti, ma se fai come me li dici.

0: gira male, sono cruel.
1: Era Beba e adesso Ernia. È la serata dell'11 di agosto sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22.
2: Parte del mio gruppo vive ancora di espedienti.
1: Nel mese di agosto a Brescia, in via Serenissima.

0: voglio dare dimmi.
1: Con questo Hernia in featuring di Marracash chiudiamo questa trasmissione che vi ha presentato alcuni dei gruppi e delle canzoni che suoneranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 16 e Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, notizie di questo venerdì 24 luglio. In corso l'autopsia di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto domenica scorsa a Bologna a causa di un violento intervento di polizia. Ieri è stata eseguita un'attacco ossea che avrebbe accertato la morte per soffocamento. Secondo quanto anticipato da alcuni media, emergerebbe una compromissione delle vie respiratorie causata dai 5 lunghi minuti nei quali è stato schiacciato col torace al suolo. Fabio Anselmo, legale dei familiari di Fakir, ha affermato che il volto presenta anche macchie marroni dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre era ancora legato ed è inammissibile, ha detto il difensore, che è stato protagonista anche di altri grandi casi di malapolizia, da quello Cucchi ad Aldrovandi, e ha anche criticato il ministro Piantedosi. Sto leggendo, basito, dice, le sue dichiarazioni. L'ennesimo ministro di questo governo che difende l'operato degli agenti a prescindere. A questo punto mi chiedo a cosa stiamo facendo a fare l'autopsia. Stiamo spendendo inutilmente soldi degli italiani. E rispetto proprio allo spray peperoncino, nuovi video immortalano il momento in cui gli agenti lo utilizzano su Fakir. Il 42enne è già immobilizzato a terra, in posizione prona, e gli agenti sono sopra di lui. Emerge anche come gli stessi agenti abbiano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 hanno risposto che non era disponibile l'ambulanza, col medico arrivò solo successivamente. E da Bologna andiamo a Cosenza per un altro caso possibile di mala pulizia. Qui un 25enne che era già ai domiciliari è morto dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione effettuata dai carabinieri. Si chiamava Mohamed Amin Bassioud e soffriva da anni di depressione. Aveva un appuntamento al Dipartimento di Salute Mentale di Cosenza il prossimo mese. I carabinieri sapevano bene della sua condizione, ha denunciato lo spazio La Base di Cosenza, e questo però non gli ha impedito di chiuderlo in camera da letto, costringendo la madre fuori, nonostante cercasse di forzare la porta, dicono in un comunicato gli attivisti e le attiviste cosentine. E proprio la madre è stata poi trattenuta in casa dopo che Mohamed si è lanciato dalla finestra. Volevo scendere per stare vicino a lui nei suoi ultimi istanti, ma hanno tenuta ferma in casa fino all'arrivo dei soccorsi, non permettendomi di avvicinarmi neanche quando è giunta l'ambulanza. Il ragazzo poi è morto durante il viaggio in ospedale. La procura di Cosenza ha aperto un'indagine. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab el-Mandeb. Gli Stati Uniti hanno bombardato per la 13ª notte l'Iran. Gli attacchi si sono concentrati sulle città meridionali e costiere. Per la prima volta però colpite anche delle province interne. Almeno 4 le persone uccise. Di risposta l'Iran ha effettuato attacchi contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. E andiamo in Palestina, dove la situazione si fa sempre più brutale nei villaggi palestinesi della Cisgiordania occupata. Solo stamattina 4 i palestinesi uccisi dalle forze d'occupazione israeliane durante un attacco di colonia al villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. I residenti palestinesi avevano respinto in un primo momento i coloni, ma dopo mezz'ora hanno attaccato nuovamente la parte occidentale della città, questa volta protetti dai militari israeliani. Durante l'attacco è morto anche un colono. Andiamo all'altra guerra, quella tra Ucraina e Russia. Gelo, Lavrov, Rubio, in quel di Manila, dove restano veti incrociati rispetto al futuro della guerra, ma Zelensky la prossima settimana dice che vedrà Trump negli Stati Uniti d'America. Intanto 6 persone sono morte e 32 ferite dopo un attacco missilistico ucraino ad un'azienda di Kirov. 4 persone invece sono state uccise, 9 ferite dopo un attacco sferrato in questo caso dalle forze russe contro la regione del Donetsk. Vediamo la crisi climatica e agli incendi alimentati da caldo, vento e siccità che stanno colpendo l'Europa meridionale. Migliaia le persone che hanno lasciato le abitazioni soprattutto in Francia e in Spagna, dove in entrambi i paesi è dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Secondo i dati del sistema europeo EFIS, il 2026 è il secondo anno con la maggior superficie percorsa dal fuoco all'interno dell'Unione Europea dall'inizio delle rilevazioni avvenute e iniziate 20 anni fa. Tutto col giornale radio in breve, notizie di questo venerdì, linea che passa adesso allo studio Viola e a Baraonda d'Urto con Ciano Cianotti Tafurelli. Un buon ascolto a tutte e a tutti, il GR torna come sempre alle 17:20.

continuiamo la cavalcata, ormai manca veramente pochissimo all'arrivo, all'inizio della nostra festa dal 5 al 22 di agosto. Beh, una delle serate che io aspetto di più è quella di sabato 8, i 99 Posse e gli Asian Dub Foundation. Andiamo a ripassare un po' ascoltando il live dell'anno scorso dei 99 Posse. Eccoli qua.

Hero. Attenzione, questa non è un'esercitazione. Per i prossimi 3 minuti, ognuno per sé, si salvi chi può.

Mario, so

campano, dormono, sognano, sbadigliano, ridono, battono, arrivano, piangono. La mia tasca un fuoco, le ricopre, sì. La mia tasca un fuoco, le ricopre, sì. Sono i pensieri, sono le idee che mi seguono con suoi giallosini. Senti, i pensieri sono vecchi, perché le figlie sono giovani, gli antichi sono solo appena nati, ma capiti. La mia testa è un po' quella di sopra, sì, e mi sconvolgono più di quanto sto fatto.

Brescia! Benvenute e benvenuti a tutti a chi si colloca altrove. Questi sono i 99 posti. Volevamo dire due cose. La prima, voglio ma ad assentuto che ha combinato la niña! Un altro po' di amore per la niña, per favore! Che ha scassato tutto cose. Poi un'altra cosa volevamo dire. Noi siamo contro il DL Sicurezza da un po' prima che venisse scritto il DL Sicurezza. Noi abbiamo incominciato ad essere contro il DL Sicurezza più o meno nel febbraio del 1992.

sole splende forte a piazza Plebiscito, le si vede il cellulare, sto mezzo tramortito, ero aperto il mio pensiero, non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità e la rabbia, scotennato, i capelli, le cose, retaggio del passato, arriva l'avvocato, sarà presto liberato, sconti il magistrato, l'arresto è confermato, intanto il sole splende a piazza Plebiscito, e io rimango al buio scalpitando, sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, tornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni e con tutti i fratelli, ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono quei fottuti cancelli, rappresaglia, siamo tutti ricchi. Ho sentito nel cuore il vostro amore, la solidarietà, con tutto il suo calore ti possono arrestare là, casa per desire da quello che ti accade ti possono strappare ti, possono picchiare ti, possono umiliare, ma la lotta dei compagni non la possono fermare, nessun magistrato lo può neanche pensare,

0: sentito, ma aiutato, si fotta il magistrato, si fotta la Nato, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato la vostra determinazione. Ma scarcerato e adesso sono uscito di qui, è tutto finito, sono libero. Sono libero.
1: Libero!
0: Libero, libero, libero, libero, libero. Processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da gente che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volti di stato, sono perseguitato, smanio come un dannato, non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì, di essere diventato un fottuto numerino nelle mani dello Stato, 10 estrazioni, chiamate elezioni, non c'è più nessuno, fottuto burattino nelle mani di un bambino che organizza il tuo destino, morto vivo in galera, in stato di libertà, sono libero,
1: libero,
0: sono libero,
1: libero,
0: sono libero, però mi sente schiacciato, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero.

C'è una canzone che tecnicamente è di un gruppo, è stata composta in un determinato giorno della storia dell'umanità, ma da quel giorno in avanti quella canzone è di tutti, un po' come tutte le canzoni, ma questa in maniera speciale. El pueblo unido jamás será vencido.

grazie. La prossima è Povera vita mia. E da quando è stata scritta ad oggi, più o meno 27-28 mila persone sono state ammazzate sul posto di lavoro. Quasi fosse stata una risposta. Di fronte a 27 o 28 mila morti, le chiacchiere vanno improvvisamente a zero. Vado magnato queste cose. Magnato pure Povera vita mia, ti è favorito.

volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti il caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa cuore, non c'è uno è giovane e forte, non tiene problemi col cuore, depressioni, il caldo è una cosa naturale, devo andare a lavorare, c'hai l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassi integrare, se proprio li trovi stronzi ti possono licenziare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio che deve andare, cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come succede ogni giorno a due o tre persone, io sarei il pazzo, mille morti all'anno è guerra per Dio, io sono un pazzo con tutto solo perché fuori c'è la guerra, e me ne vado ancora in giro disarmato.

Sono diventato pazzo, solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa ad ammazzarci tutti e poi giurarci che nemmeno lui è pazzo, pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che non è neanche uno perché sono tanti e sono pure molto ricchi e potenti e spacciati, maledetti siano loro che cazzo li ha votati, avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo al mese e poi parlano di taglio alle spese e ai contributi, i bastardi fottuti, figurati se c'hanno le orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro, per loro se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, è un peccato manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, che comunque hanno risparmiato rispetto ad assumere persone nuove col salario pieno, perché in fondo è questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va al fottuto obitorio, e noi qua dovremmo pure dirgli grazie perché questi a noi ci offrono

volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso e rifletto. In Italia c'è un conflitto, una guerra che fa più di 1000 morti all'anno tra lavoro e malasanità. E dimmi tu se questa qua non è una specie di pulizia etnica, che cos'è, come cazzo si chiama? Quando uno che c'ha soldi può avere tutto e uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale. Quando sta male, se vuol farsi curare deve pagare, solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale. C'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere,

Ci sarebbero così tante cose da dire, da aggiungere, ma non c'è tempo. Quante di voi ricordano Non c'è tempo? Ricorderete che iniziava con un giro di basso esagerato, ci abbiamo qui GRM.

gli occhi nella notte vedo un mondo che non c'è. Quello che mi sta intorno non è mio, non fa per me. Il buio mi circonda, se mi avvolge mi ricorda. Di quando spegnevo la luce da sola volevo tagliare la corda. Trasformare sogni alle passioni metriconi. E quello che Zoom mi ha chiesto, io non volevo sentire ragioni. Ma la notte porta consiglio, neanche uno sbadiglio.

0: grandi mani, ma io non mi sottraggo, almeno ci sto provando.
1: Tempo cerco giovane che non vuoi sbagliare, tempo cerco vecchio che vuoi recuperare, tempo cerco tossico che non so può fare, tempo cerco tempo e tempo non ce ne sta. Siete una mosca, siete una

Il tempo a volte fa proprio così, che quando tu meno te l'aspetti passa e ti ritrovi tu solo a sentire le vocine nel cervello. E tutto quello che pensi così in un momento va in cortocircuito con quello che senti. Mentre tutto questo... Mo in questo momento io ho sentito le vocine nel cervello. Voi siete fortunati che non le sentite. Ma ci sono fortissimo.

Grazie. La prossima è Children of Babylon. E questa sera la cantiamo con i sorrisi delle bambine e dei bambini di Gaza nel cuore e con il loro sangue negli occhi. Non dimenticheremo mai e non perdoneremo mai.

uccide creature in Palestina, mitragliatrice o bomba, una parte stessa fine, creatura irachena, morta a centenar, sotto i bombardamenti, l'aereo americano si tutiena, un figlio che cresce forte e sano, pensa che nel continente africano, mezzo in colonia, va mezzo all'imperialismo, va mezzo con questa strana concezione, socialismo in creatura, morano, e fame, malattia, cocco, bote, e gira pure la polizia, polizia di un governo.

l'Afghanistan e con Parogana e pur Senegal, la padrona del nord fanno guerre e sale chisce, ne palla soffrene, mamma se disperano, con un mamma ne c'è, qua guarda qua qua, senta nove nove posti non si sa niente da fa, credi a noi non è mancanza d'altruismo, la colpa è tuo capitalismo, la colpa è dei padroni, la colpa è l'arrivismo, la colpa è tuo fondo monetario internazionale, la colpa è la banca mondiale, la colpa è

Palestina, creature nate in Bosnia, Donbass, Ucraina, creature di Ruanda, creature dei quartieri. Children of love, children of love, children of the children of the children of love. Non parla di creature, per fobiezza strappagora, ma si tiene se trattando non può fare spacciatore, perché si tengo di diritti, ragazzi, se tu lavoro, non creatura ho bisogno, chiama a me tuo valore, creatura.

E mo trasimmano poche panne perché giove.

pulitana, terrone ignorante, mangia do sapone, lava di pulitante, tornate in una casa felice e contente, ci fate prima maliate e non ne ha avuto niente, però sinceramente dico sinceramente, dopo la mandà, che la macchina va dentro, ma dentro Parlamento, c'è da non sempre a me, dentro Parlamento non ci scordano mai niente, non ci scordano per esempio, ultimamente dalle sbatte sempre a faccia i problemi della gente, allora immediatamente.

Muchísimas gracias. Se siete tutte e tutti d'accordo, noi alzeremmo leggermente i BPM e poi non si torna più indietro. D'altra parte, capacim solamente tarantelle, tarantelle per campà. Voi suonate e noi abballamo. Ma sta musica. A tagagna. Quando la musica

0: dell'elva di vestire l'indefila se vazzine quali uccello se trovi alle negavi bucchinare la gemella con tutte cose belle cravate marinella champagne che darà latticina mozzarella panettone scudatella che calzone ravicella
1: musica
0: panne d'un pacco panella.

dame, dame, dame.

Democrat. La domanda è: lo fermiamo o no questo maledetto treno? Che poi ci dobbiamo occupare del maledetto ponte a stretto giro. We gotta stop this very, very, very, very fucking train.

Grazie Vagliù, siete uno spettacolo meraviglioso, ognuno di voi dovrebbe avere l'opportunità di salire qua sopra per vedersi da questo punto di vista, siete veramente bellissimi e quello che siete per noi è assai complicato spiegarlo con parole. Proviamo con le note.

0: Voi mo ci vedete così sopra questo palco e magari vi state facendo un'idea sbagliata, ma qua su questo palco siamo tutte e tutti laureate e laureati alla University of Secondo Anno, l'università d'Otnim scritta in faccia, dove studiamo.
1: Brescia ci sei? Voglio vedere un mare di mani su! A tempo! Qua, su, ci,
0: su! Solo che le canze panza sa pranuca, capiamo tutte cose.

Allora, durante la storia di questo gruppo si sono verificati, durante l'esecuzione del brano che stiamo per eseguire, pensate che noi ci esibiamo ormai da quasi 35 anni, si sono verificati 5 infarti, 2 ischemie e 7-8 casi di sdoppiamento di personalità. Questo fatto obbliga il ministero, cioè il ministero ci obbliga a fare un piccolo annuncio. I possessori di bypass, i cardiopatici, i psicotici, gli psicolabili, i professori, i possessori di 2 o più personalità, fatta eccezione per la band che ha un permesso speciale firmato da Piantedosi in persona, tutti gli altri sono cortesemente invitati ad abbandonare immediatamente il festival. Chi resta lo fa proprio rischio e pericolo, ricordatevi.

stanno bussando un citofono in maniera molto scostumata. L'ora è tarda, per cui è la polizia. Buttate tutto, subito! Ma su che c'è Madrina già presenta, che ora manca la roba.

Boss, Dipartimento Investigativo, Gruppo Operazioni Speciali, ma neanche il fascino della divisa però. Cioè, nel senso che potete avere tutte le operazioni speciali che volete, ma fascino zero.

0: giorni fila all'ufficio comunale, giù in aria che ho pulito e si è scassato il terminale. Era nuova, che bellezza, ma voleva incorniciare con un balzaio e una senza quella giacca c'ha. Mette bene per casa,
1: giovanotto, documenti,
0: c'ho qualche ricavita in un portamento, preferito che non fotte, si sono sciolto documenti.

0: culo, che pasò?
1: Ai!
0: E diciamo che alla fine dell'estate del 2025 si potrebbe anche dichiarare chiusa una volta e per tutte la stagione degli abusi in divisa, che al di là di ogni altra cosa sono un gesto orribile.

0: giù le mani dagli spazi sociali. A proposito di spazi sociali, abbiamo qui una canzone solo però se vi sentite pronte e pronti. Io vedo già questi cartelli, sento le emozioni che vengono dalla platea e quindi io lo so che siete tutte pronte e pronti, però ci dovreste dare un segnale. Vi sentite pronte e pronti? Perché noi eseguiamo la canzone che narra le gesta del ragazzo che corre. Mi sembra che si sentono pronte e pronti. One more time.
1: E allora ci siamo riascoltati parte del concerto dei 99 Posse alla festa di Radio Onda d'Urto 2025. Beh, i 99 Posse torneranno, ma con gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto 2026, per questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto. Finisce qui questa puntata di Bar Onda d'Urto. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Tra poco la linea tornerà alla redazione informativa. Nel frattempo, come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ci vediamo in festa, ciao.
0: Frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte, oh, perché non la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità, è di una fragilità. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba trono, forse una risata in pace. Non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia e trasforma la tua vita, noto, non lo puoi spiegare, una sorta di apparente.

Radio Radurto 17:20 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo venerdì 24 luglio. Sta tenendo l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna a causa del violento intervento della polizia nel quartiere di Pilastro. Ieri è stata eseguita l'attacca ossea che avrebbe accertato come la sua morte sia arrivata per soffocamento. Secondo quanto anticipato da alcuni media, emergerebbe infatti una compromissione delle vie respiratorie causata dai 5 lunghi minuti nei quali è stato schiacciato col torace al suolo dai poliziotti. Il legale dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, ha affermato anche come il volto presentasse macchie marroni dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene poi, dice il legale, mentre è ancora legato e questo è inammissibile. E sempre Anselmo, difensore tra l'altro di diversi altri grandi casi di mala polizia, da quello Cucchi all'Aldrovandi, ha criticato il ministro Piantedosi. Leggo basito, dice le sue dichiarazioni. Il ministro di questo governo, l'ennesimo che difende l'operato degli agenti, a prescindere, è un'interferenza sull'attività della magistratura. A questo punto mi domando cosa stiamo facendo a fare l'autopsia. Stiamo spendendo, dice, inutilmente i soldi degli italiani. Intanto nuovi video immortalano quello che è il momento nel quale gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino e il 42enne era già immobilizzato a terra in una posizione prona e gli agenti sopra di lui. Emerge anche come gli stessi poliziotti hanno chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 hanno risposto che non era disponibile e l'ambulanza è arrivata solo successivamente. E andiamo da Bologna a Cosenza, dove c'è un altro caso di mala polizia. Un 25enne già ai domiciliari è morto dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. Il suo nome è Mohamed Amin Basiud e soffriva da anni di depressione. Aveva un appuntamento al Dipartimento di Salute Mentale a Cosenza il prossimo mese. Che i carabinieri sapessero delle sue condizioni lo dicono dallo spazio sociale La Base di Cosenza. Questo non ha impedito di chiuderlo in camera con loro, costringendo tra l'altro la madre a restare fuori nonostante cercasse di forzare la porta, madre che poi è stata anche trattenuta in casa dopo che Mohamed si è lanciato dalla finestra. La procura di Cosenza ha aperto un'indagine su quanto accaduto. Avvocati penalisti contro il disegno di legge relativo alla punibilità dei minorenni, presentato ieri in Consiglio dei Ministri. È una modifica che incide in modo radicale il fondamento stesso della giustizia minorile, dicono in una nota alla Giunta dell'Unione Camere Penali, sostenendo aggiunga un tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata dal decreto Caivano e poi proseguita con la prospettata estensione appunto del fermo di prevenzione anche ai minorenni. In questo quadro, la cosiddetta, dicono i penalisti, stretta anti-Maranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Dagli esteri la guerra nel Golfo si allarga al Mar Rosso, dopo Hormuz lo stretto di Bab el-Mandeb con gli Stati Uniti che hanno bombardato anche stanotte, 13ª consecutiva. Gli attacchi si sono concentrati contro le città costiere meridionali dell'Iran, ma anche in alcune province interne. 4 le persone uccise. L'Iran invece dal canto suo ha effettuato attacchi contro basi USA in Kuwait, Bahrain e Giordania. E andando invece in Palestina, situazione sempre più brutale nei villaggi occupati della Cisgiordania. Solo stamattina sono 4 i palestinesi uccisi durante un attacco prima dei coloni e poi di coloni ed esercito d'occupazione nel villaggio di Tel a sud-ovest di Nablus. Anche nella West Bank e altre zone della West Bank si registrano diversi feriti dagli attacchi delle forze d'occupazione israeliane. L'altra guerra, quella tra Ucraina e Russia, 6 persone morte e 32 ferite dopo un attacco ucraino contro un'azienda a Kirov. Sull'altro fronte un attacco ha colpito invece un poligono di tiro privato che ospitava rappresentanti dell'industria della difesa ucraina a Kiev. 10 i morti. 4 persone invece sono state uccise e 9 ferite, sempre da un attacco russo nella regione del Donetsk.
Veniamo ai morti sul lavoro, anche oggi un 18enne morto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Sinfurcao, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Secondo le prime informazioni è stato colpito alla testa da un muletto guidato da un collega. Un altro operaio, 47 anni, è morto invece schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma, stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo quando i supporti hanno ceduto. A chiudere la crisi climatica con violenti incendi alimentati da vento, caldo e siccità colpiscono diverse zone dell'Europa del Sud. Migliaia le persone che hanno lasciato le abitazioni in Francia e Spagna. Emergenza nazionale in questi due paesi. Il più critico in Spagna sta bruciando migliaia di ettari, 6.000 alle porte della capitale Madrid. È tutto col giornale radio in breve di questo venerdì, linea che adesso passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, poi a seguire lo spazio approfondimenti. GR torna come sempre alle 19.20, un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Mezzi pubblici, nello specifico a metropolitana, si raggiunge scendendo alla fermata Santo Femia Buffalora e pochi metri dopo la larga festa di Via Serenissima, dove si svolgerà dal 5 al 22 di agosto la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Oggi intanto apre invece la festa di Liberazione 2026 fino al 2 di agosto. Gli appuntamenti di oggi a partire dalle ore 21, voce e musica per la Palestina. Interverrà Stefano Galieni della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista, Antonella Bundu dell'equipaggio della Fottiglia. Musica poi con Marina Corti e Bruno Podestà, Dario Bersanini e Stefano Giustinelli. Ricordiamo naturalmente la festa di Liberazione 2026 al Parco Urbano di Bovezzo, Parco Urbano 2 Aprile. Tutte le sere a partire dalle 19.30, cucina, bar, dibatti, musica, gazebo con librerie e associazioni. Organizza naturalmente il Partito della Rifondazione Comunista, Federazione di Brescia, lo ricordo, fino al 2 di agosto, da stasera fino al 2 di agosto al Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo. Proseguiamo con gli appuntamenti cinematografici e la programmazione del nuovo Eden Estate. Sala 1, esattamente alle ore 17, la proiezione di Antartica, quasi una fiaba. Poi ancora, sempre in Sala 1, sottotitolato in italiano, Continental 25. Mentre per quanto riguarda il programma dell'Eden Estate, al Parco del Museo di Santa Giulia, in via Museo 81/B, questa sera alle 21.30, Che Dio perdona tutti. Questa è la programmazione cinematografica per quanto riguarda il nuovo Eden. Continuiamo ricordando comunque il cinema. Lo facciamo con Teatro CTM di Rezzato, questa sera alle 21, Il silenzio degli altri. Poi andiamo a Desenzano, Castello di Desenzano del Garda, sempre alle ore 21.30, Il diavolo veste Prada 2. Qualche anticipazione, intanto ricordo a Milano, come ogni sabato alle 18, corteo, l'inganno della tregua, l'eccidio del popolo palestinese continua. Solidarietà che non si arresta. Appuntamento alle 18 ad Affoghi Centro. L'arrivo del corteo è previsto in via Imbonati, piazzale Maciachini. Questo è l'appuntamento per quanto riguarda appunto la solidarietà con il popolo palestinese a Milano. Ricordo invece che domani sabato ci sarà la giornata di chiusura estiva del circolo anarchico Bonometti, presidio sotto il carcere di Cantomombello, a partire dalle ore 11 di sabato mattina. Microfono aperto per portare la solidarietà oltre le mura appunto del carcere bresciano. Alle 13 al circolo Paninata Benefit, il balletto aperto. Poi dalle 15 invece musica, canti di lotta, DJ set, techno fino a sera. Chiudo con un'altra anticipazione, sempre domani 25 luglio dalle 19.30, pasta asciuttata antifascista, organizza l'Ampi della Valle Camonica, Ettore e Marco Giuradei in concerto. Questo è l'appuntamento a partire dalle 19.30 di domani, pasta asciuttata antifascista. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.
1: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

17:35 minuti di venerdì 24 luglio, ben ritrovate, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Iniziamo gli approfondimenti di questo pomeriggio. Andremo innanzitutto a Cosenza, dove un ragazzo di 25 anni, già agli arresti domiciliari, è morto dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. Tra poco con noi ci sarà Vittoria, compagna della base di Cosenza, per fare il punto su questa vicenda. È iniziata, nonostante i posti di blocco, le ordinanze e le altre provocazioni repressive poliziesche, la 10ª edizione del Festival Alta Felicità Venaus in Val di Susa. Dal festival organizzato dal movimento Notav sentiremo Andrea Cegna, nostro collaboratore volontario dell'evento, e Andrea Bonadonna del movimento Notav. Vi riproporremo poi le analisi che la nostra redazione ha raccolto questa mattina sul cosiddetto DDL minori, licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri del Governo Meloni, le analisi di Michele Miravalle, che si occupa di disagio psichiatrico e minorile per Antigone Onlus, e Andrea Savoldi, educatore per la cooperativa Il Calabrone di Brescia, che si occupa di penale minorile. Avremo poi degli aggiornamenti da Nablus, Palestina, Cisgiordania, li abbiamo ricevuti da Fabian Ode, cittadino italo-palestinese che vive a Brescia e collabora con la nostra emittente. E poi l'appuntamento con il podcast di Alessandro Canella, si intitola Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Il podcast è stato realizzato, come dicevo, da Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko, per i 25 anni dalle mobilitazioni contro il G8 di Genova. Questi titoli dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Iniziamo tra pochissimo da Cosenza in Calabria.

0: Radio Nadurto, andiamo a Cosenza, siamo in collegamento con Vittoria, compagna della base. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Ciao, ciao, grazie per questo spazio.
0: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, a Cosenza, Mohamed Amin Bissoud, ragazzo di 25 anni, già ai domiciliari, è morto dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. Io ti chiedo di spiegare a chi ci sta ascoltando cosa è successo, almeno quello che si sa fino ad ora.
1: Sì, allora. Noi ieri appena abbiamo appreso la notizia ci siamo subito recati a casa della mamma di Mohamed per insomma avere degli elementi, perché in realtà si sapeva veramente poco. Un nostro compagno era arrivato sul posto poco dopo che lui insomma si era lanciato, ma ci ha subito detto che i carabinieri presenti facevano veramente scudo per evitare che le persone si avvicinassero, e comunque c'era un clima di altissima tensione. Dopodiché, di fatto, Mohamed è stato portato in ospedale, non sappiamo se era già morto quando è arrivato. Dopodiché, in realtà la mamma è stata, come dire, è stata lasciata lì, cioè questi carabinieri non si sono nemmeno degnati di accompagnarla in pronto soccorso, di dare notizie, tant'è che il nostro compagno ha dato un passaggio poi alla mamma fino in pronto soccorso, dove ha preso insomma della morte del figlio. Insomma la situazione è molto, molto nebulosa, nel senso che di fatto quello che la mamma ci ha raccontato è che Mohamed veniva letteralmente tormentato dai carabinieri. Spesso facevano perquisizioni utilizzando anche violenza, lo malmenavano, facevano proprio degli abusi di potere, anche quando per esempio era con la fidanzata, in momenti intimi, cioè era veramente una tortura, non era semplicemente un controllo in casa che facevano, e ci ha fatto vedere i segni di queste perquisizioni sulla casa, che non risalivano soltanto a ieri. In generale quello che emerge di estremamente grave è che i carabinieri erano perfettamente al corrente del fatto che Mohamed avesse insomma dei problemi psicologici molto gravi. Era tutto riportato nei referti del pronto soccorso, il fatto che ci fossero già stati episodi di autolesione, di tentativi di suicidio, per cui era a tutti gli effetti una persona fragile che andava tutelata in questo senso. Quindi anche una perquisizione come è stata fatta, o addirittura ammanettarlo, sicuramente andava fatto con un protocollo diverso, e questo insomma ci restituisce ancora una volta la superficialità e il dolo anche delle forze dell'ordine nel momento in cui fanno questi interventi. E chiaramente il caso in realtà è molto simile a quello di Fakir a Bologna, no? Cioè stiamo sempre parlando di una persona con un fortissimo disagio psicologico che viene semplicemente represso, e quindi questo insomma ci restituisce proprio l'immagine anche di un ragazzo di 25 anni che ha chiesto più volte aiuto ai servizi sociali, al centro di salute mentale della città. Tra l'altro aveva un appuntamento al centro di salute mentale a distanza di un mese e mezzo, che in una situazione di gravità tale è veramente tantissimo tempo. Per cui ecco, parliamoci chiaro, le istituzioni non l'hanno aiutato, non hanno prevenuto in nessun modo quello che è successo ieri, e quello che è successo ieri è di fatto il tragico epilogo di una storia che poteva difficilmente finire in una maniera diversa. E in questo sicuramente hanno contribuito le minacce e insomma le intimidazioni che ieri i carabinieri hanno mosso nei confronti di Mohamed, tant'è che la madre ci raccontava che lei è stata chiusa fuori dalla stanza, il ragazzo quindi si è trovato da solo con i due carabinieri nella sua stanza, che è giusto precisarlo, noi l'abbiamo vista ieri, è una stanza minuscola, quindi il fatto che lui abbia avuto il tempo ammanettato di prendere e andarsi a lanciare dal balcone significa che i carabinieri veramente non hanno fatto nulla per fermarlo. E in generale appunto la mamma ci diceva che da fuori, dalla porta, lei sentiva, nonostante cercasse di forzare la porta, sentiva i carabinieri insomma minacciarlo, e lei aveva capito che poteva succedere qualcosa di molto grave, perché insomma conosceva bene le fragilità di suo figlio. Per cui tutto questo assume veramente delle connotazioni gravissime, a maggior ragione del fatto che insomma Mohamed era ammanettato nel momento in cui si è lanciato, quindi ancora di più era sotto la diretta responsabilità degli agenti che erano intervenuti.
0: Ecco perché, come dicevi, il caso di Mohammed è simile a quello di Fakir, due persone con fragilità e un forte disagio psicologico, ma purtroppo entrambi i casi hanno anche dei punti in comune con altri casi di violenza e di abusi di polizia che si sono registrati in Italia negli ultimi anni.
1: Esatto, sì, senza dubbio il quadro che appare evidente è che ieri è stato fatto un intervento estremamente delicato, con, tra l'altro non sappiamo con quale motivazione, perché poi di fatto sì, lui era ai domiciliari, però a un certo punto loro l'hanno ammanettato, quindi insomma poi quello che è successo esattamente ancora non lo sappiamo, perché poi non è stato detto assolutamente nulla alla madre. Quindi anche la dinamica della perquisizione stessa è una dinamica strana, su cui chiaramente stiamo cercando di avere più informazioni. E quindi bisogna proprio iniziare parlando della legittimità di questo intervento, ma oltretutto comunque un intervento che andava fatto in una maniera completamente diversa, al limite, come per esempio mobilitando il 118, cioè se si tratta di una persona fragile, di una persona che potrebbe compiere gesti estremi.
0: Ecco, in conclusione ti chiedo anche se ci sono magari già degli appuntamenti, delle iniziative in programma per denunciare questo episodio.
1: Sì, allora, noi abbiamo indetto un corteo per lunedì 27 alle 18:30 che partirà da Via dei Mille, la via dove abitava Mohamed, e insomma chiederemo giustizia, pretendiamo giustizia, vogliamo che la città prenda posizione, perché c'è una città intera scossa per quello che è successo, e abbiamo bisogno di dirlo a gran voce: non vogliamo assolutamente più abusi di potere, non vogliamo più morti per mano delle forze dell'ordine, e vogliamo anche che una situazione come quella di Mohamed venga letta con la lente di uno Stato che è stato completamente assente, e le forze dell'ordine sono, diciamo, la punta dell'iceberg di questa situazione.
0: Vittoria, compagna della base di Cosenza, di nuovo grazie per la disponibilità per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie mille.
2: Prosegue lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, proseguirà andando in Val di Susa a Venaus, dove è iniziato ieri sera il 10° Festival dell'Alta Felicità organizzato dal movimento NotAv. Con noi ci sarà Andrea Cegna, nostro collaboratore, che fa anche il volontario al Festival Valsusino. Intanto la grande opera Caparezza tornerà il 13 agosto da noi alla festa di Radio Onda d'Urto, area feste di Via Serenissima a Brescia, con il suo brano appunto dedicato all'opposizione all'inutile, dannosa e costosa grande opera dell'alta velocità Torino-Lione.

0: È iniziata la 10ª edizione del Festival Alta Felicità in Val di Susa. Noi torniamo a collegarci con la Valle che Resiste e con il festival organizzato dal movimento NOTAV. Con noi c'è Andrea Cegna, nostro collaboratore, che salutiamo e ringraziamo, al quale chiediamo subito di raccontarci. Andrea Cegna collabora anche all'organizzazione, come volontario, all'organizzazione del festival, quindi di raccontarci un po' come sta andando dal punto di vista del festival, poi come ascoltatrici e ascoltatori sanno le ore precedenti l'inizio del festival ieri sera sono state da subito segnate anche da provocazioni repressive e poliziesche che da quel che sappiamo comunque proseguono nel territorio. E quindi Andrea, grazie e ti passiamo subito la parola per farci un po' una panoramica di come procede.
1: Grazie a te, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Onda d'Urto. Allora, il festival è già iniziato ieri, perché quest'anno ha avuto una pre-appuntamento il giovedì con diversi ospiti, tra cui il partito, il B-side partito dello Stato, Johnson Righiera e altri ospiti, ed è iniziato con la notizia di una folle ordinanza da parte della questura che vieta da San Didero a Chiomonte, cioè dall'alta valle alla bassa valle, a diversi chilometri di distanza, la vendita di alcolici superiori ai 21 gradi o di ogni forma di lattina e bottiglia. E questo, come raccontavi te, si inserisce in una più ampia operazione che è tuttora in corso, repressiva, con decine di camionette, posti di blocchi fuori dall'autostrada, sulla strada che da Susa porta a Menaus, insomma, cioè scusa, che dall'autostrada porta a Susa, e questo è quello che succede attorno. In mezzo è già partita l'Alta Felicità a 360 gradi, con i dibattiti di all'arena, con i sound check, con le cucine, con le navette che fanno avanti e indietro non stop. Ci sono già, credo, diverse migliaia di persone, è già praticamente piena, i camper idem, insomma, ed è un continuo afflusso di compagni e compagni che non solo dall'Italia, perché ho sentito parlare già diverse lingue, stanno arrivando a questa 10ª importante edizione di questo che non è solo un festival musicale e culturale, è un appuntamento politico fondamentale per la valle, e appunto per questo anche questo sgambetto, questa questione dell'ordinanza viene vissuta in maniera molto negativa dalla popolazione NOTAV, perché chiaramente è un modo per inficiare il lavoro delle compagne e dei compagni, recando un danno economico a tutte quelle attività che in questi anni hanno appoggiato il festival. Quindi la situazione è un pochettino questa, ma secondo me, per entrare un po' più nel dettaglio oltre la cronaca, se sei d'accordo Michele, ti passerei Andrea, storico compagno del movimento Notave, tra gli animatori e ideatori del festival già dal primo anno.
0: Assolutamente.
2: Pronto?
0: Pronto Andrea, Radio Onda d'Urto. Ciao, innanzitutto grazie della disponibilità.
2: Grande, e un saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Grazie per il supporto, e come ogni volta io non smetto mai di ringraziare, e ogni volta mi stupisco perché comunque sono passati un po' di bresciani anche che si sono fermati nei giorni precedenti all'Osteria La Credenza, che è un altro dei presidi del Buen Vivir, e che dicevano: ah sì, conosco Radio Onda d'Urto, che figo, quindi dai, ci siamo, è una figata.
0: Adesso però parliamo del Festival Alta Felicità, che come diceva Andrea è cominciato ormai, è già nel vivo, è iniziato però anche con delle provocazioni dall'altra parte, da parte della questura. Ti chiediamo ovviamente di commentare queste, ma soprattutto di rilanciare, e cioè di parlare di cosa si propone il popolo NOTAV per questi giorni invece come sua iniziativa.
2: Noi abbiamo un motto in Val di Susa che recita "A sarà dura", no? Perché rimanda alle lotte degli anni 2000, no? Contro i cantieri che stavano aprendo, in particolare qua a Venaus nella battaglia del 2005 che abbiamo vinto, no? Sì, c'era questo slogan: "A sarà dura per voi che dovrete presidiare per anni e anni i presidi e i cantieri con il movimento che vi sta col fiato sul collo" e bla bla bla. Poi l'abbiamo mutuato quando abbiamo pensato al Festival dell'Alta Felicità nello slogan "A sarà fest", perché pensiamo, no, che sia il connubio della lotta nella gioia, nella felicità, dello stare insieme e del condividere questi momenti sia un po' la chiave del successo di una vita vissuta in maniera dignitosa. Ecco, allora a maggior ragione, viste queste ordinanze, possiamo tranquillamente dire che dall'altra parte della barricata non sanno cosa vuol dire fare festa, perché al di là di tutto quello che si può pensare rispetto all'ordinanza e nel merito, no, questa è innegabilmente, come dicevi tu, una provocazione inaccettabile. Una provocazione inaccettabile perché va in qualche modo a cercare di mettere i bastoni fra le ruote a una manifestazione che fa della socialità e dell'impegno la chiave del successo, no? Quindi dello stare bene insieme collettivamente. E chi ha partecipato alla sorpresa di ieri, quindi l'aver iniziato già qualche ora prima, perché ieri ti aveva raccontato Andrea, c'è stato un incipit, un inizio un po' così a sorpresa per farci un regalo per i 10 anni, certo, che già raccontava di questo clima di gioia e di socialità. Ci sono migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone che si stanno divertendo in maniera consapevole, in maniera protagonista e determinata, che vengono non a una kermesse musicale e basta, cosa comunque importantissima per passare una bella estate, però vengono anche con consapevolezza in più, quello di partecipare alla difesa e alla resistenza, alla difesa di un territorio e alla resistenza di un'intera comunità, che si stringe attorno all'idea che forse c'è un altro modo per utilizzare le risorse pubbliche, che forse c'è un altro modo possibile di parlare di progresso, di parlare di futuro, di parlare di piccole opere utili, eccetera, eccetera, eccetera. Non la voglio fare lunga, però è molto importante, e l'abbiamo detto anche nelle conferenze stampa di lancio di questo festival, già essere riusciti ad esserci per questa 10ª edizione è già tanta roba. Siamo partiti, nonostante tutti i blocchi, le provocazioni con i fermi, i fogli di via, le cose eccetera che stanno succedendo, e noi possiamo tranquillamente dire che è già un successo, che già la riuscita del festival è nella partecipazione di decine di migliaia di persone. Poi io spero che nell'affrontare le prossime giornate, i prossimi impegni, ricordiamo sempre che il movimento NoTav all'interno della 3 giorni dell'Alta Felicità organizza sempre una serie di iniziative politiche, dai dibattiti fino anche alle marce, per portare la gente a vedere la devastazione dei cantieri e la devastazione ambientale dei promotori di un'opera assurda. Ecco, dicevo, all'interno di queste giornate, questi momenti, questa storia più che trentennale di resistenza che poi è diventata, a me non piace parlare di modelli, non mi piace parlare di esempi, a me piace parlare invece piuttosto che di esperienze e di speranze. Ecco, questo è il movimento NoTav. Sono delle esperienze, perché ci sono i sentimenti, le biografie, le biologie, i corpi e i sentimenti delle persone. Siamo stanchi di essere soltanto spettatori, vogliamo riprenderci il nostro futuro una volta in più, e se lo riusciamo a fare nella festa, nella lotta, nella consapevolezza e nel protagonismo collettivo, è tanto, tanto, tanto di guadagnato.
0: Grazie mille, Andrea.
2: Grazie a voi, un abbraccio e un saluto a tutti fra le sorelle della comunità di Radio Onda d'Urto. Ciao.
0: Grazie, ciao Andrea, grazie mille.

al mare. Respiro, fai un tiro. Respiro, fai un tiro. Respiro, fai un tiro. Respiro.

0: Sono le 18, lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di venerdì pomeriggio prosegue con Respira di Dmoa e Aio Mitch, due trapper bresciani che si esibiranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno, la 34esima edizione, il 17 di agosto, e ci introducono in questo caso alle analisi che abbiamo raccolto, la nostra redazione ha raccolto stamattina, sul nuovo pacchetto, il settimo pacchetto sulla cosiddetta sicurezza, licenziato dal governo Meloni in 4 anni, quello licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo prima l'intervento di Michele Miravalle e sentiremo poi anche Andrea Savoldi ai nostri microfoni proprio su questo tema.
1: Abbiamo raggiunto telefonicamente Michele Miravalle dell'associazione Antigone, lui si occupa di disagio psichiatrico e minorile. Buongiorno, buongiorno Michele.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ieri il CDM ha varato quello che molti quotidiani definiscono la norma antimaranza. Io personalmente la definirei una norma anti-minorile, perché questo disegno di legge prevede modifiche in materia di imputabilità proprio dei minori, un provvedimento che interviene sull'articolo 98 del codice penale, introducendo la presunta capacità di intendere e di volere del minore che commette un reato fino a prova contraria. Praticamente viene invertito l'onere della prova, è così, no Michele?
2: Sì, esattamente così. Questo provvedimento è l'ultimo atto di quella che definirei, non saprei in altri termini, se non una guerra ai giovani, una guerra a tutti coloro che magari provano anche a contrastare le politiche di questo governo. È una guerra ai giovani che in realtà è iniziata da subito, da quando si è insediato questo governo, perché lo ricorderete, uno dei primi decreti era il famoso decreto rave contro chi organizzava e partecipava ai rave party. Poi è arrivato Caivano, che ha drammaticamente peggiorato le condizioni della giustizia penale minorile, ha portato per la prima volta nella storia il sovraffollamento negli istituti penali per minorenni, nelle carceri minorili, e oggi questo è l'ultimo atto. Nel merito, in realtà, c'è molta retorica e molto populismo in questo decreto. Nella sostanza poi in realtà è, come hai detto bene, non c'è stato, come sembrava da subito, un abbassamento dell'età dell'imputabilità, nel senso che l'età dell'imputabilità rimane fissata a 14 anni, quello come previsto dalla legge italiana finora. Qualcuno, e ci sono proposte di abbassamento, ma per fortuna, dico io, questo decreto non va a toccare quel limite, ma fa una cosa, cioè inverte appunto l'onere della prova. Che cosa significa? Che fino ad oggi era il giudice a presumere che il minore tra i 14 e i 18 dovesse essere dimostrata la sua capacità di intendere di volere, il suo grado di maturità, la sua consapevolezza nell'aver commesso un reato. Adesso sarà questa dimostrazione, questa prova non dovrà più essere raggiunta, e quindi fino a prova contraria il minore sarà considerato capace e maturo.
1: Naturalmente dicevi di fatto è un odio, diciamo così, nei confronti dei giovanissimi da parte di questo governo. Secondo te perché se la pigliano così tanto con questi giovanissimi?
2: Perché probabilmente è più facile la repressione che la comprensione. Questa è una cosa vecchia come la storia del mondo: è più facile evitare di comprendere e di voler affrontare per davvero alcuni fenomeni sociali che stanno avvenendo. Penso alla questione dell'integrazione lavorativa ed economica delle persone migranti nelle nostre città, a una questione di integrazione culturale delle seconde generazioni. Sono tutti fenomeni che il nostro paese, come tanti paesi dell'Europa, stanno affrontando. Puoi decidere se affrontarli con gli strumenti tipici dello Stato sociale, di quello che veniva definito un tempo del welfare, di un approccio culturale aperto, oppure puoi decidere, come sta decidendo questo governo, di scegliere la strada della repressione. È una strada che forse a livello di propaganda e di voti è più facile, ma è una strada profondamente sbagliata e soprattutto che non risolverà proprio nulla. E questo è il nodo e la retorica populista che c'è dietro questi provvedimenti.
1: Un altro aspetto, Michele, secondo me è il fatto che andrà a colpire soprattutto giovani, giovanissimi, di seconda generazione, giovani, giovanissimi di origine migrante, che molto spesso esprimono forte disagio.
2: Sì, questo è sicuramente. In generale le misure penali, il diritto penale è per sua natura selettivo, solo formalmente colpisce tutti in maniera uguale. In realtà lo sappiamo, soprattutto alcune norme colpiscono in maniera selettiva determinate categorie che sono determinati gruppi sociali, che sono i gruppi sociali considerati i pericolosi. Anche questo uso di questi neologismi, i maranza, no? Evocare linguaggi di chi appartiene a quei gruppi è per forza pericoloso, è per forza un pericolo pubblico. Certamente le seconde generazioni sono un grande tema, soprattutto nei contesti più grandi delle grandi città, e probabilmente anche quei gruppi sociali nei confronti dei quali lo Stato, l'autorità pubblica è più in difficoltà, perché non riuscendo a garantire loro, ad esempio, un'inclusione scolastica, un'inclusione lavorativa, una capacità, pensiamo al diritto alla cittadinanza, probabilmente se noi decidessimo finalmente di rendere il nostro paese un po' più moderno e di dare la cittadinanza in presenza di alcuni requisiti a chi magari è nato qui, perché poi questi giovani di seconda generazione sono persone nate in Italia spesso e volentieri, probabilmente quello già sarebbe un segnale di inclusione. Noi evitiamo invece di utilizzare quei segnali di inclusione e preferiamo mandare dei messaggi molto chiari, cioè voi non siete graditi, voi siete pericolosi e quindi contro di voi dobbiamo usare gli strumenti repressivi a nostra disposizione.
1: Michele, una domanda secondo me un po' complicata: come Antigone, come società civile, cosa possiamo fare?
2: Allora, come Antigone, insieme a Defense for Children, insieme a Libera, tante altre associazioni di terzo settore, noi in realtà è da un po' di mesi che abbiamo acceso una luce su quella che è la giustizia minorile, perché proprio nell'ambito di tutte le cose di cui ci occupiamo abbiamo visto l'involuzione peggiore, l'abbiamo vista proprio sulla giustizia minorile, e quindi un mese fa abbiamo lanciato gli stati generali della giustizia minorile. Abbiamo messo insieme diversi tavoli di confronto anche con molti operatori che lavorano per i dipartimenti di giustizia minorile, lavorano e rappresentano la faccia migliore, no, dell'autorità pubblica in quei contesti. Sono 600 esperti che si stanno confrontando. A novembre presenteremo quindi un documento, una sorta di manifesto molto concreto, molto anche con alcune richieste molto pratiche, e proprio ieri, alla luce del decreto, abbiamo invitato il ministro Nordio e la presidente Meloni ad esserci, a confrontarci con noi in quell'occasione della presentazione pubblica, perché noi crediamo, e non lo crediamo noi ma lo credono, insomma, quei 600 esperti che partecipano ai lavori dei tavoli, che attraverso l'applicazione di quelle proposte allora sì che possiamo tornare ad una giustizia minorile davvero nel solco della Costituzione. Finché faremo provvedimenti manifesto, finché urleremo alla luna, non risolveremo niente e renderemo semplicemente questa società un po' più cattiva, un po' più impaurita e ancora più divisa di quello che è.
1: Tu hai citato la Premier Meloni, l'affermazione che ha fatto, naturalmente, ricordando appunto che il CDM aveva approvato questa norma, una dichiarazione secondo me molto molto forte: chi sbaglia appunto paga, anche se minore, è la frase che lei ha sostenuto, spiegando appunto la bontà di questa norma. Secondo me è un'affermazione che non può esistere.
2: Ma peccato che sia un'azione dal punto di vista, al di là di lontano di un giudizio politico, ma anche abbastanza come dire inutile la palestiana, nel senso che non è che oggi ci sono questi livelli di impunità nei minori, anzi i dati ci dicono il contrario, i dati ci dicono di una delinquenza, di una criminalità legata ai giovani tendenzialmente stabile negli ultimi anni, anzi alcune in alcuni casi, in alcune zone del paese anche in diminuzione. Quelle sono le tipiche frasi di chi non vuole in realtà risolvere nessun problema, di chi vuole solo tenere alta, diciamo, la palla della propaganda politica. Ad oggi nessun minore che venga denunciato o nessun minore che commette reati, come dire, è impunito. Esistono dei processi, esistono dei procedimenti, esistono dei professionisti. Il punto è che quei processi, quei professionisti lavorano nel solco di una tradizione, di un modello che era un modello di eccellenza a livello mondiale, che era quello della giustizia penale minorile in Italia, che sapeva, consapevole del fatto che stiamo parlando di ragazzi di 16-17 anni, che la sola repressione non sarebbe servita a nulla e che quei ragazzi facilmente anzi avrebbero peggiorato la loro situazione. Questo è un altro dato molto preoccupante. Chi risposte esclusivamente repressive, che non si occupano ad esempio di reinserire nella formazione, con l'educazione, con il lavoro, questi ragazzi producono semplicemente le persone che quando diventano maggiorenni tornano a commettere reati, magari più gravi di quelli che avevano commesso da minori. Questo è il grande rischio che noi ci accogliamo nel momento in cui votiamo provvedimenti come questo, ma ahimè questa destra fa finta di non saperlo e non capirlo, perché preferisce la propaganda.
1: Grazie a Michele Miravalle dell'associazione Antigone, si occupa di disagio psichiatrico e minorile. Grazie per la disponibilità, Michele.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
3: Piove fuori dentro, solo il cielo può fermare da tanta voce.
0: Quella di Michele Miravalle, che abbiamo appena ascoltato, non è l'unica voce che la nostra redazione ha raccolto per commentare il DDL minori, il settimo pacchetto tra virgolette sicurezza in 4 anni del governo Meloni, che in questo caso se la prende con i minorenni e decide che saranno imputabili anche i minori tra 14 e 18 anni penalmente. Noi abbiamo intervistato anche Andrea Savoldi, che è un educatore della cooperativa Il Calabrone di Brescia, si occupa proprio di penale minorile. Lo sentiamo tra pochissimo. Questo che sentite in sottofondo intanto è il trapper Latrell, che suonerà il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Guardiamo in faccia se...

0: Con noi al telefono c'è Andrea Savoldi, educatore, si occupa di penale minorile per la cooperativa Il Calabrone di Brescia. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao, grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, proprio dalla tua esperienza volevamo capire che cosa può modificare, cosa può succedere ai minori, visto appunto il nuovo disegno di legge del governo che prevede di fatto la punibilità del minore che commette un reato fino a prova contraria. Lo ricordiamo, viene invertito l'onere di prova con questa nuova norma. Finora il giudice infatti doveva accertare caso per caso se il minore fosse capace di intendere di volere.
1: Allora, distinguerei due livelli. C'è un livello educativo sul quale posso parlare come operatore, come educatore che si occupa di ragazzi e ragazze che stanno svolgendo un percorso nel penale minorile, e poi c'è un discorso più ampio che è comunque intrecciato col primo, che è quello politico, di cosa vuol dire questo disegno di legge in questo momento storico. Quindi dal punto di vista educativo le cose cambiano relativamente, il nostro lavoro è sempre un lavoro individualizzato, sartoriale, che accompagna. Per fortuna è stata minata ma non smantellata la 448 dell'88 in termini di attivazione di un percorso di messa alla prova e di estinzione del reato. È stato un po' martoriato l'impianto che prevede appunto che per alcuni reati, per alcuni soggetti che commettono quei reati, la messa alla prova possa essere messa in discussione sulla possibilità quindi di essere riconosciuta e attivata. Il nostro lavoro non cambia, ecco, noi comunque continuiamo a intercettare questi ragazzi, queste ragazze, fare i lavori di significazione del percorso, significazione di quello che può essere la commissione del reato e trovare dei modi per accompagnarli da un punto di vista educativo verso delle alternative e delle crescite personali. Quindi su questo non mi esprimo. Da un punto di vista politico sicuramente è un disegno di legge che va a acuire quelle che sono le pene per i più fragili, i più deboli, i più marginalizzati. Adesso oramai il termine maranza è qualcosa che abbiamo imparato a conoscere senza sapere bene cosa voglia dire fino in fondo, e il fatto stesso che questo disegno di legge sia stato chiamato dai giornali come appunto disegno di legge anti-maranza fa sì che si vada ad accentuare quello che è il tema, ossia questi giovani ragazzi con background migratorio che vengono stigmatizzati come appunto piccoli criminali in fieri che costituiscono un inciampo per la nostra società, per il buon costume, e questo fa problema perché si crea una polarizzazione di sguardi senza sapere bene e conoscere bene la portata del fenomeno, che ha delle interconnessioni su piani di senso e di significato, ma di stessa attivazione, di stessa parlo di emulazione, non è emulazione, proprio di riconoscersi in qualcosa, in un restare barbari che per citare, non so, ti ricordi come si chiama il libro?
0: Non mi ricordo, no.
1: Accidente, ti deriva Prodi, vabbè, è un mi verrà in mente. Però questo per dire che comunque tutta la cultura che si sta creando va a far sì che un minore che non si trovi nelle condizioni di dimostrare che la sua responsabilità è accidentale rispetto al percorso di crescita che sta facendo, con un punto di partenza, con biografie che possono essere appunto molto complicate e che può dar prova di possibili fughe, latitanze, perché non è in grado di mantenere un comportamento che possa riconoscere le possibilità di un percorso di un certo tipo, comunque prevedono carcerazioni, quindi sovraffollamento della popolazione carceraria. E di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di quelli che tecnicamente si chiamano minori stranieri non accompagnati, quindi giovani maschi di origine per lo più magrebina in quest'ultimo periodo, che si trovano quindi a comporre la popolazione carceraria perché sono il problema sociale, perché comunque sia il governo va a individuare in quello che è i flussi migratori perché non regolamentati, il problema della società, tutti i mali della società arrivano ancora lì. Questo governo, sì, sicuramente accentuato, è una storia che getta le sue radici ben più in là nel tempo. E quindi questa è la cosa che preoccupa di più, il fatto che il minore tra i 16 e i 18 si trova ad avere al massimo un quarto della pena tolto, invece che un terzo come è tra i 16 e i 14, quindi comunque gli si riconosce sempre di più come dei piccoli adulti, perché se tu sei povero, senza una famiglia, senza legami sociali e hai 16 anni, sei cresciuto un po' per strada, non ti voglio accompagnare, ma voglio semplicemente metterti da parte,
0: condannarti,
1: polvere sotto il tappeto. Questo è il problema, questo è quello che si sta osservando e questo è quello che sempre di più porta questo governo ad attuare, e questo fa problema. Quindi da un punto di vista educativo io continuerò a lavorare con ragazzi e ragazze, e mi importerà ben poco se li chiamano Maranza o altro. Io lavoro in modo individuale, con nomi, cognomi e traiettorie, tragitti e biografie. Da un punto di vista politico fa problema.
0: Andrea, hai detto e l'hai ricordato tu, soprattutto ad essere colpiti saranno minori di probabilmente seconda generazione, comunque minori di origine in questo istante maghrebina per lo più, che di fatto sono a disagio nella nostra società, perché è la nostra società incapace in qualche modo di accoglierli e di capire quali sono i loro problemi.
1: È una società che è messa a disagio. È messa a disagio perché si decostruisce quello che è anche una nostra visione coloniale di quello che è l'alterità. E noi siamo messi a disagio. Il disagio abbiamo imparato a curarlo reprimendolo, questo disagio. Lo reprimiamo se è malattia con il farmaco che ne annulla il sintomo, e trattiamo allo stesso modo quello che ci sta mettendo a disagio. Per cui se queste seconde generazioni così chiamate, chi ha background migratorio, chi arriva da contesti di provenienza che appunto hanno un passato coloniale, ci fanno problema, costituiscono davvero quell'oggetto da quale vogliamo distogliere lo sguardo, e per distogliere lo sguardo non ci mettiamo in discussione noi come società, come modello di culturale, valoriale, ma cerchiamo di circoscrivere, concentrare quello che è il problema e cercare di appiattirlo o annullarlo, reprimerlo, nasconderlo, mentre mentre forse il percorso sarebbe proprio di cambiare sguardo e far sì che non ci sia più un noi e loro, ma solo un noi.
0: Grazie Andrea.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per la disponibilità.
1: Buona giornata.
0: Anche a
1: te.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Io ricordo che con noi c'era Andrea Savoldi, educatore, si occupa di penale minorile per la cooperativa Il Calabrone di Brescia.
2: Cambiamo argomento, spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto del venerdì pomeriggio. Ascoltiamo prima un brano musicale, i 47 Soul featuring Shadia Mansour, tutti artisti palestinesi, Border Control. E poi andremo proprio in Palestina, dove nelle ultime ore si sono verificate pesanti, violente aggressioni da parte di colonie militari israeliane, soprattutto nell'area di Nablus in Cisgiordania. Abbiamo ricevuto degli aggiornamenti da Fabian Odet.

0: Radio Onda d'Urto, 18:25 minuti, aggressioni violente di colonie militari israeliani nei confronti di palestinesi nell'area di Nablus nelle ultime ore. Ne abbiamo già parlato questa mattina insieme a Damiano Censi, coordinatore del progetto di Mediterranean Saving Humans in Cisgiordania, in Palestina. Ora abbiamo ricevuto aggiornamenti da Fabian Odeh, cittadino italo-palestinese che vive a Brescia ma viaggia spesso in Cisgiordania, in Palestina, anche per lavoro. Collabora con la nostra emittente, infatti ci ha mandato degli aggiornamenti che ascoltiamo subito.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, mi trovo nella zona di Nablus, nel nord della Cisgiordania, e volevo dare qualche aggiornamento sulla situazione nella zona di Nablus dove mi trovo. Al momento mi trovo nel villaggio di Kariut, vicinissimo alle zone molto critiche in questo momento. C'è stato un rapido deterioramento della situazione della sicurezza nelle ultime 48 ore. L'area di Nablus risulta particolarmente colpita. Questa mattina ci sono stati scontri e violenze da parte dei coloni israeliani nel villaggio di Tel. Purtroppo ci sono 5 martiri palestinesi tra la popolazione che ha cercato di difendersi contro l'attacco dei coloni. La cosa è diventata all'ordine del giorno. La popolazione civile palestinese è sotto molta pressione. Negli ultimi giorni ci sono stati anche diversi altri episodi. Ieri, ad esempio, ci sono stati 3 vittime nella Cisgiordania, sempre nella zona nord. Ragazzi di Beit Furik sono stati uccisi a mano dell'esercito israeliano, e anche uno nella zona di Jenin. Quindi si parla di almeno 8 vittime nelle ultime 24 ore, 8 martiri palestinesi a causa dell'incremento degli attacchi dei coloni e dell'esercito israeliano contro la popolazione. Questa mattina la città di Nablus è stata completamente chiusa, tutti gli ingressi e le uscite sono bloccate da parte dell'esercito, e i checkpoint quindi sono stati

a pratiche consolidate di incendi alle case, ai terreni e all'infrastruttura palestinese. Ci sono tantissime minacce dirette agli abitanti dei villaggi palestinesi e tutto questo ovviamente assistito dall'esercito israeliano. C'è una progressiva appropriazione delle terre dei palestinesi, si è visto un caso molto importante nel villaggio di Jalud che si trova qua vicino. In questo villaggio da una settimana è stato installato un avamposto israeliano vicinissimo alle case dei palestinesi all'interno del villaggio. Due delle case dei palestinesi sono state circondate, minacce dirette di morte agli abitanti di queste due case. Hanno poi interrotto la fornitura di acqua, di cibo e di elettricità. La famiglia composta di quattro persone si è trovata isolata e purtroppo ieri la famiglia è stata costretta ad abbandonare la propria casa, che peraltro si trova all'interno delle aree B, quindi sotto controllo amministrativo palestinese. Non c'è stato nulla da fare, la protezione civile palestinese ha cercato di intervenire, le ambulanze dei villaggi vicini hanno cercato di raggiungere le case prese di mira, ma purtroppo sono stati impediti di raggiungerla da parte dell'esercito israeliano, che era lì a protezione dei coloni, che poi alla fine sono entrati nell'abitazione e le hanno occupate. Tutto questo si somma a una situazione molto difficile dal punto di vista economico che la Palestina sta vivendo in questo momento. L'economia palestinese risulta soffocata da una disoccupazione molto alta a causa delle politiche dell'occupazione. Tantissime perdite di posti di lavoro dei palestinesi, economia in ginocchio e l'autorità nazionale palestinese fa fatica a pagare gli stipendi ai propri dipendenti. E ovviamente si somma questo a una grave crisi di carburante che si trova oggi in Cisgiordania, dove è diventato quasi impossibile trovare il gasolio e la benzina. Tantissime e lunghissime code dai benzinai per recuperare carburante e questo è a causa di una limitazione del sistema bancario israeliano, che non vuol più ricevere contanti in shekel israeliano, che è la valuta utilizzata anche da parte di palestinesi per il pagamento del carburante che purtroppo in Palestina si compra da Israele. La situazione è diventata molto pesante, tutto parte ovviamente di un progetto molto ben definito di transfer dei palestinesi e rendere le condizioni di vita quasi impossibili, cosa che si legge su tutti i checkpoint, dove grandi scritte in arabo da parte dell'esercito e da parte dei coloni sono evidenti su tutti i checkpoint palestinesi. Oggi la scritta riporta: non c'è futuro in Palestina. È un invito esplicito ai palestinesi di lasciare le proprie abitazioni, le proprie terre che oggi non riescono più a raggiungere. L'economia quindi ne risente in maniera pesante e questo fa sì che tanti giovani palestinesi cercano oggi di lasciare la propria terra, lasciare le proprie possibilità in Palestina per cercare fortuna altrove. Diciamo che serve che ci sia una mobilitazione protezione della popolazione palestinese in questi giorni. Si dà un po' meno evidenza a quello che

sta accadendo sia nella Cisgiordania ma anche nella striscia di Gaza dove il genocidio continua. La pulizia etnica però in Cisgiordania è un qualcosa che sta prendendo sempre più forma, è sempre più evidente in pratiche quotidiane di coloni che aggrediscono la popolazione, di economia che è sempre più in ginocchio, di politiche di transfer dei palestinesi, di abbandono dei palestinesi delle proprie terre, così come è avvenuto nel 48 nella Nakba palestinese, dove si diceva i palestinesi hanno abbandonato le proprie terre volontariamente. Nessun palestinese abbandona le proprie terre se non quando sente la propria vita in pericolo, sente che non ci sono più le condizioni economiche per poter fare una vita dignitosa. Si spera questa situazione possa attenuarsi, che ci sia più protezione, più movimento, più mobilitazione per i palestinesi che oggi si trovano in grandissime difficoltà all'interno della Cisgiordania.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 18:35, proseguiamo lo spazio approfondimenti con un appuntamento in questa settimana fisso, il podcast Avevamo ragione noi di Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko, a 25 anni dalle grandi mobilitazioni contro il G8 di Genova, luglio 2001. Ci ascoltiamo intanto i 99 Posse, i nostri amici e compagni che torneranno a suonare alla nostra festa estiva di autofinanziamento, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. I 99 Posse suoneranno l'8 agosto in una serata da non perdere, perché nella stessa sera ci sarà anche il concerto degli Asian Dub Foundation, 8 agosto a Brescia, area feste di Via Serenissima, alla festa di Radio Onda d'Urto. Questa è per Genova, mai più io sarò saggio, 99 Posse, poi le podcast di Alessandro Canella.
1: Antico il mio sospiro, eclissi d'ogni pianto, ti

0: avevamo senz'altro ragione.
1: Certamente avevamo ragione noi,
2: certamente non abbiamo sbagliato, questo è sicuro.
3: Noi oggi possiamo rivendicare il fatto che avevamo ragione.
4: Purtroppo, diciamo, avendo solo ragione, ma senza essere riusciti poi a cambiare la società.
5: Quello che fa star male è quando ti dicono avevate ragione. È la cosa peggiore che ti può succedere, anche se vuoi un primo momento da soddisfazione. Oggi tante persone dicono avevate ragione.
6: Quel movimento aveva ragione, continua ad avere ragione.
7: Siamo tutti d'accordo, il movimento No Global aveva ragione. La sua analisi sulla società, sulla politica, sull'economia era corretta e anzi in molti casi è stata profetica. La crisi climatica, la guerra, le disuguaglianze, la precarietà del lavoro e delle vite, le tecnologie. Sono moltissimi i campi in cui il movimento altermondialista ci aveva visto giusto. Dopodiché, come hanno osservato tutti i protagonisti di quella stagione che abbiamo intervistato, ce ne facciamo poco della ragione in un mondo che va ferocemente nella direzione opposta a quella sperata, toccando vette di distopia. Cosa sta succedendo oggi? Ce lo sintetizza Marco Bersani, coordinatore di Attac.
4: Stiamo assistendo alle convulsioni della fine dell'ideologia della globalizzazione liberista. Tutto quello che avevamo detto di fatto è successo e oggi la globalizzazione liberista è in una fase di convulsioni irrimediabili. La diseguaglianza sociale non è mai stata così ampia nella storia dell'umanità. La crisi ecologico-climatica è oramai un fatto certo, quotidiano, che investe direttamente la vita delle persone. La crisi economico-finanziaria è ormai un insieme di bolle che stanno in piedi sostenendosi l'un l'altra, ma pronte a scoppiare in qualsiasi momento. La democrazia è diventata un incidente di percorso della storia ed è progressivamente sottratta. Di fronte a queste crisi e contraddizioni, il modello capitalistico reagisce dentro un'unica direzione, cioè invece di prendere atto dell'insostenibilità ecologica, sociale, ambientale di questo modello, reagisce come quel passante che quando cammina trova una lattina sul marciapiede, gli viene istintivo dargli un calcio e la spinge 3 metri più avanti, poi però se la ritrova e quindi gli dà un calcio e la spinge più avanti. Ecco, il modello capitalistico sta facendo questo, cioè sta cercando di rinviare la presa d'atto della sua crisi definitiva. E come lo fa questa volta? Rompendo tutti gli schemi e gli ordini internazionali che avevano contrassegnato la fase della globalizzazione liberista, che la messa in crisi dell'ONU, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, eccetera, eccetera, eccetera, segnalano che siamo dentro una fase, io credo, epocale, cioè di cambiamento epocale, dove non c'è più l'idea di un pianeta, diciamo, con un governo condiviso, che ovviamente era il governo dei grandi poteri finanziari e industriali, quindi che a noi non andava bene, ma che era in qualche modo in parte condiviso. E dentro questa fase di ristrutturazione completa il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Nel suo saggio Realismo Capitalista, Mark Fisher riprendeva una frase del filosofo Frederick Jameson: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Oggi che il capitalismo è alle convulsioni finali, il rischio è che trascini il mondo a fondo con sé. Chi ha vissuto la stagione del movimento No Global e chi è nato dopo ma si batte ancora oggi per un mondo diverso non può accettare passivamente questo epilogo. È per questo che Vittoria Agnoletto, che da portavoce del Genoa Social Forum fu protagonista di quella stagione, riflette sui concetti di egemonia culturale e di responsabilità.
3: Siamo riusciti a mettere in discussione la narrazione neoliberista, la sua totale egemonia. Non siamo però riusciti, in termini gramsciani, a costruire un altro tipo di egemonia. E quindi che cosa accade? Che oggi il potere ha sempre meno a sua disposizione una giustificazione teorica, culturale e quindi etica per motivare le scelte che vengono compiute. quella copertura l'ha persa, sono miliardi le persone che non credono più a quel racconto, e di conseguenza, avendo perso fortemente consenso, spinge l'acceleratore sulle strategie repressive e sulla restrizione degli spazi di democrazia. E questi due fenomeni strettamente legati tra di loro viaggiano specularmente alla perdita di potere dal punto di vista dell'egemonia culturale. Questo significa che andiamo e siamo dentro un momento drammatico della storia, no? Perché l'accelerazione è tutto sulla repressione, e nel nostro campo c'è invece difficoltà a far uscire la nostra analisi e quindi il nostro racconto, la nostra visione della storia dalle bolle dentro le quali ci muoviamo. Dobbiamo avere come obiettivo quello di vincere prima di tutto sul piano culturale. Se vinciamo lì, poi dopo i passaggi successivi sono più facili. Avevamo ragione, è importante, ma non può essere un atto autoconsolatorio. Proprio perché noi allora avevamo ragione, ancora oggi abbiamo enormi responsabilità, perché noi non siamo stati convertiti sulla via di Damasco, noi avevamo capito dove si stava andando, e quindi vuol dire che abbiamo gli strumenti culturali per condurre la battaglia che è necessaria.
7: Alcuni di coloro che scesero in piazza allora non hanno rinunciato a sperare che rinasca un movimento capace di mettere in discussione il sistema dominante, a sperare che i cittadini abbiano un risveglio per scongiurare il ripetersi del copione dell'orrore vissuto a metà del Novecento. È su questi temi che riflette Don Vitaliano Della Sala.
5: Non è un'epoca di cambiamenti, stiamo vivendo un cambiamento di epoca, ci stiamo dentro. Io vedo che però nelle piazze piene per difendere i diritti dei palestinesi, quei giovani che si dicevano disinteressati, e invece quando ci sono argomenti concreti su cui discutere, per cui combattere, ecco, scendono in piazza oppure usano i social. Io, come dire, spero che questo sia veramente il futuro. Oggi c'è un problema in più rispetto a Genova, è la crisi della democrazia ed è il sorgere, no, di autoritarismi. Non voglio fare un paragone brutto, no? L'Europa ha dovuto vivere il nazismo per avere uno scatto di orgoglio, per appunto conquistarsi 80 anni di pace più o meno, no? Eccetto la Jugoslavia, conquistarsi il progresso, eccetera. Io spero che rinfaviamo prima di ripetere un'altra forma di sovranismo, nazionalismo, non so come chiamate, ma comunque di non ripetere l'errore che un centinaio di anni fa in Europa abbiamo fatto scegliendo l'autoritarismo. No, siamo a questo punto. Io immagino che la storia, l'ultimo secolo, insomma quello appena vissuto, ci abbia insegnato tanto, e immagino veramente in uno scatto d'orgoglio prima di fare l'errore dei nostri antenati.

0: Nelle puntate di questo podcast abbiamo cercato di passare in rassegna le principali tematiche di cui si occupava il movimento No Global, ma anche le sue proposte e soprattutto i suoi metodi. Il senso di questa ricostruzione è ragionare su cosa c'è stato di buono, cosa non ha funzionato, cosa può essere ripreso perché è utile al presente. La memoria non è un esercizio vuoto, è un'azione che serve al presente, come ci ricorda il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
1: Basta leggersi i documenti del luglio 2001, ma anche quelli del gennaio 2001 di Porto Alegre, e si vede che molte delle cose che oggi abbiamo sotto gli occhi erano state previste, compresa la crisi finanziaria del 2007-2008 e le guerre. Quel movimento aveva ragione, continua ad avere ragione. Il punto politico storico è come far valere queste ragioni. Io credo che i movimenti di oggi, giovane generazione che li animano, debbano considerare quei fatti come un precedente, come parte costitutiva della propria memoria storica.
0: E allora entriamo nel merito. Abbiamo detto che il movimento No Global, ad esempio sul tema delle nuove tecnologie, fu un'avanguardia. Oggi invece è attraverso le nuove tecnologie che si esercita controllo e, benché non siamo mai stati così connessi gli uni agli altri, viviamo il paradosso di essere sempre più divisi e polarizzati. Cosa ci può insegnare quella stagione sul presente? Uno spunto ci arriva dalla giornalista Emanuela Del Frate.
2: È stato probabilmente l'ultimo momento, o forse non so se proprio anche l'unico, in cui rispetto all'utilizzo delle tecnologie i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti, proprio perché soprattutto grazie alla comunità che si ritrovava intorno all'HMeeting, a questo lavoro che facevano i vari hack club LOA sul territorio, quindi di condivisione dei saperi e di formazione, si stava un passettino avanti. È durata pochissimo perché con la diffusione di tutti quanti i media e con l'avvento delle big tech che l'hanno reso accessibile a tutti, ma poi in qualche modo non era più, cioè, i movimenti non hanno più potuto gestirlo così. Ed effettivamente quella la cosa che è particolare è che adesso, che ci potrebbero essere tantissimi strumenti alla portata di tutti, i movimenti si ritrovano a usare quelli che sono gli strumenti delle big tech soprattutto. Però c'è da dire anche che c'è ancora la possibilità di andare a recuperare un certo tipo di consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti, perché appunto, cioè, ACLAB ancora ne esistono in giro, c'è ancora l'HMeeting che si svolge ogni anno in un posto diverso. Il problema è che è diventata in questo momento minoritaria. Bisognerebbe andare a recuperare appunto quegli strumenti per poter agire e lavorare in consapevolezza, anche perché adesso il controllo è tutto quanto tecnologico, no?
0: Poiché viviamo immersi nelle nuove tecnologie, sarebbe anacronistico pensare di farne completamente a meno, ma oltre ad avere consapevolezza del loro funzionamento, possiamo agire attivamente, ad esempio contestando il modo competitivo con cui ci vengono proposte, e usarle in modo diverso, collaborativo. Un discorso che si applica bene, ad esempio, a chi oggi vuole fare informazione in un mondo di influencer. Anna Curcio.
3: Mettere in relazione esperienze di comunicazione che agiscono anche attraverso linguaggi differenti è sempre una scommessa positiva e da praticare. E questo vale oggi, io direi, ancora di più, perché se noi nel 2001 avevamo a che fare con le identità a cui le varie geografie di movimento si rifacevano, oggi abbiamo a che fare con delle identità che non hanno più a che fare con degli ambiti politici, ma hanno a che fare con delle individualità. Quindi io credo che oggi, attraverso la comunicazione, attraverso i social media, abbiamo raggiunto un livello di individualizzazione della comunicazione che è molto superiore a quanto non fosse 25 anni fa. Dunque io credo che oggi riuscire a mettere in rete e costruire esperienze di comunicazione collettiva sia estremamente importante, direi forse urgente, probabilmente più complicato di quanto non avvenne allora, ecco. Però sicuramente io parto sempre dall'idea che le forme della cooperazione e della condivisione producono ricchezza, che più teste producono, in termini di contenuti, ma anche di contenuti critici, sono più potenti di una sola testa, quindi assolutamente sì. E oggi nel mondo individualista manicheo nel quale viviamo, perché o sei dalla parte del bianco o sei dalla parte del nero e non c'è possibilità di metterci in relazione, io credo che replicare quelle forme di comunicazione che invece partono dalla differenza e producono una sintesi ricca e produttiva sia una bella scommessa.

0: Nel recente passato le occasioni per contarci non sono mancate. Forse molti di quelli che stanno ascoltando sono scesi in piazza coi Fridays for Future sul tema della crisi climatica o con, non una di meno, sul tema della violenza di genere. L'ultima poderosa manifestazione di opposizione che abbiamo vissuto è quella contro il genocidio a Gaza, che in Italia si è concretizzata con la fiammata del movimento Blocchiamo Tutto. Poi il fuoco sembra essersi spento, nonostante in Palestina non sia arrivata la pace. Mutuando le esperienze di 25 anni fa, ad esempio sugli spazi di confronto, l'attivista e scrittore Valerio Monteventi ragiona anche sull'oggi.
1: Si è aperto un dibattito dopo le grandi mobilitazioni per la Palestina e contro il genocidio di Gaza, perché quei numeri che sono scesi nelle piazze nelle giornate di settembre e ottobre dello scorso anno hanno rappresentato una novità, per certi aspetti improvvisa. Pochi mesi prima si diceva: che fine hanno fatto i giovani? Poi c'è stata questa esplosione, che è stata un'esplosione di valori anche, cioè ritengo che la ragione principale sia stata una dichiarazione di questo tipo. Io non posso vivere in una società, far finta di niente quando sta succedendo un massacro, un genocidio nella terra di Palestina con quelle caratteristiche e quelle dimensioni. Poi dentro a quelle mobilitazioni forse c'era la rabbia rispetto alla condizione di vita che è peggiorata. I numeri delle giornate di settembre e di ottobre del 2025 sono numeri che forse sono i più alti che la storia del nostro paese, dei movimenti sociali, ha mai visto, perché sono più alti di tante manifestazioni degli anni 70, sono stati più alti anche delle manifestazioni del movimento no globa, che avevano prodotto mobilitazioni di migliaia, centinaia di migliaia di persone nelle piazze in quel periodo, ma sono state manifestazioni che non hanno visto quasi mai un'assemblea pubblica che ne discutesse i contenuti, in cui si parlasse delle caratteristiche che la mobilitazione doveva avere. Questa cosa è un tema che penso molti ce lo stiano ponendo. 20 giorni dopo il 3 ottobre sembrava di essere tornati ai mesi precedenti, sembrava non ci fosse più nulla di nuovo. Il tema però come trasformare questa rabbia in, per esempio, una mobilitazione sociale che sarebbe necessaria rispetto alle condizioni di vita che tante persone sono costrette a subire nel nostro paese, o contro i provvedimenti liberticidi che il governo Meloni prende ogni volta che un fatto di cronaca produce un certo tipo di clamore. Immediatamente c'è un decreto che, a partire dal tema della sicurezza, produce nuovi livelli repressivi, nuove fattispecie di reato. Ecco, come trasformare quella mobilitazione in una presa di coscienza per certe cose in momenti di lotta successivi? Qual è la forma di organizzazione? Perché fino ad ora questa cosa non c'è stata, non c'è mai stato un livello di confronto così basso tra le realtà collettive come in questo momento. Allora, questa è una contraddizione molto grossa. Occorre dotarsi di momenti, di luoghi di discussione. Oggi questi luoghi non ci sono.
0: Una cosa che in questo presente di sicuro dobbiamo fare è ripudiare la guerra.
2: Allora, dentro questa dimensione, il ripudio della guerra deve essere un ripudio della guerra che vuol dire anche: dichiariamo la totale insostenibilità di questo modello e cominciamo a capire e praticare in ogni territorio possibili soluzioni che suggeriscano un'alternativa di società.
0: Se non ci rassegniamo a un triste epilogo, padre Alex Zanotelli ci ricorda che non ci sarà un supereroe che arriverà a salvarci. Tocca a noi tornare nuovamente in piazza e metterci in gioco.
3: Penso che il messaggio centrale è proprio che questo sistema economico-finanziario non può reggere, perché regge per pochi privilegiati. Il resto del mondo soffre enormemente in conseguenza davvero di questo, ed è un sistema economico-finanziario che deve assolutamente saltare se vogliamo che tutti gli uomini e le donne possano vivere da cittadini con i loro diritti. Cioè, le grandi intuizioni, direi, di quel momento, di quel movimento, e la grande coraggio che hanno avuto di sfidare, pagando di persona anche lì, mi sembra importante ricordarcelo oggi. Quindi, grazie a chi l'ha tentato, tocca a noi oggi riprendere con forza tutto questo e portare avanti di nuovo un grande movimento. L'importante è che sia gente convinta che qui dobbiamo cambiare. Io vorrei ricordare che chi vuol farlo, come è stato fatto allora, bisogna cominciare a capire che dobbiamo pagare di persona. Penso che oggi chi ci sta dando le indicazioni giuste sono gruppi come Extinction Rebellion, Ultima Generazione, che pagano di persona. Quindi penso che è importante fare memoria di questo evento, ma una memoria che ci porta all'oggi, un obbligo a noi, società di oggi, a riprendere quel messaggio e darci da fare pagando di persona.

Sui muri di molte città è ancora possibile leggere la frase «Carlo vive». A volte la frase è più lunga e dice «Carlo vive nelle lotte». A 25 anni da Genova è possibile fare in modo che quella frase non sia solo la struggente testimonianza di chi non accetta che la vita di un ragazzo di 23 anni sia stata spezzata da un potere arrogante e autoritario. È possibile leggerla anche come una promessa, la promessa che anche un quarto di secolo dopo continuerà ad esistere chi non si arrende alle ingiustizie e all'oppressione e chi nel proprio quotidiano, anche con piccoli gesti, lavorerà attivamente a costruire un mondo migliore, un altro mondo possibile. Avevamo ragione noi, il Movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Quando sarò brava. Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di venerdì 24 luglio pomeriggio, lo concludiamo con la replica, vi riproponiamo, di una trasmissione realizzata a giugno da Giulia della nostra redazione a 80 anni dal voto alle donne in Italia, cioè a 80 anni dal 2 giugno 1946, dopo la trasmissione il GR della sera con i servizi. Buon ascolto.
2: Parliamo di diritto di voto per le donne a 80 anni dal primo.

0: Le donne votarono per la prima volta il 10 marzo 1946 in occasione delle elezioni amministrative. Pochi mesi dopo, il 2 giugno 1946, parteciparono in massa al referendum istituzionale e alle elezioni per l'Assemblea Costituente. Fu l'inizio del suffragio universale per l'Italia. Al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 votarono circa 12 milioni di donne. Era il primo ingresso nello spazio pubblico di un paese che fino a pochi anni prima le voleva invisibili. E alle urne ci andarono in massa, più degli uomini. Esse infatti rappresentarono oltre il 50% del corpo elettorale, partecipando con un'affluenza straordinaria e contribuendo in modo determinante alla vittoria della Repubblica. Questo evento storico, effetto della lotta di liberazione partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale non solo, permise per la prima volta alle donne italiane di votare e di partecipare attivamente alla vita politica del paese. Le donne, da allora, in teoria, hanno dopo i 18 anni il diritto di votare e il diritto di essere elette. Ma oggi è davvero così? Cosa è cambiato dopo 80 anni? Radio Onda d'Urto ha affrontato il tema con Francesca Garisto, avvocata, penalista, particolarmente impegnata nella difesa in giudizio delle donne vittime della violenza maschile e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza nato in Italia. Con lei Leopoldina Fortunati, teorica femminista, già militante di lotta femminista e del movimento per il salario al lavoro domestico. Fu anche tra le prime studiose a occuparsi del rapporto tra donne, lavoro e tecnologie. Ha insegnato sociologia della comunicazione e della cultura all'Università di Udine ed è autrice dell'Arcano della Riproduzione, Casalinghe, Prostitute, Operaie e Capitale. Partiamo proprio da lei.
1: Allora, beh, intanto volevo precisare una cosa. Non è solo grazie anche al ruolo che le donne hanno avuto nella lotta di liberazione, no? Ma come abbiamo ricostruito nel libro Brutto Ciao, che adesso proprio in questi giorni sta per essere anche pubblicato in inglese negli Stati Uniti per Common Notion, per la casa editrice Common Notion, e in questo libro appunto in cui noi abbiamo ricostruito il ruolo delle donne e le loro lotte durante la guerra e il primo dopoguerra, possiamo dire che in realtà le donne erano in prima fila anche nelle lotte, per esempio per il pane, per avere più cosa da mangiare, e tra l'altro anche le prime fabbriche che hanno cominciato gli scioperi sono le fabbriche femminili tessili, tra l'altro, no? Sono state delle lotte durissime che hanno fatto le donne appunto negli anni insomma durante la guerra e il primo dopoguerra in Italia, e si sono tra l'altro le donne collegate anche con disoccupati, reduci, remittenti alla leva, e cioè quello che è mancato e che ha fatto sì che poi quelle lotte non hanno immediatamente portato a un grande cambiamento della situazione femminile è stato il fatto che sono state delle lotte che non sono riuscite a collegarsi con le lotte degli operai nelle fabbriche, sono rimaste disgiunte sia come forme di lotta come luoghi della lotta, perché le donne protestavano soprattutto nelle piazze, eccetera. Allora, questo per dire che perché appunto le donne poi sono andate in 12 milioni a votare, no? Sono andate a votare perché c'era questa anche esperienza molto diffusa sia nel nord che nel centro che nel sud, da parte delle donne proprio di impegno nelle lotte. E che cosa è cambiato da allora ad oggi? È cambiato il fatto che sono cambiate tantissime cose, c'è stato di mezzo il movimento femminista negli anni 70, poi a varie ondate anche altri movimenti femministi, oggi non una di meno, eccetera. Poi si è rilanciato l'anno scorso a Parigi la campagna internazionale per il salario e lavoro domestico in moltissimi paesi, questa proposta è in discussione e si stanno organizzando tantissime iniziative, no? Ma appunto è cambiato cosa? Cioè non tanto rispetto all'uso del voto da parte delle donne, all'uso della politica istituzionale da parte delle donne, perché le donne hanno ancora difficoltà in questi campi, no? Cioè hanno ancora difficoltà nella sfera pubblica, hanno ancora difficoltà perché in realtà sono ancora questa ovviamente una democrazia imperfetta, è una democrazia stratificata in cui i diritti sono stratificati e le donne di diritti ne hanno molto molto meno. Pensiamo al fatto che il lavoro domestico è un lavoro non pagato, non retribuito, a differenza di qualsiasi altro lavoro. Questa è una cosa veramente scandalosa. E nonostante abbiamo in Italia una Costituzione molto bella, a detta di tutti, però molto carente e contraddittoria per quello che riguarda le donne. E comunque diciamo c'è ancora difficoltà per quello che riguarda anche la gestione del voto da parte delle donne.

0: Su come sia cambiato il voto delle donne dopo 80 anni, il commento di Francesca Garisto.
1: È cambiato tanto. Nella seconda metà del Novecento le donne si sono prese in Italia degli spazi che prima, fino a quel momento, non, degli spazi di libertà che fino a quel momento non erano nemmeno pensabili, sono riuscite ad affermare la natura politica della vita privata. Quindi quello che fino a quel momento era giustificato da un pensiero patriarcale riconosciuto, recepito ed accettato universalmente come pensiero quasi fondante, no? Quasi naturale, fondante della politica e delle relazioni. Ecco, dalla metà del Novecento il concetto di patriarcato ha cominciato a subire delle picconate grazie alle battaglie che le donne hanno fatto. Per cui oggi patriarcale, patriarcato sono dei termini deteriori, in termini non più così universalmente accettati, universalmente acriticamente accettati, e questo lo dobbiamo alle battaglie che le donne hanno intrapreso e che continuano a intraprendere. Allo stesso tempo però c'è ancora tantissimo da fare, perché ancora oggi le donne devono contrastare una discriminazione sicuramente sul piano dei ruoli, sul piano per esempio salariale, c'è un gap salariale ancora importante, sul piano delle posizioni di potere che occupano in percentuale sempre troppo bassa rispetto a quelle maschili. Abbiamo una Presidente del Consiglio, oltre al fatto che interpreta il suo ruolo emulando il modello maschile, a parte questo non possiamo ritenerci arrivate per il fatto che abbiamo una Presidente del Consiglio che si contorna invece di figure decisamente maschili con un imprinting decisamente patriarcale. Soprattutto però viene mantenuta la sottomissione delle donne attraverso la violenza, che non solo resta, ma addirittura resta invariata, ma anzi vorrei dire che è sempre più si è sempre più aggravata e diventa un tema sempre più tragico nella nostra vita. Forse proprio le libertà che le donne si sono conquistate la pagano con i loro corpi e con l'esposizione del loro corpo alla violenza maschile, che fatica ad accettare la caduta di questi secolari principi patriarcali con cui siamo cresciuti.
0: Si parla di suffragio universale femminile perché prima di allora il diritto di voto era riservato agli uomini e qualche decennio prima ancora agli uomini delle classi più ricche. In Italia infatti il suffragio universale maschile fu introdotto ufficialmente con la legge del 30 giugno 1912, promossa dal governo di Giovanni Giolitti. La normativa estese il diritto di voto a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 21 anni, eliminando molti dei precedenti requisiti di imposte e alfabetizzazione. Tornando indietro di 50 anni prima, con l'Unità d'Italia nel 1861, il diritto di voto era regolato dallo Statuto Albertino ed era concesso solo ai maschi di età superiore ai 25 anni che sapessero leggere, scrivere e che pagassero un elevato censo, cioè un'elevata tassa per votare. Votava, in quel tempo, meno del 2% della popolazione. Votavano i padroni e i nobili. Nel 1882, poi, La riforma elettorale abbassò il limite di età a 21 anni, consentendo di votare anche agli uomini che avessero superato la seconda elementare e riducendo, non eliminando, il valore del censo. Dal 2% dei votanti maschi si passò al 7%. In questo contesto le donne non avevano alcun diritto di voto. Paradossalmente però, prima dell'Unità d'Italia, il voto era concesso sparutamente alle donne dell'aristocrazia dei diversi regni. Il voto delle donne è quindi una questione di genere e di classe, risponde Leopoldina Fortunati.
2: Certo, senz'altro. E diciamo che è stata ovviamente una conquista importante, no? Non è stato certo, ricordiamo le suffragette, le lotte che le donne hanno fatto per ottenere questo diritto, non è stato un diritto graziosamente concesso, capito? Cioè, c'è stato un grandissimo impegno da parte delle donne, però non riusciamo ancora ad avere un uso politico del voto veramente determinante e veramente negli interessi delle donne. Questa è ancora una debolezza che il mondo politico femminile sconta, insomma.
0: Venendo all'oggi, l'affluenza femminile è passata dal 94% delle politiche del 1958 al minimo storico nelle ultime elezioni politiche del 2022, quando paradossalmente è stata eletta una donna al governo di un esecutivo. Nel 2022, infatti, minimo storico è stato del 62,2% di partecipazione al voto delle donne contro quello degli uomini, che è stato del 65,7%. Fino agli anni 70 le donne votavano molto spesso più degli uomini. Dopo il 1979 il divario si è aperto stabilmente. Il peso maggiore dell'astensionismo si concentra ancora oggi nel sud, nei piccoli comuni, tra le donne più anziane e con minore istruzione. Nelle ultime elezioni politiche, poi, Fratelli d'Italia ha registrato una percentuale di consensi più alta tra gli uomini rispetto alle donne, nonostante la presenza di Meloni. Le analisi di flusso hanno evidenziato che il partito ha raccolto il 28% delle preferenze maschili contro il 24% di quelle femminili. Il commento ai nostri microfoni di Francesca Garisto rispetto a questi dati.
1: Allora, è un dato sicuramente interessante, è come se le donne, lo interpreto così, faccio un'ipotesi, è come se le donne scegliessero per le loro battaglie altri spazi diversi da quelli istituzionali, dove ancora il tetto di cristallo non solo non è stato rotto, ma è lontano da essere da esserlo. Quindi gli spazi istituzionali sono ancora dominati da un pensiero patriarcale che non consente alle donne di esprimersi con la voce delle donne, con la voce femminile, libere dall'influenza patriarcale e maschile. E quindi, ecco, potrei interpretarlo così, non so, è un'ipotesi.

0: sulla partecipazione di oggi al voto da parte delle donne, Leopoldina Fortunati.
1: Cioè, intanto bisogna dire una cosa, che le destre hanno nel tempo registrato una capacità di manipolazione dell'opinione pubblica e del cioè è veramente importante, e mentre cioè quindi anche utilizzando le nuove tecnologie, i social, l'intelligenza artificiale eccetera, in modo molto massiccio. E quindi poi i risultati si vedono, insomma. Perché nel tempo le donne si sono un po' disamorate, no, del potere del voto? Perché hanno visto che poi governi che si sono succeduti di destra, sinistra, centro, però sulle questioni veramente importanti le donne hanno, cioè, non hanno detto molto, no? Hanno detto anzi molto poco, e comunque non si affronta mai, nessun governo finora ha mai affrontato il problema fondamentale delle donne, che è questo lavoro che le donne fanno e che non è retribuito, insomma. E poi abbiamo delle contraddizioni enormi, abbiamo la pensione ma non lo stipendio, abbiamo non so, quando abbiamo un incidente i giudici devono arrampicarsi per valutare anche il lavoro domestico, no? Quando una donna casalinga ha un incidente, quindi devono valutare i danni. È un fatto molto, molto pesante, insomma, per cui secondo me poi capito, le donne che sono molto pratiche, sulla pratica in realtà la politica, perché poi anche una politica prevalentemente maschile le ha sempre molto deluse, per cui questo arretramento poi sul voto secondo me si spiega anche in questo modo.
0: Si può dire un po' che il ruolo politico decisionale che aveva il voto nel 1946 non è lo stesso di quello che aveva allora, quello di oggi, diciamo.
1: Esatto, e anche perché appunto nel tempo le donne hanno visto che governo dopo governo in realtà per loro non è che capito, la situazione cambia radicalmente, insomma, cioè ci sono questioni di merito molto importanti che rimangono sempre inevase, no? Nessuno risponde ai bisogni delle donne, nessuna forza politica si pone il problema di rispondere ai bisogni delle donne, quindi a un certo punto c'è un arretramento, si capisce il perché dell'arretramento.
0: A 80 anni dal primo voto delle donne ringraziamo per questa trasmissione Francesca Garisto, avvocata penalista particolarmente impegnata nella difesa in giudizio delle donne vittime della violenza maschile e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza nato in Italia. Ringraziamo anche Leopoldina Fortunati, teorica femminista, già militante di lotta femminista e del movimento per il salario al lavoro domestico, tra le prime studiose a occuparsi del rapporto tra donne, lavoro e tecnologie. Ha insegnato sociologia della comunicazione e della cultura all'Università di Udine ed è autrice dell'Arcano della Riproduzione, Casalinghe, Prostitute, Operaie Capitale.

Radio Onda d'Urto, le 19:22 minuti, giornale radio, edizione delle notizie di questo venerdì 24 luglio. Subito i titoli. Dopo Fakir a Bologna, nuovo caso di mala polizia a Cosenza, 25enne domiciliari muore dopo essersi buttato da un balcone della propria camera durante una perquisizione dei carabinieri con le manette ai polsi. Si chiamava Mohamed Amin Besioud, soffriva da anni di una forte depressione. Un commento e la ricostruzione di quanto accaduto da una compagna della base di Cosenza, Vittoria. Oggi l'autopsia su Abderrahim Fakir, presto per le conclusioni ovviamente, mentre ieri è stata eseguita un'attacca ossea che avrebbe accertato la morte per soffocamento. La guerra nel Golfo si allarga al Mar Rosso, dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab el-Mandeb, bombarda gli Stati Uniti d'America per la 13ª notte il paese. In Palestina intanto i coloni e l'esercito sono scatenati nella Cisgiordania occupata, 8 morti in 24 ore, la corrispondenza di Fabiano De, compagno palestinese, nostro collaboratore. Özgür Özel, l'ex leader del maggior partito d'opposizione in Turchia, il CHP, fonda una nuova forza politica, nuovo partito, ci spiegherà tutto Murat Çınar, giornalista, attento osservatore di quanto accade in Turchia. Penalisti contro il disegno di legge sulla punibilità dei minorenni presentato in Consiglio dei Ministri, oltre a generare dubbi di compatibilità costituzionale, è il sintomo di una preoccupante regressione culturale, dicono. Avremo Michele Miravalle che si occupa di disagio psichiatrico e minorile per l'associazione Antigone. Andremo poi in Valsusa, è iniziata la 10ª edizione del Festival dell'Alta Felicità organizzato dal Movimento Notav, puntualmente arrivano le provocazioni di polizia con 14 misure tra DASP urbano, fogli di via nei confronti di attivisti e attiviste. Andrea Buonadonna con noi del Movimento Notav.

0: Un nuovo possibile caso di mala polizia dopo quello di Fakir a Cosenza, un 25enne ai domiciliari è morto dopo essersi buttato dal balcone della propria camera con le manette ai polsi durante una perquisizione dei carabinieri. Mohamed Amin Besoud, questo è il suo nome, e soffriva da anni di una forte depressione. Aveva un appuntamento al Dipartimento di Salute Mentale di Cosenza il prossimo mese. La madre è stata trattenuta in casa, tra l'altro, dopo che Mohamed si era lanciato dalla finestra. Volevo scendere per stare vicino a mio figlio nei suoi ultimi istanti. Mi hanno tenuta ferma in casa fino ai soccorsi, non permettendomi di avvicinarmi. Il ragazzo poi è morto durante il viaggio in ospedale. Sta indagando su quanto accaduto la procura di Cosenza. Con noi Vittoria, compagna della base di Cosenza.
1: Insomma, la situazione è molto nebulosa, nel senso che di fatto quello che la mamma ci ha raccontato è che Mohamed veniva letteralmente tormentato dai carabinieri, spesso facevano perquisizioni utilizzando anche violenza, lo malmenavano, facevano proprio degli abusi di potere anche quando per esempio era con la fidanzata. Ci ha fatto vedere i segni di queste perquisizioni sulla casa, che non risalivano soltanto a ieri. In generale, quello che emerge di estremamente grave è che i carabinieri erano perfettamente al corrente del fatto che Mohamed avesse insomma dei problemi psicologici molto gravi. Era a tutti gli effetti una persona fragile che andava tutelata in questo senso. Il caso in realtà è molto simile a quello di Fakir a Bologna, no? Cioè, stiamo sempre parlando di una persona con un fortissimo disagio psicologico che viene semplicemente represso, e quindi questo insomma ci restituisce proprio l'immagine anche di un ragazzo di 25 anni che ha chiesto più volte aiuto ai servizi sociali, al centro di salute mentale della città. Ecco, parliamoci chiaro, le istituzioni non l'hanno aiutato, non hanno prevenuto in nessun modo quello che è successo ieri, e quello che è successo ieri è di fatto il tragico epilogo di una storia che poteva difficilmente finire in una maniera diversa. E in questo sicuramente hanno contribuito le minacce e insomma le intimidazioni che ieri i carabinieri hanno mosso nei confronti di Mohamed, tant'è che la madre ci raccontava che lei è stata chiusa fuori dalla stanza.
0: E oggi è il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino, morto domenica a Bologna a causa del violento intervento della polizia. È ancora presto ovviamente per le conclusioni, ma ieri è stata già eseguita una TAC ossea che avrebbe accertato la morte per soffocamento e, secondo quanto anticipato da alcuni media, emergerebbe una comprimissione delle vie respiratorie causata dai 5 lunghi minuti nei quali è rimasto schiacciato col torace al suolo da parte dei poliziotti. Fabio Anselmo, che è legale dei familiari di Fakir, ha affermato che il volto presenta macchie marroni dovute allo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre ancora legato e questo è inammissibile. Sempre il difensore Fabio Anselmo, tra l'altro legale di diversi altri grandi casi di mala polizia, da quello Cucchi e dal Drovandi, ha anche criticato il ministro Piantedosi. Sto leggendo basito le sue dichiarazioni, ha detto, è l'ennesimo ministro di questo governo che difende l'operato degli agenti, a prescindere, è un'interferenza sulle attività della magistratura. A questo punto, dopo Salvini, Meloni e adesso Piantedosi, mi chiedo cosa stiamo facendo a fare l'autopsia, stiamo spendendo inutilmente soldi degli italiani. Intanto nuovi video che immortalano anche il momento nel quale gli agenti utilizzano appunto lo spray peperoncino, si vede il 42enne immobilizzato a terra in una posizione

0: Anche al Mar Rosso. Dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab el-Mandeb. Gli Stati Uniti bombardano, tredicesima notte consecutiva, l'Iran. Attacchi concentrati sulle città costiere del sud e anche contro alcune province interne. Almeno 4 le persone uccise. Di risposta, Teheran ha effettuato attacchi contro basi statunitensi dislocate in Kuwait, Bahrain e in Giordania. In Palestina intanto la situazione si fa sempre più brutale nei confronti dei palestinesi che vivono nella Cisgiordania occupata. Stamattina 4 di loro sono stati uccisi da un attacco prima dei coloni, poi di coloni insieme all'esercito d'occupazione nel villaggio di Tel a sud-ovest di Nablus. Durante questo attacco è morto anche un colono israeliano. Anche in altre zone della West Bank si registrano attacchi, morti e feriti. Da inizio anno sono 82 i palestinesi ammazzati nella Cisgiordania occupata, 21 per mano di coloni. Fabiano De, compagno palestinese e nostro collaboratore.
1: Parla di almeno 8 vittime nelle ultime 24 ore, 8 martiri palestinesi a causa dell'incremento degli attacchi dei coloni e dell'esercito israeliano contro la popolazione. Questa mattina la città di Nablus è stata completamente chiusa, tutti gli ingressi e le uscite sono bloccate da parte dell'esercito. C'è una grandissima limitazione alla libertà di movimento. Questo impatta ovviamente tutti i lavoratori, gli studenti e anche il movimento delle ambulanze che al momento non riescono a raggiungere le zone che hanno bisogno di assistenza. Gli attacchi di coloni sono sempre molto più intensi, sono armati, ricorrono ormai a pratiche consolidate di incendi alle case, ai terreni e all'infrastruttura palestinese. Ci sono tantissime minacce dirette agli abitanti dei villaggi. Tutto questo ovviamente assistito dall'esercito israeliano.
0: In Turchia intanto Özgür Özel, l'ex leader del maggior partito dell'opposizione turco, il CHP, recentemente rimosso dalla guida proprio di questo partito, ha presentato oggi la documentazione per fondare una nuova forza politica in Turchia. Con lui ci sono 90 deputati del CHP dimessi per andare a far parte di quello che sarà questo di nome proprio nuovo partito, Yeni Parti. Ci spiega tutto Murat Çınar, giornalista attento osservatore di quanto accade in Turchia.
2: Il nuovo segretario, ovvero lo storico segretario del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, invece che portare il partito immediatamente a un congresso straordinario, ha deciso di fare, con le sue parole, una pulizia interna e deciderà se e quando fare il congresso. E questo ovviamente ha creato grosse preoccupazioni all'interno del partito. Özgür Özel, che è l'attuale eletto segretario del partito, ha deciso all'inizio di resistere, ci sono stati anche dei momenti di scontri, manifestazioni, alla fine ha deciso di fondare un nuovo partito, che si chiama un nuovo partito. Oggi si è dimesso Özgür Özel, ha avanzato la richiesta al ministro dell'interno per fondare un nuovo partito. Vedremo nel mese di agosto, forse anche settembre, che tipo di trasferimento ci sarà dal vecchio partito al nuovo partito, sia in termini di parlamentari, sia in termini di sindaci, consiglieri, eccetera. Quindi il partito fondatore della Repubblica, il CHP, uno dei partiti più vecchi del mondo, tra l'altro tra quelli esistenti, adesso rischia di diventare il terzo, quarto, forse quinto partito d'opposizione, forse non entrare nel Parlamento, e vive in un momento di grande difficoltà.
0: Guerra tra Ucraina e Russia, 6 persone morte, 32 ferite dopo un attacco missilistico contro un'azienda a Kirov, attacco missilistico ucraino. Sull'altro fronte invece un bombardamento ha colpito un poligono di tiro privato a Kiev che ospitava rappresentanti dell'industria della difesa ucraina. 10 i morti. Altre 4 persone invece sono state uccise, 9 ferite, sempre da un attacco russo nella regione del Donetsk. E torniamo in Italia con gli avvocati penalisti che si pronunciano contro il DDL relativo alla punibilità dei minorenni presentato ieri in Consiglio dei Ministri. È una modifica che incide in modo radicale, dicono, sul fondamento stesso della giustizia minorile. In una nota l'Unione Camere Penali in merito al DDL sostiene che aggiunga un tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, già iniziata col decreto Caivano e poi proseguita con la prospettata estensione del fermo di prevenzione anche per i minorenni. In questo quadro, dicono, questa stretta oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una

0: Preoccupante regressione culturale. Michele Miravalle, che si occupa di disagio psichiatrico e minorile per l'associazione Antigone.
1: Questo provvedimento è l'ultimo atto di quella che definirei, non saprei in altri termini, se non una guerra ai giovani, una guerra a tutti coloro che magari provano anche a contrastare le politiche di questo governo. È una guerra ai giovani che in realtà è iniziata da subito, da quando si è insediato questo governo, perché lo ricorderete, uno dei primi decreti era il famoso decreto rave, poi è arrivato Caivano che ha drammaticamente peggiorato le condizioni della giustizia penale minorile, ha portato per la prima volta nella storia il sovraffollamento negli istituti penali per minorenni, nelle carceri minorili, e oggi questo è l'ultimo atto. Nel merito, in realtà, c'è molta retorica e molto populismo in questo decreto. Nella sostanza poi in realtà non c'è stato, come sembrava da subito, un abbassamento dell'età dell'imputabilità, nel senso che l'età dell'imputabilità rimane fissata a 14 anni e ci sono proposte di abbassamento, ma per fortuna, dico io, questo decreto non va a toccare quel limite, ma fa una cosa, cioè inverte appunto l'onere della prova.
0: Crisi climatica, con violenti incendi alimentati da vento, caldo e siccità che stanno colpendo diverse aree dell'Europa del Sud. Migliaia di persone che hanno lasciato le abitazioni, Francia e Spagna, e hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Sono 32 gli incendi in Francia, nel dipartimento francese, soprattutto della Gironda, nel sud-ovest, sono stati bruciati oltre 12.500 ettari di pineta, evacuate 44.000 persone, tra residenti e turisti. In Spagna l'incendio più critico invece alle porte di Madrid, con 6.000 ettari in fiamme. Il sistema europeo EFIS, analizzando dati, dice che il 2026 è il secondo anno con la maggiore superficie percorsa dal fuoco in Unione Europea dall'inizio delle rilevazioni iniziate 20 anni fa. E andiamo a chiudere il giornale radio con la Valle di Susa, la 10ª edizione del Festival Alta Felicità organizzato dal movimento NOTAV. Puntualmente arrivano le provocazioni di polizia, prefettura e questura. Ieri c'è stato il divieto della prefettura di vendere alcolici nei comuni di Venaus, Susa, Chiomonte, Giaglione, Bussoleno, San Didero per tutta la durata del festival. Erano in corso anche posti di blocco lungo la statale e stamattina questore di Torino ha emesso 14 misure tra DASP urbani e fogli di via nei confronti degli attivisti e attivista del movimento NOTAV. Nonostante queste provocazioni, attesa una partecipazione di massa, migliaia di persone che sono giunte in valle già da ieri, concerti gratuiti da artisti italiani, internazionali, dibattiti, stand gastronomici e ovviamente le manifestazioni e le azioni contro la grande opera inutile, l'alta velocità Torino-Lione. Domani ci sarà la marcia NOTAV con un doppio appuntamento alle 11 da Susa e alle 12 a Venaus, dove appunto si svolge il festival. Andrea Bonadonna del movimento NOTAV.
2: Già essere riusciti ad esserci per questa 10ª edizione è già tanta roba. Siamo partiti, nonostante tutti i blocchi, le provocazioni con i fermi, i fogli di via, le cose eccetera che stanno succedendo, e noi possiamo tranquillamente dire che è già un successo, che già la riuscita del festival è nella partecipazione di decine di migliaia di persone. Poi io spero che nell'affrontare le prossime giornate, i prossimi impegni, ricordiamo sempre che il movimento NOTAV all'interno della Tre Giorni dell'Alta Felicità organizza sempre una serie di iniziative politiche, dai dibattiti fino anche alle marce, per portare la gente a vedere la devastazione dei cantieri e la devastazione ambientale dei promotori di un'opera assurda. Ecco, dicevo, all'interno di queste giornate, questi momenti, questa storia più che trentennale di resistenza che poi è diventata, a me non piace parlare di modelli, non mi piace parlare di esempi, a me piace parlare invece piuttosto che di esperienze e di speranze. Ecco, questo è il movimento NOTAV.
0: E l'ultima notizia questa del nostro giornale radio. Si chiude qui per lasciare la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo venerdì e poi, come sempre, a Storia di Classe. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Oggi è venerdì 24 di luglio. Intanto apriamo ricordando naturalmente la festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima festa di autofinanziamento della vostra e nostra radio. Ricordo dal 5 al 22 di agosto nell'area festa di Via Serenissima a Brescia, raggiungibile anche con i mezzi pubblici, nello specifico la metropolitana. Si raggiunge scendendo alla fermata Sant'Eufemia Buffalora e pochi metri dopo l'area festa di Via Serenissima, dove si svolgerà dal 5 al 22 di agosto la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Oggi intanto apre invece la festa di Liberazione 2026 fino al 2 di agosto. Gli appuntamenti di oggi a partire dalle ore 21, voce e musica per la Palestina. Interverrà Stefano Galieni della Direzione Nazionale di Fondazione Comunista, Antonella Bundu dell'equipaggio della Fottiglia. Musica poi con Marina Corti e Bruno Podestà, Dario Bersanini e Stefano Giustinelli. Ricordiamo naturalmente la festa di Liberazione 2026 al Parco Urbano di Bovezzo, Parco Urbano 2 Aprile. Tutte le sere a partire dalle 19.30, cucina, bar, dibatti, musica, gazebo con librerie e associazioni. Organizza naturalmente il Partito della Rifondazione Comunista, Federazione di Brescia, lo ricordo, fino al 2 di agosto, da stasera fino al 2 di agosto al Parco Urbano 2 Aprile di Bovezzo. Proseguiamo con gli appuntamenti cinematografici e la programmazione del nuovo Eden Estate. Sala 1, esattamente alle ore 17, la proiezione di Antartica, quasi una fiaba. Poi ancora, sempre in Sala 1, sottotitolato in italiano, Continental 25. Mentre per quanto riguarda il programma dell'Eden Estate, al Parco del Museo di Santa Giulia, in via Museo 81-B, questa sera alle 21.30, Che Dio perdona tutti. Questa è la programmazione cinematografica per quanto riguarda il nuovo Eden. Continuiamo ricordando comunque il cinema. Lo facciamo con Teatro CTM di Rezzato, questa sera alle 21, Il silenzio degli altri. Poi andiamo a Desenzano, Castello di Desenzano del Garda, sempre alle ore 21.30, Il diavolo veste Prada 2. Qualche anticipazione, intanto ricordo a Milano, come ogni sabato alle 18, corteo, l'inganno della tregua, l'eccidio del popolo palestinese continua. Solidarietà che non si arresta. Appuntamento alle 18 ad Affoghi Centro. L'arrivo del corteo è previsto in via Imbonati, piazzale Marciacchini. Questo è l'appuntamento per quanto riguarda appunto la solidarietà con il popolo palestinese a Milano. Ricordo invece che domani sabato ci sarà la giornata di chiusura estiva del circolo anarchico Bonometti, presidio sotto il carcere di Cantomombello, a partire dalle ore 11 di sabato mattina. Microfono aperto per portare la solidarietà oltre le mura appunto del carcere bresciano. Alle 13 al circolo Paninata Benefit, il balletto aperto. Poi dalle 15 invece musica, canti di lotta, DJ set, techno fino a sera. Chiudo con un'altra anticipazione, sempre domani 25 luglio dalle 19.30, pasta asciuttata antifascista, organizza l'Ampi della Valle Camonica, Ettore e Marco Giuradei in concerto. Questo è l'appuntamento a partire dalle 19.30 di domani, pasta asciuttata antifascista. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. Ricordo in chiusura l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.
1: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 24 luglio 2010 a Duisburg in Germania, la Love Parade, un grande evento musicale, si trasformò in una strage, nella quale 21 persone persero la vita e altre 510 furono ferite. Tra le vittime, Giulia Minola, 21 anni di Brescia, studentessa di un corso di moda e design al Politecnico di Milano, appassionata di musica e assidua frequentatrice della festa di Radio Onda d'Urto. Le cause della tragedia sono da attribuire alla mercificazione di un festival musicale che nelle edizioni precedenti si era svolto gratuitamente nelle strade di Berlino, alla superficialità con cui fu scelto il luogo di svolgimento da parte degli organizzatori, tra i quali importanti imprenditori. Emanuele Galesi è un giornalista bresciano che ha seguito il processo.
1: Le cause che hanno portato alla tragedia, proprio partendo dalle testimonianze dei documenti visti e sentiti in aula. E quello che si può dire è che è indubbio il fatto che la festa della Love Parade non poteva essere organizzata a Duisburg, perché gli organizzatori avevano scelto una location, come si dice, un ex scalo abbandonato accessibile soltanto da un tunnel che poi si congiungeva a una piccola rampa. Ecco, proprio in questo tunnel e nella rampa si è creato un imbuto che ha poi causato un sovraffollamento con un'ondata di panico e il fatto che poi appunto le 21 vittime sono rimaste schiacciate dalla folla.
0: L'edizione 2010 era stata anche oggetto di pressioni politiche.
1: Il luogo era sbagliato e il comune non avrebbe mai dovuto autorizzare una simile festa in un luogo simile. Ma perché non si poteva far saltare quella festa? Non si poteva far saltare la festa perché nel 2010 Duisburg e l'area della Ruhr erano capitali della cultura in Germania e il Land del Renania settentrionale Westfalia teneva particolarmente insomma a questo evento della Love Parade, perché era uno dei eventi in programma appunto nell'aula della cultura, e quindi diciamo che c'era una forte pressione politica, e anche questo è emerso durante il processo, perché la festa si facesse, cioè bisognava passare oltre rispetto a eventuali problemi di sicurezza che emergevano.
0: Dalle testimonianze e dalla documentazione presentata al processo è emersa anche la responsabilità della polizia.
1: Quello che poi è emerso anche molto chiaramente è che nel corso di quella giornata la polizia aveva istituito una serie di cambi turno proprio nei momenti di maggior afflusso delle persone, ha creato delle barriere umane, dei cordoni per limitare l'ingresso del pubblico e per controllarlo, ma questi cordoni non erano tra loro coordinati, per cui invece di rallentare le persone hanno favorito poi appunto questo ingorgo, possiamo chiamarlo, tra il tunnel e la rampa. Peraltro la polizia non aveva delle trasmittenti che funzionavano, perché nel tunnel non funzionavano e le linee telefoniche erano sovraccariche, per cui le varie testimonianze hanno dimostrato una totale mancanza di capacità di gestire questo evento sul fronte della sicurezza.
0: Il processo per la strage si è concluso senza colpevoli, perché nel maggio 2020 è sopraggiunta l'archiviazione. L'amaro commento di Nadia Zanacchi, mamma di Giulia.
2: Per quanto riguarda il processo, purtroppo si sapeva fin dall'inizio che sarebbe finito così, perché le leggi tedesche non consentono di arrivare in un processo di queste dimensioni a una soluzione, e men che meno di trovare dei colpevoli tra le persone veramente responsabili, che sono chi ha permesso che si facesse, quindi il sindaco, chi ha proposto e organizzato l'evento, quindi Schaller della McFit, e chi non ha gestito la parte di sicurezza, quindi la polizia. Purtroppo queste persone non sono state nemmeno indagate.
0: Un'altra amarezza per la famiglia di Giulia è arrivata nel 2019, con l'apertura di una palestra a Brescia appartenente ad una catena che riconduce alla strage di Duisburg.
1: La Lobavent è una società di Rainer Schaller, che è un grande imprenditore tedesco nel settore delle palestre. La sua catena si chiama McFit, e proprio l'anno scorso a dicembre una palestra della McFit ha aperto in città a Brescia, nella zona di Piazza Vittoria, un'apertura che ha molto amareggiato la famiglia di Giulia Minola, Nadia e la madre, insomma, in particolare Nadia Zanacchi, che insomma si ritrova ad avere in centro città un simbolo della tragedia in cui è morta la figlia, anche perché la McFit era la principale sponsor della Love Parade.
0: Dall'estate del 2010, la festa di Radio Onda d'Urto, in collaborazione con la mamma e la sorella Claudia, dedica un concerto a Giulia. In sottofondo il brano Aurora Sonia, che i Subsonica hanno scelto per lei. La famiglia ha inoltre istituito due premi per studenti e studentesse della scuola superiore e delle università frequentate dalla giovane bresciana, il Liceo Scientifico Calini di Brescia ed il

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui la festa di Radio

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e a Aimara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Caracalma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Avvene Kunz il 10 di agosto alla festa di Radio Ondodurto, nella stessa serata anche il Delta V, quella che stiamo ascoltando, è Anno Crocifisso Giovanni.

Hanno crocifisso Giovanni, Marlene Kunz alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella del 10 di agosto, la stessa che vedrà sul palco principale i Delta V. Il programma della festa è su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: si pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: Ora.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: fa lei cus cus.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: La festa di Radio Onda d'Urto.

flyover. Flyover dalla Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover degli Asian Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto. Una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara. La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su Festa.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia. L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Agenda Foundation.

Asian Dub Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata e l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, gli Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

0: 5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.
3: Segui la festa di Radio Onda d'Urto.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti. Sempre.

It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

Cardio. Put your hands up in the air, falls auf B1, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Kabel, Binder, Gangnam Style. Wir tanzen uns parallel, weil tauchen ab, SpongeBob Gary. Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto. Smell a Mario.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

State ascoltando Mama She Don't Like You dall'album Escape from Babylon, anno 2009. Lui è Alborosi e tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, il 22 agosto 2026, l'ultima sera. Il cantante italiano naturalizzato giamaicano chiuderà le danze di questa edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sui social di Radio Onda d'Urto, sul sito www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: per Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Ciao a tutte, ciao a tutti, un saluto da DJ Fest alle amiche e agli amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ben trovate e ben trovati per l'appuntamento settimanale con la musica elettronica Brain Splatter Radio Magazine. Ultimo episodio con qualche recensione, poi troverete qualche podcast, qualche special podcast che andrà a rotazione per la programmazione estiva, che cambia un po' rispetto agli orari abituali. Brain Splatter tornerà on air con gli orari classici da settembre. Adesso vi dico anche quando precisamente, che c'ho qui il calendario. Venerdì 18 settembre 2026 torniamo in onda dalle 23 alla mezzanotte. E adesso invece da settimana prossima troverete qualche podcast, special podcast a rotazione, perché come sapete c'è la festa della radio. Dal 5 al 22 agosto a Brescia

0: via Serenissima, 150 metri dal capolinea sud metropolitana Santa Eufemia, Buffalora. Per arrivare clicca qui sul sito festaradio.org, trovate tutte le info, così come trovate il podcast dell'episodio. Non so perché quello di settimana scorsa non si vede, comunque trovate tutti gli altri, adesso correggo. E infatti c'è del... quello del 10 non è... stranamente non è pubblicato, adesso lo pubblico, lo correggo subito. Comunque... dicevo, ultima puntata con qualche recensione, qualche curiosità sui brani andati in onda. Serata musicalmente molto tranquilla, tutta da un tempo. Tre tracce da This Is da un tempo su Cosmo Vision Records, una di Inoi, Caravana, una di Calu, italiano, Cosmo Dub, l'altro, un altro italiano, sempre da This Is da un tempo, Mondo Cane, lui è di Roma, Golfo Dopa, molto divertente, poi qualcosa da Kaleidoscope, sia la volume 1 che la volume 2 su Kuchen e Trompetten Records tedesca. M-Age, allora Lucas Lead con Tirando Flores, M-Age Project dal volume 2 con Earthship, Trombonistas, Viva la Tierra, e una di Barbarella, Kettle Drum e Trumpets.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Eccoci. Dopo lo spottino, partiamo con la prima di tre tracce su This Is Da Un Tempo, Cosmovision Records canadese. Inoui, Caravana, il titolo della traccia. Buon ascolto.

Ottima, ottima era Caravana di Inoi da This Is Da Un Tempo, Cosmovision Records. Rimaniamo sulla stessa compila per questa e anche la prossima traccia. Questo è Calu, Luca Cataldo, bravissimo artista italiano, musicista ma anche visual artist. Sue cose nel tempo ne abbiamo ascoltate sia su Puchen e Trompetten, per esempio Limbo in due versioni, sia l'originale su Kaleidoscope volume 1 e sia su Remixoscope, che appunto riprende le tracce di Kaleidoscope in versione mixata, infatti Limbo Isaac Solaris Remix. Poi l'abbiamo ascoltato su Monada Records con Attachment, una featuring di Muji, se pronuncio bene, altrimenti chiedo venia. Poi su Upupa Records, che se non sbaglio è italiana, con Da Incanto con Che No Muera Nuestro Canto. Poi su Aural Exciters, Cosmovision Records con Spooky Space Calu Edit, remix di vecchie canzoni anni 70, l'ultima che abbiamo mandato di recente. Poi anche da Animals of the Heart volume 1, sempre Cosmovision Records, con Upupa Song. Ma bando alle ciance, ascoltiamo Cosmo Dub, ottimo traccione, bello lungo, 8 minuti e mezzo, old school, bella traccia, Psy Dub.

fantastico Kalu con Cosmo Dub da un tempo, Cosmo Vision Records, così come anche questa che sta girando di un altro artista italiano, Mondo Cane, che ci fa ascoltare Golfo Dopa. Buon ascolto.

0: Bravissimo, Mondocane con Golfo d'Opa.
1: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
0: E non so se l'avete riconosciuti i vocal di Golfo d'Opa. Di chi erano? Era Neffa. Ebbene, cambiamo label che abbiamo release, andiamo su Kaleidoscope, la volume 2. Ho messo due tracce, anzi, una traccia da Kaleidoscope, la volume 2, su Puchen e Trompeten, label tedesca molto interessante, che ci ha fatto tanta compagnia in quest'anno e nei prossimi episodi che trovate a rotazione durante la programmazione estiva modificata, che vede un po' di, insomma, di cambiamenti nel palinsesto come orari, un po' tra le pause dei vari magazine che vanno un po' in vacanza e i cambi orari dovuti alle trasmissioni provenienti dalla festa, qualche diretta di concerto, qualche registrazione, la festa della radio, www.festaradio.org dal 5 al 22 agosto. Comunque questo è M-Age Project da Kaleidoscope volume 2 su Puke in Trompette, nella traccia si chiama Earthship Trombonistas, viva la Terra.

su Puchen e Trompetters. Ma torniamo su Cosmovision Records, un'altra bellissima compilation, era This Is Electropical, lui è Haiwa e ci fa ascoltare Cosmic Jungle.

E abbiamo ascoltato di Haiwa Cosmic Jungle, preso da This Is Electropical su Cosmovision Records. Adesso andiamo in Austria, Heimlich Music di Vienna, su Heimlich volume 4, anche questa una bella compilation da cui abbiamo ascoltato tanta musica di Hobta. Ascoltiamo Los Angeles Surf.

Ebbene, era Los Angeles Surf di Obta, uscito su Emlich volume 4, Emlich Records austriaca, bella bella bella compilation da cui abbiamo ascoltato tante cose. Proseguiamo con Tirando Flores, il titolo di questa traccia di Lucas Lead da Kaleidoscope volume 1, altra Various Artist della collana Kaleidoscope. Abbiamo ascoltato prima dalla volume 2 MH Project, la label ovviamente sempre la Pukin e Trompeten.

Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali. E abbiamo ascoltato Tirando Flores di Lucas Lead da Kaleidoscope volume 1, Various Artists Puken e Trompetten, così come di Puken e Trompetten questa traccia di Barbarella, Kettle Drums e Trumpets Yusuf Lemon Remix, presa da Remixoscope volume 2. Penultima traccia, anche l'ultima è proprio 3 minuti per i saluti. Mi raccomando, fate qualche share del podcast sui vostri canali social e web a sostegno della produzione culturale e produzione e promozione culturale libera e indipendente. Kettle Drums e Trumpets, Yusuf Lemon Remix di Barbarella.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Area Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Area Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Quando sarò brava.
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: аборта.
1: Ben collegati, amici di Radio Nadurto. Questa notte ci occupiamo di un artista storico della scena techno. Lui è Solomon, artista che ha suonato in ogni parte del mondo. La sua musica è inconfondibile, anche il suo stile tutti riconosceranno nel dir, se lo conoscono avranno la sua immagine sicuramente in mente. Ho detto molto originale, una cosa che gli è successa è che durante il Time Warp in Italia si è presentato un artista e come lui a suonare, è uno tra il pubblico in prima fila. Si è girato a dorso nudo mostrando di aver tutta la schiena tatuata con la sua figura mentre suona, quindi una scena molto divertente e che girava sui social, ma molto bella sia per l'artista sia comunque per quel ragazzo, quindi molto carino. Poi detto da un artista, so benissimo l'emozione che si prova vedendo una cosa simile, infatti lo stupore nei suoi occhi era ben chiaro, nonostante abbia visto ogni cosa di tutto il mondo. Però a parte questo, ho deciso di farvelo conoscere, che è un clima abbastanza adatto a questo venerdì notte, al Teatro Antico L'Orange della Francia. Questa è una sua esibizione e volevo condividere con voi questo suo DJ set. Quindi per le prossime due ore godetevelo, alzate pure la musica e fate quello che volete, sempre con la testa chiaramente. Invece io vi saluto e vi dico che ci risentiamo sempre venerdì prossimo da mezzanotte alle 2 qui su Radio Onda d'Urto. Ciao a tutti.

Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Don't

Thanks, don't pump it up.

ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.